valori negativi, questi sulla coda in rosso, vediamo il focus della safety one, che era quello su incidenti e disastri, che però mostra una distribuzione molto piccola di eventi, appunto che va dallo

Un altro pezzo, le aree qui indicate in nero, che è il cosiddetto santuario orientale. Complessivamente questo edificio fu un edificio di culto vero e proprio che venne occupato quasi ininterrottamente tra il XV secolo e il XII secolo. Qui vediamo sulla destra una esemplificazione di due immagini di culto di epoche differenti. Una è quella del XIII secolo, è la cosiddetta in letteratura, questa figura è nota come Lady di Filacopì. È una figurina di terracotta di circa 30-35 cm di altezza che riproduce per tecnologia, per fattura, per rappresentazione esattamente le figurine che abbiamo già visto nell'edificio di culto di Micene. Siamo nello stesso orizzonte cronologico. Dopo la caduta dei palazzi, l'insediamento è parzialmente abitato e questo edificio continua ad essere occupato come area di culto. Provengono diversi oggetti di culto, tra cui qui ho inserito una statuetta, questa volta maschile, di fattura molto più rozza e molto più, diciamo, più superficiale, che si data al XII secolo, indicato come tardo elladico terzo C. E poi arriviamo a Achea, con il sito di Agia Irini. Siamo nelle Cicladi settentrionali, vedete l'isola di Cheos, qui indicata nella parte, diciamo, settentrionale dell'arcipelago delle Cicladi. E in quest'isola si trova un insediamento, qui abbiamo la pianta dell'insediamento che ebbe una lunga fase di vita come Filacopì, come Acrotiri, abitata sin dal periodo del Neolitico finale. Ad Agia Irini gli archeologi americani distinguono dei periodi, così vengono chiamati, e poi quasi ininterrottamente lungo il corso del bronzo antico, del bronzo medio e arriviamo alla fase che ci interessa, che è quella del bronzo tardo, con i periodi 6, 7 e in parte il periodo 8, quando Agia Irini entra prima sotto l'orbita minoica e poi sotto l'orbita micenea. Ritroviamo un abitato che si affaccia sul mare, come Filacopì parzialmente fortificato, le fortificazioni si sono conservate soprattutto lungo la porzione settentrionale dell'abitato e poi troviamo ancora una volta una serie di lotti domestici separati da strade molto strette e lastricate. In questo impianto planimetrico si distinguono in particolare due edifici. Il complesso che qui sto indicando, che è la cosiddetta casa A, la House A, che altro non è che una di quelle mansion houses che abbiamo visto anche a Creta, una specie di villa multifunzione in cui si viveva, si svolgevano attività di stoccaggio, immagazzinamento, produzioni artigianali e da questo complesso provengono anche documenti amministrativi. L'altro edificio, molto importante, sistemato, incuneato in questo stretto spazio tra la casa A e parte delle fortificazioni orientali, è il cosiddetto tempio, che qui vediamo nella pianta, è un edificio come il santuario di Filacopì, ad avere anche una lunga vita, forse più lunga di quella del santuario, perché questo edificio venne occupato dalla fine del Bronzo Medio, quindi siamo intorno al 1600, 1800, 1700 a.C., fino all'età storica. Ma già all'inizio del Bronzo Tardo, questo edificio aveva già questa sua conformazione planimetrica lunga e stretta, con questo grande vestibolo. La sala principale che poi immetteva in una sorta di aditon, diremo, in un tempio greco con questi due vanetti affrontati. Eccezionale il ritrovamento di queste figure di terracotta realizzate in argille locali che riproducono nuovamente l'iconografia femminile della divinità femminile con la gonna campanata, la cintura, la collana e il seno rappresentato scoperto. Che cosa sono? Sono degli ex voto che, a differenza della plastica, della coroplastica minoica, sono di dimensioni anche superiori a quelle miniaturistiche ed erano probabilmente delle offerte alla divinità rinvenute all'interno del tempio. Il ciclo di affreschi, perché anche ad Agia Irini proviene, anche se in misura molto più frammentaria, una congerie molto importante di affreschi concentrata in questo punto qui in particolare, nel settore del bastione nord-orientale, come ad Acrotiri,
prevale anche qui l'affresco miniaturistico e ritrovate qui dei soggetti che avete

già visto precedentemente, città turrite sistemate in un paesaggio campestre anche lungo o fluviale come questo qui, con posizioni di arbusti e di appunto di fiumi. Un affresco navale come quello di Akrotiri, ma un po' diverso. Qui le navi sono rappresentate mentre raggiungono probabilmente la stessa città di Akrotiri, ma le navi sono rappresentate secondo quella foggia che abbiamo rivisto nella flotilla fresco di Akrotiri, la cabina con il capitano, il timoniere, la ricca rappresentazione dello scafo di queste navi. Qui la differenza è che abbiamo una scena, potremmo dire portuale, in cui sono rappresentati dei personaggi impegnati nello scarico forse di merci, nel trasporto di oggetti come questi grossi calderoni tripodati che forse dovevano servire a dei banchetti. E questa è la restituzione degli affreschi dai vani da cui provengono questi affreschi, nei vani 18, N18 ed N20. Vedete che in questa restituzione grafica in 3D ci si è ispirati a quello che abbiamo visto precedentemente nella West House, con la sistemazione dei pannelli miniaturistici nella sistema architravato della sala al di sotto del soffitto. E poi abbiamo Chitera e l'insediamento di Castri. Qui ci troviamo in una parte, in una regione, diciamo, dell'Egeo che sta verso la parte più occidentale. L'isola di Chitera si trova esattamente come testa di ponte tra la parte occidentale dell'isola di Creta e il continente greco. E quindi, proprio per questa sua natura geografica, l'isola avrà una funzione importantissima nei contatti transculturali tra Creta e le regioni della Grecia continentale. A tal punto che gli archeologi, proprio per questa presenza molto intensa della cultura materiale minoica, sin da epoca molto antica, parlano di Chitera e dell'abitato di Castri, in particolare come una vera e propria colonia. L'isola è stata anche oggetto di importanti ricognizioni archeologiche. Qui vediamo una pianta dell'isola con una restituzione della parte del survey che è stato effettuato nella porzione centro-meridionale dell'isola, e vedete indicato con i quadretti, diciamo, quadrati in nero, indicati siti o aree che hanno restituito appunto ceramica minoica. La maggiore concentrazione si ha nella parte più orientale dell'isola, sudorientale dell'isola, con l'insediamento di Castri. Qui ritroviamo tracce di un insediamento sul modello di quelli che abbiamo visto nelle Cicladi, quindi non con una connotazione palaziale, autenticamente palaziale, ma un abitato realizzato secondo la tecnica architettonica urbanistica, diciamo, locale, con pietre locali, ma quello che è profondo e come dire, la intensità della diffusione della cultura minoica su più livelli. La produzione ceramica, e qui vedete un'immagine di una selezione di vasi in parte importati e in parte realizzati con argille locali, databili a questo periodo, che fanno riferimento ad una capacità del sito di aver completamente ormai inglobato gli elementi propri della tradizione culturale, delle produzioni ceramiche minoiche di questo tipo nelle tecniche in scuro su chiaro, su fondo lucido. Ma c'è qualcosa in più a Castri che non c'è anche negli altri siti, ed è anche questa presenza religiosa particolarmente significativa, perché Castri, l'isola di Chitera, è una delle poche isole dell'Egeo che presenta un vero e proprio trapianto di un modello religioso. Abbiamo parlato in una precedente lezione di santuari delle vette. Questi santuari, probabilmente popolari, pubblici, che erano sistemati sulle vette delle montagne cretesi, ebbene a Chitera ne troviamo esattamente uno come questo, ed è sistemato in questo sito chiamato Agios Georgios. È un santuario realizzato a terrazze, da cui provengono oggetti di vario tipo, nella maggior parte di ex voto, che riproducono interamente elementi tipici della cultura materiale minoica.
spunti di riflessione di questo argomento.

quali isole, oltre Tera, Santorini, svilupparono un rapporto speciale con la civiltà palazziale minoica ed in quali forme? E adesso ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i problemi della datazione dell'eruzione vulcanica di Tera? Quali sono i soggetti rappresentati nella Xeste 3 di Akrotiri? Quali isole oltre Tera, Santorini, svilupparono un rapporto speciale con la civiltà palazziale minoica e in quali forme? E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito di questo Ateneo per il corso. Grazie ancora e arrivederci.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alto

0: alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione e nella prossima, data la complessità dei temi, l'abbiamo divisa in due, parleremo di comunicazione digitale e andiamo dunque alla prima parte dei temi. Quali sono gli argomenti di questa prima lezione? L'evoluzione digitale, il ruolo dei social media, casi di studio e approfondimenti. L'evoluzione digitale. Andremo dunque a parlare di un tema che è nato meno di 30 anni fa e che oggi permea e plasma completamente la società e necessariamente quindi anche la comunicazione della nostra impresa, ente, istituzione che vuole raccontare chi è e cosa fa ai propri stakeholder. Gli anni 2000, il web come vetrina, il cosiddetto web 1.0. Prima di vederne le caratteristiche, pensiamo che alla fine degli anni 90 in Italia ancora non vi erano società in grado di realizzare siti internet e ci si rivolgeva a fornitori tendenzialmente americani. Ben poche erano le società e le istituzioni italiane che avevano una propria vetrina digitale sul web. Pensiamo a una delle prime, è stata la Pirelli, Telecom Italia, società che rappresentavano anche un po' la frontiera tecnologica. E stiamo parlando 30 anni fa, non un'era geologica fa. Le caratteristiche all'epoca quali erano? Una comunicazione unidirezionale, da azienda a utente. I siti web erano statici, l'utente è un consumatore passivo di informazioni. E se pensiamo ad alcune tecnologie che venivano utilizzate per fare i siti web all'epoca, viene da sorridere. Il cosiddetto flash, che molti pensavano fosse il modo migliore per fare i siti internet, oggi semplicemente non esiste più come strumento per realizzare i siti. E come è evoluto il consumatore è rappresentativo anche di come è evoluta la tecnologia e di come sono evoluti i mezzi. Facendo una metafora, l'azienda parla da un pulpito, il pubblico ascolta. Il web 1.0 è semplicemente come se fosse un giornale, statico, per l'appunto una vetrina, non vi sono conversazioni, non vi è la possibilità di, interagire. Nel corso degli anni però le cose evolvono e la svolta sociale per certi versi è l'avvento del web 2.0, dove è un'evoluzione non soltanto dei siti internet e di come puntano a raccontare una narrazione, dell'azienda, ma vede per le proprie caratteristiche la nascita dei blog, dei forum, dei social media, Facebook, YouTube, Twitter, oggi X, e l'utente diventa prosumer. Prosumer è la sintesi, la crasi di produttore e consumatore di contenuti. Il cambiamento è che dalla comunicazione one to many alla comunicazione many to many, una agora, di conversazione. Tornando al punto di cui sopra, i social, Facebook se pensiamo in particolare, nascono nella seconda metà degli anni 2000. Non tutti all'inizio hanno capito la portata di questo cambiamento. Viene quasi da sorridere. Ripensando all'atteggiamento di alcune aziende agli albori di Facebook, che non solo non volevano sbarcare su Facebook, ma addirittura impedivano l'accesso dei propri dipendenti a Facebook quando collegati alla rete aziendale. È chiaro che fa sorridere questo approccio e fa sorridere la non lungimiranza di alcune aziende che, sempre per usare una metafora, cercavano di tappare i buchi delle dighe con le dita. Quali sono le caratteristiche chiave della comunicazione digitale? Che ovviamente ha imposto un vero e proprio cambio di paradigma. La prima caratteristica è la velocità. Informazioni e reazioni si propagano in tempo reale. Una crisi può nascere e diffondersi in pochi minuti. In altre lezioni, l'abbiamo visto anche concretamente, la velocità è chiave. Il paradigma temporale e i flussi temporali della gestione delle informazioni e della narrazione sono cambiati per sempre.
il mondo passato non tornerà mai più, le aziende e le istituzioni che non sono in grado, non sono state in grado di adattarsi all'evoluzione, hanno avuto non pochi problemi. L'interattività. Gli utenti non solo ricevono il messaggio, ma rispondono, lo modificano e le amplificano. Le aziende e i brand si trovano, si sono trovate e si trovano e si troveranno sempre di più nella condizione di non poter più gestire dall'alto verso il basso il messaggio e la narrazione, ma di avere anzi delle opportunità, di avere degli amplificatori dei propri messaggi. Non possono e non potranno più essere soltanto spettatori passivi di come il loro messaggio e la loro narrazione viene dato in pasto ai social media, ma devono essere in grado di cavalcare e di cogliere le tante opportunità che questo nuovo mondo porta. Nuovo mondo caratterizzato dalla multicanalità, perché appunto le aziende devono gestire una presenza coerente su molteplici piattaforme, sito web, social, app, email, offrendo un'esperienza integrata di omnicanalità, che non vuol dire usare lo stesso testo su tutti i canali, anzi questo, come abbiamo visto, è un errore, ma essere in grado di declinare il proprio messaggio attraverso la strategia di comunicazione su i diversi canali, perché i diversi canali hanno, e l'abbiamo visto spero molto chiaramente parlando del piano di comunicazione, diversi pubblici di riferimento. Come abbiamo detto, chi è su TikTok difficilmente è lo stesso utente che apprezza una newsletter o che legge il Corriere della Sera. Una cosa che i dati ci raccontano è che la stragrande maggioranza degli studenti universitari, quindi in teoria un pubblico evoluto, non ha mai sfogliato un quotidiano cartaceo nella propria vita. È quindi evidente che se voglio comunicare alla generazione Z dovrò parlare una lingua a loro comprensibile e su un canale che loro frequentano. Vediamo quindi i primi spunti di riflessione. Pensate a un'azienda che secondo voi ha saputo adattarsi brillantemente a questa evoluzione e una che invece è rimasta indietro. Quali sono le differenze nel loro approccio? Il ruolo dei social media. I social media sono quelli che hanno cambiato tutto, non tanto e non solo perché prima non esistevano, ma perché hanno costituito un fattore moltiplicativo delle conversazioni, quindi dell'esposizione del nostro marchio, del nostro messaggio e del nostro essere a una platea clamorosamente più ampia. Se pensiamo a anche nell'era d'oro dei giornali, al numero dei lettori effettivi dei giornali, pensiamo a numeri che erano nell'ordine di grandezza del 1 milione di lettori per il Corriere della Sera ai tempi d'oro, più o meno altrettanto per Repubblica. La somma di tutti i lettori dei giornali era nell'ordine di grandezza dei pochi milioni di lettori più o meno effettivi. Ecco. Con i social media, oggi i potenziali ascoltatori del nostro messaggio sono decine di milioni. Questo ovviamente comporta rischi, comporta grandi opportunità. Le imprese, gli enti e le istituzioni devono essere in grado e di gestire e di proattivamente affrontare le sfide e cogliere le opportunità infinite che i social ci possono dare. Da canali di marketing a spazi di conversazione. L'abbiamo detto, prima la comunicazione digitale era pensata solo come un ulteriore megafono per poter veicolare un messaggio one to many. Oggi il concetto è che i social media sono le nuove agorà, le piazze dove persone si incontrano, discutono e si formano le opinioni anche sui brand.
E l'implicazione principale per le aziende, l'abbiamo detto, non basta esserci, bisogna partecipare alla conversazione in modo autentico e rilevante. Pensiamo anche soltanto a come i social hanno cambiato l'approccio anche dei singoli, di noi stessi. Oggi sostanzialmente chiunque lavora ha un profilo LinkedIn e chiunque su LinkedIn può assumere tutte le informazioni relative a chi tu sei senza avere neanche un tuo biglietto da visita cartaceo, senza neanche averti mai conosciuto di persona. È chiaro che questo genere di esposizione che vale per il singolo, per i brand, le aziende e le istituzioni è moltiplicato per un numero infinito di volte. Le potenzialità che ci sono di conoscere fin nel più intimo dettaglio della vita aziendale sono oggi molto rilevanti. E quindi per l'azienda conoscere, ascoltare e prendere le decisioni corrette per riuscire ad avere delle conversazioni rilevanti con i propri pubblici di riferimento è non un'arte esoterica, ma una scienza. L'obiettivo primario è l'engagement. L'engagement è la misura del coinvolgimento e dell'interazione che un contenuto, un profilo riesce a generare. Like, commenti, condivisione, salvataggi, rapportato ovviamente al numero di visualizzazioni del nostro contenuto. L'engagement è ormai la stella polare di chiunque faccia comunicazione digitale, perché un alto engagement segnala all'algoritmo della piattaforma che il contenuto è di valore, aumentandone la visibilità. Crea quindi una relazione più forte fra brand e utente. L'algoritmo, e mi viene da aggiungere purtroppo, rappresenta quello che nel bene e nel male decide per molti versi il successo di un contenuto e anche di una piattaforma. Algoritmi, pensiamo a quello di TikTok, che non conosciamo esattamente per come funziona, ma ha determinato il successo di quella piattaforma perché ha saputo conquistare sempre più utenti e come produttori di contenuti e come fruitori di contenuti. Ricordandoci un elemento fondamentale: i social ormai sono tanti, alcuni ormai hanno una certa età, altri sono scomparsi, altri si rivolgono a delle nicchie. Ma tutti per cosa combattono? Combattono per avere attenzione da parte dei loro consumatori, dei loro clienti, di chi scrolla, e per avere tempo di permanenza sulla piattaforma. Il tempo è la risorsa scarsa per definizione e tutte queste piattaforme lottano per avere una fetta sempre maggiore del nostro tempo. E perché lo fanno? Perché più rimaniamo sulla piattaforma, più siamo potenzialmente esposti al messaggio pubblicitario che viene poi inserito fra un reel e l'altro, fra un post e l'altro, e queste piattaforme vivono delle inserzioni pubblicitarie. Vi invito a cercarlo in rete perché è molto divertente, il video di una delle primissime audizioni di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, al Senato americano. Un senatore molto âgé, molto attempato, pone questa domanda naif a Zuckerberg chiedendogli: ma è vero che Facebook è gratuito per gli utenti e lei ha dichiarato che sarà sempre gratuito? La faccia di Zuckerberg alla domanda la dice lunga su quanto fosse naif la domanda medesima. Facebook sarà sempre gratis perché Facebook vive della pubblicità degli inserzionisti e quindi vive grazie al fatto che gli utenti stanno tempo sulla piattaforma e quindi vengono esposti al messaggio pubblicitario. Non capire questo significa non aver capito molto di
quelle che sono le dinamiche attuali del mondo della comunicazione. Fare engagement, quindi, è evidente che significa riuscire a far trascorrere più tempo sulla piattaforma, perché ovviamente schiacciare un like è diverso da scrivere un commento. Scrivere un commento ci impieghi più tempo. Esempio, un post con 1000 like ma 2 commenti ha meno valore di un post con 300 like ma 50 commenti significativi. Può sembrare controintuitivo, ma per come funzionano gli algoritmi, che puntano, lo ribadiamo, a trattenere persone sulla piattaforma, una persona ingaggiata rimane per più tempo esposta. E quindi, lato aziende, enti, istituzioni, più ingaggio chi viene a contatto col mio contenuto, più lo tengo sulla mia pagina, più lo espongo alla mia narrazione, riuscendo quindi a meglio veicolargli il messaggio. Nel mondo dei social, come abbiamo visto anche nella precedente lezione, sono man mano cresciuti i cosiddetti influencer che hanno affiancato il mondo dei giornalisti. Un tempo i giornalisti sarebbero stati chiamati, non c'era ancora il termine, influencer. La figura dell'influencer, chi è? Un utente con un seguito significativo e credibile in una specifica nicchia, in grado di influenzare le opinioni e i comportamenti d'acquisto dei propri follower. Ovviamente pensiamo tutti subito alla Ferragni e non solo, brand, enti, aziende si sono affidate a Chiara Ferragni per veicolare i propri messaggi. Chiara Ferragni è arrivata a ricevere decine di migliaia di euro solo per fare un post o una storia Instagram. Quello che è successo dopo ovviamente è noto. E abbiamo diverse tipologie. Abbiamo i mega influencer. Chiara Ferragni appunto ricade fra quelli con oltre 1 milione di follower. Abbiamo i macro influencer che hanno fra i 100.000 e 1 milione di follower, i micro fra 10.000 e 100.000 e i nano con meno di 10.000 follower. Dobbiamo per forza, qualora decidessimo di avere una comunicazione che si appoggi anche a un influencer, ricorrere a un mega influencer? No, non necessariamente, perché come abbiamo visto parlando del piano di comunicazione, noi dobbiamo segmentare la nostra comunicazione in base ai nostri pubblici di riferimento. Quindi, usando una metafora, non sempre è utile sparare col bazooka per colpire una formica. Se il nostro target di riferimento è un pubblico molto ben definito e specializzato, tante volte un nano influencer che a sua volta ha un pubblico molto ben identificato e per il quale è un interlocutore affidabile di riferimento, può essere più utile di un mega influencer. Il ruolo per le aziende. Collaborare con gli influencer permette di raggiungere un pubblico mirato, con un messaggio che appare più autentico e credibile rispetto alla pubblicità tradizionale. Le collaborazioni che più funzionano sono quelle dove l'influencer può venire direttamente a contatto col prodotto o con l'azienda, può testimoniare una realtà concreta di vita e di prodotto a quelli che sono i propri follower. La costruzione della community. Tutti sappiamo che una pagina ha i suoi follower, quindi un'azienda o un ente ha i suoi follower e ha quindi una sua community di riferimento. Una community è un gruppo di persone unite da un interesse comune verso il brand, i suoi valori o i suoi prodotti. Qual è l'obiettivo per un'azienda? Trasformare i follower addirittura in brand advocate, persone che difendono o promuovono il marchio spontaneamente. E come si costruisce? Attraverso l'ascolto, la trasparenza, la condivisione di valori e la creazione di contenuti che uniscono e non solo vendono. Questo è un tema molto rilevante perché è quello che, anche in virtù dell'evoluzione degli algoritmi, ha fatto evolvere la comunicazione verso l'importanza, dell'engagement. Il community management
in realtà nasce insieme a Facebook e ai social. Ma all'inizio, ovviamente, l'algoritmo di Facebook in particolare era diverso, quindi il brand che aveva nella sua pagina, ipotizziamo 10.000 follower, nel momento in cui pubblicava un nuovo post, mediamente l'algoritmo lo faceva visualizzare a circa il 10-12% della propria community, che è un numero che per l'epoca era molto molto alto. A un certo punto, intorno alla metà degli anni 2010, Zuckerberg decide di modificare l'algoritmo per cui a parità di follower il singolo post proposto dall'azienda, ipotizziamo Team Telecom Italia, non veniva più esposto nel feed di circa il 10-12% dei follower, ma di circa il 2% di follower. Ovviamente per tutte le aziende che avevano significativamente investito solo ed esclusivamente sul community management, diciamo senza particolare engagement, è stata una botta significativa. Al netto diciamo, velata richiesta da parte di Facebook di incrementare gli investimenti pubblicitari per aumentare la reach, la vera svolta è stato quando l'algoritmo ha iniziato a premiare sempre di più i contenuti con grande engagement, quindi con commenti rilevanti. E a maggior ragione questo oggi vale su social come LinkedIn, appunto, abbiamo citato TikTok o Instagram. I contenuti, appunto, devono essere in grado di generare commenti pertinenti e non essere contenuti solo pubblicitari o commerciali, perché va da sé, ormai è scientificamente provato, che questi non generano tassi di engagement rilevanti. Spunti di riflessione. Qual è la differenza fra pubblico e community? Pensate a un brand che secondo voi ha saputo creare una vera e propria community attorno a sé. Vediamo ora un paio di casi di studio e approfondimenti di, in particolare, società che hanno saputo creare una comunicazione digitale che fosse ingaggiante. Il primo case study è quello di Starbucks. Starbucks, lo conosciamo tutti, la catena, si è posta la strategia di creare un terzo luogo, third place, tra casa e lavoro, anche online. Quindi, riuscire ad avere, da un lato dal punto di vista fisico, le persone che si intrattenessero nei propri punti vendita, offrendo, ad esempio, in America sono stati famosi, il Wi-Fi gratuito a chi rimaneva lì, questo ovviamente stimolando poi un acquisto di prodotti rimanendo in loco, e conversazionale sul mondo digitale. Quali sono state le tattiche digitali in particolare? My Starbucks Idea, una piattaforma, ora è stata dismessa ma è stata storica per tantissimi anni, dove gli utenti potevano proporre idee sentendosi parte del processo innovativo della catena. È stato ovviamente particolarmente ingaggiante. Dopo Starbucks sono arrivati molti altri a proporre iniziative molto simili. Far sentire le persone parte di un processo creativo innovativo è uno degli elementi più ingaggianti dal punto di vista di comunicazione. Hanno poi stimolato UGC, User Generated Content, campagne come l'hashtag White Cup Contest, che invitava i clienti a decorare i loro bicchieri e condividerli, trasformandoli in artisti e promotori del brand. Conosciamo bene i bicchieri di Starbucks, bicchieri di carta ovviamente ecosostenibili, altro elemento cardine della loro comunicazione. Coinvolgere gli utenti da questo punto di vista è stata un'iniziativa di grande successo. Il concetto dello user generated content, e andremo poi più avanti ad approfondire meglio, è uno degli elementi che davvero possono far svoltare la comunicazione digitale.

e l'ingaggio dei follower di un'azienda, un'istituzione o di un brand, perché nel momento in cui, di nuovo, il concetto di tempo, un utente impiega del proprio tempo per generare un contenuto relativo al brand o all'azienda, è un grande successo, perché di nuovo il tempo è la risorsa scarsa per definizione. La presenza localizzata, una gestione personalizzata degli account social per diverse nazioni, parlando la lingua e la cultura locale. Può sembrare una banalità, ma non lo è, soprattutto per le grandi multinazionali, riuscire a calarsi nella cultura locale da un punto di vista di comunicazione è fondamentale per farsi percepire come realmente locali. Un'azienda deve essere americana negli Stati Uniti, italiana in Italia, francese in Francia. Non riuscire a cogliere non soltanto le sfumature più delicate, ma i macro pilastri di una cultura locale può portare a problematiche anche particolarmente gravi. Il secondo case study è quello di Nike. Nike ha fatto, ovviamente tutti lo sappiamo, della comunicazione, soprattutto per il marketing, una leva fondamentale. Qual è stata la strategia? Uno storytelling ispirazionale e purpose-driven marketing. Nike non vende scarpe, celebra lo spirito sportivo e il superamento dei propri limiti. Pensiamo in primis al Just Do It e non solo. Le tattiche digitali. Campagne valoriali. Pensiamo alla campagna con Colin Kaepernick, Believe in Something, Even If It Means Sacrificing Everything, ha generato un dibattito globale, rafforzando il legame con il target che condivideva quei valori. Per chi non lo conoscesse, Colin Kaepernick è stato il quarterback di colore che ha dato il via a tutta la campagna del kneeling, quindi dell'inginocchiarsi, da un punto di vista anche estetico e formale, è tutta una campagna che è associata ai valori anche dell'inclusione e del superamento delle diversity, che davvero ha generato un dibattito particolarmente forte. E Nike all'epoca è stata molto coraggiosa a voler associare il proprio brand, il proprio essere quindi, a un evento che è stato anche di profonda protesta. E creare un ecosistema digitale. App come il Nike Training Club e il Nike Run Club forniscono valore in termini di allenamenti e piani e creano una community di atleti legandoli al brand oltre l'acquisto. Questa è stata un'attività, se vogliamo, anche di brand extension a quello che è il mondo delle app, volto proprio in maniera determinata, puntuale, principale a creare e stabilire una community ingaggiata sui temi, in questo caso appunto del training, della corsa e del fitness, che si scambiasse dati e opinioni al di là di quello che era una mera esperienza di acquisto e di partecipazione a un processo standard. Questo vale ad esempio anche per altri brand che sulla scorta di Nike si sono associati a questo genere di attività, portando poi dei contenuti a diventare addirittura virali. E che cos'è il contenuto virale? È un contenuto che si diffonde rapidamente e in modo organico attraverso le condivisioni degli utenti. Sottolineiamo il termine organico. Che cosa vuol dire organico? Organico vuol dire che spontaneamente cresce e si diffonde, non alimentato, come diciamo in gergo, dalla benzina dei soldi, degli investimenti pubblicitari. Un contenuto che fa 1 milione di visualizzazioni in organico è ovviamente di rilevanza ben diversa da un contenuto che fa 1 milione di visualizzazioni perché sono stati investiti X migliaia di euro per comprare queste visualizzazioni, come se fosse uno spot, né più né meno. Il contenuto virale è quello che si diffonde in maniera organica. E quali sono gli ingredienti?

che citiamo abitualmente è il modello STEPS, che è un acronimo di Jonah Berger. E andiamo a vedere l'acronimo che cosa significa. S sta per Social Currency, fa sentire le persone cool o informate a condividerlo. Social currency, che tradotto sarebbe la valuta monetaria social, è quello che un po' fa sentire le persone come essere ricche avendo avuto quel contenuto e in grado quindi di ripostarlo, ricondividerlo. Ti fa sentire gratificato. I triggers è legato a stimoli o idee ricorrenti nella vita quotidiana. Quindi è un qualche cosa che ti scatena l'interesse e la volontà quindi di ricondividerlo perché è legato a un qualche cosa che fa parte della quotidianità, non altro. Emotion suscita emozioni forti, meraviglia, rabbia, divertimento. È public, visibile e facilmente imitabile. Ha un practical value, offre informazioni utili. Stories è inserito in una narrazione avvincente. Non necessariamente tutti gli ingredienti devono essere presenti contemporaneamente, ma possiamo dire che un contenuto virale che non abbia una buona parte di questi ingredienti o non diventerà virale o è virale perché è stato, diciamo, alimentato da degli investimenti pubblicitari. Vediamo degli approfondimenti. Il ruolo degli algoritmi. Come abbiamo visto, gli algoritmi di piattaforme come Instagram o TikTok decidono cosa mostrare agli utenti per interesse e relazione. L'obiettivo è massimizzare il tempo di permanenza sulla piattaforma. Non ci stancheremo mai di dirlo, noi siamo quello che di fatto paga le piattaforme. Noi, nel senso, il tempo che dedichiamo a rimanere su quelle piattaforme. Perché abbiamo voluto citare Instagram o TikTok? Perché in questo momento sono le piattaforme intanto preferite dalla generazione Z, quindi dalle nuove generazioni che sono anche più attente a un certo tipo di comunicazione legata anche ai temi di sostenibilità e inclusione, e poi perché stanno espandendosi da questo pubblico di riferimento anche a pubblici di riferimento che prima erano dedicati invece ad altre piattaforme. Se pensiamo a TikTok, TikTok nasce scientificamente come un progetto cinese che ha vissuto in primis un momento di training. L'app nasce come chiamata Musical.ly e nasce come l'app dei balletti, rivolti tendenzialmente ad adolescenti, prevalentemente femminili, che facevano balletti più o meno virali su Musical.ly. Dopo un periodo di addestramento dell'algoritmo, l'app cambia nome, diventa TikTok, estende la propria reach in termini di pubblici e di potenziale riferimento, estende la propria reach di contenuti e oggi come oggi molte anche aziende più corporate si affacciano su TikTok perché è una delle vie, appunto, insieme a Instagram, principali per raggiungere un certo pubblico di riferimento. Per altri pubblici di riferimento, pensiamo a pubblici molto più maturi, Facebook rimane ancora una, se non la piattaforma più rilevante, con addirittura l'impatto che può avere sulle decisioni di voto degli elettori. Non vorremmo scendere troppo in profondità su come Facebook e l'utilizzo, in alcuni casi, secondo alcuni, distorto ha avuto nelle elezioni presidenziali americane, ma quello che ti consente Facebook in termini di raggiungere una certa audience molto mirata

di un certo profilo economico e sociale e di età è ancora oggi particolarmente rilevante. Fake news e reputazione sono stati oggetto di una lezione ad hoc, come le aziende devono monitorare la disinformazione che le riguarda e preparare piani di reazione per proteggere la propria reputazione. Su questo si inserisce il trend che vedremo più dettagliatamente dell'intelligenza artificiale e della creazione di contenuti direttamente con l'intelligenza artificiale che per le aziende possono essere da un lato una grande opportunità, ma dall'altro rappresentano un grande rischio perché è sempre più complicato distinguere quello che è un contenuto reale da quello che è un contenuto generato con l'intelligenza artificiale, soprattutto laddove sia critico o problematico. L'analisi degli hashtag. Gli hashtag servono per categorizzare, seguire trend, creare campagne. Strumenti utili per analizzare e monitorare possono essere Brand24 o Talkwalker. Talkwalker è un tool particolarmente efficace di social listening, di ascolto della rete, di ascolto e monitoraggio delle conversazioni degli hashtag. L'evoluzione degli algoritmi sta togliendo leggermente rilevanza agli hashtag, che rimangono però ancora molto importanti da tenere monitorati. Social listening, andare oltre il monitoraggio appunto delle pure menzioni, significa analizzare il sentiment generale, identificare trend emergenti e raccogliere insight strategici dal proprio pubblico, che siano, perché diciamo strategici? Strategici sono quegli insight che, se opportunamente raccolti, possono indirizzare la nostra comunicazione e addirittura le decisioni strategiche da parte dell'azienda. Il community management è l'attività di gestione e animazione della community. Rispondere ai commenti, moderare discussioni, stimolare l'interazione. Non è un'attività da stagisti, è la voce del brand. Per quanto, come l'abbiamo visto, il community management, per come era inteso all'inizio di Facebook, è cambiato, il fatto che l'engagement sia la nostra stella polare fa sì che partecipare attivamente alle conversazioni in maniera sempre empatica, veritiera e coerente rimanga un momento fondamentale della vita delle aziende, che non sono e non devono essere nella torre d'avorio, come si suol dire, ma devono essere calate nel mondo reale dei propri stakeholder e dei propri pubblici di riferimento. Quali sono i trend futuri? Il metaverso, l'ascesa di formati video brevi, Reels, TikTok e il social commerce. Su ciascuno di questi tre punti faremo delle analisi approfondite. Ora citiamo solo il metaverso che ha vissuto un momento di grandissimo hype, per dirla come si suol dire in gergo, oggi ha leggermente rallentato, ma molti stanno lavorando ancora. Probabilmente quando è cresciuto significativamente non era ancora maturo per quella crescita, ma riserva ancora delle cartucce da sparare. I formati video sono fondamentali in qualunque genere ormai di comunicazione e il social commerce sta pian piano cambiando le abitudini di acquisto. Citiamo nuovamente TikTok. TikTok ha ormai inserito un TikTok Shop in cui è possibile comprare direttamente dalla piattaforma. Instagram sempre più offre formati dove è possibile acquistare o svolgere delle operazioni di social commerce. Spunti di riflessione. Quali sono le tattiche digitali di Starbucks e Nike? Quali sono gli ingredienti che fanno diventare un contenuto virale? E vediamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione. Pensate a un'azienda che secondo voi ha saputo adattarsi brillantemente a questa evoluzione e una che invece è rimasta indietro. Quali sono le differenze nel loro approccio? Qual è la differenza fra pubblico e community? Pensate a un brand che secondo voi ha saputo creare una vera e propria community attorno a sé. Quali sono le tattiche digitali di Starbucks e Nike e
quali sono gli

ingredienti che fanno diventare un contenuto virale. Abbiamo terminato questa prima parte delle due lezioni sulla comunicazione digitale, vi ringrazio. Vi ricordo che queste slide e ulteriori contenuti di

Programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei principali interessi di ricerca sono la resilience engineering, i sistemi complessi, ma anche l'impiantistica industriale. Sono qui ad introdurvi il corso di resilienza dei sistemi complessi, dove vedremo appunto quali sono le caratteristiche che questi sistemi devono avere per essere resilienti a quelle che sono le perturbazioni che possono avvenire dal di fuori, ma anche dall'interno dei sistemi stessi. Partiamo da qualche domanda che ci permette di contestualizzare un pochino quali sono gli argomenti che tratteremo nell'ambito di questo corso. Come si comportano i sistemi complessi quando qualcosa va storto? Come possiamo progettare organizzazioni resilienti? Perché capire gli errori ci aiuta a migliorare la sicurezza? Ecco, queste sono tutte domande in cui a mano nel corso risponderemo e capiremo appunto cosa serve per progettare un'organizzazione resiliente, poiché i problemi sono una visione fondamentale, bisogna avere una particolare attenzione per andare a evidenziare i problemi e gli errori proprio per rendere un sistema resiliente, che gli permetta di adattarsi e di riorganizzarsi quando appunto qualcosa va storto, quando questi eventi indesiderati si verificano. Vediamo adesso la struttura del corso, diviso in cinque macro aree. La prima è intitolata Sistemi, complessità e modelli organizzativi, dove appunto introdurremo quali sono i concetti principali, cos'è un sistema fondamentalmente, cos'è un sistema complesso e cos'è un sistema complesso autoadattativo, e vedremo appunto alcuni modelli organizzativi di questi sistemi che vengono definiti sociotecnici. Ci concentreremo nel secondo macro argomento sull'errore umano, l'ergonomia e la sicurezza, quindi andremo a vedere come la componente umana e l'errore umano ha cambiato visione e prospettiva nel corso degli anni per quanto riguarda appunto l'ingegnerizzazione della resilienza e come questo abbia influito fortemente su anche una nuova visione di quella che è l'ergonomia e la safety, la sicurezza nelle organizzazioni. Nel terzo macro argomento vedremo nello specifico di che cosa si parla quando si parla di resilience engineering e gli approcci sistemici di questa resilience engineering. Vedremo appunto come si passa dal concetto di safety a quello di safety two per arrivare poi a quello più moderno della resilience engineering e con quali approcci questa è integrata all'interno dei sistemi complessi. Vedremo poi in un altro macro argomento dei metodi di analisi della resilienza, quindi vedremo dei metodi e modelli secondo questa resilienza dei sistemi complessi è analizzata, modellata e descritta per cercare appunto di andare ad indagare quali siano i meccanismi che inneschino un miglioramento di resilienza all'interno dei sistemi. E come ultimo macro argomento vedremo dei nuovi concetti emergenti molto utili per la progettazione dei sistemi complessi ad adattativi, che sono i concetti di simplexity e complexity. Ecco appunto una struttura del corso, una piccola mappa concettuale del corso, dove si vede che ogni macro area di cui abbiamo appena enunciato fondamentalmente gli argomenti che tratteremo, come tutte queste macro aree siano sì collegate al nodo centrale, che è quello del corso, quindi la resilienza dei sistemi complessi, ma anche come queste macro aree siano collegate da archi più piccoli tra di loro, in quanto appunto tutte insieme vanno a creare quello che è il tessuto fondamentale che serve a spiegare la resilienza dei sistemi complessi. Io vi ringrazio.

Vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, per le video lezioni e per i materiali didattici. Grazie a tutti.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, sono Elisa Casini, psicologa, psicoterapeuta specializzata in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto, dottore di ricerca in psicologia clinica e dell'età evolutiva. Ho pubblicato diversi articoli teorici clinici nella rivista Adolescenza e Psicoanalisi, nell'ambito dell'argomento di cui vi parlerò oggi. E pubblicato per Franco Angeli un volume intitolato Somatizzazione e adolescenza. Lavoro in ambito clinico dove mi occupo anche delle tematiche di cui approfondiremo oggi insieme i contenuti. Andiamo al titolo della mia lezione: Clinica della somatizzazione nell'infanzia e nell'adolescenza. Gli argomenti che affronterò nel corso della lezione sono i seguenti: la somatizzazione, un costrutto controverso, il rapporto mente-corpo, i disturbi somatoformi in adolescenza. La somatizzazione, un costrutto controverso. Attualmente le diverse definizioni della somatizzazione sono accomunate dal riconoscimento di una sintomatologia fisica non adeguatamente spiegata da evidenze mediche organiche. Sì, in letteratura, c'è stato uno sforzo condiviso nel cercare di trovare una definizione di questo costrutto che potesse maggiormente rispondere a questo problema clinico di grande rilievo e di grande diffusione. Stiamo parlando di tutte quelle situazioni cliniche in cui, ad esempio, i pazienti manifestano mal di pancia, mal di testa, malesseri generalizzati, che a seguito di approfondimenti medici, talvolta anche molto numerosi, non rilevano una condizione medica, organica, obiettiva. Quindi, quando parliamo dei disturbi somatoformi, ci riferiamo a quei malesseri fisici che non possono essere adeguatamente spiegati da evidenze mediche organiche. Questo avverbio, che ho utilizzato anche nella slide, non adeguatamente, è molto importante perché ci fa capire che nel caso dei disturbi somatoformi possono essere anche rilevate in parte delle problematiche fisiche, organiche, ma queste non spiegano in toto l'intensità e la qualità dei disturbi somatoformi. Numerose questioni irrisolte, l'individuazione dei criteri diagnostici, il rapporto con il costrutto di conversione, come è possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza biologica. Come vi dicevo in precedenza, la definizione che attualmente è utilizzata in letteratura nel cercare di comprendere teoricamente i disturbi di somatizzazione rappresenta lo sforzo di una convergenza teorica, tuttavia lascia aperta numerose questioni irrisolte. Vediamolo nel dettaglio. L'individuazione dei criteri diagnostici. La somatizzazione è stata sottoposta a molteplici revisioni dei criteri diagnostici. Nel DSM-5 i disturbi somatoformi sono stati inclusi nella macrocategoria disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati. Oltre che dal punto di vista teorico, clinico, i disturbi somatoformi propongono numerose complessità anche per quello che riguarda la loro classificazione nosografica. Quindi, nel corso del tempo, gli psichiatri hanno proposto numerose revisioni della loro classificazione diagnostica. In particolare, il DSM-5 è il principale manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, curato dall'American Psychiatric Association, che si occupa di rilevare, monitorare e definire i criteri per diagnosticare i diversi disturbi mentali. Nel caso

Specifico che ci interessa, cioè i disturbi di somatizzazione, nel DSM-5, che è l'ultima versione prodotta dall'APA, è stata realizzata una revisione che ha inserito i disturbi somatoformi nell'ambito di questa macrocategoria definita disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati. Vediamo più nel dettaglio quali disturbi include la macrocategoria di cui vi sto parlando. Disturbo da sintomi somatici implica la presenza di sintomi fisici, sia medically unexplained che organici, ma con un'eccessiva preoccupazione per la propria salute. Si tratta proprio dell'argomento di nostro interesse, si tratta cioè di quei sintomi somatici che tuttavia alla rilevazione medica obiettiva non sono completamente giustificabili per la loro intensità e qualità. Stiamo parlando di quei pazienti, ad esempio, che si sottopongono a numerose visite mediche, a numerose cure, che poi risultano del tutto inefficaci, perché alla radice del loro malessere fisico non c'è un problema di tipo organico, o meglio, non c'è solo un problema organico, ma c'è soprattutto un problema di tipo emotivo-psicologico. Il secondo disturbo incluso nella macrocategoria di cui vi stavo parlando è il disturbo da ansia per la salute, che implica un'eccessiva preoccupazione per la salute fisica in assenza di sintomatologia fisica significativa. Si tratta della vecchia nozione di ipocondria. Forse sapete già di che cosa si tratta, ma è utile dire due parole per capire meglio questa nozione così importante. I pazienti ipocondriaci sono coloro che manifestano un'eccessiva preoccupazione, un'eccessiva ansia per la loro salute fisica. Sono pazienti eccessivamente recettivi alle sensazioni che provengono dal loro corpo e per questo motivo si rivolgono a numerosi specialisti, fanno numerose consulenze e visite mediche nel tentativo di trovare una patologia organica che giustifichi le loro sensazioni e il loro malessere fisico. Spesso, appunto, alla base di questo di questa grande inquietudine c'è in realtà una problematica di tipo psicologico esistenziale che trova questo canale di espressione corporea, questo canale di espressione che implica una preoccupazione concentrata esclusivamente sul corpo. Il terzo disturbo incluso nella macrocategoria disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati è il disturbo di conversione, denominato anche disturbo da sintomi neurologici funzionali. Vedremo adesso più in dettaglio, nel proseguo della lezione, la differenziazione molto problematica esistente tra il disturbo di conversione o disturbo da sintomi neurologici funzionali e invece i disturbi di somatizzazione. Veniamo appunto al rapporto con il costrutto di conversione. Il termine conversione è stato introdotto da Freud nel 1894 per definire il meccanismo di formazione dei sintomi nell'isteria. Nella conversione isterica l'energia libidica è rimossa e trasformata in energia di innervazione somatica. Il tema della conversione isterica è un tema molto ampio e affascinante. Nello specifico della mia lezione, la questione che più ci interessa riguarda la possibilità, direi anche la difficoltà, di distinguere i sintomi che si manifestano nell'ambito della conversione isterica dai sintomi di somatizzazione.
La conversione isterica, la sua concettualizzazione, è stata fatta da Freud alla fine del 1800.

dell'Ottocento, quando cominciò ad occuparsi delle pazienti isteriche, cioè quelle giovani donne ricoverate negli ospedali psichiatrici di allora, che manifestavano sintomi alquanto anomali, direi inquietanti, manifestazioni funzionali della motricità, ad esempio paralisi agli arti superiori, agli arti inferiori, afasie, difficoltà a parlare o cecità o sordità isteriche. Freud iniziò a studiare queste pazienti e ipotizzò alla base della formazione dei sintomi isterici proprio il meccanismo di conversione. Che cosa significa la conversione isterica? Significa che le energie libidiche, le pulsioni, è un concetto introdotto da Freud, che queste pazienti avevano ed erano pulsioni soprattutto di natura sessuale, venivano in qualche modo inibite, represse e prendevano la via dell'innervazione somatica, cioè il sintomo somatico, il sintomo di conversione rappresentava una formazione di compromesso, una parziale, diciamo così, sostituzione della pulsione libidica rimossa. Il termine somatizzazione è stato introdotto da Stekel nel 1920 per descrivere un meccanismo analogo alla conversione e estenderlo a una gamma più ampia di sintomi. Stekel era un giovane allievo di Freud, quindi faceva parte della prima cerchia ristretta degli psicoanalisti del tempo. E con Freud si era interessato, appassionato allo studio della patologia, relativa alla conversione isterica. Tuttavia, Stekel, che stava elaborando le sue teorie, pensò di introdurre un termine che potesse affiancarsi a quello di conversione elaborato da Freud, per estenderlo ed applicarlo ad una gamma più ampia di sintomi somatici. Freud non era d'accordo con questa estensione perché è importante ricordare che fin dall'inizio della sua teorizzazione scientifica, Freud fu sempre molto attento a non sconfinare nel campo della biologia organica. Freud sperava che ci fossero in futuro degli ulteriori sviluppi delle conoscenze, delle progressioni anche nel campo della medicina che potessero supportare, sostenere dal punto di vista scientifico le sue elaborazioni, le sue speculazioni teoriche. Proprio per questo motivo, per proteggere la sua disciplina e per non sconfinare nel campo della medicina organica, Freud era del tutto contrario all'introduzione del termine somatizzazione pensata appunto da uno dei suoi allievi, Stekel. Questo dissidio portò perfino alla rottura dei loro rapporti personali. Ma in effetti Freud non a torto era contrario a questa estensione operata da Stekel, perché se andiamo a vedere l'etimologia del termine somatizzazione, scopriamo che la somatizzazione deriva dal greco antico soma, che indicava letteralmente il cadavere, il corpo morto, da cui era uscito fuori il respiro vitale della psiche, diremmo noi. Quindi il concetto di somatizzazione, già nella sua origine etimologica, si pone assolutamente in antitesi al concetto di conversione proposto da Freud. La somatizzazione, appunto, già nella sua origine etimologica, si riferisce a un corpo da cui è uscita fuori la psiche, cioè la capacità di simbolizzazione. Mentre il termine conversione è stato applicato da Freud proprio alle pazienti isteriche che attraverso i loro sintomi somatoformi raccontavano anche la storia di quel disturbo, cioè la storia delle pulsioni libidiche che erano state rimosse e rappresentate simbolicamente.

attraverso i sintomi somatici. Nella conversione i sintomi hanno un significato simbolico, esprimono mediante il corpo rappresentazioni rimosse. Nella somatizzazione i sintomi seguono leggi somatiche e rivelano stati cronici di eccitamento emotivo più che simboli espressi nel corpo. Questa distinzione che vi ho appena letto è stata concettualizzata da Taylor nel 2003. Taylor ha svolto un lavoro molto importante perché ha raccolto tutti i contributi storici sul tema e incrociando questi contributi nell'ambito della letteratura psicodinamica ha provato a distinguere teoricamente il costrutto di somatizzazione da quello di conversione. Taylor ha affermato che in entrambi i casi, cioè sia nel caso dei sintomi di somatizzazione che in quelli di conversione, può essere presente il conflitto psichico. Voi saprete sicuramente che cosa intendiamo per conflitto psichico in psicodinamica. Il conflitto psichico implica che il soggetto ha un desiderio, ha una pulsione e che tale desiderio, pulsione, che originariamente Freud aveva concettualizzato come una pulsione di natura sessuale, è in qualche modo bloccata, ostacolata dal superio, cioè da un'istanza psichica che si fa portavoce delle esigenze morali, culturali, quindi in qualche modo da un'istanza psichica che rappresenta le limitazioni imposte dalla società e dall'appartenenza ad una società umana. Nella realtà clinica la distinzione non è così netta. È possibile ipotizzare un continuum in cui somatizzazione e conversione implicano gradi diversi di simbolismo. Vi dicevo che la teorizzazione proposta da Taylor ci è molto utile da un punto di vista teorico per la comprensione e la distinzione di questi due costrutti. Tuttavia, dal punto di vista clinico, non è così semplice applicarla ai nostri pazienti. Taylor ci dice che nell'ambito dei sintomi di somatizzazione, i pazienti possono avere sì un conflitto psichico, un conflitto interiore, ma i loro sintomi, rappresentano una sorta di scarica attraverso il corpo delle loro ansie, delle loro difficoltà emotive, no? I sintomi di somatizzazione seguono esclusivamente delle leggi somatiche, no? Pensate per esempio ai sintomi in cui si evidenzia una patologia, per esempio dermatologica, in cui appunto si ha una scarica nel corpo, sulla pelle, della propria tensione emotiva. Oppure i sintomi che investono l'apparato gastrointestinale, mal di pancia, nausea, disturbi gastrointestinali. Ecco, in questi casi i pazienti attraverso il canale del corpo manifestano le loro ansie, la loro sofferenza psicologica esistenziale. Invece, nel caso dei sintomi di conversione c'è un'elaborazione simbolica. Cioè i sintomi, come ad esempio la paralisi isterica, le cecità, le sordità, erano in qualche modo legate alle storie di vita delle pazienti isteriche che studiava Freud. Tuttavia, nell'attualità dei nostri interventi clinici, la somatizzazione e la conversione possono presentarsi in una forma molto più fluida, cioè possiamo incontrare dei pazienti che presentano dei sintomi di somatizzazione,
che però possono poi evolvere nell'area della conversione o viceversa. Insomma, come potete ben immaginare, nel rapporto con la persona dei nostri pazienti, queste classificazioni teoriche sono molto difficili da applicare, però ci sono utili da un punto di vista teorico, per aver ben chiaro in mente il gradiente di simbolismo, cioè la capacità di rappresentazione simbolica che il paziente che noi abbiamo in trattamento può utilizzare. Veniamo quindi a uno spunto di riflessione che vi propongo rispetto a questa parte della mia lezione. La dissociazione somatopsichica può rappresentare un costrutto dimensionale sovrainclusivo di cui conversione e somatizzazione potrebbero costituire delle varianti di gravità? Beh, alla luce di quello che abbiamo detto finora, avrete senz'altro capito che il rapporto tra mente e corpo è qualcosa di molto complesso, che l'integrazione psicocorporea non è mai data scontata una volta per tutte. Dunque, senz'altro avrete pensieri molto utili e interessanti su questo spunto che io vi propongo. Veniamo adesso al secondo argomento della mia lezione, il rapporto tra corpo e mente. La complessità della somatizzazione si radica nella natura problematica del rapporto corpo-mente. L'ho anticipato proprio poco fa. Nella nostra natura umana l'integrazione psicocorporea non è un fatto scontato. Anzi, il rapporto corpo e mente è una questione molto problematica, consustanziale alla natura umana. Come afferma il filosofo Plesmer, noi siamo un corpo, ma siamo anche il risultato della progressiva decentralizzazione della nostra dimensione antropologica. Cioè, a differenza degli animali, noi esseri umani non siamo completamente identificati con i nostri bisogni biologici. Al contrario, i nostri bisogni biologici, potremmo dire i bisogni del nostro corpo, devono essere continuamente mediati sulla base delle esigenze di appartenenza sociale, culturale. Quindi questo nel tempo, nell'ambito dell'evoluzione umana, può aver creato numerose complessità. Ecco. In particolare la nostra cultura occidentale, a differenza della cultura orientale, da Platone, che ha separato il mondo delle idee dal mondo delle cose, fino ad arrivare al dualismo cartesiano, ha reso particolarmente complessa la questione del rapporto tra corpo e mente. Diciamo che la cultura occidentale è una cultura dualista, quindi una cultura che in qualche modo può promuovere questa disarticolazione corpo-mente, con la conseguenza dell'incremento che noi osserviamo bene nell'ambito dell'attività clinica di tutte queste patologie che riguardano l'ambito della somatizzazione e della conversione. Com'è possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza biologica? Il contributo delle neuroscienze. Le neuroscienze hanno dimostrato il legame tra meccanismi neurofisiologici e meccanismi psichici, cominciando a colmare il misterioso salto dalla mente al corpo. La terza questione irrisolta che avevo enunciato nella sezione precedente della lezione riguarda appunto come sia possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza di natura biologica. Cioè, com'è possibile che, per esempio, uno dei nostri pazienti presenti un mal di pancia, un mal di testa ripetuto, invalidante, senza che all'approfondimento dei vari esami, delle varie diagnosi mediche, venga riscontrata
una problematica di natura organica, di natura fisica. Ecco, per rispondere a questa domanda è stato molto utile il contributo delle neuroscienze. Le neuroscienze sono quella branca della, delle, degli

gli studi che si occupano in particolare di individuare, di focalizzare i meccanismi neurofisiologici del funzionamento umano. A partire dagli anni 90, psicoanalisti e neuroscienziati hanno cominciato a collaborare tra di loro. Sono moltissimi gli studi, gli approfondimenti teorici in questo ambito. Hanno cominciato a collaborare tra di loro per colmare quello che una volta era definito il misterioso salto dalla mente al corpo. E questi neuroscienziati in particolare si sono occupati di alcuni ambiti, ad esempio quello della memoria, ad esempio quello degli affetti, oppure un ambito molto importante è quello dell'efficacia della psicoterapia, cioè cercare di supportare con degli studi il fatto che la psicoterapia, se realizzata in un tempo sufficientemente lungo, può apportare delle modifiche anche osservabili, rilevabili scientificamente, nel funzionamento psichico, dell'individuo. Come vi dicevo, uno dei temi fondamentali approfonditi dai neuroscienziati e dagli psicanalisti è il tema degli affetti. I loro studi, lo ribadisco, è una questione molto importante, hanno individuato i meccanismi neurofisiologici del funzionamento psichico. L'emozione è un insieme di risposte biologiche, il sentimento è l'esperienza privata dell'emozione. Un conto è avere un'emozione, un conto è sentire di averla. Trasformare l'emozione in sentimento è fondamentale per regolare anche il versante fisiologico dell'emozione. Vi dicevo che tra i vari temi di cui si sono occupati i neuroscienziati in collaborazione con gli psicanalisti, c'è in particolare il tema degli affetti. È un tema centrale ai fini del nostro discorso, poiché l'affetto rappresenta l'anello di congiunzione tra corpo e mente. Cioè, che cosa hanno scoperto i neuroscienziati? Cito tra questi Damasio, come avete visto nella slide. I neuroscienziati hanno scoperto che l'affetto, l'emozione, è un insieme di risposte biologiche che si realizza, che si manifesta nel corpo, mentre il sentimento è l'esperienza privata dell'emozione, cioè implica la capacità da parte dell'individuo di riconoscere questa emozione, elaborarla mentalmente e quindi di attuare anche dei comportamenti per regolarla sia da un punto di vista psicologico-emotivo che da un punto di vista fisico, organico. Potete capire bene che se l'emozione, ad esempio, lo stress, sentirsi molto in ansia, molto stressati, permane in modo stabile, intenso, per un periodo di tempo significativo, questo non incide solo sul benessere psicologico dell'individuo, ma può anche creare nel tempo uno stato di attivazione psicofisica prolungata, quindi creare delle disfunzioni organiche e addirittura, secondo alcuni studiosi, anche delle lesioni organiche, no? Pensiamo per esempio anche a quanti disturbi gastrointestinali, per esempio, sono associati, sono connessi a un'emotività negativa che permane nella vita dell'individuo nel corso del tempo. Nella letteratura psicodinamica i disturbi di somatizzazione sono associati ad un deficit di elaborazione cognitiva e simbolica delle emozioni, che trae origine da relazioni oggettuali primarie in cui l'individuo non ha potuto sviluppare un'adeguata capacità di regolazione affettiva. Gli psicanalisti e gli studiosi di questo ambito clinico si sono dunque interrogati sulle cause
no? Di questi disturbi.

somatoformi, cioè si sono chiesti perché alcuni dei nostri pazienti non riescono a leggere, interpretare le proprie emozioni e dunque anche trasformare appunto l'emozione in sentimento, come dicevamo prima, cioè attuare una serie di comportamenti, di strategie volte a migliorare la loro qualità di vita. Alcuni autori ipotizzano che tale disregolazione affettiva abbia le proprie radici nell'ambito della relazione precoce madre-bambino, cioè secondo molti studi è proprio nella relazione madre-bambino, nella relazione precoce, nei primi anni dello sviluppo del bambino, che quest'ultimo può imparare a riconoscere le proprie emozioni e di conseguenza a regolarle sia da un punto di vista psicologico e emotivo che dal punto di vista fisico comportamentale. Nei primi scambi madre-bambino si possono creare le condizioni per la predisposizione al disturbo somatoforme. Se la madre non è sufficientemente capace di empatizzare con i bisogni del bambino e di rispondervi in modo adeguato, il bambino può trovarsi in una condizione in cui i suoi bisogni creano un'angoscia, uno stato di attivazione psicofisica prolungata, con la conseguenza di non riuscire a interiorizzare, a partire dall'aiuto che la madre può fornirgli, delle strategie di autoregolazione psicobiologica, cioè in sostanza il bambino non impara a riconoscere i propri bisogni, non impara dunque a mentalizzare il proprio corpo e a autoregolarsi. Se la madre non è sufficientemente capace di empatizzare con il bambino, quest'ultimo non riesce a mentalizzare le proprie emozioni, le quali, private della processazione psichica, continuano a manifestarsi attraverso vie somatiche. Si creano quindi in queste condizioni disfunzionali una sorta di predisposizione allo sviluppo della patologia somatoforme. Veniamo quindi ad uno spunto di riflessione relativo a questa parte della mia lezione. La somatizzazione si rivela come disfunzione di un processo continuo di integrazione somatopsichica, fondamento della regolazione psicobiologica? A seguito delle cose che abbiamo detto nella parte precedente della lezione, sicuramente saprete rispondere a questa domanda. Veniamo adesso alla terza sezione della lezione, i disturbi somatoformi in adolescenza. Perché l'adolescenza è una fase a rischio per l'espressione somatica del disagio psicologico? Beh, è molto semplice. L'adolescenza è una fase particolarmente a rischio per l'espressione del disagio psicologico. E in particolare del disagio somatoforme, perché il corpo in adolescenza è sottoposto a numerosi e rilevanti cambiamenti. Con l'avvento della pubertà, il corpo dell'adolescente si trasforma e l'individuo si trova a dover fare un difficile lavoro di riappropriazione, di integrazione e mentalizzazione del nuovo corpo sessuato. Quindi, proprio perché il corpo in adolescenza è così problematico, diciamo, o meglio, i cambiamenti del corpo sono così rilevanti, proprio attraverso il corpo si può esprimere gran parte della patologia in adolescenza. Se l'adolescente ha difficoltà a mentalizzare la metamorfosi puberale, può adottare strategie difensive più o meno severe. Cioè l'adolescente a confronto con il nuovo corpo sessuato può utilizzare delle strategie difensive molto rigide, in sostanza può rifiutare, attaccare il proprio corpo. Osserviamo con grande preoccupazione nella clinica la frequenza delle condotte, per esempio, di autolesionismo, di self-cutting
la frequenza epidemica purtroppo delle patologie relative alle condotte alimentari. Possono manifestarsi vissuti dismorfofobici oppure forme psicopatologiche più gravi in cui il corpo è il fulcro e l'oggetto dell'aggressione e del rifiuto, dall'anoressia all'autolesionismo, dal tentativo di suicidio alla somatizzazione. Come vi dicevo poco fa, appunto, gran parte della patologia dell'adolescente si manifesta attraverso il corpo, si incentra attraverso il corpo. Tuttavia, i grandi cambiamenti che l'individuo attraversa in questa fase della vita possono essere anche un'occasione, una possibilità per rielaborare ed integrare conflitti irrisolti dell'infanzia. Quindi, accanto a questi aspetti di rischio psicopatologico che spesso si manifestano nell'adolescenza, questa fase di vita può rappresentare anche un'occasione per rielaborare i conflitti risolti nel corso della propria infanzia. Un progetto di prevenzione rivolto a adolescenti e giovani adulti, lo sportello Giovani in pronto soccorso. Grazie a tutto quello che abbiamo condiviso fino a questo punto della lezione, potrete immaginare che in adolescenza e nella giovane adultità disturbi somatoformi sono molto frequenti, no? Spesso i bambini, gli adolescenti manifestano delle patologie che non presentano un riscontro medico obiettivo. Per questo motivo, a partire dal 2002, la sottoscritta con la professoressa Paola Carbone e un gruppo di colleghi abbiamo realizzato un progetto di prevenzione clinica rivolto a adolescenti e giovani adulti che giungono in pronto soccorso a causa di sintomi somatoformi o a causa di agiti impulsivi, ad esempio incidenti stradali. Abbiamo osservato come molti di questi giovani che arrivavano in pronto soccorso avessero nella loro storia precedenti accessi in pronto soccorso proprio legati ad agiti o a patologie somatoformi. E abbiamo pensato che fosse molto utile offrire loro l'opportunità di un colloquio psicologico al fine di provare a ricollegare questi disturbi somatoformi nell'ambito delle loro difficoltà psicologiche esistenziali, no? Offrire un colloquio psicologico a questi giovani che arrivano in pronto soccorso con un dolore che apparentemente sembra solo un dolore fisico può consentire loro di aiutarli a mettere in parola il loro disagio che si esprime attraverso dei canali somatici. È un progetto di prevenzione attiva, nel senso che siamo noi psicologi ad offrire un colloquio a questi giovani che giungono per un'urgenza somatica. Abbiamo tuttavia osservato che è una postazione di lavoro molto importante per noi psicologi che ci occupiamo di adolescenti e di bambini, perché spesso questi ragazzi ricevono una risposta che ovviamente è una risposta solo centrata sul corpo. Molti di questi ragazzi in pronto soccorso vengono salutati dicendo loro non hai niente, no? Non c'è nulla di grave e ritornano a casa per poi un'altra volta manifestare questi dolori, questa sofferenza somatoforme e ripresentarsi in pronto soccorso. Quindi riteniamo che la possibilità di offrire un ascolto, uno sguardo che colga anche il versante emotivo, psicologico di questa forma di sofferenza possa essere un'utile prevenzione, possa prevenire le recidive, possa aiutare questi giovani che non sono consapevoli delle loro sofferenze a rivolgersi a un servizio psicologico appropriato. Veniamo quindi all'ultimo spunto di riflessione della mia lezione. Come prevenire la spirale dei sintomi somatoformi e delle consultazioni mediche con cui molti giovani esprimono il loro disagio?
Beh, alla luce di

quello che abbiamo detto poco fa, sicuramente potrete fare delle utili riflessioni su quanto in questa fase di sviluppo. Arriviamo dunque alla conclusione, al riepilogo e alla lettura degli spunti di riflessione che sopra vi ho proposto. La dissociazione somatopsichica può rappresentare un costrutto dimensionale sovrainclusivo di cui conversione e somatizzazione potrebbero costituire delle varianti di gravità? La somatizzazione si rivela come disfunzione di un processo continuo di integrazione somatopsichica, fondamento della regolazione psicobiologica? Come prevenire la spirale dei sintomi somatoformi e delle consultazioni mediche con cui molti giovani esprimono il loro disagio? Beh, vi ringrazio molto per l'attenzione che avete prestato alla mia lezione e vi invito ad approfondire i contenuti che ho esposto nella pagina relativa al corso. Vi ringrazio molto.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul tema i costi del lavoro. Organizziamo la lezione in questi due argomenti: fatica, noia e saturazione, lo stress lavorativo. Partiamo dal primo argomento, fatica, noia e saturazione, con l'obiettivo di descrivere alcune conseguenze che interferiscono sul funzionamento della persona e in particolare determinano dei decrementi nella sua prestazione. La fatica è un comune stato di stanchezza acuto e o continuo che determina esaurimento psicofisico e percezioni di disagio e avversione per le attività e per le relazioni. In sostanza, non è solamente da considerare l'affaticamento fisico della persona, il sentirsi stanco, ma questa componente più di vissuto, di preoccupazione che è connesso con

questa stanchezza e quindi il quadro complessivo della fatica da un punto di vista psicologico è quello di tener conto sia dell'esaurimento della energia fisica ma anche di questa componente affettiva che caratterizza appunto l'esperienza della fatica. Se questa condizione non viene ristorata dal riposo e dal sonno, si può passare alla fatica cronica, che naturalmente va distinta dalla condizione neuropatologica di sindrome da fatica cronica, la Chronic Fatigue Syndrome, che appunto rappresenta viceversa un vero e proprio disturbo neuromuscolare che si esprime con conseguenze molto pesanti per la persona. Quali sono i principali effetti della fatica lavorativa? Consideriamo effetti intralavorativi, per esempio tempi di reazione più lenti, riduzione della vigilanza e della memoria, errori, diminuzione del rendimento. In sostanza, dal punto di vista, diciamo, dell'effetto che noi troviamo nel svolgimento delle attività lavorative è questa riduzione dell'efficacia e dell'efficienza. Ma ci sono anche degli effetti extra lavorativi che riguardano l'irritabilità, ansia o tristezza, aumento dei conflitti familiari. In sostanza, la fatica è un fattore che fuoriesce dal contesto lavorativo e entra nella vita privata delle persone, riducendo anche in questo caso le componenti di prestazione efficace, di condotta efficace e soprattutto segnalando questa dimensione ansioso-depressiva che naturalmente inquina le relazioni anche di tipo amicale o le relazioni familiari. Noia e saturazione nel contesto di lavoro. La noia è uno stato affettivo contiguo alla fatica, caratterizzato da bassa stimolazione, senso di fastidio per cose e persone, percezioni distorte del tempo, una tonalità malinconica e di tedio, ovvero l'umore nero. In questo caso l'esperienza della persona è caratterizzata soprattutto da questa tonalità affettiva di umore nero, come appunto dicevamo, che sostanzialmente va a peggiorare quella che è il normale affaticamento connesso con lo svolgimento di una prestazione psicomotoria. Gli effetti generali sono simili alla fatica da questo punto di vista, semplicemente vi è appunto un peggioramento del tono dell'umore che inquina le modalità di risposta della persona stessa. La saturazione, chiamata anche mental satiation, è uno stato mentale temporaneo, qualificato da forte rifiuto emotivo dei compiti ripetitivi anche piacevoli o di situazioni percepite come perdere tempo o non arrivare da nessuna parte. Anche questa manifestazione della difficoltà di lavorare merita attenzione da parte degli psicologi perché riguarda quelle situazioni in cui il lavoro non solo è ripetitivo, sempre lo stesso, ma non permette alla persona di trovare dei punti di convergenza con i propri desideri. In sostanza è come se fossero esaurite quelle attrattive iniziali per un'esperienza lavorativa che magari anche nel passato poteva essere adeguata, poteva essere soddisfacente, ma che col ripetersi e la continuità, insomma, temporale dell'esperienza riduce questa dimensione di soddisfazione

un tempo veniva ricavata. Gli ulteriori effetti che questa situazione di saturazione determina sono molto simili alla noia, in sostanza, quindi quello di trovare, non trovare degli agganci, degli stimoli al coinvolgimento personale, come se l'esperienza che si sta facendo fosse svolta in modo automatico, senza cogliere significati di positività dall'esperienza stessa. Fattori di rischio noia e anche saturazione. Beh, intanto le caratteristiche del lavoro, la ripetitività, la ridotta complessità, stimolazioni insufficienti, mancanza di significati del lavoro, sottoutilizzo delle competenze. In sostanza, il lavoro non offre quelle risorse, sia dal punto di vista strumentale, sia dal punto di vista organizzativo, che sostengono normalmente la qualità di una prestazione. Ma ci sono anche delle caratteristiche personali da considerare, e cioè le scarse motivazioni, un alto livello di sensation seeking, una sorta di propensione alla noia che è caratterizzata da impulsività, minore vigilanza e bassa socievolezza. In sostanza ci sono molte differenze tra le persone rispetto al sperimentare situazioni di fatica, situazioni di saturazione e di noia, perché ci sono le persone che hanno bisogno di un livello di stimolazione molto elevato per mantenere il loro percorso operativo, le loro modalità di funzionamento, mentre per altre persone è sufficiente un livello più basso di stimolazione. Bene, di fronte a questa diversità si può riconoscere più facilmente una propensione, in qualche modo, a sperimentare queste situazioni più negative, che rappresentano un costo per la persona. Cioè, la persona deve mettere in conto che l'attività che sta svolgendo può determinare queste conseguenze non soddisfacenti dal punto di vista soggettivo, ma non soddisfacenti anche dal punto di vista del risultato, del rendimento da ottenere. Quali sono i possibili interventi per contrastare fatica, noia e saturazione lavorativa? Identificare e cercare di ridurre i fattori di rischio che, come abbiamo accennato, riguardano le modalità con cui è organizzato il lavoro e offre certi tipi di risorsa per il buon funzionamento. Regolando meglio le richieste e le risorse, quindi sia quelle del contesto, le risorse del contesto, sia quelle personali, arricchendo il valore degli scopi del lavoro, cambiando il tipo di attività e programmi di condotte più salubri. In sostanza, occorre poter usufruire anche della competenza psicologica per analizzare con cura le caratteristiche del lavoro, perché è su questi aspetti che è possibile intervenire per rendere meno probabile la comparsa di un affaticamento oltre i limiti normali, la saturazione e la condizione di noia. Possiamo presentare alcune domande per attivare spunti di riflessione. Quali effetti della fatica influenzano direttamente l'esperienza di lavoro? Perché fatica, noia e saturazione dovrebbero essere affrontate con specifici interventi migliorativi? Passiamo ora al secondo argomento, lo stress lavorativo. L'obiettivo di questa seconda parte della nostra lezione è quello di mostrare come nell'esperienza lavorativa le persone debbono far fronte a fattori che interferiscono sull'esperienza stessa, determinando conseguenze molto
impegnative per la persona e talvolta anche determinando effetti di natura psicopatologica, diciamo. Lo stress lavorativo, tre grandi orientamenti. È una condizione che si verifica quando una persona percepisce che le richieste superano le risorse personali e sociali che è in grado di mobilitare. Vogliamo sottolineare questo aspetto definitorio che implica una sorta di sbilanciamento fra le richieste che provengono dal contesto e le risorse disponibili alla persona per gestire queste richieste e tradurle in condotte produttive ed efficaci. È analizzabile secondo tre prospettive: lo stress come risposta aspecifica, lo stress come stimolo, lo stress come processo di interazione. Vogliamo aiutare a cogliere il senso di questo processo molto impegnativo che è presente nella vita quotidiana dei lavoratori, mostrando come ci siano delle sfaccettature diverse che i vari approcci psicologici che si sono costruite nel corso del tempo cercano di mettere in luce. Lo stress come risposta. Ci riferiamo a una reazione fisiologica aspecifica a qualunque richiesta proveniente dall'ambiente. E Seli, che è uno degli autori che per primo ha lavorato su questa causa stressogena, già negli anni 30, aveva appunto insistito su questa aspecificità della risposta di stress, che coinvolge un braccio nervoso, e cioè parte dal sistema nervoso centrale e determina in particolare forme di stress acuto, di risposta immediata, che implicano la produzione delle catecolamine, e cioè dell'adrenalina e noradrenalina, e un braccio invece più di natura chimica, che ha sempre una partenza nervosa, ma che si traduce operativamente attraverso la produzione di cortisolo, che è tipico delle forme di stress cronico. In sostanza vi è una convergenza sia di una componente nervosa sia di una componente chimica per produrre sostanze che a lungo andare possono determinare queste conseguenze negative per la persona. E la persona è stimolata a reagire con questa apparato fisiologico disponibile alla persona stessa per reagire a stimoli generici di differente natura che vengono incontrati nel corso dell'esperienza quotidiana. La GAS o General Adaptive Syndrome è caratterizzata da una fase di allarme, una fase di resistenza e una fase di esaurimento. Cioè, ogni stimolo che proviene dall'ambiente, che ha un carattere di intensità abbastanza elevato, attiva una risposta, sia attraverso il braccio chimico, sia attraverso il braccio nervoso, che corrisponde a una fase di allarme. È come se l'organismo si adattasse e si mettesse nella condizione di reagire a uno stimolo esterno percepito come minaccioso. Proseguendo l'attivazione da parte di questo stimolo, si arriva a una forma di plateau che implica la capacità di mantenere la risposta di resistenza del nostro organismo fino a un decremento di questa capacità di risposta che corrisponde alla fase di esaurimento. Diciamo, dal punto di vista fisiologico, psicofisiologico, questo modello che già aveva descritto Seli
è abbastanza verificato

per specificare la modalità con cui le persone rispondono a una situazione stressante. Da questo punto di vista si parla di concetti di eustress e di stress, nel senso che questa reazione che abbiamo descritto è una reazione normale di difesa e una situazione che addirittura rappresenta un elemento di positività eustress, nel senso che mantiene la persona attivata e pronta a reagire a situazioni che possono diventare in qualche modo preoccupanti, ma che di per sé attivano le energie della persona stessa e quindi concentrano l'attenzione, lo sforzo, l'impegno per arrivare al risultato atteso. Quando questa situazione invece si prolunga nel tempo, diventa molto consistente, molto elevata dal punto di vista quantitativo e diventa molto prolungata nel tempo, allora si parla per l'appunto di una situazione di distress, cioè di stress negativo, che per l'appunto a lungo andare determina conseguenze sia di natura psicofisiologica sia di natura comportamentale. E quindi rappresenta un fattore di preoccupazione anche dal punto di vista dell'analista psicologo. Il secondo grande approccio riguarda lo stress come stimolo. In questo caso, viene incentivata la ricerca sugli stress lavorativi ed extralavorativi. Cosa significa questo? Significa che l'attenzione a cogliere quali siano i fattori che hanno maggiore probabilità di determinare risposte negative di distress nella persona è stato ed è tuttora un ambito particolarmente rilevante per i contesti di lavoro perché permette di vedere quali sono i punti di criticità che merita controllare per ridurre le conseguenze negative dei fattori stressanti sulla persona. Quali sono questi fattori stressanti o stressor? Stressor connessi a caratteristiche oggettive dell'occupazione, ad esempio forme contrattuali precarie, job stressor in senso stretto, cioè riguardanti il contenuto e il contesto del lavoro, e un caso particolare è il tecnostress, inteso come uno stress determinato soprattutto dalla presenza di tecnologie molto complesse che implicano forte impegno energetico dal punto di vista dell'attenzione, del richiamo in memoria di informazione, della gestione contemporanea di molte informazioni. Abbiamo poi stressor extraorganizzativi che riguardano fondamentalmente eventi critici importanti come crisi familiari, disoccupazione o eventi minori come i daily hustles. In questo caso ci riferiamo a una categoria particolare di stressori, appunto di natura extraorganizzativa, che si combinano con gli altri fattori di stress che sono più tipici dell'esperienza di lavoro, quelli legati al lavoro in senso stretto. Ma è importante tenerli presenti anche questi, perché naturalmente contribuiscono a peggiorare o a rendere più impegnativa l'esperienza lavorativa. Ora, se è chiaro che eventi importanti come può essere la perdita del lavoro sono responsabili di conseguenze stressanti molto, molto significative, molto importanti, forse si ha meno consapevolezza che hanno un peso anche degli eventi critici minori. Quelli che vengono chiamati appunto daily hassles, che sono i fastidi quotidiani. Ci riferiamo ad esempio a, che so io, a situazioni di pendolarismo. Ecco,
una persona che

aggiunge i tempi di viaggio, le difficoltà di viaggiare su mezzi non sempre adeguati, eccetera, rappresentano dei fastidi che si accumulano e in un certo senso vanno a confluire con stressori di natura lavorativa legati al contesto o legati al contenuto del lavoro, e rendendo sostanzialmente la percezione di stress, il vissuto di stress da parte della persona molto più impegnativa e molto più dirompente da questo punto di vista. La terza categoria riguarda lo stress come processo di interazione, e cioè il legame fra gli stimoli, lo stimolo esterno, le variabili intervenienti e la risposta della persona. Cioè si cerca di integrare i due approcci che abbiamo ora descritto in maniera tale da cogliere le interazioni reciproche fra stimolo, fattori di rielaborazione personale interna e risposta finale. In questo caso si sottolinea la relazione persona-ambiente identificando una sequenza che costituisce in sostanza l'occasione per comprendere anche come procede, diciamo, questo processo di stress. Si parte dagli stressor ambientali e di natura personale, passa a una fase di valutazione soggettiva di minacciosità per il sé, si giunge a uno stato di stress percepito e a questo punto si determina una attivazione di strategie di protezione da parte della persona o strategie di coping che, se non funzionano, determinano possibili conseguenze di strain. In sostanza, questo terzo approccio è quello più completo, nel senso che permette di parlare non genericamente di stress, ma di processo di stress, per l'appunto identificando questo percorso logico che prevede naturalmente il grande peso dato alla persona nel momento in cui riconosce, percepisce che questo sbilanciamento proveniente dai fattori stressogeni esterni è molto elevato e soprattutto rappresenta una minaccia per il proprio equilibrio psicofisico. Si può rappresentare questo processo con questo schema che identifica nella parte sinistra gli stressori, gli stressor legati ai processi di lavoro, all'ambiente, alle condizioni lavorative, alla comunicazione, ai contenuti del lavoro, ai fattori extraorganizzativi. Questi antecedenti vanno nella direzione di determinare conseguenze di stress quando ci sono dei fattori intervenienti che determinano, influenzano la risposta mediante una modulazione o una moderazione, e sono fattori sia di natura personale sia di natura organizzativa. L'effetto di questi fattori di influenza produrrà una maggiore o minore velocità di questo legame fra gli antecedenti e gli esiti finali, che sono sostanzialmente di due grandi categorie: esiti di natura individuale, e cioè psicologici, psicofisici, comportamentali, ed esiti di natura gruppale o organizzativa, che si evidenziano ad esempio in condizioni ad esempio di forte stress, con assenteismo, aumento degli incidenti e degli infortuni, tasse di turnover, diminuzione della produttività e conflittualità. Dobbiamo chiederci: le persone rispondono allo stesso modo agli stress lavorativi?
Diciamo subito che la risposta è no, perché ci sono dei fattori contestuali di protezione che merita di prendere in considerazione e riguardano il sostegno sociale, il clima psicosociale, un ambiente in cui più aperto, equo, non troppo competitivo, e un clima di sicurezza anche psicologica, rappresentano dei fattori che riducono la probabilità che quel processo stressogeno che può determinare conseguenze negative per la persona venga ridotto, venga rallentato o venga, nelle condizioni più favorevoli, eliminato. Ci sono però anche dei fattori personali da considerare, e in particolare la cosiddetta hardy personality, e cioè una personalità solida, robusta, che apprezza la sfida, l'impegno, il controllo e quindi, diciamo, una personalità più resiliente. Una personalità di tipo A, che aumenta però in questo caso il livello di vulnerabilità allo stress, perché la personalità di tipo A è una personalità molto competitiva, incontentabile, sempre coinvolta nel lavoro, in sostanza sempre sotto pressione e quindi con più rischio di andare incontro, quando le cose non funzionano, a una condizione stressante e a subirne gli effetti più negativi. L'affettività negativa, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un fattore personale che peggiora la situazione, cioè aumenta la vulnerabilità allo stress, perché si tratta di una visione continuamente negativa delle cose, l'umore nero, il vedere sempre una difficoltà di trovare una soluzione, perdersi di fronte agli ostacoli. Ma anche caratteristiche come il locus of control, la self-efficacy e gli stili di attribuzione ottimistici, che in questo caso rappresentano degli elementi di protezione in senso stretto, cioè quanto è più forte un locus of control interno o una percezione del potercela fare, self-efficacy, oppure di vedere le cose in maniera un pochino più ottimistica, nel senso di identificare delle potenziali soluzioni, tanto più sarà ridotto il rischio di vulnerabilità. Stati transitori e tipo di strategie di coping usate vanno anch'esse a attenuare i possibili rischi quando si usano degli stili di coping molto positivi, o viceversa, come negli stati transitori di fatica, ad aumentare in questo caso viceversa l'effetto negativo dei fattori stressanti. Abbiamo usato la parola coping, ma cos'è il coping? Sono gli sforzi per ridurre o tollerare meglio le richieste stressogene. Distinguiamo fra coping costruttivo, che si concentra sul problema, vi è il focus sul problema, quindi si danno valutazioni più realistiche, si cercano delle azioni dirette per ridurre le cause, sulle cause, vi è più pianificazione, vi è una ricerca di informazioni e di supporto sociale e quindi ci si concentra sulle soluzioni possibili al problema che si è determinato, cioè alla situazione stressante che si è determinata. Abbiamo poi un secondo tipo di strategia di coping con il focus sulle emozioni, cioè sfogare le emozioni, cercare un dialogo e anche il self-talk, parlare con se stessi, cercare un distacco mentale con l'esercizio, con la meditazione, con l'autoriflessione, cercare una rivalutazione positiva della situazione, persino l'uso dell'umorismo e dell'accettazione in qualche modo delle difficoltà può rappresentare un elemento che rompe
quella catena, quel percorso che abbiamo illustrato prima, fino alla fase più negativa dell'esperienza di stress. Quindi mettersi nella condizione di poter sopportare anche attraverso appunto l'umorismo o comunque attraverso un'autoriflessione, un potenziamento delle proprie risorse meditative, rappresenta un elemento di facilitazione che permette di superare la condizione che si è determinata. Abbiamo però anche una forma di coping di carattere disfunzionale, cioè che arrivano a peggiorare la situazione, e che riguarda l'attivazione di condotte aggressive verso gli altri, l'arrendersi alla situazione che si è determinata e incolpare se stessi, il fenomeno dell'impotenza appresa. Da questo punto di vista è un effetto a più lungo termine delle situazioni stressanti mal gestite dalla persona, ma anche per la carenza di supporti presente nelle organizzazioni, è quello di appunto l'impotenza presa, cioè di acquisire uno stile di condotta che è uno stile di passività, di subire le cose senza poter trovare una via di uscita. L'autoindulgenza è un'altra strategia di coping disfunzionale, perché mette la persona, per esempio, in una condizione di mangiare di più, bere, fumare di più, fare shopping, cioè sviluppare una serie di comportamenti che di per sé non sono negativi, ma se diventano compulsivi, diventano semplicemente una strategia di risposta a un disagio che viene percepito come causato dallo stress, sviluppano una condizione certamente potenzialmente molto negativa per la persona. Anche la strategia del negare le cose, negare la situazione, va presa in considerazione come nascondersi sperando che le cose si risolvano da sole, senza un'attivazione, senza un tentativo di trovare soluzioni ragionevoli. Quali sono i possibili esiti del processo di stress? È qui che conviene utilizzare la parola strain. Mentre lo stress, in sostanza, per essere corretti, identifica il processo attraverso il quale si arriva a potenziali conseguenze negative, quando ci riferiamo alle conseguenze negative, non è opportuno usare la parola stress, è meglio usare la parola strain per distinguere nettamente, per l'appunto, il percorso causale dal risultato che si viene a determinare. In questo caso emergono appunto delle variazioni di natura psicofisiologica, dei sintomi di disagio psichico vero e proprio, come ansia, depressione, interferenza nelle funzioni cognitive, per esempio disturbi nella concentrazione, disturbi nell'attenzione, disturbi nella memoria, patologie psicosomatiche rispetto a vari organi o rispetto al sistema immunitario. È ormai noto che la ricerca più moderna ha identificato come elementi di disturbo del funzionamento del nostro sistema immunitario i fattori di stress e in particolare i fattori di stress presenti nel contesto lavorativo legati al contenuto o al contesto stesso del lavoro. Esiti comportamentali con i comportamenti di ritirata. Cosa sono i comportamenti di ritirata? Sono i ritardi, l'assenteismo, il fare molte assenze e le situazioni di turnover elevato, cioè di lasciare perdere o avere forte intenzione di andare via appena possibile. Ci sono poi esiti extra lavorativi,
esemplificati dall'aumento delle tensioni familiari, da forme di apatia e isolamento sociale, e in questo caso vanno ricordati esiti più gravi e di interesse clinico, come lo stress acuto e il disturbo post-traumatico da stress. Sono forme molto gravi di interesse clinico anche da parte degli psicologi, in quanto rappresentano conseguenze di particolare disagio molto consistente, molto elevato, sia nel personale che lavora, ma anche nelle persone che assistono. Sto pensando, come esempio molto illustrativo, gli operatori del 118, cioè del pronto soccorso, che sono sottoposti ad incontri con la morte, con incidenti gravissimi, eccetera, vivono loro direttamente questa esperienza di stress post-traumatico, pur non essendo le persone che hanno subito l'incidente, in sostanza. Malattie professionali da disfunzione dell'organizzazione del lavoro. Questo riguardano il disturbo dell'adattamento cronico e il disturbo post-traumatico cronico da stress. Ho voluto ricordare questo elemento, che fortunatamente non è così comune, ma perché riguarda il modo con cui in Italia sono classificate le malattie professionali, che prevedono per l'appunto anche una malattia professionale da stress in queste due forme che qui vengono richiamate. Questo per segnalare che non stiamo parlando, come poteva avvenire anni fa, che si considerava lo stress come un elemento, sì, interessante, ma non particolarmente incisivo nella vita delle persone. Qui siamo arrivati invece a riconoscerlo come un fattore disturbo molto impegnativo, con addirittura una caratterizzazione come malattia professionale, che significa indennità dal punto di vista poi di natura previdenziale. Un cenno alla sindrome di burnout. In questo caso si tratta di una grave forma di stress cronico riconosciuto nel 2022 dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come fenomeno occupazionale. Non sembri banale questo richiamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché è la prima volta in assoluto che una forma di natura psicologica, come il burnout, una forma di stress cronico, viene riconosciuta ufficialmente, formalmente, come una forma di interesse professionale. Quindi da non solo diagnosticare con attenzione, ma anche da indennizzare dal punto di vista delle conseguenze sociali, economiche per la persona. In questo caso stiamo parlando del burnout, e la sua prevalenza è molto elevata nelle professioni di aiuto, nelle professioni con ampia quota di rapporti interpersonali, cioè tutte quelle professioni che hanno a che fare per il loro lavoro con le altre persone. E quindi inizialmente si parlava per l'appunto solo del personale sanitario, poi è diventato personale scolastico, personale di polizia, insomma tutte quelle situazioni dove c'è una relazione con un paziente, con un cliente, con un utente. Possono essere situazioni in cui si sviluppano condizioni di burnout. Effetti gravi di strain sul rendimento, sulle relazioni, sul disagio personale. Tre componenti tipiche della sindrome di burnout: la depersonalizzazione, cioè il cinismo, il distacco relazionale e la colpevolizzazione, cioè stiamo sottolineando questa sorta di separazione, distacco, rottura di un legame nella propria prestazione. Questa prima dimensione implica questa rottura di un legame.
esaurimento emotivo, emotivo con vissuti di svuotamento e sintomi psicofisici di nervosismo. Qui è una condizione per l'appunto di irritazione, potremmo dire una sorta di affaticamento non controllabile da parte delle persone che porta a uno stato di attivazione irritante sia nei confronti dell'altra persona ma anche nei confronti di se stesso, insomma, perché la persona sente di non essere più in grado di svolgere una attività che prima apprezzava molto, anzi considerava particolarmente adeguata per la propria personalità e che adesso non vede più come disponibile. La terza caratteristica riguarda la ridotta autorealizzazione, e cioè minore efficacia professionale. In sostanza l'operatore non si sente più in grado di arrivare a quegli obiettivi anche di crescita e di soddisfazione personale che facevano parte della qualità della sua esperienza lavorativa. Come gestire lo stress lavorativo? Innanzitutto occorre superare la visione tradizionale che vedeva in questa esperienza la responsabilità dell'individuo e la riduzione degli effetti di stress piuttosto che degli stressor. Cioè il modello tradizionale è un modello che sostanzialmente cercava di correggere un po' la situazione, ma in sostanza sottolineava come se tu, lavoratore, sei stressato, un po' è anche colpa tua perché non sai far bene le cose. Ecco, intanto il primo passaggio è superare la visione tradizionale, però c'è qualcosa di nuovo. L'accordo quadro europeo e il decreto legislativo 81 del 2008 rendono obbligatoria la valutazione del rischio stress lavoro correlato, che va descritto come documento di valutazione dei rischi presenti in una certa organizzazione. Cioè usciamo da una impostazione di natura individualistica e grazie all'accordo fra le parti sociali che nel 2004 si misero insieme per produrre un documento che sottolineava l'importanza degli elementi legati allo stress, e documento che poi i vari paesi europei dovevano accogliere e far proprio attraverso una propria legislazione, in questo modo si arriva a una procedura che prevede per l'appunto la considerazione e la valutazione dei rischi psicosociali di stress in tutti i contesti di lavoro. E il percorso metodologico standard richiede una fase propedeutica di analisi della situazione, una fase di valutazione vera e propria in cui c'è, come dire, la considerazione sia delle caratteristiche oggettive presenti in un certo ambiente di lavoro, sia una valutazione più approfondita delle componenti psicosociali che sono in gioco nella determinazione di potenziali fattori di stress. Una fase di interventi correttivi che vengono proposti dai lavoratori, dai rappresentanti dei lavoratori, dal medico competente e dal datore di lavoro, che è comunque responsabile del buon andamento di questo processo valutativo per quanto riguarda i fattori di stress, ed è una fase di gestione dei risultati in cui si evidenzia come eventuali correttivi che siano stati posti sulle modalità di lavoro o sulle condizioni in cui il lavoro viene eseguito possono avere o no eliminato i fattori più evidenti di carattere stressogeno. E in questo percorso metodologico si auspica, ed in molti casi sta avvenendo questo, si auspica l'impegno degli psicologi, soprattutto nella fase di valutazione approfondita, quando si possono utilizzare ad esempio dei questionari o degli inventari di natura psicologica per cogliere
il vissuto delle persone, per sentire il loro punto di vista, i loro atteggiamenti nei confronti della loro esperienza e soprattutto il loro contributo conoscitivo rispetto a specifici fattori di stress, ecco, è in questa fase che gli psicologi spesso sono coinvolti in buon contatto, in buona relazione con i medici competenti che hanno la responsabilità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in maniera tale da rendere più efficace anche questa fase, diciamo, di controllo della situazione. Di quali interventi correttivi stiamo parlando? Interventi combinati a livello organizzativo e individuale e con il coinvolgimento dei lavoratori. Il coinvolgimento dei lavoratori risulta essere uno strumento fondamentale nella fase diagnostica, ma anche nella fase di proposta di correttivi. Dal punto di vista della prevenzione primaria, ciò significa identificare e valutare i principali stressor, il job redesign, cioè la riprogettazione, le modifiche a orari e ritmi, il chiarire i ruoli lavorativi meglio, la conciliazione dei tempi e le proposte di welfare aziendale. Sono tutti esempi di interventi di natura correttiva che possono derivare da una buona analisi dei rischi di stress lavoro correlato. Abbiamo poi interventi di prevenzione secondaria che implicano la modifica delle risposte allo stress da parte del lavoratore, ad esempio con attività di formazione e con occasioni di riflessione per aumentare la resilienza del lavoratore. Abbiamo poi interventi di prevenzione terziaria che riguardano azioni su come intervenire sui sintomi di disagio vero e proprio, la cura di situazioni già di disagio psicologico più consistente con sportelli di ascolto, forme di counseling psicologico, gruppi di mutuo aiuto. In sostanza è un po' la gamma dei possibili interventi che possono essere collocati in fasi diverse della esperienza di analisi e di diagnosi dello stress, sia nella fase preliminare per l'appunto di identificazione dei fattori di rischio o nelle fasi successive per controllare se gli interventi hanno prodotto i risultati sperati. Concludiamo con alcuni spunti di riflessione. Quali effetti positivi ha determinato l'orientamento che considera lo stress come stimolo? Lo strain si presenta solo in forma immediata e acuta? Ci sono anche forme di rilevanza clinica in senso stretto? Riepilogo gli spunti di riflessione. Quali effetti della fatica influenzano direttamente l'esperienza di lavoro? Perché fatica, noia e saturazione dovrebbero essere affrontate con specifici interventi migliorativi? Quali effetti positivi ha determinato l'orientamento che considera lo stress come stimolo? Lo strain si presenta solo in forma immediata e acuta? Ci sono anche forme di rilevanza clinica in senso stretto? Abbiamo concluso la nostra lezione e vi ringrazio della vostra partecipazione. Vi ricordo che materiale di approfondimento sui contenuti della lezione potranno essere ritrovati nel sito web dell'Ateneo, nelle pagine dedicate a questo corso.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. L'oggetto della lezione che faremo insieme è il ruolo delle banche centrali nella transizione verde. L'obiettivo è tentare di capire come le banche centrali possono aiutare e contribuire alla trasformazione green all'interno della società. Quindi quello che noi vedremo sarà come loro possono agire in termini di politica monetaria e anche di regolamentazione a supporto del finanziamento della transizione green. Le tematiche saranno le banche centrali e la politica monetaria, autorità monetaria e cambiamento climatico, regolamentazione e impatto ambientale. Quindi tenteremo di vedere prima che cos'è una banca centrale e come interviene nell'economia e quali sono i suoi obiettivi economici indipendenti dalla transizione green. E poi tenteremo di capire come sia nella politica monetaria che nella regolamentazione si possano introdurre dei vincoli o dei profili legati all'ambiente e alla sostenibilità. Le banche centrali e la politica monetaria. Qui stiamo parlando quindi di come inquadrare la banca centrale, il suo rapporto con i governi e il suo ruolo fondamentale che è quello di politica monetaria e di tutela del valore della moneta nel tempo. Le banche centrali sono istituzioni pubbliche nazionali o sovranazionali che hanno il compito di supervisionare il sistema finanziario e governare la politica monetaria adottata. Qui vedete alcune immagini a titolo esemplificativo: abbiamo la Federal Reserve, abbiamo la BCE, abbiamo la Bank of England. Sono esempi di banche centrali importanti che abbiamo su scala mondiale. Quello che loro devono fare è tutelare, il sistema finanziario, evitare che si manifestino, crisi o problemi nel sistema finanziario e governare la moneta. Governare la moneta significa gestire l'inflazione ed evitare che di anno in anno, di mese in mese, l'inflazione sia in crescita e non sostenibile per l'economia. Le attività principali di una banca centrale sono politica monetaria e stabilità finanziaria. Sembrano due obiettivi slegati tra di loro, ma in realtà sono collegati. Quando parliamo di politica monetaria, noi parliamo della moneta in circolazione all'interno di un sistema. Questa moneta, voi sapete che può essere o moneta legale o moneta fiduciaria. La moneta legale è quella che viene stampata, quindi sono gli euro, sono i centesimi, i dollari, le sterline e così via. E poi invece avete la moneta fiduciaria, che sono invece le forme alternative di regolamento delle transazioni basate su un sistema finanziario, basate sulle banche, basate sugli intermediari finanziari. Affinché questa seconda categoria, quindi la moneta fiduciaria, possa essere utilizzata all'interno del mercato, è necessario che venga garantito sul mercato la stabilità del sistema e si riesca ad evitare il manifestarsi di crisi nel sistema. L'eventuale manifestazione di crisi del sistema può portare a problemi di fiducia nei confronti del sistema e quindi può ridurre a zero la moneta fiduciaria in circolazione in quell'area. Quindi i due fattori sono tra di loro collegati perché non si può fare politica monetaria senza stabilità finanziaria e la stabilità finanziaria si persegue anche con gli interventi di politica monetaria. La politica monetaria definisce l'ammontare di moneta legale in circolazione e influenza l'andamento del livello generale dei prezzi. Quindi quando noi parliamo di politica monetaria andiamo a definire quanti dollari, quanti euro, quante sterline ci sono in circolazione. Logicamente cosa succede? Più la moneta è disponibile, quindi più moneta c'è in circolazione nel sistema, più i soggetti sono disposti a spendere per beni di consumo o qualsiasi bene di cui hanno necessità. Quindi banalmente se io immetto tanta moneta nel sistema io creo inflazione. All'opposto, se io riduco la moneta in circolazione all'interno del sistema, io riduco l'inflazione o rallento l'inflazione perché non c'è più abbastanza moneta disponibile sul mercato a supportare quei prezzi. Molte banche centrali fissano il loro inflation target e utilizzano i tassi di interesse come principale strumento di intervento. Che cos'è questo inflation target? È l'obiettivo di medio-lungo termine che fissa un'autorità monetaria. All'interno dell'Unione Europea il nostro inflation target è intorno al 2%. Quando noi ragioniamo sull'inflazione, quindi la Banca Centrale Europea ha come obiettivo mantenere la crescita di anno in anno del livello generale dei prezzi all'interno del 2%,
Attenzione però, questa è la regola generale, vi ripeto, di medio-lungo termine. In condizioni eccezionali, quindi in condizioni di crisi, in condizioni di shock di sistema, a questo punto la banca centrale può rivedere o congelare l'inflation targeting per aspettare che l'economia sia di nuovo in grado di perseguire questo obiettivo. È il principale strumento di intervento che ha la banca centrale sull'economia, quindi influenza l'economia in questo modo. E attenzione che di fatto che cosa fa la banca centrale? La banca centrale per raggiungere questo obiettivo di inflation targeting modifica i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento. Quindi che cosa va a fare? Va a definire a quali condizioni ci si può finanziare presso la banca centrale e logicamente quelle condizioni applicate dalla banca centrale saranno il principale punto di riferimento per i tassi applicati nel sistema. Se le banche si finanziano con la banca centrale al 2%, non possono offrire finanziamenti sotto il 2% perché altrimenti entrerebbero in un'area delle perdite. Quindi quel strumento è uno strumento efficace per definire la moneta che ci sarà in circolazione e il credito che verrà concesso nel sistema. La stabilità finanziaria viene perseguita attraverso interventi di vigilanza e supervisione sugli intermediari autorizzati. Ora, qui ci sono due profili rilevanti per la stabilità finanziaria. Uno sono gli interventi di vigilanza, quindi i controlli che io posso fare sugli intermediari durante la loro vita. Quindi qui parliamo di vigilanza cartolare o vigilanza ispettiva. Quindi questi sono i compiti della banca centrale che deve monitorare periodicamente cosa stanno facendo gli intermediari, se si stanno comportando in linea con la normativa in essere. A fianco a questo ci sono le linee guida di supervisione, quindi tutte le regole che la banca centrale può fissare oggi o che ha fissato in passato o che fisserà in futuro, che indirizzano l'attività bancaria. Ambedue gli strumenti sono efficaci per l'obiettivo della stabilità finanziaria. Logicamente, nel caso dell'intervento di vigilanza, l'obiettivo è di più breve termine. Voglio controllare su quell'intermediario che cosa sta succedendo e sulla base di quello che trovo poi deciderò come intervenire. Nel caso invece della supervisione, gli obiettivi sono più di medio-lungo termine perché io voglio identificare le strategie da qui in futuro che verranno adottate dagli intermediari e logicamente da qui in futuro con quelle strategie potrò influenzare il comportamento degli intermediari. Ma saranno necessari qualche anno almeno affinché ci si possa rendere conto dell'efficacia dell'intervento fatto. Okay? L'obiettivo principale è tutelare la reputazione del sistema bancario ed evitare comportamenti fraudolenti. Quindi alla fine quello che si vuole evitare è crisi di sistema e comportamenti fraudolenti da parte di manager o di top manager di una qualsiasi banca. Questo perché è importante? Questo è importante lato autorità di vigilanza perché sul sistema finanziario normalmente non c'è una forte percezione delle differenze tra i diversi intermediari e la crisi di un intermediario, quindi il fallimento di un intermediario, potrebbe portare a catena fallimenti di diversi intermediari nel sistema. Quindi banalmente se si realizzano condizioni in cui un intermediario non è più in grado di rimborsare i depositanti, gli obbligazionisti, attenzione che anche i depositanti e gli obbligazionisti di altre banche potrebbero essere preoccupati che la loro banca vada incontro allo stesso problema e quindi cominciare a ragionare sulla possibilità di tirar via e quindi di andare a liquidare le posizioni che hanno nei confronti di quella banca. Questo può essere un problema perché il meccanismo del sistema finanziario in genere si basa sulla fiducia degli investitori nei confronti degli operatori del sistema, degli intermediari finanziari, e ogni qualvolta c'è un evento di crisi c'è il rischio che ci sia un crollo di fiducia generalizzato con conseguenze negative per tutti quelli che lavorano in quel sistema. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Cosa significa e come viene perseguito un obiettivo di inflation targeting? Quali sono i principali rischi legati alla perdita di reputazione di una banca per la stabilità di un sistema finanziario? Possiamo passare al secondo argomento che sono le autorità monetarie e il cambiamento climatico. Qui l'obiettivo qual è? Tentare di capire se gli strumenti di politica monetaria possono essere in qualche modo indirizzati a supporto della lotta al cambiamento climatico, quindi possono essere indirizzati a tutela di alcuni soggetti rispetto ad altri in modo da facilitare l'azione di transizione green prevista all'interno dell'economia.
Le banche centrali non hanno in prevalenza un obiettivo climatico esplicito di supportare l'economia sostenibile. Qui trovate un esempio in realtà di un caso contrario. Questa è la banca di Malesia, quindi la banca centrale di Malesia. Questa è una delle poche 5 o 6 banche centrali su scala mondiale che ha nel proprio statuto, nel proprio atto costitutivo, tra gli obiettivi supportare un'economia sostenibile. Quindi non solo supportare l'economia con il controllo dell'inflazione e con gli obiettivi di stabilità finanziaria, ma supportare un'economia che sia sostenibile, che non abbia quindi degli impatti negativi sull'ambiente. Questa è un'eccezione, perché normalmente quello che succede è che le autorità monetarie non si occupano di questo profilo o comunque non lo dichiarano esplicitamente nelle azioni che fanno nei confronti del mercato. Gli strumenti di intervento possono essere linee di finanziamento, quote di credito, requisiti di riserva e risk-weighted assets. Quindi qui stiamo cominciando a ragionare su come interviene in termini di strumenti di politica monetaria una banca centrale per avere qualche effetto sull'ambiente. Noi ci siamo detti che quando parliamo di politica monetaria stiamo parlando di inflation targeting, che viene modificato in che modo? Agendo sui tassi. Qui trovate quattro strumenti collegati ai tassi che possono essere utilizzati da una banca centrale per raggiungere degli obiettivi di natura ambientale. Cominciamo dal primo strumento, che è la linea di finanziamento. Tentiamo di capire che cos'è e poi come riusciamo a fare degli interventi green tramite quello strumento. Le linee di finanziamento principale sono forme tecniche di raccolta per gli intermediari finanziari garantite da titoli. Quindi che cosa succede? Se l'intermediario finanziario ha bisogno di liquidità, per qualsiasi motivo, che può essere adempiere obbligazioni nei confronti dei depositanti, rimborsare dei finanziamenti che aveva contratto in passato, rimborsare dei sottoscrittori di obbligazioni, quello che volete voi, l'intermediario ha sempre la facoltà di rivolgersi alla banca centrale e farsi fare un finanziamento garantito. Questo finanziamento è garantito da titoli. All'interno della categoria titoli, però, non può mettere qualsiasi strumento finanziario, ma deve mettere dei titoli che siano ritenuti eleggibili per quella forma di finanziamento. Ritenuti eleggibili significa che l'autorità di vigilanza ritiene quegli strumenti abbastanza sicuri, abbastanza di interesse collettivo, da poter essere utilizzati come strumento di sconto. Normalmente che cosa c'è in questa categoria come voce principale? Ci sono i titoli di Stato. Quindi se una banca investe in titoli di Stato, poi può utilizzare questi titoli di Stato per scontarli nei confronti della banca centrale e farsi finanziare tramite una linea di finanziamento principale. Le autorità monetarie possono o meno includere titoli green nelle garanzie eleggibili per tali finanziamenti. Quindi negli ultimi anni si è cominciato a vedere per alcune banche centrali su scala mondiale la possibilità di introdurre anche green bond come possibili garanzie per dei finanziamenti con delle linee di rifinanziamento principale. Quindi qui quello che fa la banca centrale che cos'è? Definisce la politica monetaria, definisce l'inflation targeting, quindi definisce quanti soldi vuol dare alle proprie banche per sviluppare l'economia e supportare la crescita dell'economia, ma attenzione che può anche decidere che cosa le banche possono presentare come garanzia per il finanziamento, tanto più include dei titoli green, tipo i green bond, tanto più diventa efficace questo strumento nel supportare le scelte di investimento da parte delle banche in attività green. Quindi è uno strumento abbastanza efficace, poi dipende da quanto gli intermediari sono interessati o sono vincolati a utilizzare questo canale di finanziamento. Le quote di credito possono essere indirizzate a garantire una quota minima di finanziamento a particolari tipologie di impresa. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo dei vincoli che impone l'autorità di vigilanza sul portafoglio crediti degli intermediari. Allora, normalmente come ragiona l'autorità di vigilanza? Più lascio libero il mercato di scegliere, più il mercato si dovrebbe orientare verso degli investimenti che sono economicamente convenienti e abbastanza poco rischiosi. Spesso che cosa succede? Soprattutto per evitare che il sistema si assuma troppi rischi, l'autorità di vigilanza può dire che potete fare quello che volete in termini di investimenti, purché ci sia una percentuale minima investita in dei settori che io ritengo un po' meno rischiosi. Okay?
Tra questi settori è possibile mettere anche settori green o settori legati alla green economy. In alcuni casi le banche centrali applicano anche dei limiti massimi di credito per settori o attività che non garantiscono standard ambientali adeguati. Quindi all'opposto, che cosa si può fare anche? Si possono imporre dei vincoli non sul minimo da investire nel settore green, ma anche sul massimo da investire in aree non green. Per esempio, mettono dei vincoli sui finanziamenti alle imprese che operano nel settore dell'estrazione petrolifera, mettono dei vincoli sulle imprese che operano nel settore dell'industria pesante che ha un impatto sull'ambiente importante e così via, e vanno a identificare quindi una serie di range possibili di finanziamento minimo per il green e finanziamento massimo per il cosiddetto brown, quindi quello che non è green. Questi interventi che vengono fatti, attenzione che però si espongono a diversi problemi. Quali sono i problemi semplici? I semplici problemi sono legati al fatto che alcuni settori potrebbero essere in questo modo penalizzati in termini di accesso al credito e a questo punto la Banca Centrale deve stare attenta che nei settori che va a penalizzare non ci siano delle aree di interesse nazionale per alcuni paesi. Quindi se parliamo della Banca Centrale in Italia, quindi della Banca d'Italia, e parliamo della BCE che fa la politica monetaria per tutti i paesi dell'Unione Europea, se ci sono dei settori dove comunque alcune economie europee hanno degli investimenti importanti, mettere dei massimali comincia a essere un problema. Mettere dei vincoli minimi è un po' più facile, perché comunque stiamo solo chiedendo di fare anche altri investimenti, ma vincolarli nel massimo ammontare comincia a essere qualcosa da discutere con i governi competenti e valutare se è fattibile e realizzabile sulla base della strategia che vuole adottare il paese nei prossimi anni. I requisiti di riserva rappresentano gli accantonamenti minimi richiesti per i finanziamenti erogati e dipendono dal rischio di controparte e dalla tipologia di strumento. Allora, quindi che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli accantonamenti minimi che vengono richiesti alla banca in funzione del tipo di finanziamento che va a erogare. Quindi qui io che cosa ho? Ho dei requisiti di riserva che sono funzione di che cosa? Del rischio di controparte misurato dal rating di credito. Quindi se un'azienda ha rating AAA è abbastanza sicura, non mi servono riserve. Se un'azienda ha rating C o CCC, comincia a essere un'azienda problematica, esposta a rischio fallimento e devo avere delle riserve importanti su quella controparte. E sulla base di questo vado a definire quant'è il coefficiente o requisito di riserva che va accantonato. Attenzione che però quando vengono definiti questi coefficienti di riserva, in base a quello che ci dice la normativa di Basilea, questi vanno a cambiare anche in funzione della tipologia di finanziamento. Quindi, se io sto finanziando uno Stato sovrano, a parità di rating, i requisiti sono abbastanza bassi. Se io sto finanziando una piccola e media impresa, a parità di rating, i requisiti sono un po' più alti. Quindi io avrò che a seconda del tipo di soggetto finanziato e del tipo di strumento che sto andando a guardare, sto sottoscrivendo un'obbligazione rispetto a dare un finanziamento a una PMI, avrò dei requisiti di capitale totalmente diversi. Questo lato banca che cosa significa? Più voi avete requisito di capitale, più vengono bloccate le risorse a disposizione della banca. Quindi io ho raccolto capitale per 50 milioni di euro, purtroppo però per ogni finanziamento che vado a erogare mi cominciano a dire che devo accantonare dei soldi e quindi comincio a ridurre il numero complessivo dei finanziamenti che posso erogare contemporaneamente come banca. Ok? Che cosa può succedere per i profili green? I finanziamenti green possono essere oggetto di particolari vincoli di riserva per facilitare l'accesso al credito per alcuni settori. Quindi se io ho un interesse particolare per le energie rinnovabili, per il fotovoltaico, per degli investimenti che hanno degli impatti ambientali importanti e positivi, a questo punto posso cominciare a ragionare anche a livello di regolamentazione e di politica monetaria adottata dalla banca, la Banca Centrale, di fissare dei requisiti di capitale diversi a seconda del tipo di finanziamento che viene erogato. Ad oggi, almeno in Europa, questo non è l'approccio che è stato adottato. In altri paesi dove c'è un'attenzione all'ambiente sempre più crescente, già si è tentato di implementare anche questi requisiti di capitale nella valutazione. E quindi
considerare esplicitamente che quando si vanno a dare finanziamenti su dei settori green si possono ottenere dei benefici importanti in termini di riduzione degli accantonamenti necessari. I risk-weighted asset possono essere oggetto dei seguenti interventi: Green Supporting Factor, Brown Penalty Factor. Ok? Allora, prima di tutto diciamo che cosa sono questi risk-weighted asset. Quando io vado a concedere un finanziamento ad una controparte, quello che devo fare è anche valutare la rischiosità della controparte e trasformare la mia esposizione nominale in un'esposizione equivalente in termini di rischio. Che significa? Se io vado a dare un finanziamento a uno Stato sovrano, agli Stati Uniti, il rischio che quel soggetto non mi ripaghi è praticamente zero. Ok? A questo punto io che cosa posso dire? Che se gli ho dato 100, il rischio che io mi sto prendendo più o meno sarà inferiore a quel 100 che gli ho dato, perché tanto quel soggetto andrà a ripagare qualcosa. Ci potranno essere dei ritardi anche con il governo americano su alcuni pagamenti, ma io sono sicuro che mi ripagherà al 100% di quello che gli ho dato. Quando parliamo di risk-weighted asset e un'esposizione così sicura, quello che mi hai detto è anziché considerare il 100% dell'esposizione per calcolare i tuoi requisiti di capitale, quindi quelle riserve di cui parlavamo prima, considera soltanto il 50% di quello che gli hai dato, il 20% o il 30%, proprio perché quella controparte è particolarmente sicura. Se all'opposto io invece ho una controparte che è particolarmente rischiosa, quindi una controparte che è addirittura già insolvente nei confronti di altre controparti, di altri finanziatori, quello che mi hai detto è se lo vuoi finanziare lo puoi fare, il rischio è tuo, tu sei un'azienda privata e comunque ti puoi prendere questo rischio se vuoi, ma attenzione che nel calcolo delle riserve, per evitare che la tua banca fallisca e io abbia effetti negativi sull'intero sistema, io ti chiedo di calcolare quell'esposizione non al 100%, ma al 150%. Quindi di fatto ti faccio mettere il 50% in più di requisiti di capitale su quella posizione se tu vuoi prenderti il rischio di finanziare quella controparte. Ora, quando parliamo di Green Supporting Factor e Brown Penalty Factor, di che cosa stiamo parlando? Della possibilità di aggiungere a questi schemi di trasformazione da esposizione nominale a risk-weighted asset dei correttivi sulla base del fatto che la controparte sia green oppure che la controparte sia brown. Ok? Green significa che ha degli obiettivi ambientali importanti e interessanti, quindi tutela e protegge l'ambiente. Brown significa che fa un'attività senza preoccuparsi troppo dell'impatto ambientale e ha delle ripercussioni negative su tutto quello che è vicino all'azienda. Attenzione, quello è il problema importante, come andare a misurare il green premium o la brown penalty, quindi come andare a definire quanto bisogna accantonare in più nel caso dei finanziamenti brown e quanto bisogna accantonare in meno nel caso dei finanziamenti green. Però stiamo attenti che già ci sono delle prime evidenze, dopo lo vedremo nel dettaglio, che quando si va a finanziare un progetto che è green, in base alle attuali condizioni del mercato, in base agli attuali costi delle operazioni, io di fatto sto finanziando una cosa che è realmente un po' più sicura, perché non sono esposto ad alcuni rischi e quindi posso permettermi con maggiore probabilità di rimborsare il finanziamento come inizialmente previsto dal contratto. Leggiamo insieme gli spunti di riflessione. Nella definizione delle quote di credito, come vengono scelte le aziende o i settori a cui applicare quote minime o massime. Nella misurazione dei risk-weighted asset, quali sono le soluzioni che può adottare una banca centrale per incentivare la transizione green? Ok, passiamo all'ultimo argomento che è regolamentazione e impatto ambientale. Quindi che cosa stiamo parlando? Di come posso andare a modificare le regole di supervisione sugli intermediari al fine di incentivare un comportamento virtuoso degli intermediari che li porti a finanziare di più soggetti green e a penalizzare un po' i soggetti brown o comunque a coprirsi di più in termini di riserve nel caso in cui si vada a finanziare un soggetto di tipo brown. Le autorità di vigilanza hanno preso coscienza che l'esposizione a rischio di transizione o fisico dei soggetti finanziati influenza il rischio del portafoglio crediti. Questa sembra un'affermazione di massima, ma in realtà ci sono dei numeri che permettono di supportare questo risultato. Quali sono i numeri? I
I numeri sono legati prevalentemente a due driver del rischio dei contratti di finanziamento. Stiamo parlando della probabilità di default, quindi la probabilità che un soggetto sia inadempiente, e stiamo parlando della loss given default, cioè la perdita in caso di insolvenza del soggetto. Che cosa si è riuscito a vedere sulla base dei dati? Si è riuscito a vedere che se io vado a finanziare un soggetto che è green o che sta facendo investimenti green, quindi si sta portando da una situazione in cui non è compliant a una situazione in cui è più compliant, questo soggetto, grazie al fatto che fa questi investimenti, può avere dei benefici in termini di minori costi futuri per svolgere la propria attività. Questo che cosa determina? Che se i costi futuri per svolgere la propria attività sono minori, il soggetto ha una maggiore probabilità di essere in grado di ripagare il debito come previsto da contratto. Altra cosa importante, quando ragioniamo su dei finanziamenti, soprattutto garantiti, se la garanzia che io vado a concedere è una garanzia che è in linea con i principi green, i principi di sostenibilità o più in generale ancora i principi ESG, ad oggi quella garanzia ha un maggiore mercato, quindi c'è una maggiore domanda per quella tipologia di bene oggetto di garanzia. E questo che cosa significa lato banca? Che se la banca deve escutere la garanzia per farsi rimborsare una parte del finanziamento non pagato da quel debitore insolvente, riuscirà in modo più facile a prendere questa garanzia e a venderla sul mercato a un prezzo accettabile. Quindi queste prime evidenze, sia sull'APD che sull'LGD, ci dicono che sotto questa dichiarazione di massima che vi ho presentato ci sono anche delle evidenze empiriche che supportano la tesi che la concessione di finanziamenti green di fatto riduce il rischio complessivo della banca. Uno degli interventi più rilevanti è legato alla disclosure su rischi ambientali. Quindi quello che diventa importante anche lato banche, quindi non solo nel settore dell'investimento, ma anche nel settore del credito, è dare un'informazione più completa possibile sul tipo di rischio legato all'ambiente e ai fattori ESG che si sta assumendo la banca. Questa disclosure che deve essere fornita, poi deve essere fornita non sulla banca di per sé, ma sulla supply chain che coinvolge la banca. Le banche sono tenute a raccogliere dati sui rischi ambientali e a misurare la loro esposizione, non solo come azienda, ma più in generale come supply chain. Questo che significa? Questo ha un significato importante, perché quando noi andiamo a ragionare sull'impatto ambientale, se ci focalizziamo soltanto su una banca, un impatto ambientale di una banca è abbastanza limitato. La banca che cosa avrà? Avrà degli uffici, avrà dei dipendenti, la sua attività è totalmente immateriale, avrà dei consumi di elettricità, avrà della produzione di anidride carbonica, ok? Ma non è questo il problema che può generare una banca. Quello che può generare una banca per l'ambiente è un problema legato soprattutto ai clienti che va a servire. I clienti che va a servire, quindi tutti quelli che vengono ad essere finanziati, avranno delle attività reali da svolgere. Alcune di queste saranno attente all'ambiente, altre non saranno attente all'ambiente. Quello che diventa importante, quindi lato banca, che cos'è? È andare a monitorare il portafoglio crediti e i propri clienti e andare a identificare per i propri clienti qual è l'impatto che loro hanno sull'ambiente. Pensate che ogni banca avrà qualche decina di migliaia, qualche centinaia di migliaia di clienti e deve raccogliere dati sui rischi ambientali e sull'impatto ambientale che hanno questi soggetti. Logicamente è un onere importante, è un onere significativo che ha un peso economico rilevante, ma attenzione che è anche un vantaggio per la banca conoscere queste informazioni, perché più la banca conosce sui propri clienti anche dal punto di vista ambientale, più è in grado di misurare quali rischi si stanno prendendo quei clienti con la propria attività. Banalmente, l'investimento da fare nel database è più che giustificato dai potenziali vantaggi che può avere la banca dall'utilizzo di quei dati. Quando ragioniamo sulla supply chain, andiamo a vedere l'impatto della supply chain di una banca sul totale dell'impatto generato, quindi quanto pesano i fornitori e i clienti rispetto a quanto pesa la banca di per sé. Noi andiamo a vedere che il peso, ad esempio, in termini di produzione di CO2, per la supply chain complessiva è un determinato importo. Per la banca presa per sé, quindi solo la banca, è meno del 10% di quel totale che abbiamo visto prima. Questo
Quindi quando noi ragioniamo sulla supply chain diventa fondamentale farlo, perché altrimenti stiamo sottostimando in modo significativo tutto quello che è l'impatto collegato all'attività svolta dalla banca. La banca non è il principale soggetto che produce problemi ambientali, sono i soggetti finanziati dalla banca che possono avere delle ripercussioni. Quindi io come banca centrale mi devo preoccupare un po' di monitorare e chiedere informazioni in modo da avere un quadro chiaro e dettagliato su che cosa sta facendo la banca e chi sta finanziando la banca. La valutazione dei rischi collegati a eventi legati al cambiamento climatico è realizzata utilizzando degli stress test sul bilancio delle banche che considerano diversi profili: climate change pathways, shock climatici, rischio fisico e rischio di transizione. Quindi qua che cosa ci viene chiesto? Quando andiamo a valutare una banca e vogliamo misurare per la banca l'impatto dei rischi climatici, quindi noi autorità di vigilanza che dobbiamo controllare questo soggetto, a che dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti all'impatto economico che può avere un qualsiasi evento importante dal punto di vista climatico. Dobbiamo stare attenti a quella che si chiama la materialità dell'evento. Quindi non ci interessa di per sé se c'è un impatto sull'ambiente o meno, ci interessa di misurare nel dettaglio quali sono le conseguenze economiche di questo impatto sull'ambiente. Qui trovate gli aspetti principali che vengono considerati in uno stress test per valutare l'esposizione della banca rispetto a fattori ambientali. Lo stress test non è nient'altro che una simulazione che si fa a partire dai dati di bilancio per vedere come i dati di bilancio si modificano al manifestarsi di eventi estremi. Gli eventi estremi sono legati al cambiamento climatico e al cambiamento delle temperature nel tempo. Quindi io devo vedere più o meno di quanto si riscalda la temperatura della Terra ogni anno e in base a quello fare un path, quindi un percorso ragionevole nei prossimi anni di variazione della temperatura e vedere un po' questo quanto può impattare sui clienti della banca e sulla banca nello specifico. Poi devo andare a vedere se ci sono degli shock climatici, che cosa può succedere alla banca. Quindi se ci sono delle alluvioni, se ci sono dei maremoti, se ci sono degli eventi particolarmente importanti, cosa succederà alla banca? Attenzione, quando ragioniamo sui shock climatici, ragioniamo su questa voce, diventa importante considerarla al netto di assicurazioni. Quindi una banca in teoria che esposta a rischi climatici importanti, a shock esterni climatici importanti, può dal punto di vista dello stress test non avere rischi aggiuntivi se ha già comprato delle coperture. Se invece non ha comprato delle coperture, a quel punto va valutato che cosa può succedere, quali possono essere i danni sia per la banca che per i soggetti finanziati. E ultimo aspetto, l'esposizione a rischio fisico e l'esposizione a rischio di transizione che possono interessare quella banca. Rischio fisico che cos'è? Sono degli eventi naturali che interessano la banca o i clienti della banca. Se io ho finanziato delle imprese che sono in una zona esposta a terremoti, purtroppo devo cominciare a considerare nella mia valutazione la possibilità, per quanto remota, che ci possa essere un terremoto in alcune delle aree e possa avere alcuni dei miei clienti impattati dal terremoto, con conseguenze non solo legate all'eventuale perdita di vite, ma anche conseguenze economiche sulle loro aziende. Quando invece parlo di rischio di transizione, che cosa parlo? Parlo dei costi aggiuntivi che può dover sostenere l'azienda o la banca per adeguarsi alla nuova normativa, una normativa un po' più stringente dal punto di vista dei profili ambientali, dei profili ESG e così via. Tutto questo va incluso in una valutazione di stress test. Qual è il problema? Il problema principale è che quando noi parliamo di stress test, noi dovremmo parlare di un approccio oggettivo per la valutazione del rischio che si assume una banca. Delle variabili che vi ho raccontato io, la stima oggettiva è abbastanza complicata. E quindi spesso che cosa succede? Dovrebbe essere un approccio oggettivo, dovrebbe essere un approccio che fa una valutazione a 360 gradi di quello che succederà alla banca, ma attenzione che spesso è basato su ipotesi totalmente soggettive. Quindi ci sono delle linee guida, l'autorità di vigilanza sta tentando di implementarle, ad oggi ci sono ancora dei problemi nella misurazione dei diversi rischi e dell'impatto dei diversi rischi sul rischio delle aziende e sul rischio della banca. Il rischio ambientale deve essere considerato anche nella gestione del portafoglio crediti, considerando risk appetite, responsabilità del board e controlli interni. Ok?
Che cosa significa? Quando io vado a ragionare sul rischio ambientale, lo devo trattare come gli altri rischi della banca. Ciò che significa? Una banca non può lavorare a rischio zero. Una banca deve lavorare assumendosi dei rischi che rendono ragionevole la remunerazione che darà ai propri azionisti o ai propri stakeholder. Quindi che cosa significa? Che quando io ragiono come banca e mi focalizzo sul rischio ambientale, non posso ragionare nella logica di avere un rischio ambientale zero, purtroppo no. Quello che devo fare è andare a definire qual è il livello di rischio ambientale che la banca si può assumere e a quel punto ragionare un po' su come

caso io che cosa sto parlando? Sto parlando della possibilità che alcuni meccanismi di controllo sull'impatto ambientale, che non sono facili da misurare in termini oggettivo per tutti gli aspetti che abbiamo detto prima, vengono delegati a delle scelte o delle misure di supervisione definite dal board. Più il board è attivo, più il board è coinvolto nel controllare cosa fa la banca, più posso gestire parte di questo rischio ambientale delegando al board gli interventi ritenuti necessari. Quindi creo una struttura in cui non ho più regole standard per definire l'intervento, ma vado a ragionare caso per caso e delego al board la scelta dei casi in cui intervenire rispetto ai casi in cui non è possibile intervenire o non ha interesse della banca a intervenire. Ultimo aspetto, nella banca e nell'organizzazione interna della banca posso anche definire dei sistemi di controllo interno che siano finalizzati a fare che cosa? A verificare che gli obiettivi che ho definito in termini di risk appetite, quindi quanto rischio ambientale io mi voglio assumere, siano effettivamente uguali ai risultati ex post che ha la banca. Quindi, tanto più io ho un sistema interno che mi permette di monitorare come si comporta la banca e che tipo di rischi si sta assumendo, tanto più io posso essere confidente e abbastanza sicuro che con l'attività della banca raggiungeremo gli obiettivi che abbiamo inizialmente previsto e che quindi l'attività della banca non determinerà troppi rischi, ma determinerà soltanto l'assunzione dei rischi inizialmente ritenuti ragionevoli. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nella disclosure dei rischi ambientali, quali fattori devono essere considerati dalle banche relativamente al loro portafoglio crediti? Quali fattori vengono considerati nella costruzione dei stress test legati ai profili tematici? Possiamo sintetizzare quello che ci siamo raccontati durante la lezione rivedendo gli spunti di riflessione. Leggiamo insieme. Cosa significa e come viene perseguito un obiettivo di inflation targeting? Quali sono i principali rischi legati alla perdita di reputazione di una banca per la stabilità del sistema finanziario? Nella definizione delle quote di credito, come vengono scelte le aziende o i settori a cui applicare quote minime o massime? Nella misurazione dei risk-weighted asset, quali sono le soluzioni che può adottare una banca centrale per incentivare la transizione green? Nella disclosure dei rischi ambientali, quali fattori devono essere considerati dalle banche relativamente al loro portafoglio crediti? Ultima, quali fattori vengono considerati nella costruzione degli stress test legati ai profili climatici? Questo è tutto per la nostra lezione sul ruolo delle banche centrali nella transizione verde. Vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento sulla lezione che abbiamo svolto insieme li trovate sul sito dell'Ateneo e vi aspetto alla prossima lezione sui temi della Green Finance.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutti,

tutto il mondo è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Resilience Engineering, in cui tratteremo i concetti alla base dell'ingegnerizzazione della resilienza. La resilienza è quella capacità di riadattarsi dopo degli shock, degli eventi inattesi, autonomamente, riadattarsi in maniera autonoma per appunto tornare ad avere le stesse prestazioni precedenti allo shock. Questo ovviamente è rapportato nel nostro caso ai sistemi sociotecnici, che vi ricordo essere dei sistemi che hanno una componente sia sociale, quindi con degli operatori, una componente umana, e anche una parte tecnica, che possono essere queste delle tecnologie o dei macchinari. Di conseguenza andremo a vedere adesso di che cosa si occupa questa scienza, ovvero delle capacità che questi sistemi sociotecnici devono avere per potersi riadattare una volta subiti degli shock. Abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti la safety e la safety 2, che sono appunto dei concetti alla base, quelli della sicurezza, dei concetti alla base che servono quindi a prevenire o comunque sia a far sì che i sistemi si riescano più facilmente a riadattare a questi eventi inattesi che ne possono perturbare le condizioni operative di routine, di normale appunto operatività. Vediamo adesso gli argomenti di questa lezione. Il primo argomento, resilienza, origine ed evoluzione. Secondo argomento, modelli di resilienza. Andiamo a vedere adesso appunto questo primo argomento intitolato resilienza, origine ed evoluzione, dove andremo appunto a vedere questo concetto di resilienza dove nasce, nei diversi ambiti in cui nasce e che solamente in tempi più recenti verrà poi adottato dall'ingegneria e fondamentalmente, come dicevo, dall'ingegneria dei sistemi, quindi diciamo che va a studiare come la resilienza di questi sistemi possa essere ingegnerizzata. E questo è un termine che appunto ha più profonde radici in diverse discipline scientifiche che adesso analizzeremo insieme. Ecco, in questa tabella sono indicati gli ambiti dove è stato utilizzato il termine resilienza e il significato riferito all'ambito stesso. In ambito meccanico, appunto, per resilienza viene identificata la resilienza come l'energia assorbita da un corpo in conseguenza delle deformazioni elastiche, differente da tenacità, che è l'energia assorbita da un corpo prima della rottura, ma è anche differente da resistenza, che è il massimo sforzo che il materiale è in grado di sopportare prima che sopraggiunga la sua rottura. Vediamo quindi come in ambito meccanico, dell'ingegneria meccanica o anche della fisica meccanica, semplicemente, la resilienza è proprio un'energia che questo corpo, deve riuscire ad assorbire ed è diverso dalla sua resistenza e dalla sua rigidezza, che sono invece proprietà fisiche.

sempre relative alla forza esercitata su questi oggetti, su questi corpi, ma che appunto, si appunto questa energia che deve essere assorbita in conseguenza di deformazioni elastiche, e non quelle che il corpo può subire prima della rottura o di sopportare la rottura. In ambito psicologico, invece, il significato del termine resilienza è identificato dalla capacità delle persone di far fronte ad eventi stressanti o traumatici, riorganizzando in maniera positiva la propria vita. Vediamo come quindi anche in ambito psicologico viene utilizzato il termine di resilienza, ma è già totalmente sconvolto, anche se ha dei punti di contatto con l'ambito fisico-meccanico. Fondamentalmente adesso c'è la componente psicologica che è il focus di questo termine. Di conseguenza si comincia a parlare di eventi stressanti o traumatici, più che di deformazioni elastiche subite da un corpo soggetto ad una forza. Per quanto riguarda invece l'ambito ecologico, quindi il settore scientifico ecologico, la resilienza è la capacità degli ecosistemi di assorbire perturbazioni e disturbi. Quindi anche qua si comincia a parlare di sistemi ecologici. Fondamentalmente, infatti, poi quello che deriverà nell'ambito ingegneristico sarà una crasi, un'unione di diversi ambiti in cui era stato utilizzato il termine resilienza, perché come abbiamo detto, nei sistemi sociotecnici c'è anche una componente ovviamente ecologica non in termini naturali, ma anche artificiali volendo, e psicologica perché gli operatori appunto hanno le loro psicologie e quindi anche questo ambito è stato preso in considerazione durante lo studio dell'ingegnerizzazione della resilienza. Arriviamo più nel dettaglio, andiamo sempre più vicini a quello che sarà il significato del termine resilienza in ingegneria, passando per l'ambito organizzativo o aziendale. Secondo questo ambito, la resilienza è l'abilità di reinventare dinamicamente modelli e strategie di business al fine di adattarli al cambiamento delle circostanze. Vediamo come in questo ambito organizzativo, aziendale ci sia anche una forte componente economica. Il termine resilienza venga inteso anche appunto a livello di strategie di business e cambiamenti del mercato. Quindi subisce un'altra sfumatura, ma diciamo con fondamentalmente lo stesso concetto alla base, quindi la capacità di riadattarsi. Così come in ambito politico-sociale, secondo cui la resilienza è quella capacità delle comunità di affrontare eventi calamitosi, superandoli e uscendone addirittura rinforzate. Quindi, come per esempio abbiamo visto, può essere una pandemia o un terremoto, in questo caso la resilienza viene proprio identificata come la capacità di affrontare, mitigare e resistere e poi migliorare dopo le catastrofi naturali anche, o politiche, non per forza naturali, anche un rovescio di un governo, per esempio. Arriviamo quindi all'ambito ingegneristico, secondo cui la resilienza è l'abilità intrinseca di un sistema di adattare il suo funzionamento prima, durante o dopo il verificarsi di cambiamenti e disturbi, in modo da portare avanti le operazioni richieste sia in condizioni attese che impreviste. Quindi ecco, subentra anche il concetto di imprevedibilità per quanto riguarda il termine resilienza in ingegneria, dove appunto è sempre forte il tema dell'adattamento e anche del funzionamento, però in questo caso. Quindi ovviamente in ingegneria un sistema qualsiasi deve riuscire ad adattarsi per sopportare questi stress, questi eventi inattesi e continuare a funzionare, continuare a perseguire quelli che erano stati gli obiettivi che questo sistema si era prefissato o gli erano stati prefissati in fase di design, quindi in fase di progettazione stessa del sistema. La resilienza è una misura della capacità degli ecosistemi di assorbire perturbazioni e disturbi senza cambiare in modo significativo le relazioni tra le popolazioni e le variabili di stato. Questo appunto è una frase di Holling del 1973, che è la prima definizione sistemica, dove appunto vengono per la prima volta prese in considerazione le relazioni tra le popolazioni, ovvero quelle che potrebbero essere le varie componenti di un sistema sociotecnico, quindi una popolazione del sistema sociotecnico potrebbe essere la sua componente sociale o la sua componente tecnica, ma anche la sua componente organizzativa. E vengono messe quindi a livello sistemico per la prima volta in relazione le perturbazioni e questi disturbi che devono non cambiare
le variabili di stato delle

popolazioni e quindi delle diverse componenti del sistema stesso. Per continuare a fare un paragone da un punto di vista ecologico, che come abbiamo visto in precedenza dalla tabella si avvicina molto, poi per molti aspetti è sovrapponibile al concetto di resilienza in ingegneria dei sistemi nello specifico, la resilienza ecosistemica ha introdotto l'analogia dinamico-gravitazionale della massa in movimento in un panorama di livelli di energia potenziale. Appunto, quindi la resilienza è anche un'energia potenziale. Vediamo che questa sfera, questo cerchio campito di grigio, ha una sua energia potenziale, in quanto appunto può cadere in questa vallata che rappresenta lo stato stabile del sistema. Ovviamente, subendo degli shock più o meno forti, la sfera grigia può uscire da questo stato stabile e andare verso questa vetta topografica. E se supera questa vetta, ovviamente libera tutta la sua energia potenziale e finisce in uno stato instabile, ovvero qua nella rappresentazione banalmente la sfera casca e non resta più ancorata alla vallata. La resilienza, quindi la resilienza intesa come ecologica, è l'altezza della barriera che questa sfera deve superare per arrivare in uno stato instabile. Quindi più alta sarà la resilienza, in questo caso ecologica, e più probabilmente la sfera resterà nello stato stabile, o quantomeno la perturbazione, lo stress, la forza applicata, subita dalla sfera, dovrà essere più forte per far sì che questa caschi e vada a finire, superi la vetta e caschi nello stato instabile. La resilienza organizzativa è la capacità di guidare le attività dell'organizzazione ai margini della zona pericolosa in modo controllato. Quindi ecco, vediamo che invece a livello di organizzazione, come si può vedere nell'immagine, la resilienza organizzativa è diventata una capacità più che un'energia, appunto di continuare a far progredire, avanzare le attività dell'organizzazione in una zona definita così pericolosa, in modo però sempre appunto controllato, e si comincia a parlare di situational awareness, quindi di consapevolezza situazionale, ovvero sapere di essere o meno in un determinato ambito di rischio. Da un punto di vista organizzativo, tutto ciò è rappresentato in questa immagine, dove appunto vediamo in grigio il sistema operante in stato stabile, che è al centro di quest'area, composta di tre linee curve. Queste tre linee curve rappresentano la spinta riequilibrante economica in alto, la spinta riequilibrante di sforzo minimo in basso, e sulla sinistra invece c'è la spinta riequilibrante di sicurezza. Quindi a queste spinte corrispondono queste linee che sono i limiti. Sulla sinistra troviamo il limite di sicurezza, sulla destra troviamo il limite del collasso economico, mentre in basso troviamo il limite del carico prestazionale. Quindi il limite della sicurezza indica ovviamente quelle azioni e quelle dinamiche che possono portare a un incidente, possono far superare la barriera di sicurezza e quindi rendere il sistema insicuro. Come vediamo c'è una fascia arancione, che è un limite di tollerabilità della sicurezza. Appunto, c'è questa zona tratteggiata dove si passa questo primo limite immaginario, e in tutta la fascia arancione, appunto, è quella dove il rischio aumenta sempre di più in termini appunto di minare la sicurezza, fino a che una volta superata invece la linea solida, il limite di sicurezza viene infranto e di conseguenza ci sarà un'ottima probabilità di avere un evento inatteso o un incidente. Vediamo che appunto in grigio al centro dell'area c'è il sistema operante in stato stabile. In azzurro c'è un sistema operante ai limiti del carico lavorativo, qui in basso. Quindi ovviamente magari gli operatori saranno molto stressati perché vengono spinti dal management dell'organizzazione a operare sotto un carico troppo, troppo stressante di lavoro, che appunto può portarli a un burnout, per esempio. In alto invece vediamo in giallo i sistemi operanti ai limiti del collasso economico-finanziario. Quindi ovviamente magari per investimenti sbagliati o altre motivazioni di mercato un sistema può collassare anche da un punto di vista economico-finanziario. Vediamo poi appunto questi altri due tipi di sistemi, HRO, che sta per High Reliability Organization, ovvero un sistema un'organizzazione ad alta affidabilità, e i Low Reliability Organization, che sarebbero i sistemi, invece, le organizzazioni a bassa affidabilità.
Questi, appunto, come

vediamo si muovono secondo queste frecce, che sono appunto il movimento del sistema operante, gli spostamenti che fa il sistema all'interno di quest'area durante le sue operazioni, che vanno appunto verso un gradiente riequilibrante che possa essere questo, sia quello dello sforzo minimo, sia quello economico, ma anche quello della sicurezza. Come possiamo vedere, le High Reliability Organization si muovono in questo modo avanti e indietro, superando velocemente questo primo limite di sicurezza. Quindi sono organizzazioni in cui si ha una forte situational awareness, ovvero si è consapevoli, i componenti dell'organizzazione sono consapevoli di operare in delle zone di rischio, ma ne entrano e ne escono in maniera abbastanza veloce. Questo fa sì che queste organizzazioni possano avere delle prestazioni molto elevate, ma anche ovviamente incorrere in rischi potenzialmente maggiori. Per quanto riguarda invece le Low Reliability Organization, vediamo che queste hanno un comportamento meno controllato, cioè meno situational awareness in queste organizzazioni, e di conseguenza si spostano, fanno degli spostamenti molto più ampi, appunto secondo la freccia nera che è il movimento del sistema operante, dove da uno stato quasi totalmente stabile del sistema, ovvero si muovono dal centro di quest'area in maniera molto pronunciata. Verso il limite di sicurezza, poi ritornano indietro, poi rivanno di nuovo verso il limite di sicurezza, come potete vedere in maniera molto più vicina rispetto a quello che era l'organizzazione in verde, l'High Reliability Organization, in maniera molto più vicina al limite di sicurezza, ma la cosa più importante è che si avvicinano così tanto a questo limite di sicurezza la maggior parte delle volte in maniera inconsapevole. Quindi diciamo che il rischio risiede proprio nella mancata situational awareness, ovvero la parte gestionale dell'organizzazione e gli operatori stessi non si rendono conto di compiere delle azioni, di operare in maniera, potremmo dire, pericolosa, ovvero molto vicini al limite della sicurezza che rischia di essere facilmente così superato e portare ovviamente a dei danni, a degli incidenti o comunque a degli eventi inattesi che possono andare a modificare anche in maniera negativa quello che è l'operatività normale dell'organizzazione. In senso di appunto non riuscire più a raggiungere gli obiettivi che erano stati designati per l'organizzazione stessa. Vediamo adesso un altro grafico che rappresenta più o meno gli stessi concetti, ma a cui si aggiunge appunto una dinamica, una dinamicità del limite di sicurezza che si muove. Appunto, in questo grafico vediamo sull'asse delle Y i benefici individuali. Quindi andando verso l'alto si migra verso massimi benefici, ovvero una produttività elevatissima, un'economia fortissima e così via. Mentre spostandosi sull'asse delle X si va da alte prestazioni vicino all'origine a basse prestazioni allontanandosi dall'origine, quindi c'è una migrazione verso sinistra delle prestazioni massime. Come possiamo vedere, queste tre linee curve sono gli stessi limiti economico del carico di lavoro e della sicurezza di cui abbiamo parlato nell'immagine precedente. Quindi all'interno di quest'area c'è uno spazio di azione definito come sicuro, definito appunto durante il progetto per le tecniche utilizzate e dalle analisi di rischio. C'è una forzante esercitata dal mercato economico e delle preoccupazioni individuali come la qualità della vita o gli stress degli operatori di cui avevamo parlato prima, appunto che si devono occupare anche delle procedure di safety. La risultante appunto è questa zona di migrazione che è quella del limite della sicurezza. Questa risultante può migrare verso sinistra all'aumento delle prestazioni e vediamo che appunto per all'aumento di prestazioni, che sarebbe questa linea tratteggiata, ad altissima, abbiamo detto, benefici individuali, benefici dell'organizzazione, c'è un'area di violazioni e deviazioni, ovvero questa barriera al limite di sicurezza si è spostata, poiché abbiamo aumentato le prestazioni del sistema, ma vediamo che verso alti benefici si rischia di incorrere in violazioni e deviazioni. Questo punto sottostante è lo spazio di azione autostabilizzato con migliori prestazioni, migliori benefici individuali e livelli di sicurezza, quindi è aumentata anche la sicurezza, ma come possiamo vedere ci sono anche degli incidenti, questi pallini neri sono considerati degli incidenti, sono identificati come incidenti. Spostando ancora questo limite della sicurezza
verso benefici ancora più alti e prestazioni ancora più elevate, vediamo che si entra in quell'area chiamata safety nets, quella delle scialuppe di salvataggio, che sarebbe praticamente, corrisponderebbe all'area arancione che abbiamo visto nell'immagine precedente. Vediamo che, appunto, superata anche quest'area delle safety nets, quindi quest'area dove il sistema può essere ancora salvato e ritornare indietro verso zone più stabili, sia ad alti benefici ma anche a benefici più bassi e prestazioni più basse, oltre questa linea, spostandosi sempre verso l'origine, si incorre negli incidenti e quindi questi eventi inattesi che potrebbero bloccare l'organizzazione appunto, contro i quali, verso i quali l'organizzazione dovrebbe quantomeno dimostrarsi resiliente e reagire a questi incidenti che, appunto, avvengono con più probabilità se il carico prestazionale, quindi le prestazioni, sono molto elevate, quelle che abbiamo visto prima, che erano le High Reliability Organization, per esempio, o i massimi benefici per l'organizzazione stessa. Quindi la resilienza organizzativa di sistema aumenta riducendo il verificarsi di imprevisti, aumentando la conoscenza delle situazioni rischiose, quindi con gli Early Warning Indicator, che sarebbero degli indicatori di rischio precoce, che appunto dovrebbero essere chiari quantomeno alla parte organizzativa di un sistema sociotecnico, e sviluppando le capacità degli operatori nel riconoscere i pericoli tramite training. Appunto, questi Early Warning Indicators possono essere anche insegnati, inculcati dentro la parte sociale del sistema sociotecnico, quindi possono essere insegnati agli operatori tramite training, tramite corsi di formazione, tramite dei questionari di autovalutazione, che possono portare quindi a far migliorare quantomeno gli operatori da un punto di vista degli early warning indicators, ovvero essere consapevoli che ci sono appunto dei fattori, degli indicatori che indicano precocemente, quindi prima che avvenga l'incidente, avvisano che ci possa essere un pericolo. E questo fa ovviamente anche aumentare la loro situational awareness di cui parlavamo prima, quindi la loro consapevolezza dei margini, dei limiti verso i quali il sistema si sta spingendo. Questo ovviamente va a far beneficiare tutta l'organizzazione, tutto il sistema sociotecnico in termini di resilienza, quindi facendo aumentare la resilienza del sistema sociotecnico o quantomeno fargli avere agli operatori, al manager, una consapevolezza di verso che limiti il sistema si sta spostando. Gli eventi pericolosi possono essere divisi in quattro categorie. Known knowns sono quegli eventi facilmente prevedibili e controllabili, con un algoritmo prefissato. Si conosce eziologia, conseguenze e strategie di mitigazione. Vi ricordo che l'eziologia è quella scienza che studia la causa che è dietro alla base dei fenomeni che si verificano. Quindi con i known knowns siamo nel campo della prevedibilità totale. Sappiamo controllare gli eventi, anche con un algoritmo prefissato, sappiamo controllare questi eventi che possono avvenire anche in maniera routinaria all'interno di un'organizzazione. Pensiamo, per esempio, a un guasto di un'apparecchiatura che si verifica spesso. Questo, appunto, verificandosi spesso, è molto prevedibile, se ne conoscono l'eziologia, magari si sa perché si rompe questo macchinario, se ne conoscono le conseguenze, ovvero questo macchinario magari non permette di continuare la produzione nel campo di un impianto industriale produttivo, e si applicano delle strategie di mitigazione, quindi magari sostituendo la linea di produzione, cambiando il macchinario, nell'esempio che stiamo facendo, oppure anche semplicemente programmare una manutenzione fissa secondo cui questo macchinario prima o poi non verrà più a rompersi. Comunque si tratta di eventi di piccola entità spesso, di cui si conosce appunto la possibilità di mitigazione, come possono essere mitigati questi eventi. Unknown knowns sono eventi gestibili ancora non classificati, come per esempio nuove cause di mancanza di fornitura dei servizi, devianze psicologiche non ancora catalogate e così via. Una volta verificatisi, diventano known knowns, ovvero sono quegli eventi, gli unknown knowns, sono quegli eventi che sono conoscibili quantomeno, ma non sono ancora latenti, non sono ancora emersi
per essere poi gestiti e quindi farli diventare, come abbiamo visto, dei known knowns. Per esempio, potrebbero essere dei burnout degli operatori a causa di stress o

devianze. Questi si hanno già i mezzi per mitigarli questi eventi, ma ovviamente non sono ancora arrivati a la conoscenza per mitigarli non è ancora arrivata ad essere condivisa, anche perché semplicemente magari l'operatore il burnout deve ancora averlo. Comunque sia, sono eventi che sono anche questi facilmente mitigabili, poiché una volta verificatisi, il sistema, la parte gestionale del sistema, comunque aveva già la capacità di andare a contrastare questo tipo di eventi. Known unknowns. Sono eventi noti, terremoti come per esempio terremoti e pandemie, ma per cui è impossibile sviluppare una previsione basandosi sulla passata esperienza. Sono il risultato di scarsa o nulla comprensione dei fenomeni. Appunto, i known unknowns, come abbiamo visto, abbiamo fatto l'esempio dei terremoti e delle pandemie, ma potrebbe essere anche una tecnologia emergente che sconvolge, il mercato o il sistema di funzionamento di una determinata organizzazione. E, sono quegli eventi che, appunto, sono conosciuti, ma sono totalmente imprevedibili. Proprio per questo ho portato l'esempio dei terremoti e delle pandemie, che, ovviamente non vanno a compromettere solo quanto avviene nel sistema stesso, ma comunque sicuramente comprenderanno anche il sistema e sono quegli eventi per cui non possono essere elaborate strategie di mitigazione nell'attuale, poiché non sono prevedibili. Possono essere elaborate queste strategie solo a posteriori, quindi con un'organizzazione che sia reattiva e proattiva in termini di resilienza, quindi che riesca a reagire subito al problema imprevedibile. E ovviamente però deve agire anche in maniera preventiva, diciamo a priori, non da un punto di vista della prevedibilità, ma per esempio nel caso di un terremoto, un'organizzazione dovrebbe avere quantomeno un piano di evacuazione, quindi in maniera anche proattiva bisogna agire per aumentare la resilienza di un'organizzazione una volta verificato un evento chiamato known unknown. Arriviamo agli unknown unknowns. Sono eventi inaspettati e impressionanti. Sono eventi che prima di verificarsi non sono immaginabili da analisti, come per esempio le Torri Gemelle. Il sistema non può anticiparli, ma in qualche modo deve organizzare una risposta sul momento. Questi ovviamente sono gli eventi più dannosi che un'organizzazione, un sistema, che sia questo sociotecnico, ma anche nell'esempio una nazione o l'intero pianeta, sono gli scenari peggiori che possano essere considerati. Appunto, sono eventi totalmente imprevedibili, non si sa perché si verificano, non si sa quando si verificano, ma si sa che si verificano o si verificheranno, tant'è che nella storia dell'umanità, anche in tempi recenti, è costellata di questi unknown unknowns. Anche in questo caso, ovviamente, l'organizzazione deve rispondere sul momento, non c'è neanche tempo, di andare a indagare se c'era la conoscenza pregressa per capire come mitigare questi eventi, ma semplicemente bisogna prenderli così com'è e fare in modo che la resilienza del sistema stesso riesca a farsi di portare avanti l'organizzazione, di continuare a fargli raggiungere gli obiettivi prefissati. Appunto, come per esempio nell'attentato delle Torri Gemelle, totalmente inaspettato e imprevedibile, comunque sia, le nazioni globali hanno fatto. Sì, hanno avuto una risposta quasi momentanea, poi che sia stata positiva o negativa, tutto questo è un altro discorso che non ci interessa nell'ambito di questa lezione, ma comunque c'è stata una sorta di livello di resilienza che ha permesso appunto alle nazioni, in questo caso delle Torri Gemelle, di non collassare dopo l'attentato dell'11 settembre. La resilienza è l'abilità intrinseca di un sistema di adattare il suo funzionamento prima, durante o dopo il verificarsi di cambiamenti e disturbi, in modo da portare avanti le operazioni richieste, sia in condizioni attese che impreviste. Questa, appunto, è una definizione estratta dall'opera Resilience Engineering Concepts and Precepts del 2006 di Holnagel, Woods e Leveson, che sono appunto i padri di quella che è la resilience engineering, che appunto l'hanno definita come l'adattabilità, l'abilità di un sistema di potersi adattare non solo dopo, ma anche prima, come dicevamo, in maniera proattiva, durante l'evento e ovviamente dopo l'evento, che avverrà. Sia questo known known, un unknown unknown, questo evento prima o poi avverrà e il sistema quindi deve farsi trovare pronto

soprattutto deve anche reagire durante l'evento e dopo l'evento per far sì che il sistema stesso possa andare avanti. E questo è proprio la base del concetto di resilienza che viene inserita appunto nell'ingegneria dei sistemi sociotecnici. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa sono gli unknown knowns? Qual è la definizione di resilienza accettata secondo la resilience engineering? Passiamo adesso a questo nuovo argomento in cui tratteremo alcuni tipi di modelli di resilienza. Andremo a vedere quali sono alcuni modelli che riescono poi a rappresentare e a far analizzare la resilienza in un determinato sistema. Analogia della resilienza meccanica. Appunto, vediamo in questo grafico un'analogia che si ha della resilienza dei sistemi con quella che è la resilienza meccanica, invece fisica. Sull'asse delle Y troviamo la domanda del sistema, ovvero le sollecitazioni che questo sistema è domandato proprio a dover sostenere, e invece sull'asse delle X vediamo l'elasticità del sistema, ovvero quanto effettivamente il sistema resiste a queste sollecitazioni. Vediamo che appunto ci sono delle diverse regioni, quella del comportamento progettato, quella dell'inviluppo di competenza, ma anche ragione extra di competenza e di competenza raggiunta dopo due ristrutturazioni. Adesso vediamo cosa si intende per queste ristrutturazioni. All'aumentare della domanda del sistema e dell'elasticità del sistema stesso, vediamo che la curva della resilienza si impenna per arrivare a un primo stato di massima prestazione che è A1, che è il primo stato del sistema. Andando avanti, quindi sull'asse delle X, procedendo verso una maggiore elasticità del sistema, vediamo che la domanda scende fino ad arrivare a un punto C1 che è un punto di collasso. Se ovviamente questo punto C1 viene superato, il sistema totalmente si ferma, ma se invece ci si spinge verso un secondo stato del sistema, arrivando al punto A2, vediamo che la resilienza è aumentata, poiché il sistema può rispondere a sollecitazioni più alte e è diventato più elastico. Lo stesso vale, che questa appunto è quella che abbiamo chiamato prima ristrutturazione. Se appunto il sistema arriva in C2, si ha di nuovo il collasso, ma da qui superato C2, quindi il sistema smette di funzionare, ma andando invece verso A3, quindi secondo una seconda ristrutturazione, il sistema può arrivare a un nuovo momento di massima come dire, risposta alla domanda di sollecitazione, di prestazioni massime. E come possiamo vedere, appunto, questo punto A3 si trova ha un'elasticità molto maggiore del sistema rispetto ad A1 e anche riesce a sopportare delle sollecitazioni maggiori. E questo è proprio il concetto di resilienza meccanica che poi viene anche trasferito a quella dei sistemi, poiché la resilienza, appunto, essendo quella capacità che permette ai sistemi di riadattarsi, fa sì spesso anche che questi sistemi, una volta riadattati, abbiano delle prestazioni più elevate. Quindi come se avessero imparato qualcosa dal loro storico e di conseguenza c'è una forte analogia anche con la resilienza meccanica che per alcuni materiali ha questo stesso tipo di comportamento. Modello delle tre capacities. Il costrutto della capacità di resilienza è formato da tre capacità di base. Appunto, questa resilienza, un sistema per essere resiliente deve avere queste tre capacità che sono l'absorptive, l'adaptive e la restorative capacity, senza le quali un sistema non può essere definito resiliente. Andiamo a vedere adesso nello specifico. L'absorptive capacity è la misura del grado con cui il sistema è capace di assorbire l'impatto delle perturbazioni, minimizzandone le conseguenze con uno sforzo limitato. Quindi potremmo dire che l'absorptive capacity è proprio la sua capacità assortiva di poter ricevere l'impatto, la capacità di incassare, chiameremo per gli esseri umani. Dove appunto arriva una perturbazione, il sistema deve essere in grado, più il sistema ha questa capacità elevata, più riesce a incassare questo colpo, ovvero riesce a far suo questo evento indesiderato e ne mitiga le conseguenze, ne minimizza le conseguenze con un relativo sforzo. Ovviamente minore sarà lo sforzo e più il sistema avrà questa absorptive capacity elevata. Poi c'è l'adaptive capacity, che è la capacità del sistema di apportare cambiamenti per adattare il suo funzionamento prima o durante le anomalie. Quindi, come abbiamo visto prima, nell'esempio del grafico della resilienza meccanica,

Queste capacità adattative possono portare anche il sistema a migliorare le sue prestazioni dopo, ma fondamentalmente invece in questo caso si parla di capacità adattiva che ci deve essere prima o durante gli eventi indesiderati, quindi un'adattività costruita in precedenza a priori, perché appunto magari si tratta di possibili minacce che sono già conosciute, come abbiamo visto in precedenza. O durante, quindi la stessa capacità di risposta, reattività immediata che deve avere il sistema per essere considerato adattivo, avere capacità adattiva. Più è rapida questa risposta e più si è studiato, tra virgolette, prima l'evento e più il sistema sarà considerato adattivo. La restorative capacity invece è la capacità del sistema di tornare rapidamente ad un'affidabilità normale o addirittura migliorata dopo il verificarsi di un evento inatteso, quindi la restorative capacity era quella che prima abbiamo chiamato ristrutturazioni, che ovviamente noi abbiamo fatto il caso di un materiale che da un punto di vista fisico-meccanico aumentava le sue prestazioni a ogni ristrutturazione. Non deve essere per forza così, ma comunque sia un sistema per avere questa capacità ristorativa di ristrutturazione deve quantomeno far tornare le sue prestazioni in maniera uguale a quelle che erano, in precedenza. Vediamo appunto questo grafico in cui sull'asse delle Y c'è la performance del sistema e invece sull'asse delle X c'è il tempo. Questa in blu è una linea, appunto, una linea tempo che con performance fissa. Vediamo che quando c'è l'evento distruttivo si rompe quello che era lo stato normale, lo stato originale del sistema e si passa nella fase distruttiva dove appunto la prestazione diventa una linea rossa che cala improvvisamente nel tempo, in un tempo relativamente rapido. Ha un calo molto importante. Dopo di questa, appunto, attraverso le tre capacità, quindi assortiva, adattiva e ristorativa, comincia la fase di recovero, dove, appunto, aumentando nel tempo, ci possono essere delle diverse performance, quindi si può arrivare o a una performance uguale a quella precedente l'evento distruttivo, in queste new normal steady state, in questi nuovi stati di performance, una performance più bassa, come in caso di A, o addirittura, come abbiamo visto prima, una performance più alta, che è nel caso di C. Come abbiamo visto, appunto, in questa area in cui la linea che indica i livelli di performance è rossa, è l'area in cui agiscono le tre capacità della resilienza, quindi quella assortiva, adattiva e ristorativa. Ecco un altro grafico, proprio il grafico di resilienza, è questo che mostra di nuovo la performance del sistema, dell'organizzazione sull'asse delle ordinate, quindi delle Y, e invece mostra il tempo sull'asse delle X. Appunto, c'è una prestazione fissa, poi c'è un evento perturbante che fa sì che questa performance scenda ripidamente in un tempo molto breve. Vediamo che poi ci sono dei piccoli picchi in cui magari il sistema prova a riorganizzarsi, magari per una capacità adattiva molto forte o una capacità assortiva molto forte, che potrebbero essere identificati come questi due picchi. Il sistema, appunto, continua a stabilizzarsi con dei bassi livelli di performance, questa chiamata PC, per poi tornare ad aumentare, far aumentare di nuovo la performance una volta appunto quasi tratta dell'area della restorative capacity, una volta che comincia a salire di nuovo la performance, si può arrivare o a livello un livello con valore di performance uguale a prima dell'evento perturbante, quindi in TR, oppure si può arrivare a TN con una prestazione ancora migliorata. Tutta l'area sottesa a questa curva è quella che viene indicata, questa grigia con R, che è proprio la resilienza. Quindi la resilienza è l'integrale di questa curva dall'evento perturbante a quantomeno il momento in cui la prestazione è tornata allo stesso livello rispetto, a quella che aveva precedentemente, l'evento perturbante. Vediamo adesso velocemente il modello REWI, Resilience Based Early Warnings Indicator. Il costrutto della resilienza è dato per attributi. Ad ogni attributo contribuiscono diversi fattori di successo. Ogni fattore di successo è ascrivibile a un argomento generale, a sua volta correlato
degli early warning indicators. Vediamo.

appunto questo, l'attributo di resilienza è collegato, come abbiamo detto, a dei contributing success factor che sono relativi a un problema generale, una general issue, e che hanno i propri indicatori di early warning. Ecco un esempio di modello REWI, dove appunto sono collegati i contributing success factor e a livello inferiore invece ci sono le general issue, ovvero i problemi generali. Per esempio, vediamo che per quanto riguarda il modello REWI, l'esempio del livello 2 e 3 per il contributing success factor 2, quindi response capacity, ecco qua, questo è il contributo ai fattori di successo 2. Per questo modello, per questo esempio di modello REWI, che è la capacità di risposta, vediamo che le general issue possono essere la risposta, quindi che include l'improvvisazione, la robustezza o la rapidità di raggiungere le risorse, di essere pieno di risorse. Vediamo che la risposta può avere i seguenti indicatori, questi early warning indicator, ovvero il training, l'adattabilità del training. La capacità di gestire le eccezioni e così via. La robustezza invece può essere la robustezza di funzioni responsabili, oppure la robustezza dell'organizzazione e così via, mentre la resourcefulness rapidity ha come indicatori, per esempio, un sistema ICT adeguato dell'organizzazione. Questo è un modello REWI completo, molto più complicato, dove appunto vediamo gli attributi della resilienza, questi fattori di contributo al successo e queste general issue che sono composte da diversi indicatori. Quindi, partendo dal basso, gli indicatori, questi qua elencati, sono una parte delle general issue, dei problemi generali, come per esempio la risposta, la robustezza che abbiamo visto nell'esempio precedente. Questi problemi generali sono parte di fattori di contributo al successo dettagliato, quindi dei CSF, dei Contributing Success Factor, che invece sono parte dell'attributo della resilienza stesso, quindi del modello REWI. Ecco, il modello REWI quindi vuole stabilire l'assetto organizzativo. Si tratta della fase preparatoria in cui si forma il team che dovrà occupare dell'individuazione ed applicazione degli indicatori di sicurezza. La squadra dovrà avere delle conoscenze riguardanti i sistemi tecnici, principi alla base della performance degli esseri umani, metodi che influiscono su sicurezza e salute e sistemi organizzativi e amministrativi utilizzati nell'organizzazione. Quindi un team appunto che si occupa di utilizzare questo metodo REWI può essere un ingegnere di sistema, un capo delle risorse umane e diverse figure che comunque fanno in modo che tutte le conoscenze presenti nel sistema possano essere coperte. Identificare e selezionare gli indicatori. A partire dalla lista delle general issue e degli indicatori si valuta se introdurne di nuovi e poi tra queste ultime si selezionano quelli più idonei, ovvero si fanno anche dei focus group tra questo team di ricerca REWI. Secondo cui appunto si cercano degli indicatori, ma si selezionano anche quelli più idonei da una lista di nuovi indicatori che vengono redatti perché magari sono cambiate delle necessità, delle condizioni al contorno del sistema. Implementare gli indicatori ed interpretare i dati, quindi raccogliere e analizzare i dati emergenti dagli indicatori e successivamente si presentano i risultati sotto forma di informazioni significative che formeranno la base per lo sviluppo delle azioni di miglioramento. Quindi si vanno a creare proprio queste azioni migliorative, dei report di azioni migliorative, che vengono poi studiate dal management per apportare queste azioni di miglioramento. Revisionare e aggiornare regolarmente il sistema di indicatori, revisionare costantemente il sistema di misurazione anche creato e valutare se è necessario eliminare qualche indicatore o inserirne di nuovi. Perché il sistema di misurazione sia efficace ed efficiente, va aggiornato di continuo per seguire l'evoluzione dell'organizzazione e del suo contesto. Se dovessero esserci indicatori che non hanno rilevato variazioni quando queste si sono verificate, questi indicatori vanno rimossi. Il metodo REWI può essere integrato con altre iniziative di autovalutazione. È possibile inserirlo in un contesto in cui sono presenti ulteriori programmi di valutazione e correzione, al fine di rafforzare ancora di più la capacità diagnostica e prognostica degli indicatori. Strumenti di autovalutazione, quali potrebbero essere appunto degli audit, dei focus group, o anche semplicemente dei sistemi di controllo della qualità, perché appunto questi possono ovviamente arrivare a rafforzare quelle che sono le capacità, le capacità di andare a identificare quegli indicatori.

possono appunto dare i primi segnali di pericolo, early warnings, appunto. Il metodo produce a ogni ciclo un documento che riporta le relazioni tra i contributing success factor e il sistema, così come la lista degli indicatori di pronto avviso. Quindi tutto questo metodo fondamentalmente è il primo modello di resilienza che abbiamo visto e forse anche il più semplice, che serve proprio a far sì, a studiare il modo per cui questi indicatori, che sono relativi a una general issue, che a loro volta sono parte di dei fattori di contributo al successo e degli attributi di resilienza, che questi indicatori appunto permettano di individuare quelli che sono poi le cause che andranno a creare un incidente o un evento dannoso o un evento imprevisto. Arriviamo adesso agli spunti di riflessione. Quali sono le tre capacità della resilienza nel relativo modello? Cosa sono i contributing success factor? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa sono gli unknown unknowns? Qual è la definizione di resilienza accettata secondo la resilience engineering? Quali sono le tre capacità della resilienza nel relativo modello? Cosa sono i contributing success factor? Questa lezione è finita. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando, alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, materiali o bibliografie. Grazie a tutti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e

0: la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio.

Benvenuti, sono il dottor Salvatore Vitale, ricercatore senior presso l'Università degli Studi di Pisa. La lezione si intitola Il processo di minoicizzazione nell'Egeo. Questa lezione si svolge in due argomenti principali: definizione del problema e storia delle ricerche e modelli interpretativi. Cominciamo con la definizione del problema. Col termine minoicizzazione intendiamo quel processo attraverso il quale elementi culturali minoici, cioè originatisi sull'isola di Creta, si diffondono gradualmente nel più ampio bacino dell'Egeo, nella media età del bronzo e poi all'inizio della tarda età del bronzo. Quest'ultimo è il momento di apogeo del processo culturale che andremo a vedere. Per tutta questa lezione potrete seguire due filoni interpretativi principali attraverso tutta una serie di variazioni, e cioè se la diffusione di questi elementi minoici è dovuta sostanzialmente ad un'espansione politica e coloniale di Creta nel bacino dell'Egeo, oppure se la possiamo spiegare come un fenomeno di contatti culturali sedimentati nel tempo, contatti culturali ed adozione di elementi minoici nel bacino dell'Egeo che avevano una funzionalità e dei vantaggi reciproci per Creta da una parte e per le varie comunità dell'Egeo che acquisiscono gli elementi minoici dall'altra. Passiamo ora alla distribuzione geografica della minoicizzazione. Questo elemento ci aiuta a completare il nostro discorso. I limiti geografici del processo di minoicizzazione sono infatti molto ampi. Si va da siti sulla costa sud-ovest del Peloponneso, come Pylos, a siti collocati nel nord-est del Peloponneso, come Micene, alle isole Cicladi, con i siti di Aghiairini, Achaea ed Akrotiri a Tera, solo per citarne alcuni, per poi passare alle isole orientali dell'Egeo e ai siti collocati sulla costa occidentale dell'Anatolia. Per quanto riguarda invece i limiti cronologici della minoicizzazione, possiamo utilizzare questa tabella elaborata dal team di ricerca di Mileto, perché sostanzialmente rispecchia in generale i limiti cronologici del processo di minoicizzazione nel più ampio Egeo. I contatti tra Creta e Mileto cominciano nel medio minoico 1b, medio minoico 2b, cioè nella fase protopalazziale della Creta minoica, si intensificano alla transizione tra la media e la tarda età del bronzo e raggiungono il loro apogeo tra tardo minoico 1a e tardo minoico 1b, cioè la fase finale del periodo neopalazziale a Creta, che è anche l'apogeo culturale, sociale, politico ed economico dei palazzi della Creta minoica. Dopo aver dato un'occhiata ai limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione, passiamo a vedere alcuni oggetti di cultura materiale attraverso i quali gli studiosi hanno tracciato l'espansione culturale minoica all'interno del bacino dell'Egeo. Per questo possiamo servirci di questa tabella e constatare che gli oggetti di cultura materiale utilizzati per definire il processo di minoicizzazione sono soprattutto ceramiche, elementi dell'architettura minoica, affreschi di tipo minoico, elementi che rimandano agli aspetti rituali, cultuali e religiosi della

creta minoica, eventuale presenza di scrittura del tipo lineare B e poi il cosiddetto weaving equipment, cioè il kit degli oggetti utilizzati per la tessitura, in particolare pesi da telaio di tipo discoidale. Alla fine di questa prima parte della lezione possiamo procedere ad alcune riflessioni. Vi do alcuni spunti che possono essere sintetizzati nelle seguenti questioni. Quali sono i limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione? E quali sono i principali marker culturali della minoicizzazione nel bacino dell'Egeo? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione: storia della ricerca e modelli interpretativi. Si tratta di una lunga carrellata che ha a che fare con la storia degli studi e i modelli teorici proposti dagli studiosi nel tempo per interpretare l'evidenza archeologica che ha a che fare con la minoicizzazione. Iniziamo ovviamente da Arthur Evans. Siamo in una prima fase del problema, che possiamo datare tra il 1900 e il 1950. Arthur Evans è il primo degli studiosi che in qualche modo si occupano della questione. Evans sta portando alla luce le straordinarie vestigia del palazzo di Cnosso, cosiddetto di Minosse, e interpreta i resti materiali riconducibili alla cultura minoica fuori dai confini geografici di Creta come segni, sintomi di una conquista militare imperiale partita dai palazzi cretesi e in particolare da quello di Cnosso. In questo senso, Evans crede di avere verificato, da un punto di vista archeologico, quanto scriveva molti secoli prima lo storico greco Tucidide. Tucidide, nel libro primo, il famoso passaggio noto col nome di archeologia, scriveva infatti: Minosse, infatti, fu il più antico di quanti conosciamo per tradizione ad avere una flotta e dominare per la maggiore estensione il mare ora greco, a signoreggiare sulle isole Cicladi e colonizzarne le terre dopo aver scacciato da esse i cari ed avervi stabilito i suoi figli come signori. Eliminò per quanto poté la pirateria del mare, come naturale, perché meglio gli giungessero i tributi. È evidente all'occhio dell'archeologo di oggi la stratigrafia degli anacronismi contenuti nella interpretazione sia di Tucidide, del passato mitico della Grecia, sia ovviamente di Evans. Tucidide, parlando di Minosse, ha in mente la potenza marittima e la talassocrazia ateniese del V secolo a.C. Evans, nel clima vittoriano ed eduardiano nel quale vive, ha presente la potenza coloniale britannica, l'impero britannico che domina tra le potenze occidentali in questa fase storica. Le reazioni ovviamente non tardarono a venire. Tra quelle più degne di nota abbiamo quelle dovute ad una studiosa di nome Cantor. Cantor ritiene che Evans abbia sovrainterpretato l'evidenza a sua disposizione e sostiene che se mai ci fu una talassocrazia minoica, cioè un dominio sui mari di Creta, in particolare per ciò che riguarda il monopolio delle rotte commerciali col Mediterraneo orientale, questo si fermò alla media età del bronzo. Già dall'inizio della tarda età del bronzo, il pallino passò infatti all'influenza della civiltà micenea come principale forza dinamica e di propulsione, sia culturale che economica e politica, all'interno dell'Egeo. La sintesi di questi due punti di vista è dovuta ad un grande studioso svedese di nome Arne Furumark.
Furumark, infatti, pur riconoscendo le esagerazioni di Evans, si vede costretto, in base all'evidenza archeologica, a ridimensionare anche i commenti di Cantor. Secondo Furumark, infatti, non si può sottovalutare l'impatto fondamentale per le traiettorie sociali, culturali e politiche dell'Egeo che ebbe la civiltà minoica. L'influenza, la primazia della civiltà minoica nei rapporti commerciali col Mediterraneo orientale non terminò nella media età del bronzo, ma continuò ampiamente all'inizio del tardo bronzo, questo è quello che sostiene correttamente Furumark, e casomai il passaggio di influenza tra civiltà minoica e micenea come forza propulsiva principale dell'Egeo avvenne più tardi, alla transizione tra il tardo elladico 3 a 1 ed il tardo elladico 3 a 2, cioè fine XV, inizi XIV secolo a.C., in corrispondenza, cioè di come Furumark datava la distruzione principale del palazzo di Cnosso. La fase successiva delle ricerche ci porta ad introdurre un importante studioso britannico di nome Kit Brannigan. Brannigan propose un modello rigoroso per interpretare la presenza culturale o potenzialmente politica della cultura minoica all'interno del bacino delle Cicladi. Egli propose e definì tre modelli possibili di colonia: la settlement colony, la govern colony e la community colony. Di cosa si tratta? La settlement colony sarebbe una colonia impiantata su suolo vergine. Per rimanere all'esempio delle Cicladi, noi, per verificare la presenza di una colonia minoica nelle Cicladi del tipo settlement colony, dovremmo sostanzialmente avere la fondazione di un nuovo sito in una delle isole delle Cicladi immediatamente dall'inizio con caratteristiche culturali minoiche. La Govern Colony è sostanzialmente un governatorato. Cioè, noi dovremmo avere un sito che ha già una sua storia precedente, con una tradizione locale impiantata nel background delle Cicladi. Ad un certo punto, però, il palazzo di un governatore straniero, quindi potenzialmente con la possibilità di rinvenire anche delle forme di amministrazione di tipo minoico, sostanzialmente dei documenti in lineare B, denuncerebbero la presenza di un governatore che governerebbe questo territorio straniero con un sito che ha una storia precedente all'impatto minoico per conto di uno dei palazzi della Creta minoica. Infine, l'ultimo modello, quello della Community Colony, si tratterebbe sostanzialmente di un'enclave minoica in territorio cicladico, cioè di un'area specifica del sito contraddistinta da un accumulo di elementi culturali minoici in un territorio altrimenti di tipo cicladico. Questa comunità che si stabilisce nelle Cicladi ha la possibilità, sia pure in territorio straniero, di curare gli interessi politici, culturali e commerciali dei palazzi minoici. Va detto, per inciso, che secondo Brannigan, se mai ci fu una vera e propria colonizzazione minoica, cioè l'esistenza di una talassocrazia minoica nelle Cicladi, l'unico modello veramente possibile è l'ultimo di quelli che vi ho descritto. Passiamo ora alla fase successiva. Questa fase vede la pubblicazione di un importante volume dal titolo The Minoan Thalassocracy, Myth and Reality, la talassocrazia minoica, mito e realtà. All'interno di questa conferenza si stabilisce una dicotomia interpretativa e teorica da parte degli studiosi che domina il dibattito sulla minoicizzazione, o sulla presenza di una cosiddetta talassocrazia minoica, cioè il dominio minoico dei mari per i successivi 20 anni, cioè fino all'inizio degli anni 2000. La dicotomia è tra coloro che continuano a sostenere l'idea della colonizzazione minoica,
da una parte, e dall'altra coloro che propongono altri modelli interpretativi.

che si richiamano ai modelli dell'acculturazione o dell'emulazione. Questi modelli prevedono una minoicizzazione dell'egeo avvenuta attraverso una sedimentazione graduale. Acculturazione, quindi nel tempo di contatti culturali tra la creta minoica e l'Egeo, che nel tempo appunto porta ad una minoicizzazione, cioè all'assunzione di tutta una serie di elementi, di marker culturali minoici nel più ampio bacino dell'Egeo. Ma contenendo spesso anche insieme all'acculturazione l'elemento della emulazione, questo tipo di approccio, contrariamente alla colonizzazione, tende a sottolineare in molti casi il ruolo attivo delle élite locali nell'Egeo, cioè l'assunzione, l'adozione di elementi culturali minoici non avviene semplicemente perché c'è una spinta culturale minoica, ma avviene anche perché ci sono dei vantaggi nelle varie comunità locali sparse per l'Egeo ad adottare elementi di matrice minoica. Chiaramente in un contesto in cui la cultura minoica, creta minoica, ha una grande forza espansiva da un punto di vista economico e culturale, ma non necessariamente politico. I più grandi alfieri della lente teorica della colonizzazione nel ventennio che va tra il 1980 e gli anni 2000, ma che si estende poi successivamente anche ai primi 15 anni degli anni 2000, fino più o meno al 2016, sono Malcolm Wiener e Wolf Niemeyer, due grandi studiosi, uno americano e l'altro tedesco. Secondo questi studiosi, ogni qualvolta troviamo elementi culturali, oggetti della sfera domestica tipicamente minoica fuori da Creta, noi abbiamo la possibilità attraverso questi oggetti di tracciare la presenza di individui minoici fuori da Creta. Questi individui minoici in forme diverse, che possono essere govern colony, community colony o settlement colony, di fatto sono dei colonizzatori minoici di qualche tipo presenti all'interno del più ampio bacino dell'Egeo. Andiamo a vedere con la slide successiva di che oggetti si tratta. Abbiamo delle tazze troncoconiche o conical cup, quelle che vedete a sinistra, degli incensieri, delle palette o braziers in inglese, che potremmo anche tradurre bracieri in italiano, ceramica minoica da cucina, in particolare pentole tripodate con fondo piatto, e pesi discoidali con delle scanalature sulla parte alta, sulla superficie alta del peso. Perché questi studiosi danno importanza a questi oggetti? Questi oggetti, se sono adottati, se sono presenti fuori da Creta, dal momento che attengono alla sfera domestica, non sono degli oggetti presenti lì semplicemente perché la cultura minoica è magari la cultura più alla moda in quel momento, è la lingua franca culturale dell'Egeo. Non si può trattare di un effetto Versailles. Questi sono gli oggetti della vita intima e quotidiana di una cultura e quindi questi oggetti indicano la presenza di genti culturalmente, di genti culturalmente da un punto di vista dell'identità che dobbiamo definire, secondo questi studiosi, minoici. Il bello dell'archeologia, molto spesso, è che grandi studiosi sono in grado di sostenere e di interpretare in maniera diversa, sostenendo tesi diverse, oggetti simili. Prendiamo le conical cups. In questa slide potete vederne alcune, conical cups o tazze troncoconiche, ed a fianco vedete l'immagine di Jack Davis. Jack Davis ed altri studiosi.

studiosi che hanno collaborato con lui propone una lettura totalmente diversa degli oggetti della vita quotidiana minoica, come ad esempio le tazze troncoconiche. Secondo Davis, infatti, non si tratta di oggetti minoici utilizzati da genti minoiche o principalmente da genti minoiche nel più ampio bacino dell'Egeo, si tratta invece di una strategia adattiva dei vasai delle varie comunità locali all'interno dell'Egeo. All'apogeo della civiltà minoica, della Creta neopalaziale, nel massimo momento di spinta dinamica culturale e sociale ed economica della Creta minoica, questi vasai sparsi per le isole dell'Egeo sono posti di fronte ad una scelta: continuare con le loro tradizioni locali oppure adattarsi e produrre su larga scala degli oggetti, come ad esempio le tazze troncoconiche, che possono essere prodotti in massa, massificando la produzione e rendendola più rapida, grazie all'adozione anche sulle isole della tecnologia al tornio e grazie alla semplicità da un punto di vista della produzione, ma anche ad una duttilità funzionale, alla polifunzionalità di questi piccoli oggetti. Ecco che le tazze troncoconiche, che sono per Wiener presenza di genti minoiche, diventano, quando trovate fuori da Creta, nel più ampio bacino dell'Egeo, per Jack Davis, esempio, evidenza di una strategia commerciale, produttiva, locale, che risponde alla pressione prodotta nell'Egeo dal momento espansionistico della cultura minoica, ma non delle genti minoiche da un punto di vista politico, perché la dicotomia fondamentale è appunto questa. Chi ritiene che la presenza di questi oggetti sia sostanzialmente evidenza per una conquista, per una colonizzazione minoica, da una parte, e dall'altra quelli che invece spiegano la diffusione di questi oggetti in base a contatti culturali e a strategie locali delle varie comunità dell'Egeo. Passiamo al momento successivo. Qui introduciamo la figura di Cyprian Broodbank. Broodbank si occupa di smontare quella dicotomia interpretativa, colonizzazione da una parte, acculturazione, emulazione dall'altra, che ha dominato il dibattito sulla questione minoicizzazione per circa 20 anni e anche più. Cosa propone Broodbank per rompere questa dicotomia interpretativa? Sostanzialmente due step. Il primo, occorre che ciascuno studioso ricostruisca bene l'evidenza per la minoicizzazione da sito a sito. Ci sono, come abbiamo visto all'inizio di questa lezione, tantissimi siti sparsi su un'area geografica piuttosto ampia, interessati da questo problema, da questo processo culturale. Broodbank dice: dobbiamo vedere le differenze. Ci saranno delle variazioni che hanno a che fare con i rapporti specifici di Creta con le varie aree dell'Egeo, con la distanza tra Creta e i vari siti interessati da questo importante processo culturale. Allora, prima di tentare una sintesi, dobbiamo stare attenti e ricostruire sito per sito l'evidenza e la specificità del processo di minoicizzazione, che può variare da area ad area. Secondariamente, Broodbank ci invita a prestare attenzione ai processi di manifattura dei vari oggetti. In altre parole, una tazza troncoconica fatta a Mileto ed una tazza troncoconica prodotta a Creta sono identiche dal punto di vista della manifattura, cioè sono prodotte da artigiani educati, cresciuti nella stessa tradizione culturale? Se sì, allora noi potremo tracciare la presenza di artigiani minoici a Mileto, altrimenti dovremo spiegare il fenomeno in maniera diversa.
La parte successiva è dovuta a due studiosi, Karl Nappet e Irini Nicolakopoulou, che vedete adesso nella slide in sovraimpressione. Siamo nel 2008 e questi due studiosi introducono un'idea originale, cioè la possibilità che ci sia nell'Egeo un colonialismo minoico senza la presenza di colonie in senso strettamente politico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono gli oggetti minoici di per sé a creare per il loro valore estetico e tecnologico un effetto che noi oggi definiremmo con termine moderno di tipo coloniale, ecco perché colonialismo, senza che questo oggetto sia provocato, scusate, che questo fenomeno sia provocato da una vera e propria espansione politica da parte della Creta minoica. Come vedete in questa slide, Nappet e Nicolakopoulou, che partono da un caso di studio che ha a che fare con Akrotiri e quindi l'isola di Tera nella fase finale della media età del bronzo, si riferiscono alle produzioni, soprattutto in ceramica fine, per bere e per mangiare, della fase finale di quello che noi, la coda finale di quello che noi potremmo definire lo stile di Camares. E la bellezza e il valore estetico e tecnologico degli oggetti che promuove la loro diffusione nell'Egeo, un Egeo nel quale naturalmente la cultura minoica ha un ruolo importante in questa fase, senza che ci sia la presenza di colonizzatori. Quindi si usa il termine, un derivato del termine colonizzazione, ma lo si svuota del significato politico. Come vedete nella slide in sovraimpressione, il passo successivo nella storia degli studi data sempre 2008 ed è dovuto all'attività di ricerca di nuovo di Jack Davis insieme a Evi Goroghianni. Jack Davis ed Evi Goroghianni propongono di interpretare la minoicizzazione come la creazione di un nuovo clima culturale. Che cosa intendono Davis e Goroghianni con nuovo clima culturale? Sostanzialmente, Davis e Goroghianni sostengono che alla transizione tra la media e la tarda età del bronzo si crea all'interno del bacino dell'Egeo un clima culturale in cui la cultura minoica diventa la lingua franca per l'intera area. All'interno di questo processo, ciascuna delle comunità presenti all'interno dell'Egeo, siti sulla terraferma greca, sulla terraferma anatolica, all'interno delle isole Cicladi, partecipano, ma partecipano in una maniera che è funzionale agli interessi di Creta e nello stesso tempo funzionale all'interesse delle nascenti elite politiche di queste comunità più piccole. Quali sono i vantaggi da una parte e dall'altra? Creta si può spostare all'interno dell'Egeo e andare in quelle direzioni che permettono ai palazzi di in qualche modo acquisire quelle materie prime che erano fondamentali per la produzione di tutta una serie di beni che erano importanti per la Creta minoica neopalaziale. Il vantaggio delle elite locali nascenti nelle varie comunità sparse per l'Egeo era quello di, da una parte, inserirsi in una intricata rete, quello che noi oggi chiameremmo un network di connessioni commerciali che viaggiavano sulle linee culturali della minoicizzazione, dall'altra, queste nascenti elite potevano rivendicare, quasi a fini propagandistici o politici, alle loro comunità locali i vantaggi che
che la loro leadership attraverso la connessione con la creta minoica potevano portare all'intera comunità. In questo modo la leadership locale cambiava anche, ridefiniva la propria identità culturale, rendendola appunto più affine al modello cretese, al modello minoico.

quella che era la lingua franca culturale ed economica dell'Egeo in questa fase. Con questa slide siamo giunti al termine del nostro percorso. Tra il 2010 e il 2016, una serie importante di studi cercano di fare la sintesi attraverso i modelli teorici più aggiornati proposti dalla ricerca del complesso fenomeno, complesso processo culturale che noi abbiamo definito come minoicizzazione. In particolare è molto importante il volume che vedete in sovraimpressione sulla destra, cioè Beyond Thalassocracies. Seguendo l'indicazione, l'ispirazione di Brudbank, questo volume contiene una serie di saggi che fanno il punto della situazione sulla minoicizzazione senza tentare immediatamente una sintesi generale del problema per tutto l'Egeo, ma piuttosto una sintesi dei risultati e dei modelli interpretativi sito per sito, ciascuno studioso in base ai dati che sono presenti nei siti o nelle aree delle quali questo studioso o questa studiosa si occupa direttamente. Quali sono i principali elementi, i punti che emergono da questo volume? Guardiamo nuovamente la nostra slide per sintetizzarli. Innanzitutto è importante differenziare il processo di minoicizzazione da quello di miceneizzazione, porre cioè a confronto minoicizzazione e il successivo processo di miceneizzazione. Spesso questi processi avvengono all'interno dello stesso sito, perché confrontando somiglianze e differenze tra i due processi si apprende, si capisce di più dell'uno e dell'altro. Il secondo punto è la critica dell'uso dei vari suffissi che finiscono con izazione. Izzazione, izazioni, minoicizzazione, un termine che aveva soppiantato quello di talassocrazia minoica a partire dagli anni 90, sembra a molti studiosi che partecipano a Beyond Thalassocracies un termine già vecchio. Perché? Perché essendo basato minoicizzazione, questo termine, sulla prima parte della parola, cioè sulla parte che indica, mette al centro la cultura minoica, questo termine non rende giustizia alla multidirezionalità culturale che costituisce normalmente gli scambi. Mette cioè un'enfasi, un punto esclamativo sulla direzionalità da Creta, come se Creta fosse l'unico centro attivo e le comunità locali dell'Egeo fossero centri passivi che ricevono passivamente, non adottano anche per i propri fini gli elementi di tipo minoico. Ecco perché si deve cercare una terminologia diversa da quella composta col suffisso izazione, in questo caso minoicizzazione. Un terzo punto è la critica del termine colonia e dei suoi derivati. Colonia, infatti, è un termine che ha una radice latina e che implica sia in ambito antico, quello delle colonie romane, che nelle più moderne colonie europee, quelle spagnole, quelle francesi, quelle inglesi, una dipendenza politica tra la madrepatria è il luogo che viene potenzialmente colonizzato. Non abbiamo invece un consenso tra gli studiosi su quanto il processo di minoicizzazione rispecchi un'espansione politica di Creta, l'elemento colonizzazione, versus una espansione culturale e anche una necessità di adottare per tutta una serie di vantaggi interni da parte delle comunità dell'Egeo il modello culturale minoico. Infine, c'è la necessità di nuovi approcci e modelli interpretativi che prendano in considerazione dei modelli teorici come ibridazione, mobilità, cultural entanglement, che potremmo tradurre come intrecci culturali e creolizzazioni. Questa ultima necessità, sottolineata all'interno di Beyond Thalassocracies, è strettamente imparentata con la critica

del termine minoicizzazione e con la critica dell'uso del termine colonia per definire l'effetto di minoicizzazione che noi possiamo rintracciare all'interno del più ampio bacino dell'Egeo in tutta una serie di comunità locali sulle isole o sulla terraferma greca o anatolica che intrattennero nella parte finale della media età del bronzo e nella parte iniziale della tarda età del bronzo importanti rapporti culturali con Creta. Vi propongo ora una serie di spunti di riflessione che derivano da questa seconda parte della lezione sulla minoicizzazione. Quali sono le principali fasi nella storia della ricerca sul processo di minoicizzazione dell'Egeo? Quali sono le tendenze metodologiche e terminologiche più recenti? Bene, giunti alla fine di questa lezione, possiamo brevemente ricapitolare i punti salienti dei quali ci siamo occupati. Abbiamo cominciato con una definizione del problema della minoicizzazione, quel processo culturale attraverso il quale elementi di origine minoica, cioè di origine cretese, si diffondono gradualmente nel bacino dell'Egeo al di fuori dell'isola di Creta durante la media età del bronzo e poi in particolare con una importante accelerazione nel periodo che corrisponde all'apogeo dei secondi palazzi minoici, cioè all'inizio della tarda età del bronzo. Abbiamo anche parlato di quali sono questi elementi, questi marker culturali. Abbiamo nominato la presenza nel più ampio bacino dell'Egeo di ceramiche di tipo minoico o influenzate dalle produzioni ceramiche minoiche, di elementi dell'architettura minoica, di elementi che hanno a che fare, che rimandano alla sfera religiosa o cultuale minoica, la presenza eventualmente di scrittura di tipo minoico, cioè lineare A, fuori dall'isola di Creta, e infine la presenza del kit per la tessitura, in particolare di pesi da telaio di tipo discoidale. Abbiamo poi fatto una lunga carrellata della storia della ricerca e dei motivi interpretativi. Dei modelli interpretativi, scusate, nel tempo proposti dagli studiosi. Siamo partiti dall'inizio del Novecento con Arthur Evans per arrivare a Beyond Thalassocrasis, cioè fino al 2016 circa. Quello che abbiamo visto sostanzialmente nella storia della ricerca sono due modelli fondamentali di interpretazione. Uno che identifica la presenza di questi elementi minoici come un'espansione non solo culturale, non solo economica della cultura cretese nel più ampio bacino dell'Egeo, ma anche un'espansione di tipo politico e militare, con la presenza potenziale di una diversa e variata tipologia di colonie. Abbiamo visto invece che altri studiosi si orientano in maniera diversa e sostanzialmente prendono in considerazione la diffusione dell'elemento minoico come prova da una parte di una lunga tradizione di rapporti culturali e dall'altra come un elemento funzionale non solo al potere commerciale ed economico della Creta minoica, ma anche ai vantaggi che le varie elite locali sparse per il più ampio bacino dell'Egeo potevano trarre dai rapporti con la Creta minoica e dall'assumere elementi di tipo minoico, cioè sostanzialmente dal ridefinire la loro identità culturale accogliendo tutta una serie di elementi minoici che potevano poi essere manipolati a fini politici e commerciali. Detto questo,
possiamo passare al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi all'interno di questo.

questa lezione. Le seguenti domande, le seguenti questioni possono essere sottolineate. Quali sono i limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione? Quali sono i principali marker culturali della minoicizzazione nel bacino dell'Egeo? Quali sono le principali fasi nella storia della ricerca sul processo di minoicizzazione dell'Egeo? Quali sono le tendenze metodologiche e terminologiche più recenti? Con questo termina la nostra lezione. Io ringrazio tutti per la vostra attenzione e per approfondimenti e per tutte le informazioni supplementari vi rimando alle informazioni che potrete trovare online sul sito della vostra università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in

sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Mi sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione affronteremo la seconda parte dei contenuti legati alla comunicazione digitale. Andiamo a vedere quali saranno gli argomenti trattati in questa lezione. La content strategy, il social media management, vedremo alcuni approfondimenti e KPI, key performance indicators. Iniziamo dunque dalla content strategy, ovvero la strategia dei contenuti che guidano la nostra narrazione sui canali digitali, siano essi social o web. E che cos'è la content strategy? La content strategy è il processo di pianificazione, creazione, distribuzione e gestione dei contenuti, ovvero appunto di tutta quella che è la nostra narrazione digitale. E risponde a delle domande fondamentali. Perché stiamo creando contenuti? Quali sono i nostri obiettivi? Siano di awareness, di lead generation, di fidelizzazione. Per chi li stiamo creando? Target e personas. Cosa comunichiamo? Pillar di contenuto, tono di voce. E dove li distribuiamo? I canali. Il collante di tutto questo, ovviamente, come abbiamo più volte ripetuto anche nelle lezioni sulla strategia, è per l'appunto la strategia di comunicazione che noi avremo definito. Rispondere a queste domande, mutatis mutandis, sono le medesime di quando creiamo un piano di comunicazione o dei contenuti per l'ufficio stampa, è fondamentale ed è fondamentale tenerle sempre bene a mente, anche perché, come abbiamo più volte detto, e mutuando l'inglese, non è vero che one size fits all, quindi il contenuto non è uguale ovunque lo distribuiamo, il tono di voce deve essere coerente, ma ovviamente dedicato a quelli che sono appunto i nostri pubblici di riferimento. E alla base di tutto deve esserci quello che è l'obiettivo, il target, di nuovo la strategia, le azioni e poi la misurazione. Nel piccolo, la comunicazione digitale è una parte del più grande tutto della comunicazione e ovviamente le logiche che si applicano devono essere le stesse. A differenza ovviamente di altri canali, la comunicazione digitale ha tutte le peculiarità che abbiamo visto nella prima parte della lezione, per cui abbiamo delle peculiarità legate ai canali e soprattutto alle audience che sono diverse le une dalle altre a seconda dei canali che utilizziamo. E quali possono essere le tipologie di contenuti, il content mix che noi dobbiamo andare a creare per poi veicolare attraverso la nostra narrazione digitale? Possono essere di varie tipologie che possono essere riassunte nel modello Hero, Hub ed Help. Che cosa significa? Hero, grandi campagne. Contenuti ad alto budget pensati per diventare virali e raggiungere un pubblico vasto. Pensiamo ad esempio allo spot di Natale o ai contenuti elaborati in occasione di grandi eventi come il Super Bowl, Halloween, Natale, l'abbiamo detto, o particolari eventi. Hub, contenuti ricorrenti per la propria nicchia, per il nostro pubblico di riferimento che vogliamo essere più affezionato, che spingono gli utenti a tornare. Una rubrica settimanale, una newsletter. La help o hygiene, contenuti sempreverdi che rispondono alle domande e ai bisogni del target, come tutorial, guide, FAQ. Qual è il nostro obiettivo? Un buon piano editoriale bilancia questi tre tipi di contenuti per raggiungere obiettivi diversi. Una buona strategia di comunicazione digitale li amalgama in modo perfetto, perché nessuno di quelle tre tipologie può vivere da solo, perché possiamo pensare ai contenuti hero, sono legati a momenti e iniziative particolari. I contenuti hub o i contenuti, quelli che mi piace molto sempre descrivere, abbiamo visto, sempre verdi, sono quelli che poi generano maggior fidelizzazione e, come abbiamo detto nella precedente lezione e vedremo, torneremo ad affrontare, maggior engagement, che oggi sempre più è la parola chiave, la stella polare della comunicazione di aziende, enti e istituzioni. Il potere dello storytelling aziendale.

quelli che sono i valori, la missione, la storia, i prodotti, la strategia, i risultati della nostra azienda e del nostro brand. L'abbiamo detto, molte aziende, molte istituzioni oggi sono dei veri e propri media creator, perché con l'evoluzione che c'è stata nel mondo della comunicazione, sempre più i nostri pubblici si sono avvicinati a noi e noi ci siamo avvicinati ai nostri pubblici in un circolo virtuoso. L'interazione, grazie proprio ai canali digitali, fra i pubblici e le aziende è diventata particolarmente elevata e su cui le aziende devono capitalizzare e costruire per creare delle relazioni sempre più profonde. Perché funziona? Il nostro cervello è programmato per ricordare le storie, non le liste di caratteristiche di un prodotto. Una buona storia crea immedesimazione e connessione. Vediamo degli esempi, l'abbiamo visto già citato in una precedente lezione, il caso di Apple. Se pensiamo, oggi come oggi, nessuno guarda le caratteristiche tecniche di Apple, ma si immedesima in quello che è l'immagine che viene data, la narrazione coinvolgente che è Apple. Un altro esempio molto concreto è quello di Patagonia. Patagonia non vende solo pile, racconta storie di avventura, attivismo e rispetto per l'ambiente, costruendo una community di persone che condividono questi valori. Patagonia, se vogliamo, è uno dei casi più emblematici da questo punto di vista, perché sono riusciti, passatemi il termine, a mettere quasi il prodotto in secondo piano. Una persona che interagisce con Patagonia e compra Patagonia, sia esso un prodotto o compra, tra virgolette, quello che fa l'azienda, non sta comprando un prodotto, sta comprando una filosofia, sta comprando una missione, sta comprando dei valori. Il prodotto è passato completamente in secondo piano. E Patagonia ci è riuscita raccontando appunto storie con dei visual anche molto importanti. E l'importanza di visual e video in questo contesto di comunicazione digitale diventa quanto mai rilevante. Perché? Perché i contenuti visivi, immagini, infografiche e soprattutto i video hanno tassi di engagement nettamente superiori ai testi. Può sembrare una cosa logicamente intuitiva, nel momento in cui ci si cala nella realtà di un'azienda o di un'istituzione o di un brand, non lo è altrettanto. Compilare un testo di qualche riga è molto più facile e richiede molto meno sforzo di associarci immagini o video o visual che siano, attenzione, sempre coerenti e consistenti con quella che è la narrazione, ma soprattutto con l'essenza della nostra azienda. È uno sforzo, ma è uno sforzo che premia. I formati che si stanno imponendo sempre di più: video brevi e verticali. Pensiamo ai Reels, a TikTok, agli Shorts. Oggi dominano l'attenzione. È un trend che si è consolidato negli ultimi anni e che ormai è diventato, passatemi il termine, mainstream. Nessuno di noi pensa ormai a un caso di successo di comunicazione digitale che non sia associato a un'immagine, a un video. Il successo di una piattaforma come TikTok, ne abbiamo parlato, deriva fondamentalmente da video brevi, verticali, molto ingaggianti che trattengono l'utente sulla piattaforma. Come abbiamo già avuto modo di dire, tutte le piattaforme digitali lottano per avere un qualche cosa che è scarso per definizione, che è il nostro tempo, la nostra attenzione. E perché lottano per questo? Perché più rimaniamo ingaggiati sulla piattaforma, più la piattaforma guadagna esponendoci poi ai messaggi pubblicitari degli inserzionisti, auspicando poi in un nostro acquisto, un nostro click. Per il brand può essere e diretto, e se pensate si stanno diffondendo sempre di più anche forme di social e-commerce, quindi fare acquisti direttamente dalle pagine delle piattaforme.
Sì, in

generale per creare quell'awareness, quel goodwill, quell'ingaggio su chi siamo e su quello che facciamo e su quello che sono i nostri principi. Il principio è chiaro: show, don't tell, mostra, non raccontare. Un video può spiegare un concetto complesso in 30 secondi in modo più efficace di 3 pagine di testo. È chiaro, può costare di più e costa tendenzialmente di più, ma i benefici e i risultati che ci porta sono incommensurabilmente superiori. Altrettanto importante, nel momento in cui abbiamo chiare un po', i panorami, le panoramiche di quello che il mondo ci mette a disposizione, è il calendario editoriale. Che cos'è il calendario editoriale? È uno strumento operativo, spesso un semplice foglio di calcolo o un tool dedicato, per pianificare i contenuti nel tempo. E cosa contiene? Data di pubblicazione, canale, formato, copy, visual, hashtag, stato di approvazione, dove stato di approvazione si intende al nostro interno, ovviamente chi si occupa dei canali digitali barra della comunicazione non è un cane sciolto all'interno dell'azienda o dell'istituzione che pubblica così e crea contenuti così, ma ovviamente tutto deve essere validato in un'ottica di coerenza strategica e della narrazione. Sembra una banalità, sembra una banalità, lo è tutt'altro. Ancora in tempi moderni, molti pensano che creare, produrre, pubblicare contenuti sia lasciato un po' all'estro di chi si occupa di questa materia. In realtà vediamo che questo è sostanzialmente un file Excel, quindi quanto più di vicino possa esserci anche un qualche cosa di misurabilmente calcolabile. E quali sono i vantaggi di avere uno strumento del genere? Garantisce coerenza, permette di lavorare in anticipo, aiuta a bilanciare i tipi di contenuti e a non perdere ricorrenze importanti. Perché così come vi sono i grandi momenti in cui vi sono i grandi contenuti relativi a momenti speciali, il corso dell'anno è costellato di numerose giornate mondiali di o momenti simili in cui per un'azienda comunicare in quella circostanza può essere molto utile per raggiungere la propria audience e quindi conseguire i propri obiettivi. Il piano editoriale ci aiuta a non perdere traccia di questo, così come ci aiuta a pianificare tutti quelli che sono i contenuti sempreverdi o tutti quelli che sono i contenuti che sono rilevanti a prescindere da notizie speciali per la nostra comunità. Qualche tool utile: Trello, Asana, Notion, Later, Hootsuite, che è uno dei più diffusi strumenti per la gestione dei piani editoriali e della pubblicazione di contenuti. Vediamo alcuni spunti di riflessione, dunque. Cos'è la content strategy? Cos'è il modello Hero, Hub, Help? Se doveste creare un pillar di contenuti Help per l'università in cui studiate, quale sarebbe? Ora, cerchiamo di capire più in dettaglio le attività di social media management, ovvero la gestione dei profili social, dei canali social dell'ente o dell'istituzione che siano. Come abbiamo detto nel corso del tempo, le piattaforme si sono significativamente moltiplicate e hanno tutte una vita che è inferiore a 20 anni. Se pensiamo, Facebook è nata meno di 20 anni fa, X più o meno negli stessi anni, col precedente nome di Twitter. Successivamente si sono aggiunti Instagram e soltanto molto più recentemente TikTok e LinkedIn per un pubblico più professionale, giusto per citare i top 5. Non dimentichiamo che esistono anche social, magari
con meno utenti e che hanno avuto una vita magari un po' più complicata, ad esempio Snapchat, o pensiamo a quelle piattaforme di messaggistica, vedi Telegram, vedi WhatsApp, che stanno cercando sempre più di diventare degli hub anche conversazionali da parte dei brand. Mettiamoci dentro anche Messenger, per quanto legato a Facebook e a Meta. Le attività principali. Innanzitutto partiamo dalle basi. Nel momento in cui abbiamo un profilo aziendale, ma questo vale anche da un punto di vista personale su un social media, è fondamentale l'ottimizzazione della bio. La biografia deve essere chiara, completa di link utili, ad esempio Linktree, con un'immagine profilo riconoscibile. Sembra una banalità, ma è il nostro principale biglietto da visita. Se siete un professional, pensate a LinkedIn, chi vi raggiunge e vi fa la cosiddetta stretta di mano digitale visitando il vostro profilo LinkedIn, pensate a che cosa vede all'inizio. Vede un vostro breve abstract, vede un'immagine profilo vostra. Mutatis mutandis, la stessa cosa vale per la vostra azienda, per il brand, per l'istituzione in cui lavorate. E, diciamo, le mura di casa devono essere in ordine. Coerenza visiva. Bisogna utilizzare un'identità visiva, colori, font, stile delle immagini, coerente su tutti i canali. Per quanto i singoli canali possano avere degli stakeholder diversi, tua azienda, istituzione, devi presentarti in maniera coerente da un punto di vista visivo, estetico, su tutti i canali, altrimenti lo stakeholder che frequentasse più di un social potrebbe risultare disorientato da un'eventuale incoerenza. Pianificare correttamente i post, utilizzare quindi tool di scheduling per programmare i post in anticipo e pubblicare negli orari migliori per il proprio target. Questo presuppone già uno studio delle piattaforme un po' più attento, perché vale per tutte le piattaforme, gli utenti della singola piattaforma hanno degli orari preferiti in cui la piattaforma medesima viene frequentata. Un social professionale come LinkedIn ha dei picchi di consultazione del feed la mattina all'inizio dell'orario d'ufficio o a cavallo dell'ora di pranzo, quindi quando le persone professional hanno, diciamo, più tempo e modo di dedicarsi a questo. Considerazioni analoghe specifiche per le singole piattaforme valgono per Instagram, valgono per TikTok, valgono per Facebook, ovviamente amalgamate e contemperate da quello che è, come dicevamo, l'algoritmo. Engagement e gestione della community. Ne abbiamo già parlato nel corso della prima parte di questa lezione sulla comunicazione digitale. L'engagement è la nostra stella polare e la gestione della community non è un'attività passiva, non basta pubblicare, bisogna interagire. L'interazione è la parola chiave, l'engagement è la parola chiave di quello che è l'attività di comunicazione sui social in questo particolare momento storico. Molto più delle visualizzazioni, l'abbiamo detto, un post con molte visualizzazioni, ma pochissima interazione, sarà penalizzato dagli algoritmi rispetto a un post con meno visualizzazioni, ma più interazioni. Gli algoritmi tendono a privilegiare contenuti sui quali vi è un'interazione da parte dei pubblici di riferimento. E quali sono le best practices? Rispondere ai commenti, anche quelli negativi, in modo tempestivo e costruttivo. Non rispondere può essere un'opzione di breve termine. Nel medio-lungo termine, le aziende, le istituzioni considerate più affidabili e più trasparenti sono quelle che hanno
una conversazione non

gestita da bot, il cui impiego può essere utile in alcune circostanze, ma solo come primo filtro, diciamo, di interazione, e rispondere in maniera costruttiva. Un gravissimo, gravissimo errore, peggio ancora del non rispondere, è chiudere le pagine ai commenti. Mai farlo, perché si ritorna a quello che è una impostazione un po' vetero della gestione della comunicazione digitale. Stimolare la conversazione con domande e sondaggi, come vedete, un'attività che vuole puntare all'engagement, cercare di cogliere quelli che sono spunti e indicazioni anche per, grazie all'analisi dei dati, migliorare non solo la comunicazione, ma magari anche i servizi o quant'altro. Ricondividere i contenuti generati agli utenti, user-generated content, dandogli credito. Nel momento, l'abbiamo detto nella precedente lezione, in cui un utente decide di impiegare del proprio tempo per creare un contenuto vicino all'azienda o all'istituzione, ha già fatto un qualche cosa di davvero importante. Dargli credito e ricondividerlo fidelizza un utente alla conversazione in maniera assolutamente rilevante ed è forse la cosa migliore che possa accadere sui social network. Essere proattivi, inserirsi in conversazioni rilevanti per il proprio settore. È chiaro che questo presuppone una conoscenza dei meccanismi e un'attenzione a quello che viene detto e da parte di chi in maniera significativa. È chiaro che inserirsi in una conversazione di un utente che ha poco seguito e magari neanche autorevole, sarebbe addirittura controproducente. Inserirsi in una conversazione di alto livello su tematiche che possono essere di interesse, ipotizziamo suscitate da o un influencer corporate o simile, può creare valore a doppio senso, tra l'altro. Ovviamente, e l'abbiamo detto, il digitale è quello che nel bene e nel male ha portato a una rivoluzione nella gestione del crisis management. La regola d'oro, l'abbiamo detto e lo ripeteremo sempre fino alla nausea, è essere preparati. Una crisi non si può prevedere, ma si può preparare un piano per gestirla. E quali sono i passi fondamentali? Ascoltare, monitorare la situazione in tempo reale per capire la portata e la natura della crisi, riconoscere se necessario. Se l'azienda ha sbagliato, ammetterlo rapidamente in modo trasparente è quasi sempre la strategia migliore. Questo valeva nel mondo precedente, questo vale a maggior ragione nel mondo digitale. Comunicare, spiegare cosa è successo e cosa si sta facendo per rimediare e centralizzare la comunicazione su un portavoce designato. Agire, mettere in atto le soluzioni promesse. Questo punto è estremamente rilevante perché se nel mondo precedente tu potevi fare una promessa e sostanzialmente nessuno andava poi a verificare quanto di questa premessa fosse stata mantenuta, nel mondo digitale questo non è più vero. Le tue promesse vengono costantemente monitorate e verificate e qualora tu non sia coerente, tu non mantenga, la tua crisi non solo non si risolve, ma anzi viene amplificata. Un esempio negativo che abbiamo già visto dettagliatamente è il caso Barilla, quello di mai uno spot con una famiglia gay del 2013. Gestito inizialmente con lentezza e poca trasparenza, recuperato successivamente grazie anche e soprattutto ad aver messo in atto le soluzioni promesse. Quindi Barilla, ricordando quanto abbiamo già detto in un'altra lezione,
ha messo in campo una strategia di attenzione ai temi della diversity.

e della corporate social responsibility con risultati tangibili, concreti, misurabili e comunicati e verificati. Spunti di riflessione. Quali sono dunque le attività del social media management? Vi viene in mente un esempio recente di crisi digitale ben gestita da un'azienda e uno di una crisi gestita male? Che cosa hanno fatto di diverso? Quali sono stati davvero gli spunti? Vediamo qualche approfondimento e key performance indicator, qualche esempio di chi ha lavorato e lavora veramente bene da un punto di vista di engagement e di gestione del mondo digitale. Primo case study che voglio proporvi è quello di Red Bull. Red Bull si è dotata di una strategia molto chiara. Red Bull non è un'azienda di energy drink, è una media company che produce contenuti spettacolari legati a sport estremi e avventura. In gran parte della loro comunicazione, tolti alcuni spot relativi al singolo prodotto, ma gran parte della loro narrazione di comunicazione in senso stretto è legata agli sport estremi, dove la presenza della lattina o dell'energy drink quasi non esiste più. E qual è stata quindi la tattica? La creazione di eventi proprietari. Pensiamo a Red Bull Stratos, il lancio del compianto Felix Baumgartner, è stato un evento mediatico globale, ma pensiamo altresì alla sponsorizzazione della squadra di Formula 1 che ha preso il suo nome e pensiamo fino ad arrivare capillarmente sul territorio sia nazionale che internazionale con eventi ad altissimo tasso di adrenalina dove Red Bull è associato allo sport e all'adrenalina. Hanno inoltre creato un content hub, un sito, un canale YouTube che sono punti di riferimento per gli appassionati con documentari, interviste, dirette e con un focus sulla qualità, contenuti di altissima qualità che la gente sceglierebbe di guardare anche se non fossero brandizzati. Il puntare sulla qualità e degli eventi e dei contenuti è tuttora la cifra di Red Bull. Red Bull, che ovviamente punta tantissimo all'engagement, sia fisico che digitale, ed è stata in grado di costruire una storia di successo del brand e di quello che vuole essere in coerenza con la missione, i valori, la storia e la strategia, una narrazione di un certo tipo estremamente coerente. Estremamente coerente. Coerenza, parola chiave. Il secondo case study è quello di Netflix. Netflix ha adottato una strategia con un tono di voce ironico, reattivo e perfettamente allineato alla cultura di internet, con i meme e con instant marketing. Netflix è la società che per certi versi ha per prima battezzata l'engagement come stella polare della propria attività social. Se prendiamo moltissime società di contenuti e non solo presenti sui social, molti prendono l'esempio di Netflix come benchmark delle attività, puntando, parlando con gli IT settore, tasso di engagement del 2%. È stato per lunghissimo tempo il mantra delle persone che si occupano della comunicazione digitale di Netflix. Tasso di engagement del 2% è tanto, se commisurato ovviamente a una comunità così vasta come quella dei potenziali fruitori di contenuti di Netflix sui canali digitali. Per loro è sempre stata la stella polare. Ogni contenuto che non raggiungesse quel tasso di engagement era considerato un contenuto da eliminare. Le tattiche. Un community management reattivo. Rispondono in modo brillante e divertente ai commenti degli utenti, diventando loro stessi un creator. Ovviamente questa è una tattica che va saputa maneggiare correttamente.
con grande attenzione.

Perché il rischio di far fare delle brutte figure al proprio brand è sempre dietro l'angolo ed è sempre in agguato. Così come il rischio di essere e diventare dei creator particolarmente brillanti sui social, ma senza che questo si traduca poi in una vera crescita, molto banalmente, del fatturato. E da questo punto di vista un controesempio può essere quello di una nota azienda che si occupa di onoranze funebri, i cui social media manager sono oggettivamente molto validi, ma andando a vedere poi i risultati economici e finanziari dell'azienda, questo non si è tradotto poi in una leva di business efficace. Tornando a Netflix, uso dei meme. Sfruttano i loro stessi contenuti, serie TV, film, per creare meme e inserirsi nelle conversazioni del momento. I meme, o meme, detta all'anglosassone, sono fra i contenuti che generano più engagement, perché sono quelli in grado di far riconoscere le persone in situazioni di vita reale. E poi la personalizzazione. Gestiscono account diversi per generi o paesi, parlando in modo specifico a ogni nicchia. L'account di Netflix Italia è un esempio eccellente di localizzazione. Anche in questo caso la coerenza la fa da padrona. Netflix, nel proprio modello di business, ha come elemento differenziante le produzioni di serie o di film che valorizzino anche i paesi in cui sono, in tutta coerenza anche i canali digitali di Netflix non parlano asetticamente da un quartier generale negli Stati Uniti con una traduzione dei contenuti, ma parlano come degli italiani in Italia, come dei tedeschi in Germania. Quali sono i KPI sociali, Key Performance Indicators? Quindi come misuriamo il successo o l'insuccesso di una nostra attività digitale? Vari possono essere i KPI: l'awareness, reach, impression, la nostra stella polare, l'engagement, quindi like, commenti, condivisioni rapportati a quelle che sono le visualizzazioni, quindi l'engagement rate, la conversion, il click-through rate, il CTR o il costo per lead, se abbiamo voluto fare una comunicazione che portasse una call to action a fare un qualche cosa, a guidare traffico sul sito o aumentare l'awareness o sottoscrivere un form o quant'altro. Vediamo brevemente degli approfondimenti. In primis il ruolo dei dati e l'importanza di usare gli analytics delle piattaforme come Meta Business Suite, il TikTok Analytics, il Google Analytics, per capire cosa funziona e cosa no e ottimizzare la strategia. Uno dei grandi vantaggi della comunicazione digitale è che, a differenza del mondo della carta stampata, dove quello che era un contenuto che andava sulla carta stampata rimaneva e non poteva essere adattato e modificato, il mondo digitale ci consente di adattare in tempo sostanzialmente reale quello che è il post, il commento, il tipo di narrazione che stiamo facendo. Se una narrazione, un messaggio, un post non funziona, può anche banalissimamente, come si dice in gergo, essere spento. O si può cercare di capire che cosa non stia funzionando, può essere un messaggio che non ha risuonato nella nostra audience o non è stato particolarmente ben compreso dalla nostra audience e può essere raffinato, migliorato o per l'appunto spento. Nella logica che ci siamo detti circolare, nell'ascolto del feedback per migliorare e il feed può essere anche negativo, un contenuto può non funzionare. Non focalizziamoci sempre soltanto su quello che ha funzionato.
Il bravo comunicatore deve essere in grado di riconoscere che cosa non ha funzionato e non preoccuparsi di spegnere o riadattare un qualcosa che non ha funzionato o non stia funzionando, perché questo è uno dei grandi vantaggi che ci dà la comunicazione digitale. Rimanere focalizzati, come mi piace dire, a guardarsi l'ombelico e a guardare soltanto le cose che funzionano, rischia di farci perdere la bussola del miglioramento continuo, in quello schema circolare di miglioramento continuo che abbiamo visto in una precedente lezione. Il paid media, la pubblicità. Quando e perché usare le sponsorizzazioni? Per raggiungere un pubblico più ampio, per promuovere un prodotto specifico, per generare contatti. C'è una differenza tra boosting di un post e campagne strutturate in ADS Manager. Il tema meriterebbe una lezione a sé, mi piace in questo frangente dare una piccola infarinatura sul tema. Come abbiamo detto nella precedente lezione, quando sono cambiati gli algoritmi e Facebook per prima è stata quella a introdurre questi cambiamenti, quello che è la cosiddetta reach organica, ovvero quella che è la porzione dei follower o dei pubblici che seguono una determinata pagina, una determinata azienda, viene raggiunta in organico direttamente dalla pubblicazione di un mio contenuto, è drammaticamente diminuita nel corso degli anni. Quindi, per tenere più alto, diciamo così, le visualizzazioni di un contenuto o ampliare il pubblico di riferimento, le piattaforme ti sostanzialmente impongono di investire soldi. Investire soldi, appunto, può essere fatto in due modi. Uno, con sponsorizzare un post. Penso che chiunque di noi abbia visto su numerose piattaforme la dicitura post sponsorizzato, quindi viene creato un post e si dà benzina a questo post per raggiungere un pubblico più ampio o una fetta più ampia del nostro pubblico di riferimento. Diverso è la creazione di campagne ad hoc, quindi con un contenuto dedicato ad hoc per la campagna. Vi sarà capitato di fronte a un collega, a una persona, aprendo lo stesso social e andando sulla stessa pagina di quell'azienda, di quell'istituzione, una persona vede un contenuto, l'altro non lo vede. La differenza sta lì, perché il post sponsorizzato è un post che nasce come organico e viene sponsorizzato, e quindi entrambi lo vedono. Quella che nasce direttamente come campagna in ADS Manager nasce invece come un contenuto dedicato per quella campagna, che quindi viene visualizzato soltanto da quegli utenti che chi ha programmato la campagna ha definito come potenziale pubblico di interesse. E attenzione, potenziale pubblico di interesse non è chi già segue quella pagina, perché se già seguo quella pagina, probabilmente un certo tipo di contenuto l'ho già visto in organico o sono già andato a cercarmelo. Quindi le campagne in ADS Manager spesso non vengono viste da chi già segue quell'azienda, quell'ente, quell'istituzione, perché ovviamente se hai fatto una campagna per raggiungere un pubblico più ampio, non ne fai parte perché sei già pubblico. L'influencer marketing, ne abbiamo parlato nella prima parte di questa lezione, non è solo inviare prodotti appunto a un influencer, ma richiede una strategia. La scelta dell'influencer in base a valori e target, non solo numeri, la definizione di un brief chiaro, la misurazione dei risultati, ad esempio codici sconto personalizzati se stiamo promuovendo un prodotto. Come abbiamo già visto, il tema degli influencer è cruciale perché l'influencer deve essere
intimamente coerente con chi siamo e cosa raccontiamo.

Penso che tutti noi abbiamo seguito la parabola di Chiara Ferragni da essere una sorta di regina Mida, della comunicazione al Pandoro Gate o alle scuse in tuta. Quali sono gli errori comuni da evitare? Usare tutti i social allo stesso modo, ignorare i commenti negativi o peggio chiudersi ai commenti, essere troppo promozionali. Una regola aurea è quella dell'80-20. L'80% valore, per cui contenuti validi per la community e interessanti che le persone, come abbiamo detto, leggerebbero e guarderebbero anche se non fossero di un'azienda, di un'istituzione, e 20% invece promozionale, quanto siamo bravi, quanto siamo belli, e peggio di tutti, non avere una strategia. Ecco, mi soffermerei su usare tutti i social allo stesso modo. È un grave errore che molti ancora compiono. Penso che, essendo arrivati verso la fine della seconda parte di una lezione in cui abbiamo ripetuto alcune cose quasi fino all'esaurimento, ogni piattaforma ha la sua peculiarità, ha il suo linguaggio, ha i suoi pubblici di riferimento. Un contenuto pubblicato su LinkedIn, sicuramente non va bene per TikTok. Un contenuto per Instagram è diverso da un contenuto per X. Ogni social ha la sua anche grammatica. Se pensiamo di nuovo a Instagram, quanti di noi leggono veramente la caption di una foto pubblicata su una Stories o su un reel di Instagram? Guardiamo l'immagine, il video e ci devono accattivare quello. Preferiamo avere una sovrimpressione di testo sull'immagine o sul video che non andare a leggersi la caption. TikTok vive di video con musica o speakerato o quant'altro. Facebook ha delle sue regole che sono molto relative a quelle che sono esperienze. Oggi se la comunità di Facebook e quello che è ciò che l'algoritmo di Facebook premia le interazioni degli amici, di riconnettersi alle persone che conosciamo, per usare parole di Mark Zuckerberg, ciascuno di questi ha una cifra diversa. E quali sono i trend futuri? In primis, intelligenza artificiale nella creazione di contenuti, una personalizzazione spinta, la crescita delle community di nicchia, ad esempio Discord, Telegram, l'integrazione fra social e e-commerce. Ne abbiamo parlato, due parole in più sulle community di nicchia, perché quelle su cui alcune aziende, alcuni brand stanno anche sperimentando. Oltre a Discord, che ha appunto un audience di giovanissimi, abbiamo Twitch. Molti esperimenti stanno anche funzionando. Alcuni hanno funzionato benissimo, pensiamo ai concerti live, alle performance live su Twitch, ad esempio, negli anni della pandemia. Sono canali di nicchia molto utilizzati da un certo tipo di stakeholder. In conclusione, content is king, but context is God. È una citazione di Gary Vaynerchuk. Oggi potremmo dire il contenuto è re, ma la community è regina, con l'engagement che fa da fede nuziale. Spunti di riflessione. Quali strategie tattiche adottano Red Bull e Netflix? Cosa si misura nei KPI social? E andiamo col riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la Content Strategy? Cos'è il modello Hero Hub Help? Se doveste creare un pillar di contenuti help per l'università in cui studiate, quale sarebbe? Quali strategie tattiche adottano Red Bull e Netflix? Cosa si misura nei KPI social? Questa lezione è terminata, vi ringrazio e vi ricordo che queste slide e ulteriori

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bene, do il benvenuto a tutti e mi presento. Sono Maria Antonietta Fenu, mi sono specializzata come psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza

della coppia e della famiglia negli anni 70 col primo corso storico in Italia di specializzazione. Poi negli anni 80 sono entrata nel Servizio Sanitario Nazionale, che è nato da pochi anni e dopo la legge 180. Mi sono occupata dell'accoglienza nei servizi territoriali e nel 2000 ho fondato insieme ad altri colleghi, sempre del Servizio Sanitario Nazionale, il centro Colpo d'Ala, un centro di consultazione psicologica per adolescenti e giovani adulti, assolutamente gratuito. Nel frattempo avevo fatto corsi di specializzazione per i servizi sanitari, le ASL romane e laziali, per il CEIS, e insegnavo all'ARPAD, l'Associazione Romana per la Psicoterapia dell'Adolescenza, nata a cura di Arnaldo Novelletto, che è un nome molto importante sulla psicoterapia dell'adolescenza, e con lui avevamo fondato il gruppo romano per la psicoterapia dell'adolescenza. Nel 2010 sono diventata delegato europeo per l'infanzia e l'adolescenza in relazione alla EFPP, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector, e nel 2017 sono diventata presidente del network italiano della EFPP. Bene. Interventi clinici nei disturbi del comportamento alimentare della infanzia e dell'adolescenza. Vediamo gli argomenti. Disturbi dell'alimentazione nella infanzia, anoressia e bulimia in adolescenza, prospettive psicodiagnostiche e trattamenti psicodinamici. Disturbi dell'alimentazione nella infanzia. Le terminologie. Infanzia deriva dal latino in e for, senza parola. Si considera però prima infanzia da 0 a 3 anni, seconda infanzia da 3 a 6, terza infanzia e latenza da 7 sino alla pubertà. In questa fascia la capacità di esprimersi è concreta e alquanto limitata sul piano dei sentimenti. Le terminologie adolescenza. La parola adolescenza deriva dal latino ad alere, nutrirsi. Il termine va inteso sia in chiave concreta sia in chiave metaforica dell'acquisire conoscenze e competenze. La parola adulto, infatti, indica colui che si è nutrito, ovvero che è esperto e pronto per la vita. Le patologie della nutrizione nell'infanzia. Pica, ingestione di alimenti non nutritivi. Ruminazione, bolo alimentare che torna. Evitamento del cibo. Potomania, ingestione compulsiva di acqua. Vomito psicogeno, non dovuto a fattori organici. Come avrete osservato, non ho citato tra questi fattori di patologia infantile la obesità infantile, che è un fenomeno molto rilevante per il servizio sanitario. Perché non l'ho citato? Perché è collegato soprattutto a problemi di disinformazione sulla corretta nutrizione, mentre invece le altre patologie hanno dei significati. Pica, che è una ingestione di cibi non nutritivi, è una patologia che comunque sconfina con caratteristiche psichiatriche. Io ho conosciuto una ragazzina che è stata operata d'urgenza all'addome per dolori lancinanti e così si è scoperto che la bambina masticava in continuazione elastici che poi ingoiava e questo ha creato una palla di gomma nella sua pancia. E per le altre patologie abbiamo la ruminazione che è relativamente neutra, l'evitamento del cibo che è da vedere, valutare di caso in caso per capire se potrebbe poi evolvere in patologie alimentari future.

E la potomania, che sottolineo, che è una compulsione a bere acqua in continuazione, a questo proposito vi suggerisco di leggere la biografia della fame, è un'opera letteraria di Amélie Nothomb, un'autrice francese anoressica che ha scritto delle opere letterarie molto brillanti su questi problemi, è molto utile per capire la logica di queste patologie. Infine, il vomito psicogeno è da valutare di volta in volta perché possono esserci dei fattori ambientali, stress familiari e quindi il vomito dovuto a cause psicologiche può avere le più varie cause e non necessariamente evolve in una patologia alimentare. Collegamenti con patologie dell'adolescenza. I disturbi che riguardano il sonno e l'alimentazione segnalano sempre una vulnerabilità psicopatologica del soggetto. Non necessariamente però le patologie infantili citate esiteranno nei disturbi dell'alimentazione tipici dell'adolescenza. A cosa dobbiamo guardare se vogliamo individuare dei segnali premonitori circa queste patologie? Adesso ce ne occupiamo. Bambini modello. La personalità del bambino che svilupperà l'anoressia è di solito compiacente verso le attese degli adulti. Bravo a scuola e attento e scrupoloso nei compiti ricevuti. Non crea problemi e sembra solitamente godere di buon appetito. Quindi richiamo la vostra attenzione su questo e sul circolo vizioso che si crea, che il bambino troppo adattivo ai desideri degli adulti viene premiato dagli adulti e quindi non c'è modo di capire che c'è una sofferenza profonda, mentre il bambino disturbante a suo modo sta chiedendo aiuto e reclama aiuto perché c'è qualcosa che non va. Andiamo avanti. Spunti di riflessione. Avete avuto occasione anche nel quotidiano di osservare anomalie alimentari nella infanzia? Se sì, avete notato nella personalità del bambino qualcosa che vi ha fatto pensare a uno sviluppo successivo di patologia alimentare? Cosa? Perché? Anoressia e bulimia in adolescenza. Quadri psicopatologici dell'alimentazione e della nutrizione in adolescenza secondo il DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Anoressia nervosa, bulimia nervosa. Anoressia nervosa, da anoresis, senza appetito. Esagerata e implacabile restrizione volontaria dell'apporto calorico nella alimentazione quotidiana. Peso corporeo intenzionalmente inferiore ai livelli minimi delle tabelle pediatriche per età. Preoccupazione ossessiva di essere grassi e grossi anche quando il peso corporeo è troppo ridotto. Visione spesso deformata del proprio corpo, sentito ingombrante, dispercezione e dismorfismo. Idealizzazione delle funzioni della mente. A questo proposito richiamo la vostra attenzione soprattutto sulla dispercezione e il dismorfismo, che sono alterazioni della percezione, come l'olfatto, la vista, l'udito. Ma la percezione del proprio corpo viene alterata in questi soggetti e dismorfismo indica l'alterazione della rappresentazione dell'immagine, per cui l'immagine viene completamente vissuta come deformata dal soggetto e questo crea sofferenza. Tipologie psicopatologiche basiche, tipo restrittivo, che è un controllo totale e astinenza, tipo bulimico con abbuffate compulsive e pratiche di svuotamento autoindotto, purganti, vomito, consumo estremo di calorie con attività fisica.

Questi sono i due punti basici. Vediamo più in dettaglio. Il tipo restrittivo. L'obiettivo è di essere esili e leggeri il più possibile attraverso il controllo e l'astinenza. L'autostima è legata all'azzeramento delle pulsioni corporee e all'alto livello di prestazioni scolastiche e simili. L'autostima non è mai appagata però per il rigido perfezionismo. E allerto la vostra attenzione sul concetto di perfezionismo di cui faremo nei momenti successivi un buon approfondimento perché è un nucleo molto importante in questo tipo di psicopatologia. Il tipo bulimico, bus limos, fame da bue. L'obiettivo segreto ideale di astenersi dal cibo fallisce catastroficamente. L'io, stremato dal superio, ha crolli di vigilanza e cede alla compulsione bulimica indipendente dalla fame percepita. Alla foga divoratrice incontrollata segue lo sconforto, impotenza e depressione. E ricordo a tutti voi qualcosa che già avrete incontrato nella vostra formazione, che la topica freudiana che parla di io, es e superio descrive l'apparato psichico come suddiviso in queste tre istanze, in cui l'io è quella istanza mediatrice tra l'es, che è l'aspetto più istintivo, pulsionale, emotivo, e il superio, che rappresenta la parte rigida, giudicante della persona. Quindi l'io ha una funzione di mediazione tra queste due istanze opposte. Se la funzione di mediazione fallisce, noi abbiamo una crisi, un tilt, e può quindi scatenarsi il fenomeno della compulsione, che è centrale nel problema delle abbuffate. La compulsione è la spinta inconscia a compiere una qualche azione o rituale che mira a dare sollievo a una qualche causa di angoscia interiore. Coincide spesso con uno stato mentale dissociativo momentaneo e non risolve la causa della sofferenza. Anche qui allerto la vostra attenzione, questo è un punto molto importante. Se voi pensate a varie forme di compulsione come la cleptomania o la dipendenza dal gioco o forme analoghe, capirete che nella buffata c'è uno stato quasi di incoscienza in cui il soggetto compie delle azioni come se dovesse trovare un conforto, una compensazione a una qualche sofferenza, ma tutto questo naturalmente è distorto e quando si riprende la lucidità, si accorge di non aver risolto questo problema, anzi di aver mortificato la propria persona, per cui le reazioni emotive successive sono di grande sofferenza e sconforto. Luoghi comuni e falsi pregiudizi frequenti. Le anoressiche rifiutano il proprio corpo sessuato. Le anoressiche vogliono imitare le modelle filiformi delle riviste di moda. Le anoressiche hanno sempre subito abusi sessuali. Sono luoghi comuni che non bisogna ascoltare perché in primo luogo non è il corpo sessuato che viene rifiutato, ma la tirannia delle pulsioni che vengono dal corpo. Chi ha un disturbo del comportamento alimentare non sopporta di essere tirannizzato dalla pulsione del corpo. E per quanto riguarda gli abusi, non è assolutamente detto che ci siano stati degli abusi sessuali, ma certamente c'è qualcosa di vero, nel senso che il corpo del bambino può essere stato trattato in una modalità vagamente, genericamente abusante, e quindi senza quella dolcezza, quell'affettività

attività, quella tenerezza che è fondamentale per il benessere del sviluppo futuro. Caratteristiche inconsce ricorrenti: non hanno goduto un contatto primario caloroso, abbracci gioiosi, carezze sulla pelle, spontaneità affettiva. Vivono il corpo come un tubo dove entra ed esce materiale che delude.

Vediamo quindi qualcosa sul perfezionismo. Il perfezionismo dell'anoressia è la paura del troppo. Less is more, meno è di più. Ludwig van der Rohe, architetto del Novecento, ha fatto dell'essenziale il valore primo dell'estetica, eliminando il superfluo si ha di più in armonia e sostanza. Questo in sostanza è il tipo di pensiero ridotto all'essenza che alberga nelle persone che hanno un disturbo del comportamento alimentare. Siccome il concetto è molto complesso, ho pensato di proporvi un piccolo video che forse evocherà emozioni che sono importanti per capirci.

Bene, come abbiamo visto, questa rappresentazione del Lago dei Cigni è una performance stupefacente di virtuosismo acrobatico in cui la danzatrice risplende come un diamante brillante e sfida la gravità, sfida i limiti del corpo, ma è una stella solitaria. E quindi è un concetto di perfezione che noi non possiamo accogliere come valido. Anoressia come ricerca indomabile di perfezione, la loro immagine di perfezione legata al diamante. La parola deriva dal greco adamas, che vuol dire indomabile, il fine sottostante e annullarsi. Vi ho proposto questa immagine, questa foto. Perché una foto che non punta sull'effettistica raccapricciante del corpo martoriato dalla rigidità dell'anoressia, ma è un'immagine che conserva l'elemento della grazia, l'elemento della gentilezza, che è un fattore molto presente e che contrasta completamente invece con la durezza e la inflessibilità che queste persone hanno contro il proprio corpo. Spunti di riflessione. Io, superio ed es sono istanze fondamentali dell'apparato mentale che possono essere in conflitto tra loro. Quale ruolo possono avere nei comportamenti compulsivi come bulimia, cleptomania, gioco d'azzardo e simili? I media rendono oggi le anoressiche fenomeni da spettacolo come accadeva già nel Medioevo. Bisognerebbe dare ascolto ai loro sentimenti profondi, segnalati dai sintomi, e creare uno spazio intimo, competente, in cui riconoscere e condividere la loro sofferenza, oppure dare farmaci? Prospettive psicodiagnostiche e trattamenti psicodinamici.

L'inquadramento diagnostico psichiatrico è fenomenologico. I manuali psichiatrici DSM-5 prendono in considerazione i comportamenti malati, ma solo in parte considerano le emozioni e i sentimenti. La paura di ingressare, il dimorfismo, l'ossessione sono affrontati come sintomi da eliminare invece di curare le cause soggettive individuali profonde. A fronte di questa modalità che caratterizza l'approccio psichiatrico, noi seguiamo invece l'approccio psicodinamico, in cui sono i sentimenti e gli affetti che stanno al centro delle nostre preoccupazioni. Come affrontare il comportamento e il mondo interno? La gravità dei sintomi segnala una sofferenza interiore ignota al paziente e alla famiglia. È necessario riconoscere subito il nucleo doloroso e dargli il vero senso, il giusto peso, piuttosto che insistere sempre e solo sulla quantità di cibo da ingerire. Mi permetto quindi di insistere con voi che mi ascoltate su questo punto, che l'attenzione va alle emozioni, ai sentimenti, alla persona e non solo al comportamento. Il comportamento è legato ai sentimenti. Non si può trattare un comportamento sbagliato o giusto. Bisogna controllare i sentimenti. Da essi deriva il comportamento. La prospettiva psicodinamica e la centralità del lavoro psicologico sul dolore mentale soggettivo. L'approccio psicodinamico si concentra sul riconoscimento del dolore profondo e persegue una politica di diagnosi individualizzata precoce, necessaria assai prima che i comportamenti estremi abbiano preso potere. E dunque questo è il tipo di sguardo, il tipo di pensiero che ha lo psicologo, lo psicoterapeuta, uno sguardo che guarda sempre alla persona. Gli interventi secondo le fasi della presa in carico. Un intervento competente di psicoterapia individuale in fase precoce e vari colloqui con la famiglia bloccano il decorso della patologia. I centri specializzati multidisciplinari e i ricoveri sono necessari solo quando il paziente è al di sotto dei 38 kg. Questo è un punto molto importante sempre per il nostro approccio, perché stanno fiorendo una grande quantità di centri specializzati che vengono anche molto pubblicizzati dai media, e quindi forse nell'opinione comune capita che il pensiero vada a dire: beh, c'è un problema, ricorriamo al centro specializzato. Questo è un errore. Se è possibile una diagnosi precoce e un intervento precoce, individuale, intimo, riservato, di comprensione delle emozioni, sarà un modo per bloccare il decorso della patologia. Diagnosi precoce. Le diverse tipologie vanno inquadrate secondo fattori di comorbilità con i disturbi della personalità. Tipo depressivo. Tipo ossessivo, tipo isterico, tipo psicotico, anoressia subliminale. Siamo qui arrivati al punto centrale, fondamentale del nostro discorso, del nostro inquadramento, perché non esiste una anoressia e una bulimia. Esistono tante manifestazioni diverse da comprendere e individuare. Le manifestazioni diverse sono legate a fattori di personalità, ai disturbi della personalità, per cui se c'è una propensione al disturbo della personalità depressiva, noi avremo un disturbo del comportamento alimentare di tipo depressivo o isterico o ossessivo-compulsivo e così via. Non è semplice, valutare le diverse tipologie. Ma a queste tipologie vorrei aggiungere con particolare interesse
quella che viene chiamata l'anoressia subliminale, che è diffusissima perché in un modo o nell'altro è quasi asintomatica e quindi non ci saranno ripercussioni molto gravi sul corpo. Ma nell'anoressia subliminale noi abbiamo tutta la psicologia e la tematica del disturbo del comportamento alimentare. Segreto, intimo, ed è una sofferenza che nasce e durerà tutta la vita. Per quanto riguarda il tipo psicotico, è importante che noi ricordiamo che se c'è una psicosi, la prima diagnosi psichiatrica è quella che ci interessa, quindi il fenomeno alimentare sarà gregario. E dunque, alla fine, noi abbiamo le tipologie depressivo, isterico, ossessivo. L'affinamento clinico e difficoltà del compito. Il contatto ravvicinato con questo tipo di pazienti scatena reazioni viscerali e contraddittorie. I loro sintomi sollecitano nel clinico angosce di morte e rabbia impotente per la incoercibilità autolesiva dei pazienti. Nascono errori. È difficile riconoscere le diverse tipologie. La formazione professionale degli addetti alla cura. Il professionista deve essere preparato scientificamente alla diagnosi e alla cura, ma deve saper analizzare anche le proprie emozioni. Le emozioni del clinico, se consapevoli, sono uno strumento prezioso per entrare in empatia col paziente e averne la fiducia per la cura. Anche qui stiamo toccando un punto assolutamente centrale, che è quello della formazione dello psicoterapeuta, del clinico e la capacità dello psicoterapeuta di analizzare il proprio controtransfert. Che cos'è il controtransfert? Sono le reazioni emotive interne profonde che si fanno presenti da paziente a paziente, cambiando dall'uno all'altro, anche se la sintomatologia è analoga. La capacità di analizzare il proprio controtransfert è uno strumento diagnostico di grande sottigliezza e di grande utilità. L'obiettivo di relazione armonica col maschile e col femminile è con se stessi, un'altra configurazione di perfezione. A fronte della perfezione narcisistica, eccovi una metafora di perfezione attraverso un tango. L'armonia relazionale, circolare, triadica, include femminile, maschile e infante. Nessuno brilla di più, nessuno è solo. I corpi si intrecciano dolcemente, ma non si confondono. Ciascuno resta se stesso, sebbene accolto e incluso. Allora vediamo il video e poi lo commenteremo insieme.

Bene, vi invito a interrogare le vostre reazioni emotive rispetto a questo video che, come vedete, è certamente un tipo di esecuzione perfetta di un brano musicale, ma vediamo che c'è la triade che è così sensualmente, amorevolmente collegata, che è una dimensione assolutamente diversa dalla danzatrice che danza in testa al suo partner. E quando parlavo di controtransfert, parlavo delle vostre controreazioni emotive, ma al di là di quello che voi direte a un paziente, sarà molto importante quello che voi avete nella mente e nel cuore. Quindi se è presente nella vostra mente un modello di perfezione di questo tipo che abbiamo visto, riuscirete a trasmettere qualcosa di positivo al vostro paziente. Spunti di riflessione. Se siete stati in contatto con ragazzi che manifestano sintomi citati, avete provato di certo emozioni particolari. Come riuscire a descriverle con precisione, spiegarle, analizzarle, collegarle con il soggetto e utilizzarle nella relazione? Esiste una o più forme di disturbo alimentare in adolescenza? Esiste l'anoressia senza sintomi? Al modello di perfezione adamantina, solitaria e narcisistica, è possibile contrapporre un modello di perfezione basato sulla relazione con l'altro e sulla inclusione? Riepilogo degli spunti di riflessione. Avete avuto occasione anche nel quotidiano di osservare anomalie alimentari nella infanzia? Se sì, avete notato nella personalità del bambino qualcosa che vi ha fatto pensare a uno sviluppo successivo di patologia alimentare? Che cosa? Perché? Io, superio ed es sono istanze fondamentali dell'apparato mentale che possono essere in conflitto tra loro. Quale ruolo possono avere nei comportamenti compulsivi come bulimia, cleptomania, gioco d'azzardo e simili? I media rendono oggi le anoressiche fenomeni da spettacolo, come accadeva già nel Medioevo. Bisognerebbe dare ascolto ai loro sentimenti profondi, segnalati dai sintomi, e creare uno spazio intimo, competente, in cui riconoscere e condividere la loro sofferenza oppure dare farmaci. Se siete stati in contatto con ragazzi che manifestano i sintomi citati, avete provato di certo emozioni particolari. Come riuscire a descriverle con precisione, spiegarle, analizzarle, collegarle col soggetto e utilizzarle nella relazione? Esiste una o più forme di disturbo alimentare in adolescenza? Esiste l'anoressia senza sintomi? Al modello di perfezione adamantina, solitaria e narcisistica, è possibile contrapporre un modello di perfezione basato sulla relazione con l'altro e sulla inclusione? Bene, abbiamo completato il nostro viaggio sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e ringrazio tutti voi dell'attenzione e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Gianluca Sorrentino, ricercatore in letterature comparate presso la Facoltà di Beni Culturali e vi presenterò il corso di letterature comparate. Affronteremo insieme lo statuto disciplinare della letteratura comparata fra limiti storici e avanzamenti epocali. La letteratura comparata è una disciplina molto ampia. Insieme andremo ad affrontare proprio l'assiologia, no? L'insieme dei principi e dei valori su cui questa disciplina così ampia, come dicevo, si regge. Che cosa vuol dire una disciplina ampia? A completare il portato, no? Disciplinare della letteratura comparata intervengono altre discipline. Pensiamo all'etnolinguistica, alla psicologia dei popoli, pensiamo alla storia del pensiero, ma pensiamo anche al ruolo che i translation studies, quindi la traduttologia, espletano nel definire proprio lo statuto disciplinare del comparatismo. La natura interdisciplinare del comparatismo. Vedremo nel corso delle lezioni come lo statuto, no, disciplinare della letteratura comparata viene configurandosi in senso moderno solo dopo un periodo di incertezze e di trasformazioni che sono dettate dal passaggio dal positivismo francese ad una svolta culturale, no, all'apporto fornito in tal senso dal cultural turn. E in tal senso non passerà certo inosservato anche il contributo fornito dal multiculturalismo, dall'attenzione verso le problematiche e gli studi postcoloniali, così come una parte della riflessione chiaramente sarà direzionata, sarà rivolta anche ai temi e alle questioni gender. Il rapporto fra autore e lettore è costitutivo, riprenderemo in modo particolare la prospettiva hegeliana, no? Il rapporto fra l'autore e lettore segna quella cooperazione, anzi, per riprendere proprio i termini, no? Utilizzati da Umberto Eco, quegli spazi di cooperazione, quei movimenti cooperativi pacifici e continui che in un certo qual modo saldano quel rapporto di solidarietà, potremmo dire, fra l'autore e il lettore che ha immaginato, o meglio ancora quella strategia narrativa che ha immaginato e che risponde poi alla concettualizzazione di un lettore modello. Anche su questo avremo tanto da condividere. La prospettiva hegeliana del resto è fondativa, come dicevo prima, ancora oggi è quanto mai attuale per affrontare effettivamente questo scambio tra autore da un lato, lettore dall'altra parte e questo rapporto di osmosi, potremmo dire, questo rapporto di dialogismo talvolta perfetto che viene a crearsi tra i due, tra le due parti. Ma anche la ricezione del testo e dell'opera, cioè come un testo o un'opera viene letta. Quindi che cosa un testo ci trasmette? Quali sono i suoi valori costitutivi e quali sono i criteri attraverso i quali si può leggere un testo, partendo dal presupposto che chi legge deve avere una serie, deve seguire una serie di istruzioni che sono già arrivano, ecco, dal testo, per citare nuovamente Umberto Eco, ma andando più nello specifico, noi ci occuperemo proprio delle teorie della scuola di Costanza. Quindi ascolterete fondamentalmente le teorie sugli spazi vuoti, no? Di cui pure un testo si compone, i cosiddetti Leerstellen, riprendendo le teorie di Roman Ingarden, di Jauss. Affronteremo poi le teorie di Wilhelm Dilthey, fino ad arrivare poi all'apporto fornito da pensatori in questa materia, fornito da pensatori come Gadamer o lo stesso Heidegger. Dalla scuola di Costanza in poi riceveremo una serie di influenze, di
diciamo anche di metodologie di lettura e di interpretazione di un testo che concluderemo poi con una riflessione molto accurata e incentrata sull'ermeneuta italiano Emilio Betti, con la sua teoria generale dell'interpretazione e la metodica oggettiva che egli intende veicolare proprio per leggere, interpretare un testo con il suo principio sensus non est inferendus, sed efferendus. Il campo della testualità. E questo campo riceverà molta attenzione all'interno del corso. Noi in realtà partiremo più da lungi, da lontano, ci occuperemo prima delle funzioni in generale della comunicazione del testo e poi andremo fondamentalmente proprio a definire che cos'è un testo e il rapporto che un testo intrattiene con altri testi, no? Ci occuperemo di definizioni fornite anche da molti studiosi insigni italiani, pensiamo subito a Luca Seriani, ma non soltanto, nell'occuparci proprio di tipi testuali universali passeremo in rassegna il modello di De Cesare e Wehrlich. E per approdare poi a quello di Francesco Sabatini, che individua proprio testi altamente vincolanti, mediamente vincolanti e testi flessibili in base proprio a quel vincolo interpretativo che l'autore decide di porre, no? Rispetto a quanto ha compilato, a quanto ha scritto. E questo vincolo interpretativo naturalmente è un vincolo che dall'altra parte, insomma, il lettore si troverà inevitabilmente ad affrontare. E noi, dopo quella carrellata che faremo sulle tipologie testuali, approderemo al testo narrativo. Il testo narrativo riceverà molta attenzione, come ovvio, insomma, visto che in parte è proprio costitutivo poi, no, di questa disciplina, no, della riflessione che il comparatismo propone. E affronteremo poi il testo narrativo soprattutto dalla prospettiva dalle genettiana e accompagnando questa prospettiva poi con quella dello studioso italiano Fabio Vittorini. Ci occuperemo molto di rapporto fra narratore e storia, ci occuperemo anche dell'atto comunicativo che istituisce il racconto, quindi il rapporto fra storia e discorso. E lo faremo però con un obiettivo poi fondamentale, cioè andare sostanzialmente a stabilire poi il senso della lettura e della narrativa più in generale nella contemporaneità. Quindi, dopo aver affrontato le teorie genettiane e la narrativa contemporanea, che sono un po' il nostro punto di partenza, ci occuperemo di questa transizione poi dal testo narrativo al medium. In entrambi i casi, come già anticipavo prima, è proprio il bisogno della lettura, una lettura, se vogliamo, anche più democratica, no? Una condivisione più democratica del sapere che ci avvicinerà al medium, in particolare al fumetto e più, nello specifico al manga giapponese, che, come sapete, quindi il ruolo del manga e del graphic novel, questo avrà una parte molto importante verso la fine del corso, e come sapete il manga non è altro che una tecnica, no, narrativa e grafica giapponese, il graphic novel invece è un romanzo illustrato, un romanzo per immagini, talvolta molto difficile anche da contestualizzare e definire, perché se da una parte alcuni

Alcuni critici continuano a definirlo un po' come una sorta di derivazione o approfondimento, no, del fumetto stesso, dall'altra parte lo si definisce come un genere vero e proprio. E però, come per chiudere, c'è un elemento fondamentale. La ricerca dell'elemento fittizio, talvolta nei personaggi, nel plot, nella storia, che è la ricerca di un'alternativa, no? Al presente che il lettore vive. All'interno del personaggio vi è la ricerca di un mondo alternativo che ci porterà ad esplorare anche teorie come quella del mind reading e la teoria della mente. Io ritengo che questo sia un corso molto interessante, vi darà tanti spunti di lettura, proprio in questa ricerca continua, no? Di questa relazione sistemica e di dialogo, dicevamo, fra autori, culture, lingue anche e tradizioni narrative messe a confronto. Credo davvero che troverete molti spunti, partendo da un testo letterario, nello specifico da un testo narrativo, per spaziare all'interno di una cultura globale, non esclusivamente letteraria, con molti spunti anche di natura interculturale. E tutto questo segnerà un continuum che in questa disciplina troverete molto spesso anche segnalato proprio dal sottoscritto con una serie di riferimenti che opererò. Grazie dell'attenzione.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che ha per tema ricavi del lavoro. Gli argomenti che tratteremo sono soddisfazione, benessere ed emozioni lavorative, work engagement. Partiamo dal primo argomento, soddisfazione, benessere ed emozioni lavorative. Lo scopo di questo argomento è di illustrare una serie di benefici per la persona, ma di benefici anche per l'organizzazione derivanti dall'esperienza lavorativa, prestando attenzione ai fattori facilitanti lo sviluppo di questi che sono dei ricavi positivi per la persona e per l'organizzazione. Soddisfazione lavorativa. Un esempio. Secondo i dati Eurostat dell'Unione Europea, circa il 19% degli occupati esprime bassi livelli di soddisfazione lavorativa. Il 25% esprime alti livelli, il restante 56% dichiara livelli medi di soddisfazione. Possiamo sottolineare quindi che c'è una quota che è circa un quinto di persone che sono insoddisfatte del loro lavoro e anche per gli altri non vi sono grandi risultati, salvo che per una quota di un quarto che invece risulta particolarmente soddisfatta. La fonte di queste informazioni sono le survey sistematiche della Eurostat, che è la sezione statistica dell'Unione Europea. Allora è importante cercare di capire questo fenomeno che tocca sistematicamente la popolazione lavorativa. In cosa consiste la soddisfazione lavorativa? Intanto parliamo di un atteggiamento che comprende sentimenti ed emozioni piacevoli derivanti dal lavoro, valutazioni e convinzioni su ciò che è ritenuto importante e orientamenti ad agire, cioè in sostanza la soddisfazione non è solo un elemento finale che conclude l'esperienza lavorativa, è anche un fattore di attivazione per la continuità dell'esperienza lavorativa, per il potenziamento delle motivazioni e quindi è un elemento che da sempre la psicologia del lavoro ha considerato, anzi per molto tempo era l'unico effetto dell'esperienza lavorativa in cui si riconoscevano anche queste componenti soggettive come importanti per la qualificazione della prestazione. Si distingue tra soddisfazione lavorativa di carattere generale, quella che viene chiamata overall satisfaction, e viene identificata con misure mono-item del tipo tutto sommato, quanto è soddisfacente l'esperienza del tuo lavoro? Quindi una domanda di carattere generale alla quale la persona risponde come intende meglio, ma considerando, insomma, facendo una sorta di bilanciamento fra le parti più positive e le parti più negative della sua esperienza. Esiste poi la seconda modalità di indagare, di vedere la soddisfazione, che è la soddisfazione per aspetti, la facet satisfaction, che risulta dalla somma delle valutazioni su singoli aspetti. Per esempio, si chiede: sei soddisfatto del tuo lavoro? Sei soddisfatto dei tuoi orari di lavoro? Sei soddisfatto delle modalità con cui i tuoi coordinatori, i tuoi capi gestiscono la tua attività, cioè in sostanza si articola la richiesta di giudizio da parte della persona sui diversi componenti, sulle diverse componenti dell'esperienza lavorativa. È chiaro che in questo secondo caso abbiamo una misura più specifica, più concreta, insomma, che permette proprio di vedere se non ci siano dei punti di criticità che un giudizio globalistico tenderebbe a mascherare. Perché occuparsi della soddisfazione lavorativa? Perché
perché è correlata con valori non molto elevati, ma insomma da considerare, a fenomeni molto importanti. È correlata positivamente con le motivazioni lavorative, la crescita delle motivazioni, con l'engagement, cioè il coinvolgimento della persona, i comportamenti di cittadinanza organizzativa, le prestazioni, le performance, il benessere e la salute mentale.

la soddisfazione per la vita in generale e il clima psicosociale positivo del tuo reparto, dell'ufficio, dell'organizzazione dove la persona lavora. Ma c'è una correlazione anche di carattere negativo, cioè quanto è bassa la soddisfazione lavorativa, tanto più aumentano questi fenomeni non positivi o non accettabili, insomma, come l'assenteismo, i ritardi, il turnover, la percezione di stress lavorativo e addirittura le condotte devianti, le condotte controproduttive. Quali tipi di risposta individuale o collettiva o collettive sono alla scarsa soddisfazione? Anche qui possiamo, come dire, articolare queste risposte in due grandi categorie. Le risposte costruttive implicano il voice, cioè il poter parlare, darsi da fare per migliorare le cose attraverso il parlare, con proposte, discussioni aperte con i superiori, solleciti partecipazione ad attività sindacali, cioè in sostanza con una intenzione di prendere posizioni in maniera costruttiva affinché le cose cambino. Loyalty, attesa ottimistica con un focus sui miglioramenti possibili e soprattutto la fiducia nei cambiamenti progettati. Da questo punto di vista è chiaro che è possibile sviluppare, insomma, queste proposte migliorative qualora esista un clima di fiducia che renda possibile alle persone anche comunicare l'impegno e la richiesta cambiamento in cambio di un legame di lealtà con l'organizzazione. Abbiamo poi delle risposte poco produttive o addirittura distruttive che sono rappresentate dall'exit, cioè l'aumento dell'intenzione di lasciare, la ricerca di nuove posizioni, le dimissioni, quella che attualmente viene chiamata Great Resignation, cioè la grande spinta a cambiare lavoro che è molto legata alle complicazioni e alle difficoltà di rientro lavorativo dopo il periodo della pandemia. Il neglect è la situazione in cui il tipo di risposta che significa guardare la situazione in modo passivamente, con forme di assenteismo, ritardi, riduzione dello sforzo, aumento anche del tasso di errori e condotte devianti, come ad esempio forme di risentimento. Cioè, in questo caso, in una situazione di bassa soddisfazione, c'è questa sorta di atteggiamento vendicativo, di risentimento per non aver potuto cambiare le cose, utilizzando una delle forme di risposta che abbiamo ora descritto, e quindi si viene a determinare un inquinamento delle relazioni nel contesto di lavoro che può produrre anche esiti a lungo termine negativi. Il secondo aspetto che vogliamo considerare riguarda il benessere psicologico soggettivo. Da questo punto di vista dobbiamo sottolineare che si tratta di uno stato dinamico in cui la persona si sente in grado di realizzare gli scopi personali e il proprio potenziale, di lavorare in modo produttivo e creativo e costruire relazioni positive. Quindi la condizione di benessere è una situazione positiva, desiderata dalle persone, soprattutto nel senso di vedere nella propria esperienza lavorativa un fattore di potenziamento e non un fattore di disturbo e di interferenza rispetto ai desideri, rispetto ai progetti che la persona, che il lavoratore ha elaborato. È dimostrato in una relazione diretta positiva con la salute psicofisica, cioè quanto più alta il benessere psicologico,

tanto più la persona si trova ad essere in una condizione ottimale anche dal punto di vista psicofisico. Ci sono due grandi prospettive nello studio del benessere, in generale per la vita della persona, ma compreso quello lavorativo. La prima prospettiva è il cosiddetto benessere edonico, che corrisponde a soddisfazione anche per gli oggetti materiali che caratterizzano l'esperienza della persona. Implica lo sperimentare emozioni positive come gioia, serenità, la presenza di un umore positivo, e quindi assenza di umore negativo, potremmo dire, la soddisfazione per vari ambiti della propria vita, compreso il lavoro, ma non solo il lavoro, e la soddisfazione globale di vita. In sostanza, col benessere edonico vi è semplicemente un ampliamento della attenzione agli aspetti di soddisfazione che, ripeto, per molto tempo sono stati un'area di interesse autonomo, tipico della psicologia del lavoro. Il secondo approccio è l'approccio eudemonico, che il benessere eudemonico significa fondamentalmente autorealizzazione, e implica autonomia, quindi volontà di ottenere risultati, autodeterminazione, crescita personale, autoaccettazione, chiarezza dello scopo della propria vita, anche di quella lavorativa, la padronanza ambientale del contesto e rapporti positivi con gli altri. In questo caso, non si tratta semplicemente del soddisfacimento di bisogni, materiali o anche di natura relazionale. Ma stiamo viceversa impostando e indirizzando l'attenzione sugli scopi più generali che la persona ha assegnato al proprio lavoro, alla propria esperienza di vita, sottolineando la componente di autodeterminazione, la componente di impegno personale che per l'appunto è giocato tutta sulla. Da un lato l'accettazione anche delle difficoltà temporanee, ma dall'altro lato la definizione delle strategie più azzeccate per arrivare a conseguire gli scopi più importanti, secondo la propria gerarchia personale di importanza, gli scopi più importanti per la propria vita in generale e per la vita lavorativa in particolare. Quali sono i benefici concreti dello psychological well-being nei contesti di lavoro? Diciamo innanzitutto per le organizzazioni. Per le organizzazioni vuol dire di fatto maggiore produttività, maggiore lealtà organizzativa, la soddisfazione dei clienti, potremmo aggiungere pazienti, studenti, la riduzione dell'assenteismo e del turnover. Quindi, questo è un vantaggio, come dire, tangibile, in sostanza un beneficio che è immateriale, come il benessere psicologico, determina un beneficio materiale, in questo caso, mediante questo coinvolgimento, maggiore produttività, maggiore impegno nella vita organizzativa. Ma c'è ovviamente da considerare, i benefici per la persona. E da questo punto di vista sono stati evidenziati relazioni soddisfacenti, riduzione dei conflitti, un reddito adeguato, più qualità del lavoro, inteso come miglioramento della task, contextual and adaptive performance, lo sviluppo di una identità professionale più articolata, più ricca. Quindi, diciamo, dal punto di vista della persona, il beneficio riguarda a largo raggio un pochino tutti i ricavi potenzialmente attivati da un lavoro adeguato e soddisfacente.

Vi è poi un aumento della salute fisica e mentale, un aumento della soddisfazione della vita, una migliore autostima e stima familiare, maggiore più partecipazione alla vita sociale e di comunità. In questo caso, per l'appunto, osserviamo come il benessere psicologico sia una sorta di molla che attiva migliori relazioni sia nella cerchia ristretta, amicale, familiare, sia nella cerchia dei colleghi e soprattutto renda possibile fare un bilancio positivo non solo per il lavoro che si sta svolgendo, ma anche per gli scopi che via via si stanno raggiungendo, gli scopi della propria vita. Vi è poi anche per lo Stato un vantaggio, perché avere persone con un elevato benessere psicologico implica minore spesa pubblica per welfare e spese sanitarie, il che vuol dire che questa relazione fra benessere psicologico e salute psicofisica comporta che le persone stanno meglio, hanno meno bisogno di cure di natura sanitaria e hanno meno bisogno di sostegni integrativi rispetto ad esempio al reddito, e questo diventa un vantaggio di carattere collettivo per l'intera società in cui il lavoratore sta operando. Alcuni fattori ostacolanti o facilitanti il benessere psicologico sul lavoro possono essere illustrati attraverso questo schema che vede nella parte sinistra con fondo verde una serie di elementi che facilitano per l'appunto il benessere psicologico, come l'equilibrio lavoro-vita privata, il supporto sociale e organizzativo percepito, lo sviluppo degli scopi e la realizzazione degli scopi di carriera, la presenza di una empowering leadership, cioè di una leadership disponibile a sostenere le persone e a sviluppare le loro capacità potenziali. Mentre abbiamo dal lato destro, sul fondo blu, dei fattori ostacolanti, come la non equità e le ingiustizie organizzative, la scarsa sicurezza psicologica e un ambiente e una gestione, un ambiente inadeguato e soprattutto una gestione tossica, cioè tutti quei fattori di interazione disfunzionali che si presentano nei contesti di lavoro, sia in particolare rispetto a chi svolge delle funzioni di comando, delle funzioni di leadership, ma anche far parte, essere parte di un gruppo mal funzionante in cui le relazioni anche a livello paritario con i colleghi sono di natura, sono invadenti, sono autoritarie, sono fonte di conflittualità e quindi rendono in qualche modo meno probabile la possibilità di sperimentare i benefici che derivano dal benessere psicologico. Passiamo a un altro argomento connesso però con quanto ora abbiamo detto a proposito del benessere psicologico, e cioè le emozioni lavorative. Tre categorie vengono esplicitate. Le emozioni, intanto c'è da dire, sono stati discreti, riconducibili a una causa abbastanza precisa, intense dal punto di vista degli effetti sulla persona, di breve durata, e le situazioni lavorative possono provocare emozioni positive come gioia, sorpresa, eccitazione, serenità, entusiasmo, e da questo punto di vista gli effetti che naturalmente la persona sta sperimentando riguardano l'aumento delle motivazioni, le prestazioni, la creatività e il senso di appartenenza. Cioè il poter sperimentare questi stati anche temporanei, ma di carattere intenso, come l'entusiasmo,
come l'essere eccitati o trovare nell'esperienza lavorativa dei momenti di sorpresa quasi inaspettata, ma di carattere positivo, rappresentano dei fattori che attivano la persona, rendendola più motivata a continuare, quindi sottolineano, diciamo, il carattere di tenacia che sperimentare le emozioni positive produce sulla persona.

chiari. Un'emozione positiva come la gioia può essere legata al fatto che il tuo responsabile ti ha detto sì, sei stato bravo, meriti un riconoscimento pubblico perché hai fatto un lavoro molto importante, originale, innovativo. Ecco, tu provi questa emozione che ha un carattere temporale, non è che ti dura 10 giorni. Invece, quando parliamo di stati d'animo o mood, parliamo di un sentimento che si protrae nel tempo, può essere stimolato da singoli episodi emotivamente coinvolgenti, ma poi ha una sua continuità e quindi è in un certo senso una condizione di umore continuativo, insomma, da questo punto di vista. E gli effetti sul lavoro dei mood positivi, cioè di questi stati d'animo, riguardano prestazioni migliori, più disponibilità all'aiuto e al sostegno degli altri, più collaborazione, più decisioni più accurate. Quindi avere la possibilità di arricchire, mantenere uno stato d'animo positivo senza interruzioni brusche diventa un fattore facilitante non solo per la singola persona nello svolgimento della sua attività specifica individuale, ma diventa un fattore di miglioramento delle relazioni, quindi anche della disponibilità a collaborare nell'ambito del gruppo. La terza dimensione riguarda tratti affettivi o disposizionali. In questo caso siamo di fronte a delle tendenze relativamente stabili a provare certi sentimenti nel tempo e nelle varie situazioni. Qui parliamo di una condizione legata alle caratteristiche della personalità, in questo senso si parla di caratteristiche disposizionali, quindi non sono legate a fattori di stimolo immediato come le emozioni o a fattori comunque determinati dall'ambiente, dalle stimolazioni ambientali che però si protraggono per un tempo più lungo. Qui abbiamo veramente un modo di fare tipico di quella persona legate appunto a questi aspetti di natura disposizionali che fanno sì che uno abbia dei tratti, non so, di melanconia, dei tratti visione delle cose sempre un po' negative, di paura comunque di sbagliare, cioè questi atteggiamenti che sono per certi aspetti di carattere difensivo rispetto al modo con cui la persona tende a rispondere al contesto ambientale e agli stimoli provenienti dall'ambiente. Sono meno influenzati quindi dal lavoro, ma hanno effetti sul lavoro. I tratti positivi filtrano le esperienze rendendo più salienti gli aspetti positivi della situazione. Ad esempio, un tratto affettivo di ottimismo porta a produrre atteggiamenti positivi verso il lavoro, i progetti, i modi di impostare l'attività. Quindi avere un tratto disposizionale di ottimismo ha questo elemento di facilitazione. Se invece abbiamo un tratto disposizionale di pessimismo, ovviamente il colore e le caratteristiche dell'esperienza che svolgeremo sarà molto più passivo, molto più preoccupato, molto più impostato sul fuggire dalla situazione piuttosto che affrontarla in maniera costruttiva. Nelle organizzazioni ci sono molti ostacoli per questi vissuti, soprattutto nel versante positivo: ingiusti trattamenti, condotte inadeguate di colleghi e capi, scarso supporto sociale e molti altri fattori di frustrazione. In questo caso emozioni negative sono particolarmente pesanti e tra i lavoratori europei si è evidenziato come ad esempio l'emozione della paura sia presente nel 37%, l'emozione della rabbia sia presente nel 19%, la tristezza nel 21%
E questa è la,

un'informazione che deriva dall'Istituto Gallup, che ha effettuato una survey sulla popolazione lavorativa europea, e solo questi piccoli segnali stanno a indicare come in una condizione di lavoratori normali, non patologici, vi sia tuttavia la presenza di caratteristiche negative dal punto di vista del vissuto emozionale, di cui si dovrebbe tenere presente, soprattutto ad esempio nel modo di gestire le persone, di impostare l'attività lavorativa. Vale la pena focalizzarsi ora su un fenomeno particolare che riguarda la regolazione delle emozioni, il lavoro emotivo che svolge la persona per adeguarsi alle prescrizioni emozionali dell'organizzazione. Il lavoro emotivo è un tema relativamente nuovo nella storia della psicologia del lavoro, ma che ha una notevole rilevanza sul piano operativo, poiché esso può incidere profondamente sullo stato psicofisico del lavoratore, trasformandosi in un costo gravoso che è per l'appunto la dissonanza emotiva, che opera come stressor. Cosa stiamo dicendo? Che la persona deve in qualche modo, in base all'organizzazione in cui opera, manifestare, esprimere delle emozioni, ad esempio positive, anche quando non le sta veramente sperimentando. E quindi c'è una sorta di dissonanza fra quello che io debbo mostrare al pubblico, a un paziente ad esempio, a un collega, a uno studente, a un cliente, manifesto che so io il sorriso, ma dentro di me in realtà sto vivendo una emozione di tensione, di preoccupazione, di paura. Ecco, questo contrasto, questa dissonanza fra ciò che è manifestato e ciò che è veramente vissuto è quella parte che chiamiamo lavoro emotivo, che implica un costo da parte della persona. Questa slide esprime in maniera precisa quello che vi ho riassunto poco fa, e cioè il fatto che la persona deve svolgere una strategia superficiale, quello che io mostro, di surface acting, mostrare segni esteriori come sorrisi che riflettono una certa emozione positiva, senza realmente provarlo. La seconda strategia, più profonda, il deep acting, è fingere di provare emozioni socialmente approvate, e sopprimendo le emozioni negative, che in genere sono viste come disdicevoli. Oppure la strategia più genuina, il genuine acting, che rappresenterebbe questa possibilità di mostrare emozioni che siano allineate con le emozioni e realmente provate. Ecco, queste tre strade segnalano la complessità del lavoro emotivo da parte delle persone, che evidentemente per compiere l'operazione sia della strategia superficiale, sia della strategia profonda, sia a maggior ragione della strategia genuina, deve utilizzare energie, deve utilizzare risorse personali, e quindi rappresentano un costo, un consumo delle risorse energetiche a disposizione della persona. Concludiamo questo primo argomento con spunti di riflessione. Quali sono i principali fattori organizzativi che facilitano il benessere psicologico dei lavoratori? In cosa consiste la dissonanza emotiva? Passiamo al secondo argomento, il work engagement. Lo scopo di questo tema è di mostrare un ulteriore aspetto che può rappresentare per la persona, per il lavoratore, un beneficio immateriale che oggi attualmente viene considerato nella letteratura scientifica internazionale un elemento da approfondire sul piano della ricerca e sul piano degli interventi organizzativi, perché determina conseguenze molto consistenti sull'equilibrio psicofisico della persona.

e nello stesso tempo sul funzionamento organizzativo. Il work engagement, definizione di base, è ovviamente un importante esito positivo dell'esperienza lavorativa, esiste quando il dipendente si sente fisicamente, intellettualmente ed emotivamente attaccato al proprio lavoro. Quindi stiamo parlando del rafforzamento dei legami di tipo psicologico fra persona e organizzazione, che implicano, per esempio, un rafforzamento del contratto psicologico di natura relazionale. In particolare è uno stato di appagamento motivazionale con tre dimensioni tipiche: il vigore, la dedizione e l'assorbimento. Il vigore vuol dire la forza il grado di energia che io metto nella mia prestazione, la dedizione implica la tenacia, la continuità del coinvolgimento per l'appunto con la mia attività e l'assorbimento, cioè sono talmente impegnato e preso da quello che sto facendo che non sento gli stimoli neppure della fame, in sostanza. È un esodo del lavorare che non è facile da raggiungere e istituti internazionali come Gallup mostrano una distribuzione tripartita dell'engagement fra i lavoratori. Abbiamo una prima categoria di lavoratori engaged, le persone lavorano con passione e sentono un profondo legame affettivo con la loro azienda. Guidano l'innovazione e fanno progredire l'organizzazione. E siamo a livello quantitativo circa sul 30%. I non engaged sono i lavoratori essenzialmente rinunciatari, come se fossero sonnambuli, mettono tempo ma non energia o passione nel loro lavoro. E sono circa il 50%. Gli actively disengaged sono i lavoratori insoddisfatti e manifestano il loro pessimismo ostacolando gli altri e talvolta sono ostili e sono circa il 20%. Ecco, comprendiamo in questo modo, al di là della conferma che pure è avvenuta sia nei paesi europei sia nei paesi del Nord America, al di là quindi degli approfondimenti di natura quantitativa, quella che fa sospettare l'importanza di padroneggiare questo tema, di approfondirlo, è proprio questa disarticolazione della popolazione lavorativa dove solamente un terzo delle persone sono, come dire, idealmente legate, fortemente legate alla propria organizzazione al punto tale da sentirla come una cosa propria e di investire le proprie energie in maniera consistente. Una grande fetta di persone si trova ben lontana da questo livello di coinvolgimento. Perché il work engagement interessa alle organizzazioni intelligenti? Per gli effetti positivi che esso ha per l'organizzazione. Vi sono cioè un aumento dei ritorni economici e di produttività, vi sono prestazioni di migliore qualità dal punto di vista della task performance, vi è un aumento della importanza della contextual e adaptive performance, vi è una riduzione dell'assenteismo, del turnover, degli incidenti e degli infortuni. E vi è una maggiore resilienza organizzativa. Cioè, parlare di engagement non significa parlare di un argomento secondario, soprattutto per chi gestisce le persone, per chi opera negli uffici risorse umane. Diventa un tema rilevante perché significa avere una serie di collaboratori sui quali poter fare affidamento
in particolare nei processi, nei momenti di grosso

grosso cambiamento che stanno vivendo, che hanno vissuto le organizzazioni, e quindi poter contare sulla una collaborazione autodeterminata e forte rappresenta un elemento di particolare importanza per l'organizzazione stessa, proprio per questi vantaggi che ora abbiamo illustrato in termini di impegno, come impegno produttivo, quindi di rendimento, che vuol dire, detto in parole povere, vantaggi anche di natura economica, oltre a vantaggi di natura relazionale. Perché il work engagement interessa le organizzazioni intelligenti? Ma anche per gli effetti positivi per le persone stesse, e cioè si ha un aumento della soddisfazione, si ha un aumento del benessere psicologico e della salute psicofisica. Quindi i due elementi che abbiamo discusso poco fa sono attivati e potenziati dal work engagement. Aumento del piacere di lavorare, aumento della disponibilità a collaborare con gli altri e ad aiutarli, un aumento dell'apertura al cambiamento e un aumento della creatività. Vorrei far notare che questi fattori di incremento, che hanno tutti un carattere positivo per la persona, non sono dedotti dalla definizione generale di engagement, sono evidenze che si trovano nella letteratura empirica, cioè nelle ricerche che gli psicologi del lavoro hanno effettuato su questo tema. Con questo grafico si vuole cercare di vedere una serie di legami significativi fra i costrutti che sono in gioco parlando di engagement. Job demand, job resource model e engagement. Stiamo cioè ragionando sulle relazioni fra le domande che sono presenti e provengono dal contesto lavorativo e le risorse per poter gestire queste domande. Bene, osserviamo nella parte sinistra l'insieme delle risorse, job resources, l'insieme delle personal resources che, quando sono tra loro articolate ed interagiscono in maniera equilibrata, sono fattori di attivazione della risposta di work engagement. Però naturalmente non ci sono solo le job resources e le personal resources, ci sono le domande che caratterizzano per l'appunto il contesto di lavoro e le modalità di lavoro. Bene, le domande possono, se hanno un carattere di sfida ma sono ragionevoli, vanno a migliorare, diventano un fattore che potenzia questo legame fra risorse del lavoro e risorse personali nella produzione della risposta di work engagement. Quando invece diventano ostacolanti, cioè le domande lavorative sono eccessive, diciamo così, è molto facile che si sviluppi una situazione, diciamo, che dal punto di vista soggettivo rappresenta quasi il contrario del work engagement, cioè l'esaurimento e il burnout. E naturalmente questa situazione, questo stato psico-emotivo sperimentato dalla persona va ad abbassare il work engagement. Quindi in sostanza il modello che viene presentato, che è il modello di Schofeli, il collega che è stato in precedenza citato in queste slide, questo modello per l'appunto è in grado di spiegare come le caratteristiche presenti nel contesto di lavoro, sia in termini di domanda che in termini di risorse a disposizione della persona, questo stesso modello ci aiuta a spiegare da un lato lo sviluppo e la nascita del work engagement, ma dall'altro lato, quando il percorso è un percorso ad ostacoli, un fattore di abbassamento del work engagement e viceversa di sviluppo del burnout. È chiaro che i risultati, gli esiti di un percorso che è centrato e

arriva al work engagement sono esiti di carattere positivo, come quelli che abbiamo già richiamato in precedenza, e che riguardano le prestazioni migliori, gli atteggiamenti positivi più generali, lo stato di benessere e di salute psicofisica, la prevalenza di emozioni positive vissute dalla persona. Quali sono i principali driver organizzativi, fattori che possono facilitare il work engagement? Una leadership che ispira e premia ciò che si fa bene. Un lavoro significativo. Ecco, già questi due aspetti ci fotografano una situazione soddisfacente dal punto di vista della prestazione, nel senso che sono coordinato da una persona intelligente che apprezza il lavoro che sto facendo e sto facendo un lavoro sensato, significativo, coerente con le mie aspettative. Vi è poi da considerare l'elemento di autonomia ed empowerment delle persone, le relazioni interpersonali e network sociali significativi e sono situazioni in cui vengono privilegiati i punti di forza delle persone. Da questa serie di ulteriori aspetti possiamo notare, possiamo osservare come l'engagement sia connesso per l'appunto all'autonomia, alla capacità di autodeterminazione del soggetto, della persona, al potenziamento delle sue modalità e competenze relazionali e dal fatto che vive una situazione in cui sono valorizzati gli aspetti positivi della sua esperienza, le sue caratteristiche positive, i suoi punti di forza e non redarguito per eventuali debolezze che debbono e possono essere successivamente corrette. Concludiamo anche questo secondo argomento con spunti di riflessione. Il work engagement risulta un esito facile da raggiungere e diffuso tra lavoratori e lavoratrici? Per quali motivi le organizzazioni sono interessate al work engagement? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono i principali fattori organizzativi che facilitano il benessere psicologico dei lavoratori? In cosa consiste la dissonanza emotiva? Il work engagement risulta un esito facile da raggiungere e diffuso tra lavoratori e lavoratrici? Per quali motivi le organizzazioni sono interessate al work engagement? Abbiamo terminato la lezione sui ricavi del lavoro. Vi ringrazio della vostra partecipazione e vi ricordo che materiali di approfondimento su questo tema saranno presentati nel sito dell'Ateneo, nelle pagine dedicate a questo corso.

Un caro saluto di benvenuto a questa lezione. Sono Dario Manfellotto, medico internista, ospedale Isola Tiberina, Gemelli Isola di Roma. Il tema di questa lezione è la prevenzione, come, quando e perché. Un tema particolarmente importante, particolarmente attuale, particolarmente interessante per chi si occupa di salute, di sanità, ma non solo, per tutte le persone che hanno a che fare con problemi di sanità e di medicina. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono divisi in quattro temi: la prevenzione e il quadro epidemiologico attuale, i principi e i programmi di prevenzione che possono e devono essere attuati, il ruolo degli ospedali e dei medici ospedalieri nella prevenzione delle malattie, e infine parleremo del progetto Un albero della salute, che ha impattato molto e sta impattando molto l'organizzazione, la struttura degli ospedali italiani. Il primo tema è la prevenzione e il quadro epidemiologico attuale, cioè che cosa succede dal punto di vista delle malattie, dell'evoluzione delle malattie e quanto sia importante la prevenzione proprio per prevenire lo sviluppo delle malattie o le loro complicazioni. Qualche tempo fa, recentemente, è stato pubblicato un lavoro che diceva un'oncia di prevenzione vale un chilo di cura. Quella traduzione italiana ovviamente non rispetta la trasformazione da once in grammi, però semplifica dicendo un grammo di prevenzione vale un chilo di cura. Cioè è molto pesante, molto importante incidere sulla prevenzione delle malattie. I risultati sono straordinariamente importanti. Lancet dedica da molti anni, Lancet è la più importante delle riviste scientifiche e mediche, dedica da molti anni una serie di articoli proprio sul cosiddetto burden, cioè il carico delle malattie e come queste sviluppano nel corso dei decenni. In questo lavoro recente si parla proprio del burden delle malattie in 204 paesi e territori nel periodo che va dal 2022 con proiezione al 2050, una sorta di previsione per questo che viene chiamato il Global Burden of Disease Study, nel quale si vede molto chiaramente come l'aspettativa di vita, la durata di vita che noi ci aspettiamo alla nascita cresce progressivamente nel sesso femminile e nel sesso maschile in tutti i paesi del mondo e quindi espone a quelle che sono le malattie degenerative che avvengono prevalentemente con l'invecchiamento e col trascorrere del tempo. Così come è cambiato il quadro delle malattie, cioè il quadro epidemiologico, perché se un tempo noi avevamo a che fare prevalentemente con malattie infettive e trasmissibili, adesso abbiamo prevalentemente a che fare con malattie degenerative, le malattie del cuore, la cardiopatia ischemica, l'ictus cerebrale, la bronchite cronica, le infezioni del tratto respiratorio. E se questo era il quadro già soltanto 2 anni fa, la proiezione è che nel 2050 si arrivi ad avere sempre al primo posto le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie, ma l'Alzheimer, per esempio, e le malattie renali tendono a crescere progressivamente. E si tratta di malattie croniche, degenerative, che interessano un'ampia fetta della popolazione. E se andiamo a focalizzare sulla situazione italiana, sulla situazione del nostro paese, ancora vediamo

che la mortalità è legata prevalentemente a malattie del sistema cardiocircolatorio, ancora una volta malattie delle coronarie e ictus cerebrale, ma anche le malattie tumorali in tutte le loro manifestazioni occupano uno spazio molto importante. Quindi sono malattie che hanno una durata lunga negli anni, attraversano in molti casi periodi lunghi della vita di una persona, di un individuo che poi diventa un paziente ed impattano sulla mortalità generale. Ma la cosa importante è sapere che i principali fattori legati alla mortalità sono fattori che attraversano in modo trasversale le malattie degenerative, quali che siano le malattie di cuore, ma anche la demenza e anche le malattie tumorali. Perché, per esempio, il tabacco, che ancora in Italia ha una prevalenza del 15% ed è di nuovo purtroppo in aumento, impatta notevolmente sui tumori e sulle malattie cardiovascolari, così come le abitudini alimentari incongrue che portano a un rischio di salute, l'abuso di alcol, l'inquinamento atmosferico e la sedentarietà, la scarsa attività fisica. Un termine che utilizziamo molto spesso è quello del continuum, cioè la continuità di alcune malattie che progressivamente si manifestano nell'arco del tempo, nel corso della vita, e sono malattie legate all'invecchiamento e possono manifestarsi in modo accelerato, quindi un invecchiamento accelerato che espone rapidamente a certe malattie, un invecchiamento che è quello normale, per cui nel corso dei decenni normalmente andiamo incontro all'invecchiamento nel nostro organismo e alle malattie correlate. Così come c'è quella che viene definita l'anzianità, la vecchiaia di successo, la vecchiaia trionfo, nella quale si arriva a un'età molto avanzata, ai 90-100 anni, con una perfetta lucidità mentale e un'integrità fisica buona che consente di svolgere tutte le attività quotidiane. E questo è legato a tanti fattori. Sono fattori familiari, fattori genetici, sono fattori che poi sono anche legati alla nostra esposizione all'ambiente, alle nostre abitudini di vita, ovviamente, per cui noi abbiamo come in un iceberg uno stato di malattia che però può trasformarsi in un periodo lungo di incubazione della malattia che a un certo punto diventa una malattia evidente che può essere reversibile o può essere irreversibile e prosegue nel corso degli anni. Quindi questo che abbiamo detto è un continuum. Ora, se noi stiamo ad osservare questa evoluzione nel tempo della nostra condizione fisica, abbiamo un invecchiamento salutario, che è quello che produce progressivamente una condizione di invecchiamento con malattie, ma ci sono anche delle condizioni di malattia che invece intervengono precocemente, che si possono riacutizzare progressivamente e possono portare ad una vulnerabilità del nostro organismo, ma anche a quella che viene definita la fragilità. La fragilità è un concetto molto ampio. Noi abbiamo ormai delle persone avanti negli anni, ma anche persone meno anziane, più giovani, che hanno un insieme di malattie in concomitanza e questo viene chiamato multimorbidità o polipatologia, che si associano alla necessità anche di una terapia con molti farmaci, fino a 10, anche 15 farmaci diversi al giorno per affrontare tutte queste malattie contemporaneamente e possono essere inserite in un quadro che viene detto di fragilità, che è un termine molto ampio perché fragilità non è soltanto l'insieme di tante malattie, ma la condizione generale di vita della persona, la condizione generale ambientale, anche sociale, anche relazionale, familiare, di abitudini e anche di abitazione, che può portare a una condizione che rende il soggetto estremamente fragile ed estremamente esposto alle malattie nuove, ma anche a uno sviluppo più rapido delle malattie già presenti. In questo quadro epidemiologico che è cambiato, noi abbiamo la medicina che è cambiata dal punto di vista della realtà sanitaria, ma anche del nostro modo di fare, come medici, di fare la nostra attività clinica quotidiana. Se un tempo, e sappiamo fino a pochi decenni fa, prevalevano le malattie infettive e le malattie trasmissibili, che potevano essere curate con
o prevenute con i vaccini o curate con gli antibiotici,

oppure fino a prima dell'introduzione degli antibiotici, addirittura non curate, che portavano anche al decesso, alla morte dei pazienti in tantissimi casi, noi abbiamo oggi un quadro che è clamorosamente cambiato. Si guarisce da poche malattie, perché le malattie degenerative proseguono, procedono nel corso degli anni, e si guarisce da malattie che possono essere corrette, risolte chirurgicamente, oppure le malattie infettive che curiamo e dalle quali possiamo far guarire i pazienti con un trattamento antibiotico. Questo ha portato però comunque a un miglioramento della qualità della vita, nonostante vi sia stato un aumento dei pazienti con patologie croniche, perché sono pazienti nei quali le terapie farmacologiche, anche articolate, complesse, e con numerosi farmaci, portano a una stabilità di malattia e quindi a un miglioramento della qualità di vita del paziente. Però questo aumento delle patologie croniche, che ha portato a un allungamento della vita media, ha creato quella che viene definita ormai nella letteratura medica internazionale la sindrome di Titone, che prende un po' spunto dalla mitologia greca. Perché cosa succede secondo il mito? Eos, la dea dell'aurora, che è una ragazza bellissima, figlia di Zeus, che rinasce ogni giorno, sempre bella, sempre giovane, si innamora a un certo punto di un mortale, il bellissimo Titone, figlio del re di Troia, Laomedonte, e innamorata decide di sposarlo ad ogni costo. Quindi chiede a Zeus di sposare, ma Zeus dice: tu non ti puoi sposare con un mortale. E allora dagli l'immortalità, dice Aurora. E Zeus la concede, ma Aurora non pensò, forse perché credeva fosse ovvio, di chiedere anche l'eterna giovinezza. E quindi si creò una condizione per la quale Titone invecchiava progressivamente, diventava sempre più dipendente, sempre più malato e sempre più fragile, e Eos invece rimaneva giovane, ma era sposata e lo assisteva in questo invecchiamento progressivo, in questa immortalità stabilita da Zeus. No, ora è quello che in qualche modo sta succedendo di fronte al controllo che noi possiamo avere delle malattie croniche. Creiamo, abbiamo delle condizioni in cui protraiamo a lungo, anche per decenni, le malattie croniche, anche quelle tumorali possono avere una durata di vita ormai lunghissima, una stabilizzazione o addirittura una regressione o una guarigione in determinati casi, e questo crea in qualche modo una sindrome di Titone per cui il paziente invecchia progressivamente nonostante il carico di malattie. E molto tipico come carico, burden di malattie, è quello che accade per l'aterosclerosi. L'aterosclerosi è una malattia degenerativa dei nostri vasi arteriosi, i vasi che portano il sangue dal cuore ai tessuti periferici e che invecchiano progressivamente, ma fin dall'infanzia, fin dalla giovane età, invecchiano progressivamente. In alcune persone invecchiano molto di più, si danneggiano molto di più e portano da un quadro in cui la malattia è subclinica, cioè non è evidente con manifestazioni cliniche, con sintomi, con disturbi, segni di malattie e impattano notevolmente sulla mortalità e sulla velocità di progressione in modo clamoroso. È una malattia, quindi, l'aterosclerosi che colpisce tutto l'organismo, tutti i vasi arteriosi e quindi tutti gli organi che hanno tutti un'ampia irrorazione, afflusso di sangue arterioso, e questo crea un ulteriore continuum, come ho detto prima, una parola ormai molto utilizzata in medicina, il continuum delle malattie cardiovascolari, perché noi sappiamo che questo invecchiamento progressivo da un vaso qui tagliato longitudinalmente, qui invece tagliato trasversalmente, la parete del vaso progressivamente tende ad accogliere la trasformazione con aterosclerosi, quindi con gli accumuli di grasso, di prodotti della coagulazione e poi con la placca avanzata e i trombi che riducono l'afflusso di sangue e quindi portando poi alle malattie che sono derivate dall'aterosclerosi, prevalentemente disturbi circolatori del cuore, del cervello, dei reni. Facendo molta attenzione, come si fa giustamente, correttamente oggi, alla cosiddetta medicina di genere, noi pensiamo anche alla medicina di genere per quello che riguarda la salute cardiovascolare, che è i disturbi che possono intervenire durante la gravidanza e in altre condizioni ginecologiche che sono state affrontate in molti documenti da parte di vari specialisti della salute, della sanità, proprio per

capire quanto sia importante questo continuum di malattia nel sesso femminile. Perché che cosa accade? A mano che la donna, la bambina diventa poi adolescente, va nell'età più adulta, va incontro alla gravidanza, può essere esposta a malattie della gravidanza, malattie renali, cardiovascolari in primo luogo, che portano a un aumento della pressione, a disturbi circolatori della donna. Fortunatamente in una percentuale di casi abbastanza limitata, però molto importante da tenere sotto controllo e da curare adeguatamente. Poi si va verso l'età media e quindi alla menopausa, che può essere più o meno nei tempi giusti, o più anticipata o più ritardata, ma che espone ad altre malattie, in particolare malattie del metabolismo e malattie cardiocircolatori, fino ad arrivare all'età adulta, nella quale la donna va incontro, può andare incontro all'isolamento sociale, alla solitudine, a quegli aspetti che creano in qualche modo quella condizione di fragilità della quale parlavo precedentemente. Altro tema è quello dei principi e programmi di prevenzione. Se noi abbiamo definito la situazione sanitaria, la situazione epidemiologica, come qualche cosa che ovviamente riguarda necessariamente il nostro modo di fare medicina e di lavorare per migliorare la salute della popolazione, dobbiamo fare attenzione a quella che viene chiamata la medicina proattiva, cioè l'essenza delle cure preventive, di quello che noi possiamo fare per migliorare l'assistenza sanitaria dei nostri assistiti, con un trattamento appropriato per le malattie, ma anche con delle cure che possono prevenire le malattie e quindi tentare di migliorare la salute futura della popolazione. Quindi un aspetto importante della pratica medica che porta a miglioramenti significativi della salute generale. Ora, molti studi hanno dimostrato l'importanza della prevenzione, della promozione della salute, proprio per ridurre l'incidenza delle malattie, della mortalità e di conseguenza anche i costi, perché ovviamente meno malattie significa meno costi per il Servizio Sanitario Nazionale e per la società e quindi favorire il mantenimento di uno stato di benessere e anche migliorare la qualità della vita. E se noi andiamo a definire chiaramente queste parole che ho detto, la prevenzione e la promozione della salute, e andiamo a consultare il Treccani, il campo medico, la prevenzione è il tentativo di evitare la comparsa di una malattia o di una sua specifica manifestazione o anche di un suo aggravamento o recidiva fino a un possibile evento fatale, nonché il complesso delle procedure messe in atto per raggiungere questo scopo, cioè i programmi di prevenzione e la promozione, dal latino promovere, cioè promuovere, è la promozione della salute è quel processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. Questa definizione è stata ripresa così tout court dalla Carta di Ottawa del 1986, che è il primo documento internazionale ufficiale che definisce l'importanza dell'informazione sulla salute, dell'educazione alla salute, del riconoscimento delle cause e dei fattori di rischio di malattia, proprio per agire e incidere su questi fattori con dei programmi specifici di prevenzione. È chiaro che noi dobbiamo però agire a vari livelli, perché parlare di prevenzione significa anche fare dei programmi mirati. Allora, i programmi mirati sono per livelli di malattia. Noi abbiamo condizioni in cui non è presente nessuna malattia nella popolazione o nel singolo individuo, ma noi dobbiamo agire sui fattori di rischio. Il più classico è una persona senza malattia che fuma le sigarette, questo è un potentissimo fattore di rischio che deve essere corretto. Poi c'è una malattia già presente, ma è una malattia asintomatica e allora bisogna fare diagnosi precoce, riconoscerla precocemente e quindi trattarla. E poi il decorso della malattia. Una volta che la malattia si è manifestata, noi dobbiamo incidere per ridurre le complicazioni. E nei documenti di lingua inglese si parla di questa prevenzione di cinque lettere che iniziano con la D: la morte, la malattia, la disabilità, il discomfort, la situazione di malessere generale dell'organismo e la dissatisfaction, cioè la insoddisfazione rispetto al proprio stato di salute. Allora, i tipi di prevenzione sono ben definiti.
Perché noi

abbiamo una prevenzione primaria che è quella che tende a immunizzare, a prevenire le malattie trasmissibili, quindi le malattie infettive. E le vaccinazioni infantili, che sono fatte su larga scala della popolazione, sono quelle che ovviamente prevengono il morbillo, la varicella e tante altre malattie dei bambini, ma poi le vaccinazioni degli adulti che includono la difterite, la pertosse, il tetano, l'influenza, la polmonite pneumococcica, l'epatite, quando adesso con l'epidemia di Covid 2020-2022 la vaccinazione anti-Covid, la vaccinazione anti-influenzale, la vaccinazione antitubercolare. E poi un'attività di prevenzione che deve tendere molto a una consulenza sui comportamenti dell'individuo, su come imparare a cambiare lo stile di vita. E per motivare i cambiamenti dello stile di vita serve un'attività di educazione e di informazione, e quindi smettere di fumare, seguire una dieta prudente, bere alcolici con moderazione nei limiti previsti dalle linee guida nutrizionali, fare una corretta attività fisica, diversa ovviamente per tutte le età, è diversa con le modalità con le quali deve essere realizzata, e impegnarsi anche in pratiche sessuali che siano sicure e che espongano meno a rischi di trasmissione di malattie. E poi anche la chemioprevenzione, perché ormai con dei farmaci moderni noi possiamo prevenire le malattie con un trattamento mirato. Per esempio, è classico il trattamento di farmaci che riducono i grassi nel sangue per ridurre il colesterolo e gli alti grassi e quindi ridurre la progressione della malattia aterosclerotica, i folati durante la gravidanza e per prevenire i difetti del tubo neurale. Quindi abbiamo una prevenzione con un livello cosiddetto primario che deve impedire l'insorgenza della malattia, rimuovendo le cause alla base, le cause della malattia infettiva oppure le cause, i fattori di rischio. Una caratteristica speciale della prevenzione primaria, quella che coinvolge gli sforzi per aiutare i pazienti ad adottare gli stili di vita sani, è un singolo intervento che può prevenire più malattie. Questo è un concetto importante, perché la stessa prevenzione che agisce su alcuni fattori di rischio può agire sia per la prevenzione delle malattie tumorali sia per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. E infine la prevenzione primaria può essere efficace anche se realizzata a livello più ampio, non soltanto individuale ma anche a livello di comunità. La prevenzione secondaria è quella che rileva precocemente una malattia quando è asintomatica e quando il trattamento può impedirne la progressione. Quindi tutte le attività di prevenzione di malattie tumorali, per esempio, che sono quelle che riescono a riconoscere precocemente una malattia e a quindi poterla rimuovere in fase molto iniziale. E quindi c'è lo screening e la diagnosi di una malattia e poi un trattamento che tende a seguire il paziente nel tempo a seconda della malattia che noi abbiamo trovato. E poi anche i test di pazienti asintomatici, ma che hanno poi delle condizioni come l'HIV oppure i virus ginecologici oppure il PAP test, proprio per riconoscere precocemente una condizione di trasformazione tumorale dell'apparato genitale femminile, servono proprio a prevenire, ma in fase molto precoce, l'esordio, l'insorgenza di determinate malattie. Poi c'è la cosiddetta prevenzione terziaria, ossia quella che noi realizziamo in un paziente nel quale già si è manifestata una malattia. Il paziente già ha avuto una malattia, un infarto, un ictus cerebrale, una malattia tumorale, e il trattamento può aiutare a ridurre le complicanze dopo che la malattia si è manifestata. Quindi sono trattamenti che sono sia sui fattori di rischio, sia sullo stile di vita, sia con l'uso di farmaci, come dicevo prima, con questa chemioprofilassi, cioè basata su farmaci di vario genere che possono intervenire sullo sviluppo e la progressione della malattia. Ma anche attività di riabilitazione. L'attività di riabilitazione, per esempio, nei pazienti che hanno avuto una ictus cerebrale, quindi con disturbi motori, un'emiplegia, una paralisi di un lato del corpo, o disturbi cognitivi o disturbi della parola, possono essere aiutati da un supporto riabilitativo corretto e mirato. Quindi la prevenzione cardiovascolare è un esempio lampante del modo in cui noi possiamo fare in modo efficacemente un'attività preventiva, riducendo e controllando i fattori di rischio inizialmente,
E io non smetterò mai di ricordare

l'impatto realizzato nel 2003 dall'introduzione della legge del professor Girolamo Sirchia, che ha bloccato, vietato il fumo nei locali pubblici. Questo ha impattato notevolmente sulle nostre abitudini di vita e quindi sullo sviluppo di determinate malattie legate al fumo, ma anche il controllo della pressione alta, l'ipertensione arteriosa, il controllo dell'aumento nei grassi nel sangue, colesterolo e trigliceridi, una cura del diabete, anche in fase precoce. Il diabete è una malattia legata a alterazioni metaboliche dell'organismo, molto diffusa e sempre più diffusa, sempre più collegata anche all'obesità e al sovrappeso, tanto che si parla non più di diabete e di obesità, ma di diabesità, con un termine onnicomprensivo, perché obesità e diabete sono strettamente correlati e anche il sovrappeso è strettamente correlato come fattore di rischio per l'insorgenza del diabete mellito. Un altro aspetto importante del quale si parla molto quando si affronta il tema della prevenzione è quello dei cosiddetti check-up sanitari. Check-up sanitari sono controlli sanitari generali regolari per identificare le malattie in una fase in cui un intervento precoce può essere efficace. Anche realizzati su larga scala nelle popolazioni, sui dipendenti di enti pubblici, di enti privati, di aziende, sono spesso impostati dei programmi di check-up che servono proprio a intercettare precocemente determinate malattie o anche intercettare dei comportamenti a rischio. E qui è importante la raccolta dell'anamnesi, cioè della storia del paziente. L'esame clinico, l'esame fisico del paziente, il paziente va sempre visitato perché molto spesso fra anamnesi e esame obiettivo, nella gran parte dei casi, si riesce a fare diagnosi di una malattia o anche precocemente di una condizione di rischio e test di laboratorio o anche test di imaging, cioè radiografie, ecografie e altre tecniche di immagine che sono utili per identificare precocemente determinate malattie. Ora, questo concetto del check-up nella letteratura internazionale è molto discusso perché vi sono poche prove a sostegno dei benefici di un check-up generale non personalizzato, mentre invece appare molto evidente l'importanza di un check-up invece individualizzato. E quindi servono cure preventive mirate per le diverse fasce d'età. Qui dobbiamo mirare a giovani adulti, dai 18 ai 30 anni, e le cose cambiano, no? Col passare dei decenni. Qui sono importanti le abitudini di vita sane e i programmi di vaccinazione, che sono fondamentali, che cominciano ancora prima, però ecco, ancora, anche qui sono importanti dei programmi di vaccinazione in questa popolazione. E bisogna porre l'accento sugli screening anche per le infezioni sessualmente trasmissibili e fornire consulenza alle donne sulla salute riproduttiva, ma anche agli uomini sulla salute riproduttiva. Quindi è un intervento sulla fascia giovane, la fascia potenzialmente implicata poi nella procreazione e nello sviluppo di una gravidanza. Poi gli adulti di età media, fra i 30 e i 50 anni. Qui sono importanti screening per condizioni come il diabete, la pressione alta, il colesterolo, l'aumento del colesterolo, che diventano molto importanti, ma anche gli screening tumorali, come la mammografia e la colonoscopia, possono essere raccomandati in base ai fattori di rischio individuali. Se c'è una familiarità per determinate malattie, ovviamente vanno anticipati i tempi della mammografia o della colonoscopia. Poi v'è la fascia invece degli adulti senior, diciamo, oltre i 50 anni, in cui diventano importanti gli screening dell'osteoporosi, in particolare nel sesso femminile, esami oculistici regolari e gli screening tumorali adeguati all'età. Queste misure hanno la precedenza. E poi le vaccinazioni per l'adulto, cioè le vaccinazioni comprese quelle per l'influenza e la polmonite, che diventano importanti per il mantenimento della salute individuale, ma anche della salute generale, perché una vaccinazione su ampia scala per l'influenza garantisce che la comunità, che tutta la popolazione possa andare meno incontro all'influenza e alle complicanze importanti dell'influenza, che portano centinaia di migliaia di persone al ricovero ogni anno per complicanze di tipo respiratorio, ma anche cardiovascolare.

Tant'è vero che il Ministero della Salute, nel Piano Nazionale della Prevenzione, appena aggiornato 2020-2025, raccomanda tre elementi fondamentali. La salute prima della malattia, non trascurare la prevenzione primaria e la valorizzazione della salute, quindi importanza dell'intervento educazionale e di informazione, non prescrivere esami di routine senza una precisa ipotesi diagnostica, e questa è una raccomandazione molto importante anche in termini di economia sanitaria, perché non devono essere prescritti esami in modo non critico, incoordinato, incontrollato, tanto per prescriverli. Devono essere mirati sulla base di un sospetto diagnostico, di un programma, un progetto che il medico ha in testa e ha attivato, e non prescrivere in molte patologie croniche farmaci come primo passaggio terapeutico, come prima iniziativa terapeutica, ma promuovere anche in questo caso il cambiamento degli stili di vita e quindi per esempio per quello che riguarda la pressione alta o un eccesso di grassi nel sangue o anche il sovrappeso, in primo luogo misure, diciamo, non farmacologiche. Se poi queste non bastano a risolvere il problema, allora è giusto intervenire, è necessario intervenire con dei farmaci mirati. Qual è il ruolo degli ospedali e degli specialisti ospedalieri nella prevenzione? È un ruolo molto importante. L'ospedale nella storia della medicina moderna, nella storia della medicina, ha avuto una grande evoluzione e con questo ha avuto una grossa evoluzione anche la medicina interna. La medicina interna, in particolare mi riferisco alle attività della società scientifica, la FADOI, Fondazione FADOI, della quale sono presidente, raccoglie gli internisti presenti in tutti gli ospedali italiani. Ed è uno dei pilastri fondamentali del nostro servizio sanitario nazionale. Sono circa 1050 gli ospedali in Italia e sono presenti più di 1100 reparti di medicina interna negli ospedali italiani, che rendono conto della gran parte dei ricoveri ospedalieri dei nostri pazienti, perché quasi 1 milione di ricoveri ogni anno su 5 milioni di ricoveri negli ospedali per acuti avvengono in medicina interna. Sono sempre legati a malattie acute, ma prevalentemente a malattie croniche che si riacutizzano. E quindi l'ospedale è molto cambiato nel corso dei millenni, dei secoli, perché se questo è l'ospedale di Parigi e questo è l'ospedale dell'Isola Tiberina, nel quale ho l'onore di lavorare, che erano all'inizio dei cronicari legati e dedicati alle malattie infettive, come la peste o il vaiolo o altre malattie infettive che decimavano le popolazioni, poi si sono trasformati in ospedali ultramoderni, ospedali nei quali si cerca di fare assistenza di alto livello, di alta competenza, con ottima accoglienza per il paziente ove possibile. Questo è l'obiettivo da realizzare, in modo da far sì che il paziente possa avere una condizione in cui è lui al centro, in cui i medici e l'ambiente si dedicano, l'ambiente che li ospita, si dedicano al meglio all'assistenza. Per esempio, questo è il progetto dell'architetto professor Renzo Piano di un ospedale pediatrico dove vedete c'è grande spazio per il verde intorno a questo ospedale. Noi internisti ospedalieri della nostra società scientifica, la FADOI, dedichiamo a questi argomenti di prevenzione una grande attenzione. Recentemente abbiamo organizzato in tutte le regioni d'Italia, in numerose piazze italiane, delle attività di prevenzione mirate. Abbiamo dedicato delle pubblicazioni come questa dei quaderni dell'Italian Journal of Medicine, la nostra rivista di medicina interna, con le buone regole di prevenzione che noi abbiamo lanciato, una sorta di decalogo, anche se sono 11 punti: riconoscere la prevenzione, raccogliere l'accordo, la forza del paziente, promuovere attività preventive sane, stimare il rischio di malattia, fare raccomandazioni al paziente, consigliare le vaccinazioni, consigliare di fare attività fisica, smettere di fumare, moderare il consumo di bevande alcoliche, quindi aderire a screening de dedicate per fasce di età e attività di prevenzione. E abbiamo ancora una volta ricordato quali sono gli obiettivi da raggiungere per quella che è la più importante delle prevenzioni su larga scala, la prevenzione cardiovascolare: evitare ogni tipo di fumo, mangiare una dieta con pochi grassi e preferire prodotti integrali, verdura, poi pesce, frutta,
pesce.

fare attività fisica, ovviamente, come dicevo, commisurata, parametrata in rapporto alla capacità dell'individuo di svolgerla, ridurre il peso, ridurre la pressione arteriosa, ridurre i grassi nel sangue, controllare il diabete, ridurre la glicemia. Questo lo abbiamo sviluppato in questo progetto nelle piazze, in cui abbiamo dedicato la nostra attenzione con medici e infermieri di medicina interna ai cittadini.

cittadini con informazioni sulle attività di prevenzione che noi realizziamo. Ultimo punto, ma non di minore importanza, è questo che è indicato da questa immagine, un albero per la salute. L'Albero per la Salute è un progetto importante che nasce da una serie di considerazioni teoriche molto importanti. Ancora una volta Lancet, che dedica, questa rivista inglese importante, che dedica all'attività di prevenzione un larghissimo peso, il peso è tantissimo spazio, ha fatto un report in cui parla delle minacce alla salute, dei cambiamenti climatici e di come questi influiscono sulla salute dell'individuo, alla luce di questo concetto generale che viene chiamato il concetto della salute One Health, perché la salute è unica per l'ambiente, è la salute degli animali e delle piante, è la salute ambientale, è la salute dell'uomo. E queste vanno di pari passo, si sovrappongono, vanno insieme e portano anche e sono legate anche all'inquinamento chimico, alla sicurezza dei cibi, molto spesso sono insalubri e poco utili per l'organismo, alle malattie trasmesse, le malattie zoonotiche, anche dal riemergere di certe malattie infettive, ovviamente dal cambio climatico, dai problemi legati alla resistenza agli antibiotici, molto spesso per un abuso incontrollato e autosomministrato di antibiotici da tante persone, anche dalla perdita di quella che viene chiamata la biodiversità del nostro ambiente. Ora, partendo da questa considerazione, è nato il concetto della cosiddetta prevenzione primordiale, cioè una forma di prevenzione che va ancora prima del livello di prevenzione primaria, cioè si propone di ridurre i fattori di rischio per la salute ancora prima che essi compaiano nella popolazione e su cui poi agisce la prevenzione primaria. No, l'obiettivo è di agire in modo primordiale, agire con un concetto One Health, perché mira a evitare che le condizioni ambientali, sociali e comportamentali possano esse stesse provocare l'insorgenza di fattori di rischio associati a malattie. Cioè, se miglioriamo la condizione dell'ambiente, la condizione quindi agiamo a livello One Health, noi possiamo ridurre anche l'insorgenza dei fattori di rischio di malattia in modo, come dicevo, primordiale. L'albero, il progetto Un Albero della Salute nasce da queste considerazioni e nasce da una collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con il raggruppamento della biodiversità dei Carabinieri, ed è una campagna di sensibilizzazione sull'interazione fra la tutela della salute delle persone e quella del nostro ecosistema ambientale, proprio nata da questa collaborazione fra FADOI e l'Arma dei Carabinieri. È consistita poi nel piantare alberi, piccoli alberi, inizialmente lo scorso anno, il 2023, in 30 ospedali italiani, adesso in altrettanti ospedali italiani e poi potenzialmente in tutti i 1000 ospedali italiani, per creare una specie di foresta intorno agli ospedali, un bosco diffuso che riduce anche l'inquinamento ambientale e l'emissione di anidride carbonica. Questo è l'obiettivo che poi un albero per il futuro, che è il progetto iniziale dell'Arma del Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri, tende anche a misurare il numero di non solo di alberi piantati, ma anche della CO2 che viene risparmiata grazie all'azione degli alberi, con dei piccoli chip che vengono legati agli alberi e che misurano la riduzione dell'anidride carbonica emessa nell'ambiente per migliorare la salute ambientale. Ora, noi sappiamo che nelle nostre città si sviluppano quei progetti di bosco verticale, per esempio, come a Milano, molto belli, molto eleganti visivamente, molto di impatto dal punto di vista architettonico e della visibilità, ma poco di impatto dal punto di vista della salute, perché questo tipo di vegetazione importante non riesce però a creare quel bosco diffuso che sarebbe necessario nelle nostre città. Che è un concetto non recente, perché risale alla fine del 1800, quando un grande medico, un grande scienziato, Guido Bacelli, che era ministro della pubblica istruzione, istituì la festa degli alberi. E con un'intuizione geniale, cioè pensando a quanto
E parliamo del 1899, quindi un periodo lontano, più di un secolo

fa e abbiamo ebbe l'intuizione di piantare alberi e di fare una festa dedicata agli alberi. Oltre ad aver creato il Policlinico di Roma, la passeggiata archeologica di Roma, cioè delle realizzazioni importanti dal punto di vista sanitario e ambientale, capì, intuì precocemente l'importanza dello sviluppo delle foreste, degli alberi. E quindi per il 20 novembre del 1899 fu istituita la festa degli alberi in tutte le scuole italiane. Poi nel 1923 un regio decreto istituì la festa nazionale degli alberi da celebrare ogni anno. Nel 1992 la legge 113 fece obbligo di piantare un albero per ogni nato in ogni comune. Una legge che purtroppo è stata disattesa perché oggi avremmo tantissimi alberi. Io penso in particolare alla mia isola Tiberina, nella quale è nato un romano su sei. Oggi sarebbe veramente, no, sommersa da alberi, o comunque a Roma ci sarebbero migliaia e migliaia di alberi in più. Nel 1951 una circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste indicò come date il 21 marzo e il 21 novembre per la festa degli alberi, 21 novembre nelle zone pianeggianti, il 21 marzo nelle zone con un livello più alto rispetto al livello del mare, proprio per distinguere e fare in modo che la popolazione potesse partecipare in modo importante. E nel 2003, lo ricordo ancora una volta, la legge Sirchia, la tutela della salute dei non fumatori. Una legge non di divieto del fumo, ma una legge mirata alla tutela della salute dei cittadini che non fumano, ovviamente anche di quelli che fumano. Ma diceva il professor Sirchia nelle motivazioni della legge, perché io, cittadino che non fumo, devo subire il fumo passivo nei locali pubblici e dovunque ed essere esposto al rischio di queste malattie? Così, il 4 ottobre del 2023, proprio all'isola Tiberina, abbiamo fatto questa cerimonia di inaugurazione della festa, del progetto Un albero per la salute fra i carabinieri e gli internisti ospedalieri della Fadoia, la presenza del ministro della salute, il professor Orazio Schillaci, del comandante generale dei carabinieri, generale Teo Luzzi, è stata piantata davanti all'ospedale una serie di alberelli, questo proprio scavato direttamente, piantato direttamente dal Ministro della Salute, proprio per dare simbolicamente l'inizio di questa attività, come dicono i tecnici, di piantumazione degli alberi e di creazione di un bosco diffuso davanti agli ospedali italiani. Ma anche questo non è una novità. Perché leggevo qualche tempo fa questo libro di Marco Marchetti intitolato Foreste e Società, che cita un mosaico del V secolo d.C., che è stato trovato appunto in Tunisia, in cui viene citato il tunisino Dione, un agricoltore, un uomo molto pio, che dice: In pace vixit annos octaginta et instituit arbores quattuor milia. Addirittura in Tunisia, quindi nel Nord Africa, questo agricoltore riuscì a piantare 4.000 alberi e, avendo creato questo bosco in cui viveva, dice questo mosaico, questo ricordo tombale di questo Dione, visse addirittura 80 anni, perché per quel periodo erano veramente un'età, un periodo di vita estremamente lungo e diverso da quello che accadeva nella gran parte della popolazione. Quindi, alla fine di questa lezione, vorrei offrire a chi mi ha seguito degli spunti di riflessione. La prevenzione è un elemento fondamentale dell'assistenza sanitaria, è un elemento che aiuta a migliorare la salute della popolazione. Ed è il principio ispiratore di una moderna sanità che si deve ispirare al concetto della One Health, che vede nella salute globale dell'ecosistema ambientale in senso lato l'elemento fondamentale e che ha portato all'introduzione del concetto di prevenzione primordiale. Cioè, come ho detto, se noi miglioriamo la salute dell'ambiente, riusciamo anche a ridurre la comparsa dei fattori di rischio ambientali e non solo, che portano alle malattie. Una corretta programmazione di attività di prevenzione sanitaria per fasce di età,
mirate che portano alla a ridurre l'incidenza delle malattie e della mortalità sono fondamentali e devono essere realizzate il più ampiamente possibile nella popolazione, perché non soltanto riducono il rischio di malattia e di morte, ma anche i costi per il Servizio Sanitario Nazionale e la società. Quindi è una ragione importante di economia sanitaria. E infine, la prevenzione favorisce il mantenimento del benessere e della qualità della vita, soprattutto di fronte a malattie croniche che si sviluppano nel corso del tempo, nel corso degli anni. La prevenzione riesce a aiutare un benessere del cittadino, un benessere personale e della comunità, e anche la qualità, il nostro modo di vivere, la nostra vita quotidiana, la nostra e delle nostre famiglie. Questo è il tema, quindi, importante al quale ho ritenuto necessario dedicare questa lezione, trasmettendo concetti su come va impostata la prevenzione, quando va impostata e perché va impostata e quali sono i vantaggi che tutti noi possiamo ottenere. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che parla di un argomento importante, le malattie che hanno fatto la storia della genetica, le malattie rare. Inizialmente la genetica era considerata una disciplina medica che si occupava di malati rari, malati che non tutti i medici vedevano, malati che spesso venivano nascosti dalle famiglie. Non si facevano vedere, non li portavano in ospedale, non si parlava di che cosa avessero. E oggi invece sappiamo che grazie a questi malati rari noi abbiamo scoperto tante cose, addirittura cure per le malattie comuni, quelle che hanno tutti, grazie allo studio dei malati rari. E quindi cominciamo con delineare quali saranno gli argomenti su cui perderemo un po' di tempo, diciamo così, maggiore? Che cosa sono le malattie rare? E questo lo facciamo studiando alcuni casi specifici. Due, la loro distribuzione, dove sono, quanti sono. E infine, il modo con cui oggi riusciamo a dire qual è il nome di una malattia rara e, se possibile, anche la cura. E oggi, grazie alla possibilità

analizzare, studiare e anche modificare il DNA, riusciamo a curare malattie che fino a qualche mese fa, non dico anni, mesi fa, erano incurabili e oggi invece trattiamo questi pazienti. Allora, cominciamo con andare in un posto meraviglioso, un'isola in mezzo all'Oceano Atlantico, è l'isola di Sant'Elena, famosa dal punto di vista storico per altre cose, ma a noi ci interessa per una ragione incredibile. Su questa isoletta, per molto tempo, diciamo intorno al 1700, sono arrivati i cosiddetti viaggiatori che poi hanno colonizzato l'isola e naturalmente, essendo isolati, si riproducevano tra di loro. Si sposavano tra loro, facevano figli tra di loro. E a un certo momento si è visto che cominciavano a nascere dei bambini, dei ragazzi con questa malattia, con una forma di nanismo, se volete. C'è un nome molto difficile, potremmo dire malattia di Marateau, ma sì, il nome scientifico è displasia acromesomelica, cioè, come vedete, una malattia che riporta gli arti corti, le dita corte, l'avambraccio corto e anche l'altezza corta, per il resto sono soggetti normali. In questa isola c'erano più di quante se ne trovavano in tutto il mondo. In tutto il mondo saranno 200-300 di questi pazienti affetti da questa malattia. A Sant'Elena ce n'erano di più. La ragione è perché alcuni dei coloni iniziali erano portatori sani di una mutazione che quando si sposavano tra di loro due portatori avevano appunto la possibilità di generare dei malati con questa patologia. La cosa curiosa che è emersa in questo tempo, io direi alla fine di dicembre dello scorso anno, diciamo, è stato pubblicato nel 2026 questo articolo di alcuni colleghi che hanno studiato delle ossa trovati in una cava archeologica, diciamo del Paleolitico, quindi molto antica, qualcosa come 10.000-11.000 anni fa, in provincia di Cosenza, in Calabria, in alcune caverne. Questo sito si chiama Romito II e alcuni archeologi, paleontologi e scienziati hanno trovato delle ossa che riproducevano in qualche modo dalle caratteristiche scheletriche quella malattia di cui parlavo prima dell'isola di Sant'Elena. È come dire che questa malattia era presente già nel Paleolitico 11.000 anni fa. E la cosa interessante anche dal punto di vista sociologico è che questi ragazzi, che appunto di cui le ossa si trovavano in mezzo agli altri, 11.000 anni fa non erano abbandonati oppure scartati, con un brutto termine come diremo oggi, no? Isolati, emarginati, perché appunto avevano questo termine che speriamo scompaia una volta per tutte, quello dell'handicappato, che è un termine da non usare più, o un minorato, un altro termine che andrebbe tolto dalla Costituzione, secondo me. Ebbene no, questi ragazzi venivano accettati perché nelle ossa di nuclei familiari troviamo bambini che erano affetti da questa malattia. Quindi erano supportati, vivevano normalmente all'interno di questi gruppi sociali antichi. Questo dimostra come c'era anche una saggezza sociale che per alcuni versi è superiore a quello che abbiamo oggi. Ma questo per dirci che le malattie rare hanno anche una loro storia. Si trovano da molti anni e si trasmettono attraverso le generazioni perché il DNA mutato, alterato, si trasmette attraverso le varie generazioni. Spesso, come l'isola di Sant'Elena ci ha dimostrato, li troviamo concentrati in alcuni appunto paesetti, in alcuni nuclei geografici, come anche questo siamo in Italia invece, un paesino molto carino, sorridente, molto simpatico, del Molise, dove io con alcuni miei colleghi qualche anno fa siamo andati a studiare una rara malattia, anche questa è una forma di nanismo un po' particolare, si chiama nanismo di Laronne e
e

proprio da lì sulla possibilità di studiare. Ecco, qui c'è una foto di questi ragazzi affetti da questa malattia, questa forma di nanismo, però poi sono ragazzi normali, intelligenti da certi punti di vista, soltanto che non crescono perché hanno un difetto genetico che non consente all'ormone della crescita di fare il suo lavoro e quindi non riescono a svilupparsi. Quando siamo andati alla caccia di questo gene, come abbiamo discusso in precedenza, bisognava trovare dove era il difetto. Dove era il difetto? E non bastava solo un caso. Abbiamo messo insieme altri casi trovati in Francia e trovati da altre parti e alla fine siamo riusciti ad identificare che una mutazione nel gene che produce il recettore dell'ormone della crescita praticamente non funziona. E quindi l'ormone della crescita che fa consente a tutti noi di svilupparsi, se trova la porta chiusa, il recettore è come una porta, non entra e di conseguenza se non entra non può svolgere le funzioni di far crescere le ossa e quindi i muscoli e tutto il resto. E naturalmente si blocca la crescita. La cosa interessante che sta emergendo in questi ultimi anni e che è oggetto di studio di questi pazienti, è che curiosamente si è notato che loro hanno una minor prevalenza di cancro rispetto agli altri. E allora stiamo cercando di capire perché una malattia rara che determina il mancato sviluppo protegge dal cancro. Beh, immaginate cosa può significare scoprire la ragione di tutto questo. Quindi le malattie rare presso a poco potremmo dare dei numeri. Un malato su 2.000 è affetto da una malattia rara, come dire che ha una prevalenza del genere. Meno di uno su 2.000 sono malattie comuni, cioè, diciamo sono rare, scusate, quando sono di più sono malattie comuni. Quindi sono quelle malattie che si presentano una volta ogni 2.000, ogni 3.000, addirittura ne abbiamo alcuni che vengono fuori su un nato ogni 8 milioni di nati. Incredibile. Abbiamo casi di malattie rare che troviamo 10, 100, 200 in tutto il mondo. Alcuni sono rarissimi, alcuni sono meno rari. E quindi naturalmente è importante, proprio perché sono rari, arrivare a capire qual è il difetto e qual è la malattia, come il caso di cui vi dicevo prima. Questo è molto importante perché spesso i malati rari girano il mondo, vanno da ospedali diversi, regioni diverse, città diverse, paesi diversi, perché i genitori di un ragazzo con una malattia rara vuole avere il nome della malattia e spesso non lo si conosce. Oggi, grazie al DNA, è possibile arrivare a questo. E la cosa curiosa è che se sono rari, uno pensa sono pochissimi, ma attenzione, se noi li sommiamo, troviamo che i malati rari nel mondo sono circa 300 milioni e non sono mica poco. Soltanto in Italia ce ne sono 2 milioni. È chiaro che se uno li prende singolarmente sono rarissimi, ma sommando tutte le malattie rare abbiamo dei numeri importanti. Il problema della diagnosi di una malattia rara è che spesso il medico che si trova a osservarlo, parte con quello che è chiamato, come vedete dalla diapositiva, l'approccio tradizionale per organo o per sintomo, cioè cerca di capire parte dal fegato, parte dal polmone. Questo spesso non funziona con le malattie rare, perché essendo rare ed iniziando la sintomatologia addirittura mentre sono magari in utero, non sono acquisite dopo e coinvolgono molti organi, molti tessuti o alcune addirittura sono talmente specifiche che non lo trovi l'organo e quindi non sai da dove iniziare. E allora questo ha creato molti problemi nel tempo per i medici per arrivare a dare un nome a queste malattie. E allora ci siamo chiesti se potessimo partire non dal sintomo, ma dalla causa genetica o molecolare, se volete, della malattia, specifica e tipica per ogni paziente. Forse potremmo cambiare
il modo con cui le

classifichiamo. E questo oggi è possibile dalla cosiddetta genomica, e cioè dalla lettura del codice genetico di quella persona, a un'analisi che chiamiamo anche multiomica, che vuol dire, con un nome strano, vuol dire studiare non solo il DNA, ma anche l'RNA, ma anche le proteine, perché oggi, rispetto al passato, è che noi possiamo leggere tutti i geni di una persona, tutte le proteine che ci sono in una cellula, in un tessuto, in un organo, e quindi possiamo avere una fotografia di quello che sta accadendo. E questo naturalmente oggi ci aiuta anche un'altra cosa straordinaria: la digitalizzazione, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, le biobanche, la possibilità di condividere le informazioni che vi dicevo prima del DNA, delle proteine, perché se sono malati rari dobbiamo condividerli con altri in giro per il mondo che possono aver visto un malato simile a quello che abbiamo visto noi. Solo dalla forza dei piccoli dati si formano degli aggregati e quindi la possibilità di arrivare ad una comprensione della malattia. Quindi il ruolo centrale del paziente è determinante. E infatti molto spesso noi produciamo e chiediamo di fare registri dei malati rari. Molte regioni, anche italiane e di altri paesi, fanno i registri dei malati rari con una malattia rara particolare, come quella che vi ho fatto vedere prima, che si chiama nanismo di Laron, oppure con la fibrosi cistica o con altre malattie rare. Ecco, i registri servono a capire dove sono concentrati, eventualmente se sono raggruppati per famiglie, se ci sono più casi in una famiglia rispetto ad altre, se quindi il difetto si trasmette, come è avvenuto per i coloni dell'isola di Sant'Elena, che dal 1700 ancora gira questo difetto. Ecco, queste sono le informazioni di cui abbiamo bisogno quando parliamo delle malattie rare. E adesso andiamo però all'aspetto, anche se volete, più importante dal punto di vista medico, e cioè l'argomento della diagnosi e cura. Diagnosi, dare un nome alla malattia. Cura, trovare una terapia. Aiutare questi malati rari è fondamentale, perché spesso non hanno farmaci, perché non sono stati sviluppati farmaci per le malattie rare. Ne abbiamo alcuni, cominciamo adesso a svilupparli, ma sono pochi. Al contrario, per le malattie comuni, pensate al diabete, all'aterosclerosi, c'è molto interesse, anche economico, e quindi si producono molti farmaci. Ma quale azienda farmaceutica produce un farmaco per 10, 15, 20 malati all'anno? È impossibile, i costi supererebbero il cosiddetto ricavo. E questo è uno dei problemi che c'è oggi per chi, come me e altri, studiano le malattie rare. E allora ci viene incontro la tecnologia. Che cosa succede? Nel passato, quelle che qui è chiamato come una vecchia scuola di genetisti, si studiavano un gene alla volta. Ricordate, in precedenti lezioni abbiamo parlato che i geni nell'uomo sono circa 20.000. Provate a studiarne, analizzarne uno alla volta. È complicato e ci vuole tempo. Oggi è cambiato tutto. La tecnologia è incredibile. Abbiamo macchine nei nostri laboratori che consentono di leggere e di analizzare decine, centinaia e migliaia di geni contemporaneamente, e quindi arrivi prima a vedere quale gene è alterato e non funziona in quella malattia. Questo è il DNA, come l'abbiamo visto in precedenti lezioni, no? Questo grande codice di lettere che ci sono tutte le informazioni per le nostre cellule. Ebbene, vedete qui oggi riusciamo a leggerlo tutto, frammento per frammento. Queste barre verticali che vedete qui sono punti di analisi in cui andiamo a vedere se lì c'è
o non c'è una mutazione che causa una malattia. E guardando e leggendo bene questo DNA, troviamo ad esempio questo che è racchiuso in questa frase: successo diagnostico. Cioè, quant'è la capacità di trovare un nome ad una malattia trovando il difetto genetico leggendo il DNA. Bene, oggi possiamo dire con grande soddisfazione che nel 60-65% dei casi riusciamo a trovare il difetto e quindi dare un nome alla malattia. Questo è un grande risultato che si è ottenuto e spesso è stato faticoso, perché è come dire cercare un ago in un pagliaio. Prima andavamo al buio, un gene alla volta, e non era facile trovare questo difetto. Oggi invece accendiamo la luce e guardiamo in questo pagliaio con delle lampade fortissime e troviamo il difetto. È straordinario la tecnologia, che cosa ci consente a fare. Vi faccio vedere un esempio del nostro laboratorio in collaborazione col Bambino Gesù di Roma, in cui abbiamo preso un gruppo di malati rari in cui bisognava dargli un nome, e vi dico che abbiamo trovato in circa il 50% dei casi. Certo, il 50% non l'abbiamo ancora trovato, ma ci stiamo lavorando. Questo ha permesso di fare delle cose straordinarie. Prima questi malati giravano l'Italia con spese incredibili per la famiglia, per le analisi, per il sistema sanitario, perché per arrivare a dare un nome si facevano un sacco di analisi inutili, ma non c'era altra possibilità. Radiografie, analisi del sangue, risonanze, TAC e quant'altro. Oggi sappiamo che con questo sistema del DNA riusciamo a trovare una soluzione. Con 2-3 mila euro riusciamo a capire tutto, a leggere il DNA, a capire dov'è il difetto. Quindi è rivoluzionato moltissimo e in molti casi siamo riusciti, appunto, come dicevo, a dare un nome alla malattia. Questo che abbiamo appunto, che ho appena citato, ci dice in questa diapositiva, che è ovviamente difficile da leggere adesso, ma potete con calma scaricarli e analizzarli, ho riportato, non so, il tempo medio che ci voleva un giorno prima dell'analisi del DNA per dare un nome a una malattia. Più di 10 anni qualche volta. Adesso 1-2 anni al massimo riusciamo a dare un nome alla malattia. Una riduzione in termini di spese del 70-80%. Stop alle cosiddette odissee diagnostiche. Facciamo delle visite mirate in base al risultato che troviamo, già indirizziamo il paziente dal neurologo, dal cardiologo, piuttosto dall'epatologo, cioè sappiamo già dove indirizzarlo e dove può trovare l'assistenza migliore, perché gli facciamo una sorta di indirizzo. Prima giravano nel buio, cambiavano specialisti da un reparto ad un altro e spesso non arrivavano a nessun risultato. Questo ha portato ad una, vi dicevo, implementazione clinica incredibile, straordinaria, e ci sono grandi progetti non solo mondiali ma anche regionali, e l'Italia, devo dire con grande soddisfazione, è un paese che ha fatto tanto, molto per le malattie rare, sia in termini di leggi, sia in termini di salvaguardia, sia in termini di assistenza, sia in termini di farmaci. È un paese all'avanguardia, lo dobbiamo dire, per le malattie rare. Spesso accade che leggendo il DNA, da persone che non sono abituate a leggere il DNA, può capitare ovviamente, si trovano delle cose strane. E cioè, leggendo il DNA è come dire si scoprono più cose, e questo è possibile. Addirittura nel DNA di un malato raro troviamo 2 difetti genetici, è come dire un raddoppio del difetto, 2 malattie in una. E questo ha complicato le cose
dal punto di vista diagnostico.

Però in un certo senso le ha anche chiarite, perché se trovavamo un malato con una malattia particolare, che però è diversa da altre come lui, nel senso di gravità, nel senso di risposta ai farmaci, e spesso ci siamo chieste, ma perché se la malattia è la stessa, se il difetto genetico è lo stesso, questo è diverso, magari è più grave? La risposta è a volte semplice. Guarda bene. Guardando bene, troviamo due difetti in uno. Due difetti genetici, come dire, due malattie genetiche diverse all'interno della stessa persona, che si combinano tra di loro e scopriamo delle cose incredibili. E alcuni di questi casi li abbiamo trovati di recenti e abbiamo appunto permesso di dire: attenzione, quando studiati malati rari ci possono essere quelle che noi chiamiamo delle scoperte inattese, che vanno appunto interpretate. Questo cosa ci dice? Un concetto nuovo, interessante per la medicina. La medicina sta diventando una medicina nuova. Noi la definiamo medicina di precisione. Perché? Perché andiamo a vedere esattamente dov'è un difetto specifico. E la medicina di precisione, o anche alcuni la chiamano personalizzata, è qualcosa di incredibile. E proprio i malati rari hanno permesso di sviluppare questa nuova medicina. Il paziente raro è un malato complesso, che richiede appunto uno sguardo completo, l'azione, la presenza di più specialisti contemporaneamente, che abbiano competenze, come vedete qui, di immunologia, di genetica, di neurologia, di cardiologia, di biochimica, per la ragione che dicevo prima. Molte di queste malattie insorgono durante lo sviluppo, quando stanno nell'utero della madre, e quindi presentano un difetto biochimico durante i processi di, diciamo così, di moltiplicazione cellulare. E quindi, man mano che si formano gli organi, c'è un danno che viene esteso e spesso si trova ad essere appunto un malato complesso. Per questa ragione, è appunto, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha una malattia specifica, personalizzata, e questo cosa significa? Che se la malattia è individuale, anche la terapia può essere individuale. E questo è molto, ma molto importante, come vedremo fra poco. Stiamo andando verso una medicina di precisione e quindi una terapia di precisione, che deve sempre iniziare con una diagnosi accurata. Come dicevo prima, anche se a volte anche doppia, ma non ha importanza, perché sappiamo dov'è il difetto. Risultati. Cominciamo a capire qualche esempio pratico che siamo riusciti a risolvere qualche patologia rara. Vi faccio vedere una foto vecchia presente qui, eccola, di un collega americano, di questa foto di circa 40 anni fa. Quando c'è un bambino in questa foto che vive isolato, vedete il medico, diciamo così, non può stare a contatto con lui e comunica con lui attraverso queste, diciamo così, queste porte sterili in cui può infilare anche il cibo addirittura che viene sterilizzato. Questi bambini vivevano dentro una di quelle bolle che la NASA aveva costruito per loro. Sono bambini con una cosiddetta immunodeficienza congenita, cioè non riescono a produrre anticorpi e quindi a difendersi dai microbi. E come respirano fuori? Si ammalano immediatamente e vanno incontro a una morte sicura. Ecco perché devono vivere la loro vita all'interno di queste bolle della NASA, che sono ambienti sterili, incontaminati. Sono voluti 40 anni, signori. Oggi questi bambini non hanno più bisogno della bolla,

vanno a scuola, giocano con gli altri bambini. Dopo 40 anni, il loro difetto genetico, che si chiama difetto di adenosina deaminasi, è un enzima particolare, è stato corretto. E questi sono i risultati, dopo tanti anni, di un certo numero di pazienti, mi pare che fossero, ecco, 62, che dopo anni sono stati seguiti, dopo questo intervento di correzione genica, il risultato è quello che vedete qui. Il 100% di loro sopravvive, sta bene, va a scuola, è completamente guarito. Questo, devo dire, è un risultato straordinario, che è stato il primo esempio di terapia genica con un farmaco che ha questo nome strano, e lo devo dire con grande soddisfazione, è un farmaco scoperto e costruito in Italia. Ne abbiamo altri? Sì, questi bambini qui sono affetti da una malattia genetica rara che si chiama atrofia muscolare spinale. Comporta un difetto dei motoneuroni. I motoneuroni cosa sono? Sono i neuroni che dicono al mio braccio di alzarsi, cioè agiscono sul muscolo, fanno muovere le gambe, fanno muovere il tronco, la testa. Quindi tutto ciò che si chiamano motoneuroni, vedete, regolano l'aspetto motorio della persona. Questi bambini non hanno questi neuroni, non funzionano. E quindi vedete come è flaccido, perché non ha tono muscolare. Infatti li chiamavano floppy baby perché erano così e dovevano stare alla fine sorretti o su certe carrozzelle che li tenevano fissi, in qualche modo sostenuti, e andavano avanti con questi motorini, andavano avanti così. Non c'era alcuna possibilità di cura fino a qualche anno fa. Da qualche anno fa c'è questo farmaco che vedete qui. È un nuovo farmaco di terapia avanzata basata sull'RNA. Questo farmaco fa un miracolo. Consente a questi bambini di alzarsi dalla carrozzina e camminare. È qualcosa di straordinario. Se vedeste questi bambini alzarsi, chiunque rimane scioccato e commosso, perché è veramente un risultato incredibile. Ne abbiamo per altre malattie, di cui non discutiamoli tutti, ma ci tenevo appunto a farvi vedere questo perché è veramente un caso significativo. Un altro aspetto interessante che lo studio delle malattie rare ha permesso di sviluppare è il fatto che, conoscendo il difetto, vedete, non i sintomi e l'organo, ma il DNA, la proteina che non funziona, capire dove va questa proteina, cosa fa nelle cellule, ha permesso di sviluppare anche delle nuove terapie basate su farmaci, non come quelle che avete visto prima, che non c'erano e le abbiamo fatte, ma su farmaci che già esistono e che magari vengono usate per un'altra malattia. Ma nessuno poteva immaginare che tu li puoi usare anche per una malattia rara, come questa che vedete qui, che si chiama sclerosi tuberosa. Guardate questi piccoli, no, rigonfiamenti della cute, si chiamano amartomi, sono dei piccoli tumori benigni della pelle. E questa è una malattia genetica che forma queste caratteristiche, ma anche alterazioni appunto di tipo epilettico, cioè qualche volta ci sono sintomi tipo di autismo e difetti cognitivi generalizzati. Noi sappiamo che questo è dovuto a mutazioni, alterazioni del DNA in due geni particolari che si chiamano appunto TSC1 o TSC2, che fanno delle proteine che hanno dei nomi strani, amartina e tuberina. Ebbene, quando si è capito come funziona l'amartina, come funziona la tuberina, guardate che è venuto fuori una cosa interessante. La perdita e quindi di queste proteine, quindi l'alterazione di questo gene, non fa altro che, come dire, fa perdere la funzione di freno, a queste cellule, che quindi formano i tumori perché non sono più frenati e sviluppano e quindi formano più cellule, fanno i piccoli protuberanze che sono appunto quei tumori benigni. Guardando dentro a questi

tumori. Si è capito che questo accade perché c'è una proliferazione non controllata di un'altra proteina, di un gruppo di proteine che si chiamano TORCH1, è un gruppo, tutta una via, chiamiamola, di proteine, che sembrava all'inizio che non c'entrasse niente con la malattia. Ma a qualcuno è venuto in mente l'idea, ma scusate, noi non abbiamo questi che non funzionano, non ci sono. E quando questi non ci sono si altera questo. Ma se noi agiamo su questo, visto che su questo abbiamo già un farmaco? Ah, ma guarda un po', questo farmaco ce l'avevamo già, si chiama Everolimus e lo usavamo, pensate un po', per i trapianti di organi. Perché quel mTORCH che vedete prima è un fattore che va tenuto presente quando uno fa un trapianto d'organo e quindi va tenuto controllato, va abbassato. Quindi lo usavamo per i trapianti, non per curare la malattia sclerosi tuberosa che vedete qui. E allora hanno detto, ma caspita, e se lo usassimo per questi pazienti? E il risultato è stato questo. Questi pazienti adesso hanno un farmaco che esisteva, ma nessuno poteva immaginare di usarlo, perché è registrato per un'altra cosa. E invece dimostriamo che studiando un malato raro può essere anche impiegato per curare la sclerosi tuberosa. Questo processo oggi ha un nome. Questo nome è riposizionamento del farmaco. Vedete che nome bello? Riposizionare un farmaco. Cioè usarlo per una patologia qualunque, lo riutilizziamo per un'altra. E questa è veramente una scoperta importante. Quanti sono i farmaci oggi disponibili per i malati rari? Vi faccio vedere questo grafico che ci dimostra come l'EMA o l'FDA, che sono le due agenzie più importanti al mondo, FDA è quella americana, EMA è quella europea, hanno approvato, come vedete qui, la differenza dal 2014 al 2024, guardate qui, che crescita incredibile che c'è stata nel giro di 10-12 anni, grazie alle scoperte del DNA e alla possibilità di leggere il DNA dei malati rari. Cioè, nemmeno nel giro di 10 anni abbiamo più che raddoppiato il numero dei farmaci no, triplicato perché eravamo 20, 40, 60, 80, anche quadruplicato qualche volta il numero dei farmaci in pochi anni approvati, scusate, per i malati rari. E questo è un grande risultato. L'ultimo aspetto che voglio discutere con voi è se i malati rari possono anche dirci qualcosa per le malattie comuni. Quali sono le malattie comuni? Il cancro, il diabete, l'aterosclerosi, Parkinson, l'obesità e tutte le altre. E lo faccio con una storia, facendovi vedere un bellissimo bambino, Zirin Foods. Zirin Foods, 10 anni, durante la pandemia di Covid si è ammalato, è morto di Covid in 2 settimane. Bambino che stava bene. Bambino che, come vi ricorderete, durante la pandemia si diceva: ma i bambini sono più protetti, resistono meglio, eccetera. Sì, guardate Zirin Foods. Si ammala di Covid e muore in 2 settimane. Perché? Ecco, questo ci ha incuriositi. Io con altri colleghi americani, francesi e di tutto il mondo abbiamo deciso di fare uno studio molto curioso. Abbiamo preso il DNA di questi malati rari che si sono ammalati di Covid, che non erano rari perché il Covid ha colpito miliardi di persone nel mondo, come sapete, ma alcuni sono finiti in terapia intensiva, alcuni sono morti. Prendiamo i giovani morti che non erano previsti, lasciamo perdere i morti purtroppo per complessità di patologie respiratorie, cardiache e quant'altro, ma i giovani che sono finiti in terapia intensiva quando hanno avuto il Covid, che cosa è successo a Zirin Foods e a ragazzi come lui? Ebbene, leggendo il DNA di questi malati
abbiamo scoperto una cosa

Incredibile. Sono dei malati rari e non lo sapevano di esserlo. Cioè hanno, come potete guardare da questa diapositiva, dove faccio vedere, questi segnali sono dei geni che sono mutati in alcuni punti del DNA. Questi sono un gruppo schematizzato di malati appunto rari, di Covid grave, che sono finiti in terapia intensiva o sono morti. E questi sono positivi al Covid, ce ne sono stati tanti in quel periodo, vi ricorderete, il 40% della popolazione, erano i cosiddetti asintomatici, quelli che avevano il virus ma non avevano la malattia. Guardate la differenza, nessun segnale genetico di alterazione presente in questi soggetti, mentre li trovate qui. Nel 3-5% dei malati rari, gravi di Covid, trovate mutazioni in questi geni. E che fanno questi geni? Eccolo sotto. Producono delle proteine che ci difendono dall'aggressione del virus. Questo è il virus che cerca di entrare nelle cellule. E queste proteine sono dei segnali, dei, diciamo così, dei sensori, ecco. Come il virus sta entrando nella cellula, loro si attivano e dicono alla cellula e all'organismo: guardate che sta arrivando un invasore, quindi cominciamo a bloccargli la porta, quindi cominciamo a distruggerlo prima che arrivassero i vaccini, perché qui siamo in un periodo in cui i vaccini ancora non c'erano, i farmaci non c'erano. E come lo fermiamo? Lo fermavamo, e lo fermiamo ancora oggi, con quello che noi chiamiamo l'immunità innata, cioè con la capacità difensiva che abbiamo verso tutti questi batteri, questi funghi, questi virus che ci aggrediscono quotidianamente dall'esterno e che senza questo meccanismo saremmo già tutti scomparsi. Quindi meno male che ci sono, ma qualcuno nasce con un difetto di questi. E allora quando arriva l'invasore, non arriva il segnale, non arriva il messaggio alle truppe: preparatevi alla battaglia. No, il virus entra, fa danno, si replica, fa copie di se stesso e quindi distrugge. La prima linea di difesa che noi abbiamo prima degli anticorpi che arrivano con i vaccini e con altro è dovuta a questi signori, che se non funzionano non c'è possibilità di scampo, o perlomeno non lo sapevamo. Oggi lo sappiamo che esistono persone così come Zirin Fuz, ma all'epoca non lo sapevamo, e possiamo proteggerli meglio e difenderli anche con farmaci speciali. Che cosa ci hanno permesso di capire questi soggetti? Ecco, questo è uno studio difficilissimo da leggere, non ha importanza, era solo, a me serve per dirvi che prendendo le cellule di questi come tipo Zirin Fuz, studiandole in dettaglio per vedere cosa non funziona in quel segnale, in quel sensore, e cosa succede alle cellule quando non funziona, ecco, siamo riusciti a capire una cosa fondamentale, che quando questo segnale non funziona, il virus entra, e quando entra altera alcune proteine che vedete qui con dei nomi strani, ma che producono proteine che noi chiamiamo i fibrinogeni, che regolano la formazione dei coaguli. Vi ricordate, durante il periodo del Covid c'erano persone che morivano perché si creavano, no, dei coaguli all'interno dei vasi, si creavano dei blocchi, ecco, di certi accumuli di fibrina, una sostanza, diciamo, occludente. Ebbene, abbiamo anche capito, studiando un malato raro, perché si formavano queste vie di blocco. Ecco l'importanza di studiare i malati rari. Aprire la porta a capire le malattie complesse come appunto il Covid, che è una malattia da virus. Ma noi lo abbiamo capito studiando un malato raro, non studiando il virus. È incredibile quello che la natura ci riserva quando uno può studiare il nostro DNA. Un'altra cosa interessante di una malattia rara anche qui, presente in Africa, c'era un gruppo di soggetti
che pur vivendo in un contesto speciale avevano i livelli di colesterolo sempre bassi.

Ma potevano mangiare carne, lardo, sempre basso, quindi erano protetti in qualche modo naturalmente dall'aterosclerosi. Si è capito perché, si è capito qual è il gene, avevano una mutazione in questo gene che si chiama PCSK9 e guardate che cosa straordinaria. Una volta capito perché era presente questa mutazione, allora qualcuno ha detto, ma e se usassimo questa conoscenza per fare un farmaco per combattere l'ipercolesterolemia familiare, quella che colpisce tanti di noi? L'ipercolesterolemia è una malattia comune, non è una malattia rara. Quante persone, quanti familiari vostri hanno l'ipercolesterolemia? Tantissimi. Ebbene, studiando questo gene, oggi abbiamo un farmaco straordinario che blocca l'attività che abbiamo visto essere bloccati in quei malati rari, da sole naturalmente. Ma noi abbiamo fatto un farmaco che lo blocca i malati comuni, non i rari. Quelli ce l'hanno per conto loro. Adesso questo farmaco è la terapia più importante per abbassare e bloccare i livelli di colesterolo e quindi salvarci dall'aterosclerosi e dall'infarto. Naturalmente è finita l'epoca in cui un vecchio proverbio tedesco del XVII secolo diceva, quando accarezzavano i bambini appena nati, che avevano il sudore un pochino salato. E c'era un detto che diceva, morirà presto il bambino la cui fronte sa di sale, si è baciata. Questi bambini erano bambini malati della fibrosi cistica, la malattia rara, ma la più comune tra le malattie rare. Un bambino su 2000 nasce con la fibrosi cistica, ma addirittura una persona su 20-25 è portatore sano di questo difetto. Due portatori sani si sposano e fanno un figlio su quattro con la fibrosi cistica. Guardate com'erano i bambini nel 1950. Avevano appunto difetti enormi anche dal punto di vista della malnutrizione, problemi respiratori, infettivi e quant'altro. Guardateli oggi. Nel 2019 fanno una vita comune, normale, sportiva. Addirittura uno fa una showgirl o altro. Questo è un altro ragazzino che qui era così quando è stato scoperto il gene della fibrosi cistica. Guardate come oggi ed è straordinariamente sano, sta bene, fa una vita normale. Perché per questi bambini abbiamo oggi una terapia. E ve ne faccio vedere un altro, bambino nato cieco, quindi ha una malattia oculare che lo porta a cecità congenita, quindi non vede. Correzione genica nell'occhio. Appare la vista, guarito, non è più cieco dalla nascita. La atrofia muscolare spinale ve ne avevo accennato prima, oggi addirittura abbiamo due farmaci invece di uno che ho citato prima e potete vedere qui come cambia la vita di questi bambini che prima vivevano sulla carrozzella, come vi ho detto, e oggi riescono a fare una vita pressoché normale. Ma un altro aspetto importante su cui voglio soffermarmi un attimo, è la cosiddetta morte improvvisa cardiaca. Quanti di voi hanno visto questa foto o questi filmati o questi video di calciatori, giovani, atleti che improvvisamente si accasciano in mezzo al campo e muoiono e interrompono di giocare e se gli va bene vengono salvati. Altri come Astori della Fiorentina non è stato salvato, è morto. Oggi è scandaloso che ancora abbiamo situazioni come questa, perché la morte improvvisa è dovuta molto spesso a un difetto genetico ben preciso, che conosciamo molto bene e che possiamo studiare in tempo. Eccoli qua. Sono dovuti a difetti del cuore, dovuti all'alterazione di alcuni geni. E sotto condizioni di sport particolarmente forti e stressanti possono essere causa di morte improvvisa. Ma noi possiamo scoprirli prima attraverso lo screening genetico degli atleti. Questi ragazzi e possiamo salvargli la vita con un defibrillatore o con altri sistemi clinici molto ma molto importanti. Perché vi dico questo? Perché è stato fatto un calcolo nel 2020 da alcuni cardiologi americani e hanno dimostrato che una persona su 100
della popolazione generale. Quindi tutti noi, uno su 100 porta una di queste varianti di morte genetica cardiaca, come ho detto, improvvisa, associata appunto a queste forme di cardiomiopatie, si chiamano ipertrofiche, dilatative, aritmogene e quant'altro. Uno su 100, e qualcuno si chiede, ma forse vale la pena cominciare a screenarlo a tutti, gli sportivi?

secondo un difetto cardiaco che può portare alla morte improvvisa. Perché morte improvvisa? Perché non te ne accorgi improvvisamente. Il cuore cede, non funziona più. Sono tante, addirittura sono famiglie. Alcune di queste famiglie sono proteine della struttura del muscolo. Proprio non funziona il muscolo scheletrico, che è il muscolo che ci consente di fare i movimenti. Altri non fanno funzionare la capacità elettrica del cuore. Sapete che il cuore è un organo, appunto è un muscolo, ma è allo stesso tempo molto dotato di nervi perché passano le correnti, quindi è eccitato. Vi ricordate l'elettrocardiogramma che tutti facciamo e vede delle onde elettriche. Ecco, in qualche modo queste onde elettriche, quando non funzionano, ci sono dei segni nervosi che lo fanno funzionare e si può andare incontro a morti improvvise. A cosa è dovuto questo? A quelli che noi chiamiamo i canali ionici, perché la corrente nel cuore passa attraverso ioni. Ioni sono, sapete, molecole chimiche ben note, potassio, sodio, calcio, che regolano l'impulso elettrico del cuore. Se questi canali non funzionano, l'impulso elettrico non funziona e il cuore non pompa in qualche modo e non fa il suo lavoro che dovrebbe fare regolarmente. Altri difetti sempre del cuore sono invece quelli che riguardano la struttura del cuore, per esempio quelli che formano la matrice, i vasi grandi, i grossi vasi del cuore, l'aorta, ad esempio, che può avere un restringimento, può essere addirittura più debole, più fragile e si rompe. Salviamo qualche volta, no? Dice se c'è stata una dissecazione dell'aorta, che vuol dire che si è proprio rotto questo grande vaso e purtroppo questo a volte non si riesce a salvare in tempo. Conosciamo oggi moltissimi geni che hanno a che fare con i difetti del cuore, ce ne sono circa 500, altri, per quello che ho detto prima, per le cardiomiopatie, quelle del muscolo scheletrico, altri invece, quelli che regolano il ritmo del cuore, sono i canali ionici di cui parlavo prima. E poi abbiamo 500 geni che regolano invece quell'altro discorso del colesterolo, del vaso che gira all'interno del sangue, diciamo il sangue che è pompato e naturalmente quando c'è una cosiddetta stenosi vuol dire una coronaria che è chiusa perché si sono formati grumi di colesterolo e non passa il sangue. Ecco, ci sono dei difetti anche qui di predisposizione genetica che cominciamo adesso a studiare. Ce ne sono circa 500 geni che fanno questo. Che cosa è successo alla luce di questa informazione? Che la medicina di precisione non è quindi una tecnologia, no? Dice abbiamo una macchina che prima non l'avevamo. No, è anche cercare di capire cos'è che non funziona e trovare la giusta terapia per la giusta persona, individuale. Questo è il messaggio principale. E quale sarà la conclusione di questo messaggio? Una volta noi eravamo abituati a dire al paziente, allora, mi dica, che si sente? Quali sono i suoi sintomi? Da dove partiamo? Probabilmente nei prossimi anni, ma direi già oggi, no anni, oggi, noi chiediamo, continuiamo a chiedere quello che avete visto prima, ma chiediamo anche, scusi, guardiamo il suo DNA, ha fatto l'analisi del DNA, vediamo cosa c'è nel suo genoma. Ecco la medicina di precisione che è stata appunto alla base di questa lezione di oggi sulle malattie rare studiate attraverso l'analisi del DNA di ognuno di noi. E con questo vi saluto e grazie per avermi ascoltato.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professori

0: Professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Grottesi, sono un ricercatore in biofisica e lavoro al Cineca presso il Dipartimento di Supercalcolo e Innovazione. L'idea di fare il ricercatore è venuta fin dai primi anni della mia carriera scolastica, fin dalle medie sostanzialmente, unita anche, se volete, ad una innata curiosità di scoprire la realtà che ci circonda e la natura delle cose che ci circondano. Durante tutta la mia carriera scolastica l'interesse per le materie scientifiche è stato sempre prevalente rispetto alle altre. In particolare mi piaceva molto la biologia, l'astronomia e la fisica. Al liceo ho poi pian piano maturato la convinzione di proseguire i miei studi di ricerca nell'università e iscrivendomi a biologia. Mi sono iscritto alla facoltà di biologia qui a Roma, a Tor Vergata, dove ho conseguito una tesi in struttura delle proteine. Dopodiché ho fatto un dottorato di ricerca sempre a Roma e ho conseguito una tesi in dinamica molecolare delle proteine. Poi, come ogni giovane ricercatore, ho passato un periodo di attività all'estero. Ho passato quasi 5 anni in Inghilterra, all'Università di Oxford, al Dipartimento di Biochimica, dove ho proseguito i miei studi nel campo della biologia computazionale e in particolare mi sono specializzato in dinamica molecolare di proteine di membrana. Fare ricerca e soprattutto andare all'estero per fare ricerca mi ha consentito di scoprire e di entrare in contatto con moltissime persone. Ho amici e ex colleghi da ogni parte del mondo con le quali sono tuttora in contatto e con i quali collaboro ancora, collaboriamo insieme a diversi progetti di ricerca. Rientrato in Italia, come vi dicevo, lavoro al Cineca, sono biofisico presso il Cineca e il mio ruolo è, insieme con i miei colleghi, è di supportare le comunità, varie comunità scientifiche come i biologi stessi, i biofisici, i bioinformatici, i chimici, gli ingegneri, nell'uso dei supercalcolatori. Cineca, in questo momento, possiede il 9° supercalcolatore più potente del mondo, quindi una parte consistente del mio lavoro è quello di supportarli nell'uso di supercalcolatori, in particolare nelle loro attività di ricerca che richiedono l'uso dei supercalcolatori. Io stesso sono coinvolto in diversi progetti di ricerca. Quello attuale riguarda lo studio delle proteine virali del SARS-CoV-2, il virus che in questo momento ci sta un po' tutti bloccando. Nello specifico il progetto prevede lo studio, dal punto di vista computazionale, delle proteine virali nel tentativo di trovare dei farmaci che blocchino il ciclo di riproduzione del virus. Questo aspetto è molto importante perché bloccando il ciclo di riproduzione del virus, il virus stesso interrompe la sua diffusione e il suo contagio verso tutti gli altri membri della popolazione. Concludo dicendo che se intraprenderete l'attività di ricercatore, non solo contribuirete allo sviluppo della scienza e quindi al progresso scientifico della materia, ma vi posso assicurare che fare ricerca è veramente molto molto divertente.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, io sono Roberto De Fezza, sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lavoro all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse e nella mia attività sperimentale mi occupo di batteri del terreno che servono ad alimentare le piante, quindi a farle crescere meglio, a ridurre i fertilizzanti, a proteggerle da vari stress in cui possono incorrere. Ma oltre a questo, faccio anche qualche cos'altro, per esempio scrivere dei libri. Scoperta è il mio ultimo libro, e sembrerebbe voler parlare di una scoperta scientifica, ma in realtà scoperta significa un'altra cosa. Significa la ricerca scientifica senza coperte, cioè senza protezioni, senza piagnistei, senza illusioni, ma anche chiedendo alla società e agli scienziati di impegnarsi molto di più, perché la categoria della comunità scientifica, dei ricercatori e degli scienziati ha un enorme potenziale per contribuire allo sviluppo del paese. Il sottotitolo, infatti, di Scoperta è Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia. Compito, come dire, molto vasto, direbbe qualcheduno. Ma penso che come dipendenti pubblici abbiamo il dovere di provarci, abbiamo il dovere di contribuire in qualche modo a cambiare il corso degli eventi e nel libro cerco di spiegare quali sono i problemi e come potremmo affrontarli. L'innesco di questa vicenda è nell'osservazione che i grandi stati del mondo, i più ricchi, non investono più veramente in fare grandissime opere monumentali. Non è quello il luogo dove mettono la gran parte dei loro fondi. Una volta grandi investimenti venivano fatti per fare il Colosseo, il Pantheon o opere di questo livello. Adesso una quantità monumentale di fondi pubblici vengono investiti per formare e finanziare la ricerca scientifica. È un'opera monumentale di cui i singoli ricercatori in realtà sono i semplici mattoni che servono alla costruzione più generale dell'intera opera. E queste opere monumentali fanno sì che in questo istante siano vivi, siano viventi, il 90% di tutti gli scienziati che sono mai esistiti sul pianeta. Questo vi dà la misura di quanto si è recentemente sviluppata la ricerca scientifica e quanto sia importante. E i ricercatori sono esattamente il frutto di questo sviluppo impetuoso della ricerca scientifica, l'investimento nel futuro, che è

strettissimamente legato allo sviluppo della democrazia. Più democrazia, più libertà di ricerca scientifica. È un vero e proprio termometro di quanto uno Stato sia davvero uno Stato democratico. Non sono tutte rose e fiori, e lo sappiamo bene in Italia di quanto sia difficile e sottofinanziata la ricerca scientifica, ma i problemi non stanno solo lì. Stanno, per esempio, nel fatto che fioriscono praticamente in maniera continua le cosiddette bufale scientifiche, dette anche fake news. E di bufale scientifiche ne vediamo in continuazione dappertutto, in attività, in azioni assolutamente spaventose da certi punti di vista e clamorose, che coinvolgono tantissimi aspetti della ricerca scientifica. Qui il punto è il confronto, lo scontro, l'incontro tra spesso la magistratura e la comunità scientifica. Giusto per farvi un breve riassunto delle ultime vicende, vi ricordo la vicenda della cura del cancro del professor Di Bella. Siamo alla fine del secolo scorso, ma una vicenda che ha paralizzato la ricerca oncologica in Italia per oltre un anno, uno spreco di fondi, una sfiducia nelle cure oncologiche dell'epoca, poi ovviamente superata e rivelatasi del tutto inadeguata come terapia. Ma perché non ricordare la professoressa Ilaria Capua e il titolo dedicatogli da un noto settimanale di trafficante di virus? La professoressa Capua era deputata al Parlamento italiano, era stata accusata di traffici illeciti, rischiava l'ergastolo. L'accusa era così grave da rischiare l'ergastolo. La professoressa Capua si è dimessa dal Parlamento e è andata a proseguire le sue ricerche negli Stati Uniti. Poi, ovviamente, tutta la vicenda si è rivelata un falso scoop mediatico. Non dettaglio la vicenda dei vaccini, ma i vaccini sono praticamente un problema sulla bocca di tutta la comunità politica negli ultimi anni, dimenticando che è il modo in cui abbiamo sconfitto la stragrande maggioranza delle grandi malattie, dei grandi flagelli che hanno devastato l'umanità per secoli e millenni, e che vaccinarsi è il modo più economico, oltre che più sicuro, per affrontare tutte queste patologie. Perché non parlare degli organismi geneticamente modificati? Un'altra spaventosa vicenda di paura, di ossessione. Giusto per darvi una dimensione, l'87% di tutti i mangimi che vengono utilizzati in Italia contiene organismi geneticamente modificati, e con quei mangimi si alimentano praticamente tutte le filiere zootecniche, da quella del parmigiano reggiano e grana padano a prosciutto di Parma, San Daniele, mozzarella di bufala e quant'altro. Ecco, la zootecnia di questo paese è alimentata sostanzialmente con OGM, ma non si possono coltivare in Italia. Come dimenticare, per esempio, la vicenda della Commissione Grandi Rischi del terremoto dell'Aquila, con tutti i componenti incriminati in primo grado e condannati a 6 anni di reclusione. Poi una vicenda che in appello si è risolta con l'assoluzione di tutti i componenti. E infine, giusto per concludere, la vicenda ancora in corso della moria rapidissima degli ulivi in Puglia, il disseccamento rapido derivante da un batterio patogeno da quarantena di nome Xylella fastidiosa. E questa vicenda è esemplare per i rapporti tra scienza, magistratura e politica. Questo che vi faccio vedere è uno dei più belli alberi di ulivo della Puglia, è il gigante di Alliste, 1500 anni di età, era così, poi è diventato così, attaccato da Xylella, e adesso
è

semplicemente così, è semplicemente in questo stato. Purtroppo è morto, 1500 anni di storia distrutti da un patogeno che ci è probabilmente arrivato per caso insieme a delle piante ornamentali, forse di caffè dal Costa Rica, una di quelle vicende in cui era francamente molto difficile porre rimedio e impedire il traffico di piante fra i vari continenti, con effetti assolutamente devastanti sulla situazione locale. Guardate questo cartello stradale e guardate gli alberi di ulivo che sono alle sue spalle, e adesso il cartello stradale è sempre lo stesso e guardate che cosa è successo alle campagne alle spalle di questo cartello stradale. L'epidemia avanza, risale la Puglia perché è nata nell'estrema propaggine sud del Salento tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca nel 2013 e poi progressivamente risalita per tutta la Puglia alla velocità di quasi 30 km l'anno di risalita, andando prima a invadere l'intera provincia di Lecce, poi quelle di Brindisi e Taranto, e da pochi giorni è sbarcata a Monopoli, quindi in provincia di Bari. Ma perché è potuta proseguire tutta questa vicenda? Una delle cause è stata l'ostilità delle popolazioni locali, degli ambientalisti locali, di una serie di cantanti e comici che si sono prodigati per andare in Puglia a raccontarne di tutti i colori. Il problema è che è stato che la Procura della Repubblica di Lecce ha assunto alcune di queste informazioni come veritiere e in un decreto nel quale nel 2015 la Procura di Lecce ha incriminato, posto sotto indagine, 10 persone, 5 scienziati e 5 amministratori, veniva detto tutto il contrario di tutto. Che Xylella era la responsabile del disseccamento rapido ed era stata introdotta dagli scienziati, e nello stesso testo veniva detto che non era vero che Xylella era la responsabile del disseccamento rapido e non c'entrava niente, Xylella è sempre esistita, è sempre stata in Puglia dalla notte dei tempi. Nello stesso testo queste due cose francamente stanno poco bene insieme. E poi venivano fatte accuse e il contrario delle accuse. Una di queste era il sospetto che ci fossero delle virulente multinazionali interessate a spargere pesticidi, insetticidi, erbicidi nella Puglia. E una di queste, a riprova dell'interesse, aveva acquistato 8 anni prima, quindi nel 2007-2008, un'altra azienda biotecnologica californiana. Il nome dell'azienda biotecnologica californiana è Allelix. Ora, allele per un genetista è un termine consueto, comune. Allele è il gene, un gene che prendiamo da nostro padre, uno da nostra madre, fanno la stessa funzione. Immaginate, determinano il colore degli occhi. Quindi c'è un gene per il colore degli occhi da mio padre, uno da mia madre, tra loro si chiamano alleli. Allelix, per una ditta biotecnologica, a me sembra allele nel paese di Asterix. Ma la Procura della Repubblica di Lecce ci vede ben altro. Vede in questo la conferma dell'interesse a spargere erbicidi di questa multinazionale e scrive nel documento che Allelix è la palindrome di Xylella. Quindi diciamo, il sospetto è che le parole crociate possano servire a svelare gli intrighi delle grandi multinazionali interessate in questa vicenda. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così e gli scienziati l'avevano capito e l'avevano spiegato. La varietà Ogliarola, tipica del Salento, viene sterminata da Xylella. La varietà Leccino, che più diciamo di origine toscana, invece è tollerante, non è resistente, ma tollera molto meglio l'infezione da questo batterio. E se si innestano piante con leccino o con ogliarola, vedrete che
attaccate da Xylella, gli innesti di Ogliarola moriranno, gli innesti di Leccino riusciranno a proseguire. E questa vicenda ci porta a tutte le altre vicende simili, come per esempio quella del glifosato, che è una delle spaventosi oggetti che sembrano potersi utilizzare o non utilizzare, perché alcuni lo ritengono cancerogeno. C'è stata un'intera puntata di Report che ha trattato questa vicenda con dei limiti nel frumento, nella nostra pasta, che hanno inquietato tantissime persone. Ecco, se noi prendiamo il tipo di pasta venduto in Italia, quindi pasta di grano duro, più con maggior presenza di glifosato al suo interno, la situazione è così tranquilla che possiamo mangiarne una quantità spaventosa. Ma da dove viene la storia della potenziale cancerogenicità del glifosato? Deriva da una indagine fatta dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che ha sede a Lione, e che ha spostato il prodotto glifosato dalla categoria dei possibili cancerogeni, la categoria C, alla categoria B, dei probabili cancerogeni. Però guardiamolo un attimo con calma che cos'è questa classifica. Nella classifica dei sicuri cancerogeni, cioè là dove non si discute, troviamo etanolo, le radiazioni solari, le bevande alcoliche e la combustione di carbone o le emissioni indoor di fuliggini. Ecco, questo significa che vino, birra, nocino, limoncello, ma anche il caminetto, sono sicuri cancerogeni. Anche uscire per la strada e esporsi alle radiazioni solari, questo è un sicuro cancerogeno. Ma apparentemente noi facciamo pubblicità alle bevande alcoliche, no? Dove è stato spostato il glifosato? È stato spostato nella categoria dei probabili cancerogeni, insieme alle fritture e alle emissioni ad alte temperature o alle emissioni casalinghe da biomasse legnose. È stato spostato lì dentro. Questo ha generato l'agitazione mondiale. Non è una vicenda semplicemente italiana, ma tutto il mondo si agita per questo spostamento dell'erbicida glifosato in questa categoria che, diciamo, ci inquieta con il glifosato, ma le fritture le continuiamo a fare tranquillamente a casa nostra. Da dove veniva glifosato? Veniva dalla categoria dei possibili cancerogeni, dove, tanto per dire una, resta l'aloe vera, uno di quelle sostanze più consigliate per la cosmesi, per chiudere le ferite e quant'altro. In realtà la tossicità del glifosato che vedete è in realtà scarsissima, è due volte più tossico l'acido citrico del limone o dell'aceto e spaventosamente meno tossico del caffè che ho appena finito di consumare in questo istante. Insomma, si possono mangiare 1000 piatti di pasta al giorno da 100 grammi l'uno, 365 giorni l'anno, tutta la vita, senza rischiare alcunché per il consumo di glifosato. Tant'è che se voi prendete una confezione di penne al glifosato, cosiddette, le mettete su un campo, non riuscirete a ammazzare nessuna erbaccia. In realtà queste vicende richiamano altre storie in cui tutto il miglioramento genetico dell'agricoltura è fatto modificando le piante e in realtà con mutagenesi che, ci dice la Corte Europea di Giustizia, coinvolgono tutte le produzioni alimentari, anche di quelle da agricoltura biologica. E quindi in questa vicenda andrebbe fatta un'analisi completamente più approfondita e scevra da preoccupazioni e angosce di questo genere. Quello che resta all'interno della difficoltà di comunicazione è proprio la questione italiana di come l'Italia decide di investire, occuparsi di ricerca scientifica, di come finanzia i suoi ricercatori, delle modalità in cui promuove la ricerca. Soprattutto, il problema che resta assolutamente ineludibile è come i media, la giurisprudenza, la politica e direi ormai anche i comici, si documentano
per acquisire le informazioni sui quali

decisioni. Come fa un povero magistrato da solo a selezionare gli esperti che possano fargli da consulente? E qui la colpa io la ribalto e la do agli scienziati. Sono gli scienziati che non hanno selezionato al loro interno la classe di esperti scelti tra i migliori mondiali e presenti anche in Italia che possano fare da consulenti. Servono degli albi specifici che indichino a tutte le altre categorie dove pescare gli esperti competenti di quella disciplina. E di vicende di questo genere ne abbiamo in continuazione sulle difficoltà di finanziare la ricerca, perché i finanziamenti sono irrisori ormai. Noi finanziamo la ricerca meno della metà di quello che fanno la media degli altri paesi europei e tre volte meno di quello che avevamo promesso di fare tanti anni fa. I finanziamenti sono scarsi, inadeguati, mantengono la ricerca in uno strutturale deficit di infrastrutture, di personale e di prospettive. Poi si moltiplicano gli episodi di frodi scientifiche, qui stiamo parlando di frodi degli scienziati, quindi frodi da parte degli scienziati e affermazioni senza una solida base, anche per la mancanza di sistemi di penalizzazione di questi. Per adesso rarissimi casi vengono selezionati, repressi, indicati, ma in realtà le sanzioni sono molto scarse. E qui di nuovo la colpa io la do in maniera equilibrata tra controllori e controllati, perché in primis è la comunità scientifica che dovrebbe cercare di fare pulizia al suo interno. Poi noi non assumiamo più giovani ricercatori, ma persone di mezza età, che poi chiamiamo giovani in modo a escluderli dalle selezioni per i finanziamenti. Diamo posti stabili a persone che ormai hanno 40 anni e più, che sono nei nostri laboratori da 15 anni. Nel 2002, tanto per darvi un'idea, finanziavamo gli enti di ricerca, tutti gli enti di ricerca, con 1,8 miliardi di euro. 13 anni più tardi, finanziamo gli stessi enti di ricerca con 1,4 miliardi di euro, nonostante l'inflazione e i costi superiori che sono avvenuti nel frattempo. Ecco, è 400 milioni in meno più l'inflazione. Così stiamo finanziando tutti gli organismi che dovrebbero fare ricerca in questo paese. Nel 2007 formavamo 10.000 dottorati, oggi il 23% in meno, ma già nel 2007 allora erano pochi rispetto al resto d'Europa. Continuiamo a andare in negativo, nella direzione sbagliata. Il nord del paese poi beneficia della ricerca industriale, che è assente nel sud. Tra le imprese francesi o tedesche hanno già investito da decenni 2,5 volte più di quelle italiane e quelle tedesche 5 volte in più all'anno delle aziende italiane. Vi potete immaginare il gap che si continua a dilatare fra quello che noi riusciamo a fare e quello che fanno le aziende negli altri paesi europei. Poi soprattutto manca un'agenzia nazionale per la ricerca che possa finanziare le migliori idee a livello nazionale e su base meritocratica. Quindi quello che serve è che si deve consentire al fiume di giovani talenti che abbiamo esiliato dai nostri laboratori di poter competere per posizioni prestigiose e ben remunerate in Italia. Serve soprattutto un cambio di generazione in questo paese. Il problema è che noi nella ricerca scientifica non ci crediamo più. Questo è il vero problema, perché il direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi, dove io ho lavorato per tanti anni, è normalmente il consulente del primo ministro francese, per non parlare di quello che fa la Royal Academy in Gran Bretagna, che scrive in continuazione documenti tecnici perché il Parlamento legiferi su una base oggettiva. Oppure se pensiamo al fatto che il presidente Obama era andato all'Accademia delle Scienze statunitense per illustrare qual era la sua visione del futuro della ricerca. Ecco, avete mai sentito un politico italiano illustrarci la sua visione della politica della ricerca?
Eppure noi siamo il paese di Galileo Galilei, noi abbiamo inventato

Il metodo scientifico. Il metodo scientifico che usa il mondo è il metodo galileiano. Il problema è che non ci crediamo più. Il problema è che la ricerca scientifica non ha una voce unica, per confrontarsi con tutti gli altri attori. Qui il problema non è di fare i sindacalisti o i politici, non è questo il mestiere, ma è di fornire un interlocutore unico a tutte le altre categorie, perché la ricerca scientifica abbia una voce nel dibattito pubblico. E per esserci una voce serve in qualche modo un sistema gerarchico in cui tutte le discipline scientifiche che si basano sul metodo galileano possano illustrare cosa e quali sono le priorità in questo paese. Concludiamo con un'ultima vicenda assolutamente spaventosa, è la vicenda Stamina, cioè di un signore che inventa una cura per curare decine o centinaia di malattie diverse, e il problema è che questo signore e le attività di questo signore, che non è un medico, non è un biologo, non è neanche un infermiere, è un laureato in legge, anzi in psicologia, un laureato in lettere e in psicologia, viene creduto da un grande network televisivo che rilancia le sue idee e le sue potenziali cure per tantissime malattie diverse. Ovviamente cosa del tutto falsa, cosa che ha messo a rischio l'esistenza stessa del sistema sanitario nazionale in questo paese, perché le infusioni venivano fatte in un ospedale pubblico e i ricorsi contro il sistema sanitario nazionale avrebbero semplicemente demolito il nostro preziosissimo sistema sanitario nazionale, che vi ricordo essere uno dei migliori esistenti al mondo, uno che cura gratis chiunque senza prima guardargli nel portafoglio. Ecco, se tutto questo non è successo, se un Parlamento che aveva già votato in uno dei suoi rami all'unanimità per l'avanzamento del protocollo Stamina, e quindi stava per diventare legge dello Stato, se tutto questo non è successo è grazie a quattro eroi: Paolo Bianco, Michele De Luca, Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini. Quattro professori, quattro ordinari, quindi a dimostrazione che l'università italiana saprebbe anche scegliere, anche molto brava e prestigiosa, che si sono schierati, che hanno esposto in pubblico tutte le loro convinzioni e affermazioni e hanno fermato una tragedia nazionale che stava per far ammazzare con una poltiglia, perché di questo si tratta del protocollo Stamina, una vera e propria poltiglia, tant'è che il cosiddetto inventore è stato perseguito dalla legge e anche dopo la prima condanna lo hanno inseguito fino in Georgia, dove ha tentato di ricominciare le sue attività. Ecco, solo perché ci sono stati quattro eroi si è potuto fermare questa vicenda, ma nel frattempo ci sono stati 750 tribunali di questo paese che hanno imposto la somministrazione della poltiglia Stamina. Allora, guardate la distanza, la difficoltà. 750 tribunali dicono: devi somministrare a questo povero bambino la poltiglia di Stamina. E poi un altro tribunale penale non solo condanna il suo inventore, ma lo persegue anche nelle attività successive e future. Ecco, dov'era la comunità scientifica di questo paese per dire: signori, gli esperti stanno qui dentro, voi non potete prendere un qualunque esperto, voi tribunali dovete pescare all'interno di questi selezionati esperti del settore. E guardate che le persone che stiamo dicendo non sono solo bravi scienziati italiani, stiamo parlando dell'eccellenza mondiale in questo settore. Michele De Luca è probabilmente il miglior laboratorio al mondo per le infusioni di cellule staminali per la rigenerazione della pelle umana. Quindi noi non stiamo usando i nostri migliori scienziati mondiali.
Chiudiamo con un gioco giusto per divertirvi. Questo è il sale che sta nelle nostre dispense, di tutti i colori. Giusto per darvi un'idea, se questo è il sale, noi ci aggiungiamo carbone, abbiamo il sale nero. Se al sale bianco aggiungiamo del fango, facciamo il sale grigio. Se ha sempre la stessa confezione di sale, ci mettiamo la ruggine, abbiamo il sale rosa. Ma noi siamo capaci di pagarlo anche 100 volte di più, un sale colorato. E se invece prendessimo dello zucchero e ci aggiungiamo la melassa, è quello che normalmente ci viene dato come zucchero di canna. Perché noi crediamo alle etichette, noi ci crediamo moltissimo. Questa è la più bella che ho mai trovato in circolazione ed è un sale rosa. E sull'etichetta c'è scritto che è stato formato nel mare primordiale ed è a 250 milioni di anni di età ed è 100% incontaminato. Pensate, un oggetto di 250 milioni di anni, 100% incontaminato. Poi scade quest'anno. C'è qualcosa che non va in questa comunicazione. Forse dovremmo svegliarci un attimo. Grazie a tutti.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, i meme sono degli elementi culturali che si propagano da un individuo all'altro per imitazione e che spesso assumono i connotati di un'immagine. Dunque, nel web, i meme sono delle immagini che, a forza di essere ritrasmesse, assumono i connotati di viralità, rendendoli per l'appunto degli elementi culturali. Da ciò ne deriva che, essendo l'internet un posto in cui noi agiamo e viviamo, i meme non possono non influenzare il modo in cui noi siamo fatti, e il modo in cui noi siamo fatti non può non influenzare l'utilizzo dei meme. Un esempio pratico potrebbe essere proprio il gatto presente in questa slide, che è il Grumpy Cat, che è un gatto divenuto virale e ricondiviso per ben oltre le 10 miliardi di volte. Dunque, alla luce di ciò, la letteratura ci dice che

0: che i meme a contenuto gradevole possono avere un impatto positivo sulla mobilità a fine e sulla ricerca di oggetti nello spazio tramite movimenti saccadici. Inoltre, la letteratura ha dimostrato anche che i meme possono essere anche utilizzati a scopo automedicativo per quanto riguarda magari dei sintomi legati all'ansia sociale. E inoltre, i meme hanno un effetto positivo sulla persona al pari di una pet therapy. A questo punto lo scopo della nostra ricerca non fu tanto quello di interrogarci sulle motivazioni che spinge insomma, questa fetta di popolazione del web a utilizzare questo tipo di comunicazione, ma quanto più quali fossero le caratteristiche insomma, di questi utilizzatori dei meme di gattini. Per far ciò ci siamo avvalsi di un campione di 40 soggetti, 20 del gruppo sperimentale, 20 del gruppo di controllo, di età media di 30 anni e principalmente studenti. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati la TCI per studiare il temperamento e il carattere, l'SCL90 per studiare la sintomatologia recente, l'IP32 per studiare possibili problematiche interpersonali e la DERS per studiare tutto ciò che riguarda la sfera della regolazione emotiva. Una volta comprese quali fossero le differenze tra il gruppo degli utilizzatori di gattini e il gruppo dei non utilizzatori di gattini, abbiamo effettuato un'analisi tramite un t-test e il software SPSS e i risultati che sono emersi sono diversi e molto interessanti. Dai risultati si evidenzia che gli utilizzatori dei meme di gattini presentano dei più alti livelli di evitamento del danno totale. Ciò significa che questa fetta di popolazione tende a evitare situazioni potenzialmente dannose per la propria persona. Inoltre presentano anche degli alti livelli di autotrascendenza totale. Ciò significa che tendono a connettersi in modo più profondo con il mondo e ciò che li circonda. Allo stesso tempo però presentano anche dei bassi livelli di autodirezionalità di tipo 1 e 2. Dunque hanno scarse abilità nel indirizzare le proprie azioni ai fini del raggiungimento di uno scopo e anche delle scarse abilità di regolare le proprie emozioni in modo che queste fungano proprio da strumenti per affrontare delle sfide o delle difficoltà. Andando avanti, ciò che si evince chiaramente dai risultati è che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori di gattini, tende ad essere più accomodante ai bisogni e desideri degli altri piuttosto che ai propri rispetto sempre al gruppo di controllo e che presenta come sintomatologia recente degli alti livelli di ansia. Per ciò che riguarda invece la sfera della regolazione emotiva, sappiamo che dai risultati è emerso proprio che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori dei meme e dei gattini, insomma, presenta dei più alti livelli di mancanza di accettazione dell'emozione negativa, o per meglio dire dell'emozione percepita come negativa, una più alta difficoltà di distrazione nel momento in cui sopraggiunge appunto questo tipo di emozione percepita come negativa e una mancanza di controllo appunto quando si sperimenta questo tipo di emozione. Dunque, alla luce di questi risultati sappiamo che tendenzialmente la fetta del web che utilizza i meme dei gattini per comunicare presenta un più alto evitamento del danno, è più connesso con il mondo e ciò che lo circonda, ma allo stesso tempo fatica magari ad indirizzarsi verso un obiettivo e raggiungerlo, è più accomodante, più ansioso rispetto a task di performance e in generale ha più difficoltà nella regolazione emotiva. Dunque, alla luce di tutte queste caratteristiche, l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe essere motivato come regolatore emotivo. Ciò significa che si utilizzano i meme dei gattini per avere un rilascio immediato di benessere e dunque per regolarsi emotivamente. Ma non solo, perché l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe anche essere utile all'individuo per creare una più forte connessione sociale, quindi per aumentare insomma quel senso di intesa e di appartenenza all'interno di un gruppo. E inoltre uno spunto interessante che ci lascia anche tutto questo studio con un piccolo sguardo al futuro è che la caratterizzazione di tutta questa fetta di popolazione del web che utilizza i meme dei gattini ci potrebbe aiutare in futuro a targettizzare il rischio psicopatologico che incorre e dunque con il tempo e con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale potremo proprio andare a tracciare questi individui tramite comunque gli strumenti che già abbiamo del mondo dei social media, quindi tracking di hashtag, di like, di condivisioni, di visualizzazioni o addirittura del tempo di visualizzazione. Dunque potremo proprio andare a tracciare questa parte di popolazione del web che incorre un rischio psicopatologico più alto rispetto al resto della popolazione. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie a lei, professore. Grazie. Volevo sapere com'è stato selezionato il campione fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo.
0: Allora,

0: Il campione è stato sottoposto a un questionario. Le prime domande sono, diciamo, state strutturate in senso di gradevolezza, dopo aver visto uno di questi gattini che già avete visto nella presentazione, in senso di gradevolezza del video o immagine, nel senso di divertimento anche del cosiddetto video immagine, ma anche domande un po' più specifiche, per esempio quanto tempo passa nei vari social media, con quanta frequenza questo tipo di contenuti appare sul suo feed, sulla sua pagina, insomma, nelle sue ricerche. E quindi da qua abbiamo dato, diciamo, un'etichetta ai vari risultati per indirizzarli più verso il gruppo sperimentale oppure verso il gruppo di controllo, perché chiaramente poi magari ci sono stati dei risultati dove erano divertiti ma non gli piaceva. Quindi anche lì abbiamo dovuto trovare i punti salienti. Grazie. A lei. A posto? Grazie mille a voi.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: awesome,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Il tema della privacy lo ricolleghiamo tutti al celebre articolo The Right to Privacy del 1890 pubblicato nella Harvard Law Review, quindi un tema trattato in primis dagli americani, dove volevano difendere la loro riservatezza. Quindi quella linea sottile che separa la riservatezza dal diritto, il diritto alla riservatezza dal diritto all'informazione. Gli Stati Uniti finora, escluso come diceva anche il collega, di recente la California e la Virginia, stanno legiferando sulla protezione dei dati personali, hanno legiferato, nel 2023 entrerà in vigore anche quello della Virginia, si sono fermati lì. Mentre invece già a partire dagli anni 60 la dottrina europea affiancava al diritto alla privacy anche la protezione dei dati personali. Con l'andare del tempo questo è diventato una necessità trovare una normativa che fosse effettivamente pregnante per tutti gli stati. L'Unione Europea si è ritrovata lì pronta, l'unica, ed è per questo che io sono fiera di essere una cittadina europea. Sono cittadina italiana, cittadina europea, perché per primi abbiamo legiferato con la direttiva madre, conosciuta da tutti, del 95, numero 46, oggi il GDPR, perché oggi in questa fase pandemica ha consentito di regolamentare anche i diritti di noi cittadini italiani, noi cittadini europei, anche in questo difficile momento per il trattamento dei dati sanitari, che sono dati che la direttiva madre già richiamava come dati sensibili, oggi particolari. Molto importante questo, e per questo mi ritengo fortunata. Ed è per questo che comunque ritengo importante che questa trattazione sia messa in evidenza di tutti, perché spesso il GDPR non è conosciuto, sembra che sia un argomento di pochi, degli esperti, ma non è così. Anche leggendo la normativa è anche chiara, intellegibile e trasparente. Così come i principi da sempre che ritroviamo nelle nostre leggi, soprattutto già dalla direttiva madre. Quindi mi ritengo fortunata, però credo che ci siano dei piccoli accorgimenti, degli strumenti che possono essere messi in campo dalle nostre autorità, dai nostri governi, per far sì che questo possa veramente avvenire, cioè la conoscenza del GDPR per tutti, perché non è solo per esperti. E velocemente l'evoluzione normativa la vediamo assieme dalla direttiva madre, che è stato un momento
1: andiamo sui suoi elementi, sì, okay, critici, che sono il dato prezioso della sua tesi.
0: E le tutele rilevanti le ha già dette il collega: minimizzazione dei dati, il principio di accountability, responsabilizzazione del titolare del trattamento. Questa è una cosa molto molto importante. Le basi sull'intervento, come dicevo, la trasparenza, che devono essere tutte le comunicazioni e l'informativa, privacy deve essere trasparente. Ed è questo, molte aziende, soprattutto i grandi colossi internazionali tecnologici, giocano molto su questo, sul potere che hanno, perché c'è un gioco di potere. Noi siamo spesso costretti ad accettare, a dare il consenso non consapevole all'informativa privacy, perché abbiamo bisogno del servizio, e quindi se noi conoscessimo meglio il GDPR forse saremmo in grado anche di evitare determinati abusi. Così anche processi decisionali automatizzati. Ho letto di recente un articolo dove Jeff Bezos di Amazon, attraverso processi decisionali automatizzati, ha licenziato diverse centinaia negli Stati Uniti di dipendenti, perché la macchina ha detto: questi non sono produttivi.
1: Gli algoritmi, l'intelligenza artificiale,
0: l'analisi data driven, la lettura dei dati senza che l'uomo possa intervenire, perché sono in grado da soli di fare tutto. Per carità, in alcuni casi sicuramente sarà valido, ma in questo caso c'è la dignità delle persone di mezzo, ci sono i diritti inviolabili dei cittadini e bisogna stare molto attenti. Solo una macchina forse non è in grado di prendere determinate scelte. In Europa questo non è possibile farlo. Solamente processi di decisione automatizzati sono di regola vietati per la profilazione dei clienti, anche perché si creerebbero dei cluster di utenti polarizzati nelle loro conoscenze, solo quello che sanno, quindi nelle loro opinioni, opinioni religiose o politiche, non andrebbero a confrontarsi con altre opinioni, quindi una polarizzazione totale, e quindi non una piena conoscenza, e quindi anche una impossibilità di autodeterminarsi. Gli attuali scenari li conosciamo tutti, no? Vediamo sempre, anche Google ha ritirato fuori i suoi motti famosi: don't be evil, do the right things, Facebook data for good, per farsi vedere loro sono i salvatori del mondo. Loro, grazie ai dati, per carità, sicuramente hanno la loro utilità, non possiamo negarlo. Io chiamo questo periodo della data economy, chiamo come croce delizia, richiamando Verdi, La Traviata, croce delizia della nostra epoca. La data economy ci aiuta, perché oggi ci sta aiutando a combattere la pandemia, i dati, l'analisi sui dati sicuramente ci sta aiutando, aiuta a migliorare le nostre condizioni di vita, le condizioni sociali, potrebbe aiutare anche tutti quei paesi che sono in grandi difficoltà economica e anche di vita, pensiamo ai paesi africani, in Asia, perché non stanno così bene.

perché il caso Schrems II, che era contro Facebook Ireland, i dati da Facebook Ireland passavano a Facebook, venivano ceduti a Facebook USA, da Facebook USA venivano ceduti al governo degli Stati Uniti per motivi di sicurezza. Il povero austriaco che c'entrava con la sicurezza degli Stati Uniti d'America? E quindi hanno ritirato fuori dal cilindro i loro motti, don't be evil, do the right things, e inoltre, questo ricordiamolo perché nelle prossime slide sarà molto utile, il nuovo motto di Google, sharing is caring, prendersi cura, responsabilizza i consumatori, condividi perché così io ti aiuto ad uscire fuori, io ti salverò dal male. Tutti i loro scandali, Facebook con Cambridge Analytica, tutto cancellato, tutto finito, non esiste più nulla. Mi sono chiesta allora in questa situazione effettivamente non solo cosa ne pensi io che sono un singolo consumatore, un singolo cittadino europeo, ma cosa ne pensano tutti i consumatori. Mi sono avvalsa di una indagine della Cisco, che è un'azienda che si occupa di cyber security, è un'azienda internazionale, questa è un'indagine internazionale di 12 paesi delle economie più importanti, abbiamo il Brasile, l'Italia, la Francia, la Germania, e mi sono chiesta cosa pensano i consumatori. Questa è un'indagine per capire cosa pensano delle aziende, se si sentono protetti, se hanno fiducia nelle aziende. Il dato dice che è nato il 2019, quindi successivo all'entrata in vigore del GDPR. Il 57% si dice di trovarsi sicuro, di sentirsi sicuro ad oggi, quindi sicuramente negli anni qualche punto in più l'abbiamo preso. Ma quel 43% mi spaventa, mi preoccupa, perché non si fidano, leggendo attentamente, la fiducia è quello che manca. Sono costretti, come dicevo prima, questo abuso, questo sbilanciamento di potere fa sì che il consumatore si trovi costretto ad accettare un'informativa pur di avere il servizio. E non si fida, non è consapevoli di quello che verrà fatto effettivamente con i propri dati. E questo è ciò che pensano i consumatori. Nel periodo pandemico, come dicevo prima, sharing is caring. Prendiamoci cura anche degli altri, di noi stessi e degli altri, condividiamo di più. Ebbene, tutti siamo stati disposti, disponibili, molte più persone di prima, abbiamo visto anche l'app Immuni che non ha avuto un grande consenso, poco, credo circa il 30% anche al di sotto, è stato un po' un flop, diciamo così. Perché non ci fidavamo? Le risposte sono esattamente le stesse che ci siamo ritrovati nei 12 paesi del mondo. La paura che questi dati vengano utilizzati per scopi differenti da quelli per i quali sono stati raccolti, che vengano ceduti a terzi e che, finita la pandemia, questi dati non verranno né cancellati e nemmeno anonimizzati. Di recente abbiamo visto anche comunque il garante privacy è dovuto intervenire per l'app di PagoPaio per il problema del cashback, nonché anche per il rilascio del Green Pass. Questi dati sono stati ceduti, non ben anonimizzati, ad imprese indiane, americane, quindi manca la fiducia. Però gli strumenti sappiamo che ci sono. Il garante privacy è intervenuto, questo è importante. In qualche modo un piccolo intervento c'è stato, ma non siamo ancora a pieno della protezione. Proprio per quello che dicevamo, c'è la necessità di una regolamentazione nuova, c'è la necessità di poter fare qualcosa di internazionale, non soltanto limitato ai singoli paesi, alla singola Unione Europea. Ormai i confini sono abbattuti, la globalizzazione è totale, non è solo del mercato, anche perché, come ha detto anche il collega, ormai acquistiamo in tutto il mondo, non è necessario spostarsi. A questo punto mi sono chiesta, se abbiamo paura, noi ci cauteliamo, adottiamo le giuste tutele per noi stessi? Il dato è un po' preoccupante. Da una parte è vero che l'informativa non è spesso chiara, ma dall'altra parte, alla semplice domanda, se leggono, questa è la fonte di questa indagine, l'Eurostat, sono state intervistate 365.000 famiglie europee. Il dato è preoccupante, mi rivolgo in particolare al nostro dato italiano, solo il 35% legge l'informativa privacy. Questo dimostra una disattenzione, quello che dicevo prima, una mancanza di conoscenza della tutele che sono poste per noi, insomma, da parte del regolamento stesso. La stessa cosa nell'utilizzo dello smartphone, è possibile limitare o rifiutare l'accesso ai dati personali, invece si va avanti tranquillamente come se

0: nulla fosse. Il dato è leggermente più alto, il 47%, però anche qui è necessario prendersi più cura di se stessi. Qui ci sono alcuni importanti interventi europei, uno lo ha già nominato prima, l'ha nominato anche il collega, il Privacy Shield, le restrizioni di Google per l'acquisto di Fitbit e anche il provvedimento contro TikTok a tutela dei minori. Il Garante Privacy ha messo a disposizione di tutti noi cittadini diversi vademecum, ci sono delle linee guida, ma mi sono resa conto, come dicevo prima, che non è possibile che l'italiano, il cittadino, il consumatore, non sia in grado di autotutelarsi. Il sentiment generale dell'impatto del GDPR mostra un 40% di neutralità, come se non ci fosse. E non è possibile questo. Quindi mi sono chiesta cosa si potrebbe fare per attivare il cittadino, per far sì che questo possa essere maggiormente attivo per se stesso, per tutelarsi, di attivarlo, di venire a conoscenza, di poter anche proporre eventualmente delle idee. Allora mi sono detta, il consumatore non legge, non è interessato alla lettura. Se noi glielo mettiamo davanti a uno schermo, prendiamo una collaborazione di testimoni seguiti dal pubblico, quali possono essere degli influencer, dei youtuber, i miei nipoti mi hanno insegnato che ci sono queste nuove figure, e ci possono aiutare attraverso degli spot pubblicitari sul web, di dare delle informazioni sulle normative a tutela dei consumatori stessi. Io l'ho chiamato GDPR in pillole, proprio per aiutare, per incentivare l'attivazione del cittadino stesso, perché possa ritenersi attivo e migliorare quel dato e sapere come proteggersi e sapere che è necessario, come dicevamo prima, un regolamento e attivarsi perché questo possa avvenire, rendere i cittadini attivi, pienamente attivi. Allo stesso tempo ritengo sia necessario anche attivare all'interno delle scuole dei programmi interattivi per l'educazione alla navigazione per i minori stessi, proprio perché i minori si ritrovano, abbiamo visto anche il periodo pandemico maggiormente con la DAD, trovarsi molte più ore davanti a questi dispositivi, anche perché non erano liberi di poter uscire con i compagni, di poter fare le attività esterne. E quindi un'educazione è necessaria. Il fenomeno del child grooming è ancora molto molto attivo ed è molto pericoloso. E l'UNICEF ha fatto un'indagine dove questo fenomeno appunto è ancora molto attivo ed è, ripeto, molto molto pericoloso per i nostri figli. Quindi è necessario questo intervento, ritengo, un'educazione già dalle scuole primarie e magari coinvolgendo anche i genitori che possono attivare anche quelle piccole tutele quale il parental control. Questa è la mia idea e ripeto di essere comunque fiera di essere una cittadina europea, perché noi almeno un regolamento oggi ce l'abbiamo. Grazie a tutti.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Dottoressa. Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net.

Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Di Rodi, il mio relatore è il prof. Emanuel Wajcik. Il titolo della mia tesi è L'intelligenza artificiale a scuola, una nuova era per l'apprendimento personalizzato e inclusivo. Questo elaborato nasce dal connubio tra quello che è il mio attuale lavoro, ovvero docente di sostegno presso la scuola secondaria di secondo grado, il mio percorso di studi e quindi ingegneria informatica, la mia passione per la programmazione e nello specifico lo sviluppo mobile. Si può dire che in un certo senso questa tesi va a coniugare quelle che sono conoscenze e competenze informatiche a competenze e sensibilità pedagogiche. Gli obiettivi, del lavoro sono stati i seguenti. Innanzitutto parlare dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'istruzione come una vera e propria opportunità per un apprendimento personalizzato e inclusivo. Illustrare le principali tecnologie intelligenti applicabili in ambito didattico, evidenziandone punti di forza e punti di debolezza. E proporre un progetto software che integri funzionalità specifiche di intelligenza artificiale che possa supportare concretamente studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, categoria di studenti che poi vedremo più nello specifico. L'obiettivo globale, o comunque il comune denominatore tra i vari capitoli, è stato quello di dimostrare come l'intelligenza artificiale possa migliorare, se utilizzata con consapevolezza, l'esperienza di ciascuno studente. Parliamo di questa tecnologia che appunto sviluppa dei sistemi in grado di emulare processi cognitivi umani, in grado di automatizzare decisioni complesse e di apprendere dai dati senza una specifica programmazione. L'intelligenza artificiale è oggi diffusa in numerosi settori, dalla finanza alla sanità al marketing e ha attecchito anche nell'ambito dell'istruzione. Oggi più che di istruzione parleremo di didattica e nello specifico un elemento cardine della didattica moderna è rappresentato dal principio di inclusione scolastica. Questo principio identifica e valorizza l'individualità di ciascuno studente e garantisce a tutti un'attiva e piena partecipazione alla vita scolastica. Quindi si vuole in qualche modo garantire a tutti gli studenti un accesso all'apprendimento e al materiale didattico in maniera equa. È sulla base di questo principio che nasce il mio progetto software che si sostanzia in un'applicazione mobile che attraverso funzionalità di riconoscimento ottico di carattere e sintesi vocale vuole aiutare ragazzi con DSA e nello specifico ragazzi che hanno difficoltà ad accedere ai testi scritti. Abbiamo diversi campi di applicazione oggi dell'intelligenza artificiale, qui ce ne sono alcuni. Parleremo nello specifico oggi di didattica, vediamo appunto quindi molteplici utilizzi, ma nello specifico, al di là degli utilizzi, abbiamo a scuola dei veri e propri, delle vere innovazioni che abbiamo raggiunto, dei veri successi. Pensiamo anche alla maggiore motivazione e coinvolgimento da parte degli studenti, perché grazie a questa didattica che potremmo chiamare, didattica 3.0, appunto attiriamo l'attenzione dei ragazzi. Ma sottolineare di questa slide è anche inclusione accessibilità e il progetto che presento oggi ne è un esempio. Oltre a quelli che sono appunto diciamo le innovazioni, abbiamo però anche dei limiti in questo senso. Tra questi sottolineare in particolar modo la resistenza al cambiamento, perché oggi gli stessi docenti rappresentano la resistenza al cambiamento per mancanza di competenze digitali o magari per una formazione troppo quadrata, sono i primi a bloccare l'integrazione tecnologica nelle scuole e quindi è da sottolineare questo aspetto. Un altro aspetto che sottolineerei anche la mancanza di comprensione emotiva, perché l'intelligenza artificiale, per quanto potente possa essere, non ha tutti quegli aspetti, che riguardano l'emotività o comunque, la creatività che l'intelligenza umana può avere, e quindi non potrà mai sostituire, la figura del docente fisica. Di conseguenza, in un capitolo della mia tesi ho appunto parlato nello specifico dell'essenzialità dell'intelligenza emotiva in ambito didattico, sottolineando come la vera innovazione nasce dalla collaborazione di queste due intelligenze. Quindi, in sostanza, il futuro non è una competizione tra uomo e macchina, ma è un equilibrio tra tecnologia e umanità, dove uno va a compensare quelli che sono i deficit dell'altro. In classe abbiamo diverse tipologie di studenti, ognuno con un proprio stile di apprendimento ed è giusto conoscere e rispettarli. Io nella tesi, oltre ad aver approfondito gli stili di apprendimento, ho anche parlato di quelli che sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Parliamo di una categoria che in ambito pedagogico sostanzialmente non fa parte della disabilità, ma è una macroarea che viene identificata come bisogni educativi speciali. All'interno dell'area dei bisogni educativi speciali abbiamo appunto i DSA e quindi questi disturbi neurobiologici che influenzano la capacità di utilizzare alcune abilità come potrebbe essere quella di lettura, quella di calcolo, quella di scrittura. Ce ne sono diverse. La legge 170
presentata nel 2010 individua quattro categorie di DSA e l'intelligenza artificiale oggi è un ottimo alleato con delle funzionalità specifiche. Quanto visto finora rappresenta un microsunto della teoria che è stata analizzata nella tesi e che mi ha permesso in qualche modo di realizzare con più coscienza e più consapevolezza l'applicazione mobile. Applicazione mobile per appunto studenti con disturbi specifici dell'apprendimento sviluppata con Google Flutter, questo framework che oggi è riconosciuto per prestazioni elevate, per versatilità ma anche per uno sviluppo innovativo, e questa applicazione prende il nome di Assistente Vocale Amico. Nasce con due obiettivi in particolare, innanzitutto quella di testare l'efficienza tra integrazione dell'intelligenza artificiale e sviluppo mobile tramite Flutter, ma secondo obiettivo superare alcuni limiti evidenziati dai ragazzi con DSA nelle applicazioni attualmente disponibili sul mercato, perché c'è da sottolineare che questo progetto è stato effettuato in collaborazione con i ragazzi DSA presenti nella mia classe, quindi attraverso un colloquio con loro e quindi un'analisi e una pianificazione ho potuto constatare che questi ragazzi spesso lamentano nell'utilizzo delle applicazioni disponibili sul mercato un layout spesso che crea al loro interno un sovraccarico cognitivo, se vogliamo. Pensiamo ad esempio a un'applicazione che è stata per ragazzi che hanno questi disturbi, che può avere magari dei pulsanti troppo piccoli, una scrittura troppo piccola, mancanza di colori. Tutti questi elementi per loro rappresentano degli ostacoli e quindi l'obiettivo, oltre appunto a quello di realizzare delle funzionalità informatiche, era anche quello di superare questi limiti che gli stessi ragazzi, ripeto, avevano evidenziato. Quindi nasce questa applicazione che ha seguito tutte le fasi del rilascio di un qualsiasi software, quindi analisi, pianificazione e progettazione attraverso diagrammi progettuali che hanno permesso naturalmente di descrivere, di documentare il funzionamento del sistema, poi diagrammi di flusso e quindi in sostanza descrivere il flusso di esecuzione dei vari algoritmi che sono stati implementati, per poi passare all'implementazione, quindi il codice sorgente, in questo caso tramite linguaggio Dart. È da sottolineare come questa applicazione non è innovativa per le funzionalità proposte, perché magari si trovano già sul mercato, ma è innovativa perché prende queste funzionalità e le introduce in un contesto mobile che è appunto fatto su misura per questi ragazzi. Quindi nasce questa applicazione che nello specifico va a soddisfare un'esigenza di DSA, che è quella di accedere ai testi scritti in maniera semplificata. Spesso appunto si trovano in questa difficoltà ed è stata tra l'altro l'esigenza più votata dai ragazzi. Quindi nasce questa applicazione che nello specifico acquisisce un'immagine o dalla fotocamera o dalla galleria, successivamente viene appunto elaborata l'immagine acquisita e viene identificato il testo tramite un kit di machine learning. Successivamente il testo identificato viene visualizzato nell'applicazione e viene convertito in audio tramite un plugin che Flutter offre, chiamato Flutter Test to Speak. Successivamente ci sono dei pulsanti che permettono l'avvio e la fermata della sintesi vocale. Come detto, oltre alle funzionalità, quello che mi ero promesso di realizzare nell'applicazione era che accessibilità e inclusione fossero al primo posto, e quindi nasce questa applicazione che vediamo appunto essere molto intuitiva, fonte ad alta leggibilità, pulsanti di grandi dimensioni, colori che distinguono i vari colori che vanno a distinguere i vari pulsanti, e quindi tutto questo crea un'interazione semplificata. Abbiamo diversi benefici da questa applicazione, li abbiamo constatati in classe. Pensiamo a un ragazzo dislessico che deve accedere a un testo, il testo è scritto magari troppo piccolo, può fotografare il testo, può appunto riprodurre la sintesi vocale e accedere al contenuto del testo. Pensiamo a un ragazzo straniero che ha difficoltà nella pronuncia, può effettuare una foto del testo, riprodurre la sintesi vocale e appunto ripetere la pronuncia del testo, o pensiamo anche a un ragazzo che ha difficoltà di comprensione, quindi in questo modo tramite la sintesi vocale può appunto accedere al contenuto del testo, e tutto questo permette un accesso equo, come dicevo, al materiale didattico. Naturalmente è stato testato, oltre che i benefici in ambito didattico, anche le funzionalità in ambito informatico, valutando il testo originale con quello riconosciuto utilizzando un dataset. Al momento la percentuale è del 70%, quindi la precisione delle parole riconosciute è del 70%, perché per i testi scritti a mano o per i testi in cui c'è uno sfondo molto articolato, diciamo, l'algoritmo ha delle difficoltà. Quindi negli sviluppi futuri naturalmente abbiamo ottimizzazione dell'algoritmo OCR, ampliamento dell'opzione di sintesi vocale, quindi prevedendo magari più voci ma anche più lingue, revisione dell'interfaccia, perché naturalmente questa è una prima versione, e poi ulteriori testi sia su un campione più ampio di studenti.

ma anche su un dataset più ampio, quindi vogliamo verificare sia la validità in ambito didattico, ma anche la validità in ambito informatico. Concludo con un brevissimo video di 30 secondi che mostra il funzionamento dell'applicazione per lasciarvi un contributo più concreto e intanto vi ringrazio per l'attenzione.

0: Ci sono varie forme di disabilità. L'unica pericolosa è essere senza cuore.
1: Grazie della presentazione.
2: Dottor Vincenzo Di Rodi, prego. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti, la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 106 su 110. Congratulazioni.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani.

Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. L'oggetto della lezione che faremo insieme è il ruolo delle banche centrali nella transizione verde. L'obiettivo è tentare di capire come le banche centrali possono aiutare e contribuire alla trasformazione green all'interno della società. Quindi quello che noi vedremo sarà come loro possono agire in termini di politica monetaria e anche di regolamentazione a supporto del finanziamento della transizione green. Le tematiche saranno le banche centrali e la politica monetaria, autorità monetaria e cambiamento climatico, regolamentazione e impatto ambientale. Quindi tenteremo di vedere prima che cos'è una banca centrale e come interviene nell'economia e quali sono i suoi obiettivi economici indipendenti dalla transizione green. E poi tenteremo di capire come sia nella politica monetaria che nella regolamentazione si possano introdurre dei vincoli o dei profili legati all'ambiente e alla sostenibilità. Le banche centrali e la politica monetaria. Qui stiamo parlando quindi di come inquadrare la banca centrale, il suo rapporto con i governi e il suo ruolo fondamentale che è quello di politica monetaria e di tutela del valore della moneta nel tempo. Le banche centrali sono istituzioni pubbliche nazionali o sovranazionali che hanno il compito di supervisionare il sistema finanziario e governare la politica monetaria adottata. Qui vedete alcune immagini a titolo esemplificativo: abbiamo la Federal Reserve, abbiamo la BCE, abbiamo la Bank of England. Sono esempi di banche centrali importanti che abbiamo su scala mondiale. Quello che loro devono fare è tutelare, il sistema finanziario, evitare che si manifestino, crisi o problemi nel sistema finanziario e governare la moneta. Governare la moneta significa gestire l'inflazione ed evitare che di anno in anno, di mese in mese, l'inflazione sia in crescita e non sostenibile per l'economia. Le attività principali di una banca centrale sono politica monetaria e stabilità finanziaria. Sembrano

due obiettivi slegati tra di loro, ma in realtà sono collegati. Quando parliamo di politica monetaria, noi parliamo della moneta in circolazione all'interno di un sistema. Questa moneta, voi sapete che può essere o moneta legale o moneta fiduciaria. La moneta legale è quella che viene stampata, quindi sono gli euro, sono i centesimi, i dollari, le sterline e così via. E poi invece avete la moneta fiduciaria, che sono invece le forme alternative di regolamento delle transazioni basate su un sistema finanziario, basate sulle banche, basate sugli intermediari finanziari. Affinché questa seconda categoria, quindi la moneta fiduciaria, possa essere utilizzata all'interno del mercato, è necessario che venga garantito sul mercato la stabilità del sistema e si riesca ad evitare il manifestarsi di crisi nel sistema. L'eventuale manifestazione di crisi del sistema può portare a problemi di fiducia nei confronti del sistema e quindi può ridurre a zero la moneta fiduciaria in circolazione in quell'area. Quindi i due fattori sono tra di loro collegati, perché non si può fare politica monetaria senza stabilità finanziaria, e la stabilità finanziaria si persegue anche con gli interventi di politica monetaria. La politica monetaria definisce l'ammontare di moneta legale in circolazione e influenza l'andamento del livello generale dei prezzi. Quindi quando noi parliamo di politica monetaria andiamo a definire quanti dollari, quanti euro, quante sterline ci sono in circolazione. Logicamente, cosa succede? Più la moneta è disponibile, quindi più moneta c'è in circolazione nel sistema, più i soggetti sono disposti a spendere per beni di consumo o qualsiasi bene di cui hanno necessità. Quindi banalmente, se io immetto tanta moneta nel sistema, io creo inflazione. All'opposto, se io riduco la moneta in circolazione all'interno del sistema, io riduco l'inflazione o rallento l'inflazione, perché non c'è più abbastanza moneta disponibile sul mercato a supportare quei prezzi. Molte banche centrali fissano il loro inflation target e utilizzano i tassi di interesse come principale strumento di intervento. Che cos'è questo inflation target? È l'obiettivo di medio e lungo termine che fissa un'autorità monetaria. All'interno dell'Unione Europea il nostro inflation target è intorno al 2%. Quando noi ragioniamo sull'inflazione, quindi la Banca Centrale Europea ha come obiettivo mantenere la crescita di anno in anno del livello generale dei prezzi all'interno del 2%. Attenzione però, questa è la regola generale, vi ripeto, di medio e lungo termine. In condizioni eccezionali, quindi in condizioni di crisi, in condizioni di shock di sistema, a questo punto la Banca Centrale può rivedere o congelare l'inflation targeting per aspettare che l'economia sia di nuovo in grado di perseguire questo obiettivo. È il principale strumento di intervento che ha la Banca Centrale sull'economia, quindi influenza l'economia in questo modo. E attenzione che di fatto che cosa fa la Banca Centrale? La Banca Centrale, per raggiungere questo obiettivo di inflation targeting, modifica i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento. Quindi che cosa va a fare? Va a definire a quali condizioni ci si può finanziare presso la Banca Centrale, e logicamente quelle condizioni applicate dalla Banca Centrale saranno il principale punto di riferimento per i tassi applicati nel sistema. Se le banche si finanziano con la Banca Centrale al 2%, non possono offrire finanziamenti sotto il 2%, perché altrimenti entrerebbero in un'area delle perdite. Quindi quel strumento è uno strumento efficace per definire la moneta che ci sarà in circolazione e il credito che verrà concesso nel sistema. La stabilità finanziaria viene perseguita attraverso interventi di vigilanza e supervisione sugli intermediari autorizzati. Allora, qui ci sono due profili rilevanti per la stabilità finanziaria. Uno sono gli interventi di vigilanza, quindi i controlli che io posso fare sugli intermediari durante la loro vita. Quindi qui parliamo di vigilanza cartolare o vigilanza ispettiva. Quindi questi sono i compiti della Banca Centrale, che deve monitorare periodicamente cosa stanno facendo gli intermediari, se si stanno comportando in linea con la normativa in essere. A fianco a questo ci sono le linee guida di supervisione, quindi tutte le regole che la Banca Centrale può fissare oggi o che ha fissato in passato o che fisserà in futuro, che indirizzano l'attività bancaria. Ambedue gli strumenti sono efficaci per l'obiettivo della stabilità finanziaria. Logicamente, nel caso dell'intervento di vigilanza, l'obiettivo è di più breve termine. Voglio controllare su quell'intermediario che cosa sta succedendo e sulla base di quello che trovo poi deciderò come intervenire. Nel caso invece della

supervisione, gli obiettivi sono più di medio-lungo termine, perché io voglio identificare le strategie da qui in futuro che verranno adottate dagli intermediari e logicamente da qui in futuro con quelle strategie potrò influenzare il comportamento degli intermediari, ma saranno necessari qualche anno almeno affinché ci si possa rendere conto dell'efficacia dell'intervento fatto, ok? L'obiettivo principale è tutelare la reputazione del sistema bancario ed evitare comportamenti fraudolenti. Quindi alla fine quello che si vuole evitare è crisi di sistema e comportamenti fraudolenti da parte di manager o di top manager di una qualsiasi banca. Questo perché è importante? Questo è importante l'autorità di vigilanza perché sul sistema finanziario normalmente non c'è una forte percezione delle differenze tra i diversi intermediari. E la crisi di un intermediario, quindi il fallimento di un intermediario, potrebbe portare a catena fallimenti di diversi intermediari nel sistema. Quindi, banalmente, se si realizzano condizioni in cui un intermediario non è più in grado di rimborsare i depositanti, gli obbligazionisti, attenzione che anche i depositanti e gli obbligazionisti di altre banche potrebbero essere preoccupati che la loro banca vada incontro allo stesso problema e quindi cominciare a ragionare sulla possibilità di tirar via e quindi di andare a liquidare le posizioni che hanno nei confronti di quella banca. Questo può essere un problema perché il meccanismo del sistema finanziario in genere si basa sulla fiducia degli investitori nei confronti degli operatori del sistema, degli intermediari finanziari, e ogni qualvolta c'è un evento di crisi c'è il rischio che ci sia un crollo di fiducia generalizzato con conseguenze negative per tutti quelli che lavorano in quel sistema. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Cosa significa e come viene perseguito un obiettivo di inflation targeting? Quali sono i principali rischi legati alla perdita di reputazione di una banca per la stabilità di un sistema finanziario? Possiamo passare al secondo argomento che sono le autorità monetarie e il cambiamento climatico. Qui l'obiettivo qual è? Tentare di capire se gli strumenti di politica monetaria possono essere in qualche modo indirizzati a supporto della lotta al cambiamento climatico, quindi possono essere indirizzati a tutela di alcuni soggetti rispetto ad altri in modo da facilitare l'azione di transizione green prevista all'interno dell'economia. Le banche centrali non hanno in prevalenza un obiettivo climatico esplicito di supportare l'economia sostenibile. Qui trovate un esempio in realtà di un caso contrario. Questa è la banca di Malesia, quindi la Banca Centrale di Malesia. Questa è una delle poche 5 o 6 banche centrali su scala mondiale che ha nel proprio statuto, nel proprio atto costitutivo, tra gli obiettivi, supportare un'economia sostenibile. Quindi non solo supportare l'economia con il controllo dell'inflazione e con gli obiettivi di stabilità finanziaria, ma supportare un'economia che sia sostenibile, che non abbia quindi degli impatti negativi sull'ambiente. Questa è un'eccezione perché normalmente quello che succede è che le autorità monetarie non si occupano di questo profilo o comunque non lo dichiarano esplicitamente nelle azioni che fanno nei confronti del mercato. Gli strumenti di intervento possono essere linee di finanziamento, quote di credito, requisiti di riserva e risk-weighted assets. Quindi qui stiamo cominciando a ragionare su come interviene in termini di strumenti di politica monetaria una banca centrale per avere qualche effetto sull'ambiente. Noi ci siamo detti che quando parliamo di politica monetaria stiamo parlando di inflation targeting, che viene modificato in che modo? Agendo sui tassi. Qui trovate quattro strumenti collegati ai tassi che possono essere utilizzati da una banca centrale per raggiungere degli obiettivi di natura ambientale. Cominciamo dal primo strumento, che è la linea di finanziamento. Tentiamo di capire che cos'è e poi come riusciamo a fare degli interventi green tramite quello strumento. Le linee di finanziamento principale sono forme tecniche di raccolta per gli intermediari finanziari garantite da titoli. Quindi che cosa succede? Se l'intermediario finanziario ha bisogno di liquidità per qualsiasi motivo, che può essere adempiere obbligazioni nei confronti dei depositanti, rimborsare dei finanziamenti che aveva contratto in passato, rimborsare dei sottoscrittori di obbligazioni, quello che volete voi, l'intermediario ha sempre la facoltà di rivolgersi alla banca centrale e farsi fare un finanziamento garantito.
Questo finanziamento è garantito da titoli.

All'interno della categoria titoli, però, non può mettere qualsiasi strumento finanziario, ma deve mettere dei titoli che siano ritenuti eleggibili per quella forma di finanziamento. Ritenuti eleggibili significa che l'autorità di vigilanza ritiene quegli strumenti abbastanza sicuri, abbastanza di interesse collettivo, da poter essere utilizzati come strumento di sconto. Normalmente, che cosa c'è in questa categoria come voce principale? Ci sono i titoli di Stato. Quindi se una banca investe in titoli di Stato, poi può utilizzare questi titoli di Stato per scontarli nei confronti della banca centrale e farsi finanziare tramite una linea di finanziamento principale. Le autorità monetarie possono o meno includere titoli green nelle garanzie eleggibili per tali finanziamenti. Quindi negli ultimi anni si è cominciato a vedere per alcune banche centrali su scala mondiale la possibilità di introdurre anche green bond come possibili garanzie per dei finanziamenti con delle linee di rifinanziamento principale. Quindi qui quello che fa la banca centrale che cos'è? Definisce la politica monetaria, definisce l'inflation targeting, quindi definisce quanti soldi vuol dare alle proprie banche per sviluppare l'economia e supportare la crescita dell'economia, ma attenzione che può anche decidere che cosa le banche possono presentare come garanzia per il finanziamento, tanto più include dei titoli green, tipo i green bond, tanto più diventa efficace questo strumento nel supportare le scelte di investimento da parte delle banche in attività green. Quindi è uno strumento abbastanza efficace, poi dipende da quanto gli intermediari sono interessati o sono vincolati a utilizzare questo canale di finanziamento. Le quote di credito possono essere indirizzate a garantire una quota minima di finanziamento a particolari tipologie di impresa. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo dei vincoli che impone l'autorità di vigilanza sul portafoglio crediti degli intermediari. Allora, normalmente come ragiona l'autorità di vigilanza? Più lascio libero il mercato di scegliere, più il mercato si dovrebbe orientare verso degli investimenti che sono economicamente convenienti e abbastanza poco rischiosi. Spesso che cosa succede? Soprattutto per evitare che il sistema si assuma troppi rischi, l'autorità di vigilanza può dire che potete fare quello che volete in termini di investimenti, purché ci sia una percentuale minima investita in dei settori che io ritengo un po' meno rischiosi. Okay? Tra questi settori è possibile mettere anche settori green o settori legati alla green economy. In alcuni casi le banche centrali applicano anche dei limiti massimi di credito per settori o attività che non garantiscono standard ambientali adeguati. Quindi all'opposto che cosa si può fare anche? Si possono imporre dei vincoli non sul minimo da investire nel settore green, ma anche sul massimo da investire in aree non green. Ad esempio mettono dei vincoli sui finanziamenti alle imprese che operano nel settore dell'estrazione petrolifera, mettono dei vincoli sulle imprese che operano nel settore dell'industria pesante che ha un impatto sull'ambiente importante e così via, e vanno a identificare quindi una serie di range possibili di finanziamento minimo per il green e finanziamento massimo per il cosiddetto brown, quindi quello che non è green. Questi interventi che vengono fatti, attenzione che però si espongono a diversi problemi. Quali sono i problemi semplici? I semplici problemi sono legati al fatto che alcuni settori potrebbero essere in questo modo penalizzati in termini di accesso al credito, e a questo punto la banca centrale deve stare attenta che nei settori che va a penalizzare non ci siano delle aree di interesse nazionale per alcuni paesi. Quindi se parliamo della banca centrale in Italia, quindi la Banca d'Italia, e parliamo della BCE che fa la politica monetaria per tutti i paesi dell'Unione Europea, se ci sono dei settori dove comunque alcune economie europee hanno degli investimenti importanti, mettere dei massimali comincia a essere un problema. Mettere dei vincoli minimi è un po' più facile, perché comunque stiamo solo chiedendo di fare anche altri investimenti, ma vincolarli nel massimo ammontare comincia a essere qualcosa da discutere con i governi competenti e valutare se è fattibile e realizzabile sulla base della strategia che vuole adottare il paese nei prossimi anni. I requisiti di riserva rappresentano gli accantonamenti minimi richiesti per i finanziamenti erogati e dipendono dal rischio di controparte e dalla tipologia di strumento.
Allora, quindi che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli accantonamenti minimi che vengono richiesti alla banca in funzione del tipo di finanziamento che va a erogare. Quindi qui io che cosa ho? Ho dei requisiti di riserva che sono funzione di che cosa? Del rischio di controparte misurato dal rating di credito. Quindi se un'azienda ha rating AAA è abbastanza sicura, non mi servono riserve. Se un'azienda ha rating C o CCC, comincia ad essere un'azienda problematica, esposta a rischio fallimento e devo avere delle riserve importanti su quella controparte. E sulla base di questo vado a definire quant'è il coefficiente o requisito di riserva che va accantonato. Attenzione che però quando vengono definiti questi coefficienti di riserva, in base a quello che ci dice la normativa di Basilea, questi vanno a cambiare anche in funzione della tipologia di finanziamento. Quindi, se io sto finanziando uno Stato sovrano, a parità di rating, i requisiti sono abbastanza bassi. Se io sto finanziando una piccola e media impresa, a parità di rating, i requisiti sono un po' più alti. Quindi io avrò che a seconda del tipo di soggetto finanziato e del tipo di strumento che sto andando a guardare, sto sottoscrivendo un'obbligazione rispetto a dare un finanziamento a una PMI, avrò dei requisiti di capitale totalmente diversi. Questo lato banca che cosa significa? Più voi avete requisito di capitale, più vengono bloccate le risorse a disposizione della banca. Quindi io ho raccolto capitale per 50 milioni di euro, purtroppo però per ogni finanziamento che vado a erogare mi cominciano a dire che devo accantonare dei soldi e quindi comincio a ridurre il numero complessivo di finanziamenti che posso erogare contemporaneamente come banca. Ok? Che cosa può succedere per i profili green? I finanziamenti green possono essere oggetto di particolari vincoli di riserva per facilitare l'accesso al credito per alcuni settori. Quindi se io ho un interesse particolare per le energie rinnovabili, per il fotovoltaico, per degli investimenti che hanno degli impatti ambientali importanti e positivi, a questo punto posso cominciare a ragionare anche a livello di regolamentazione e di politica monetaria adottata dalla banca, la banca centrale, di fissare dei requisiti di capitale diversi a seconda del tipo di finanziamento che viene erogato. Ad oggi, almeno in Europa, questo non è l'approccio che è stato adottato. In altri paesi dove c'è un'attenzione all'ambiente sempre più crescente, già si è tentato di implementare anche questi requisiti di capitale nella valutazione. E quindi consiglio esplicitamente che quando si vanno a dare finanziamenti su dei settori green, si possono ottenere dei benefici importanti in termini di riduzione degli accantonamenti necessari. I risk-weighted asset possono essere oggetto dei seguenti interventi: green supporting factor, brown penalty factor. Ok? Allora, prima di tutto diciamo che cosa sono questi risk-weighted asset. Quando io vado a concedere un finanziamento ad una controparte, quello che devo fare è anche valutare la rischiosità della controparte e trasformare la mia esposizione nominale in un'esposizione equivalente in termini di rischio. Che significa? Se io vado a dare un finanziamento a uno Stato sovrano, agli Stati Uniti, il rischio che quel soggetto non mi ripaghi è praticamente zero. Ok? A questo punto io cosa posso dire? Che se gli ho dato 100, il rischio che io mi sto prendendo, più o meno, sarà inferiore a quel 100 che gli ho dato, perché tanto quel soggetto andrà a ripagare qualcosa. Ci potranno essere dei ritardi anche con il governo americano su alcuni pagamenti, ma io sono sicuro che mi ripagherà al 100% di quello che gli ho dato. Quando parliamo di risk-weighted asset e un'esposizione così sicura, quello che mi hai detto è anziché considerare il 100% dell'esposizione per calcolare i tuoi requisiti di capitale, quindi quelle riserve di cui parlavamo prima, consiglia soltanto il 50% di quello che gli hai dato, il 20% o il 30%, proprio perché quella controparte è particolarmente sicura. Se all'opposto io invece ho una controparte che è particolarmente rischiosa, quindi una controparte che è addirittura già insolvente nei confronti di altre controparti, di altri finanziatori, quello che mi hai detto è se lo vuoi finanziare lo puoi fare, il rischio è tuo, tu sei un'azienda privata e comunque ti puoi prendere questo rischio se vuoi. Ma attenzione che nel calcolo delle riserve, per evitare che la tua banca fallisca e io abbia effetti negativi sull'intero sistema, io ti chiedo di calcolare quell'esposizione non al 100%,
ma al 150%. Quindi di fatto ti faccio mettere il 50% in più di requisiti di capitale su quella posizione se tu vuoi prendere.

prenderti il rischio di finanziare quella controparte. Ora, quando parliamo di green supporting factor e green e brown penalty factor, di che cosa stiamo parlando? Della possibilità di aggiungere a questi schemi di trasformazione da esposizione nominale a risk-weighted asset dei correttivi sulla base del fatto che la controparte sia green oppure che la controparte sia brown. Ok? Green significa che ha degli obiettivi ambientali importanti e interessanti, quindi tutela e protegge l'ambiente. Brown significa che fa un'attività senza preoccuparsi troppo dell'impatto ambientale e ha delle ripercussioni negative su tutto quello che è vicino all'azienda. Attenzione, quello è il problema importante, come andare a misurare il green premium o la brown penalty, quindi come andare a definire quanto bisogna accantonare in più nel caso dei finanziamenti brown e quanto bisogna accantonare in meno nel caso dei finanziamenti green. Però stiamo attenti che già ci sono delle prime evidenze, dopo lo vedremo nel dettaglio, che quando si va a finanziare un progetto che è green, in base alle attuali condizioni del mercato, in base agli attuali costi delle operazioni, io di fatto sto finanziando una cosa che è realmente un po' più sicura, perché non sono esposto ad alcuni rischi e quindi posso permettermi con maggiore probabilità di rimborsare il finanziamento come inizialmente previsto dal contratto. Leggiamo insieme gli spunti di riflessione. Nella definizione delle quote di credito, come vengono scelte le aziende o i settori a cui applicare quote minime o massime. Nella misurazione del risk-weighted asset, quali sono le soluzioni che può adottare una banca centrale per incentivare la transizione green? Ok, passiamo all'ultimo argomento che è regolamentazione e impatto ambientale. Quindi che cosa stiamo parlando? Di come posso andare a modificare le regole di supervisione sugli intermediari al fine di incentivare un comportamento virtuoso degli intermediari che li porti a finanziare di più soggetti green e a penalizzare un po' i soggetti brown o comunque a coprirsi di più in termini di riserve nel caso in cui si vada a finanziare un soggetto di tipo brown. Le autorità di vigilanza hanno preso coscienza che l'esposizione a rischio di transizione o fisico dei soggetti finanziati influenza il rischio del portafoglio crediti. Questa sembra un'affermazione di massima, ma in realtà ci sono dei numeri che permettono di supportare questo risultato. Quali sono i numeri? I numeri sono legati prevalentemente a due driver del rischio dei contratti di finanziamento. Stiamo parlando della probabilità di default, quindi la probabilità che un soggetto sia inadempiente, e stiamo parlando della loss given default, cioè la perdita in caso di insolvenza del soggetto. Che cosa si è riuscito a vedere sulla base dei dati? Si è riuscito a vedere che se io vado a finanziare un soggetto che è green, o che sta facendo investimenti green e quindi si sta portando da una situazione in cui non è compliant a una situazione in cui è più compliant, questo soggetto, grazie al fatto che fa questi investimenti, può avere dei benefici in termini di minori costi futuri per svolgere la propria attività. Questo che cosa determina? Che se i costi futuri per svolgere la propria attività sono minori, il soggetto ha una maggiore probabilità di essere in grado di ripagare il debito come previsto da contratto. Altra cosa importante, quando ragioniamo su dei finanziamenti, soprattutto garantiti, se la garanzia che io vado a concedere è una garanzia che è in linea con i principi green, i principi di sostenibilità o più in generale ancora i principi ESG, ad oggi quella garanzia ha un maggiore mercato, quindi c'è una maggiore domanda per quella tipologia di bene oggetto di garanzia. E questo che cosa significa lato banca? Che se la banca deve escutere la garanzia per farsi rimborsare una parte del finanziamento non pagato da quel debitore insolvente, riuscirà in modo più facile a prendere questa garanzia e a venderla su un mercato a un prezzo accettabile. Quindi queste prime evidenze, sia sull'APD che sull'LGD, ci dicono che sotto questa dichiarazione di massima che vi ho presentato ci sono anche delle evidenze empiriche che supportano la tesi che la concessione di finanziamenti green di fatto riduce il rischio complessivo della banca. Uno degli interventi più rilevanti è legato alla disclosure sui rischi ambientali. Quindi quello che diventa importante anche lato banche, quindi non solo nel settore dell'investimento, ma anche nel settore del credito, è dare un'informazione più completa possibile sul tipo di rischio
legato all'ambiente, fattori ESG, che si sta sommando.

la banca. Questa disclosure che deve essere fornita, poi deve essere fornita non sulla banca di per sé, ma sulla supply chain che coinvolge la banca. Le banche sono tenute a raccogliere dati sui rischi ambientali e a misurare la loro esposizione, non solo come azienda, ma più in generale come supply chain. Questo che significa? Questo ha un significato importante, perché quando noi andiamo a ragionare sull'impatto ambientale, se ci focalizziamo soltanto su una banca, un impatto ambientale di una banca è abbastanza limitato. La banca che cosa avrà? Avrà degli uffici, avrà dei dipendenti, la sua attività è totalmente immateriale, avrà dei consumi di elettricità, avrà della produzione di anidride carbonica, ok? Ma non è questo il problema che può generare una banca. Quello che può generare una banca per l'ambiente è un problema legato soprattutto ai clienti che va a servire. I clienti che va a servire, quindi tutti quelli che vengono ad essere finanziati, avranno delle attività reali da svolgere. Alcune di queste saranno attente all'ambiente, altre non saranno attente all'ambiente. Quello che diventa importante, quindi lato banca, che cos'è? È andare a monitorare il portafoglio crediti e i propri clienti e andare a identificare per i propri clienti qual è l'impatto che loro hanno sull'ambiente. Pensate che ogni banca avrà qualche decina di migliaia, qualche centinaia di migliaia di clienti e deve raccogliere dati sui rischi ambientali e sull'impatto ambientale che hanno questi soggetti. Logicamente è un onere importante, è un onere significativo che ha un peso economico rilevante, ma attenzione che è anche un vantaggio per la banca conoscere queste informazioni, perché più la banca conosce sui propri clienti anche dal punto di vista ambientale, più è in grado di misurare quali rischi si stanno prendendo quei clienti con la propria attività. Banalmente, l'investimento da fare nel database è più che giustificato dai potenziali vantaggi che può avere la banca dall'utilizzo di quei dati. Quando ragioniamo sulla supply chain, andiamo a vedere l'impatto della supply chain di una banca sul totale dell'impatto generato, quindi quanto pesano i fornitori e i clienti rispetto a quanto pesa la banca di per sé. Noi andiamo a vedere che il peso, ad esempio, in termini di produzione di CO2, per la supply chain complessiva è un determinato importo. Per la banca presa per sé, quindi solo la banca, è meno del 10% di quel totale che abbiamo visto prima. Quindi quando noi ragioniamo sulla supply chain diventa fondamentale farlo, perché altrimenti stiamo sottostimando in modo significativo tutto quello che è l'impatto collegato all'attività svolta dalla banca. La banca non è il principale soggetto che produce problemi ambientali, sono i soggetti finanziati dalla banca che possono avere delle ripercussioni. Quindi io come banca centrale mi devo preoccupare un po' di monitorare e chiedere informazioni in modo da avere un quadro chiaro e dettagliato su che cosa sta facendo la banca e chi sta finanziando la banca. La valutazione dei rischi collegati a eventi legati al cambiamento climatico è realizzata utilizzando degli stress test sul bilancio delle banche che considerano diversi profili: climate change pathways, shock climatici, rischio fisico e rischio di transizione. Quindi qua che cosa ci viene chiesto? Quando andiamo a valutare una banca e vogliamo misurare per la banca l'impatto dei rischi climatici, quindi noi autorità di vigilanza che dobbiamo controllare questo soggetto, a che dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti all'impatto economico che può avere un qualsiasi evento importante dal punto di vista climatico. Dobbiamo stare attenti a quella che si chiama la materialità dell'evento. Qui non ci interessa di per sé se c'è un impatto sull'ambiente o meno, ci interessa di misurare nel dettaglio quali sono le conseguenze economiche di questo impatto sull'ambiente. Qui trovate gli aspetti principali che vengono considerati in uno stress test per valutare l'esposizione della banca rispetto a fattori ambientali. Lo stress test non è nient'altro che una simulazione che si fa a partire dai dati di bilancio per vedere come i dati di bilancio si modificano al manifestarsi di eventi estremi. Gli eventi estremi sono legati al cambiamento climatico e al cambiamento delle temperature nel tempo, quindi io devo vedere più o meno di quanto si riscalda la temperatura della Terra ogni anno e in base a quello fare un path, quindi un percorso ragionevole nei prossimi anni di variazione della temperatura e vedere un po' questo quanto può impattare sui clienti della banca e sulla banca nello specifico. Poi devo andare a vedere se ci sono dei shock climatici, che cosa può succedere alla banca. Quindi
Quindi se ci sono delle alluvioni, se ci sono dei maremoti, se ci sono degli eventi particolarmente importanti, cosa succederà alla banca? Attenzione, quando ragioniamo sui shock climatici, ragioniamo su questa voce, diventa importante considerarla al netto di assicurazioni. Quindi una banca in teoria che esposta a rischi climatici importanti, a shock esterni climatici importanti, può dal punto di vista dello stress test non avere rischi aggiuntivi se ha già comprato delle coperture. Se invece non ha comprato delle coperture, a quel punto va valutato che cosa può succedere, quali possono essere i danni sia per la banca che per i soggetti finanziati. E ultimo aspetto, l'esposizione a rischio fisico e l'esposizione a rischio di transizione che possono interessare quella banca. Rischio fisico che cos'è? Sono degli eventi naturali che interessano la banca o i clienti della banca. Se io ho finanziato delle imprese che sono in una zona esposta a terremoti, purtroppo devo cominciare a considerare nella mia valutazione la possibilità, per quanto remota, che ci possa essere un terremoto in alcune delle aree e possa avere alcuni dei miei clienti impattati dal terremoto, con conseguenze non solo legate all'eventuale perdita di vite, ma anche conseguenze economiche sulle loro aziende. Quando invece parlo di rischio di transizione, che cosa parlo? Parlo dei costi aggiuntivi che può dover sostenere l'azienda o la banca per adeguarsi alla nuova normativa, una normativa un po' più stringente dal punto di vista dei profili ambientali, dei profili ESG e così via. Tutto questo va incluso in una valutazione di stress test. Qual è il problema? Il problema principale è che quando noi parliamo di stress test, noi dovremmo parlare di un approccio oggettivo per la valutazione del rischio che si assume una banca. Delle variabili che vi ho raccontato io, la stima oggettiva è abbastanza complicata. E quindi spesso che cosa succede? Dovrebbe essere un approccio oggettivo, dovrebbe essere un approccio che fa una valutazione a 360 gradi di quello che succederà alla banca, ma attenzione che spesso è basato su ipotesi totalmente soggettive. Quindi ci sono delle linee guida, l'autorità di vigilanza sta tentando di implementarle, ad oggi ci sono ancora dei problemi nella misurazione dei diversi rischi e dell'impatto dei diversi rischi sul rischio delle aziende e sul rischio della banca. Il rischio ambientale deve essere considerato anche nella gestione del portafoglio crediti, considerando risk appetite, responsabilità del board e controlli interni. Ok? Che cosa significa? Quando io vado a ragionare sul rischio ambientale, lo devo trattare come gli altri rischi della banca. Ciò che significa? Una banca non può lavorare a rischio zero. Una banca deve lavorare assumendosi dei rischi che rendono ragionevole la remunerazione che darà ai propri azionisti o ai propri stakeholder. Quindi che cosa significa? Che quando io ragiono come banca e mi focalizzo sul rischio ambientale, non posso ragionare nella logica di avere un rischio ambientale zero, purtroppo no. Quello che devo fare è andare a definire qual è il livello di rischio ambientale che la banca si può assumere e a quel punto ragionare un po' su come organizzare l'attività della banca affinché quel rischio che mi sono assunto diventi gestibile, non determini mai un fallimento o un'uscita del mercato per la mia banca. Altra cosa importante è la responsabilità del board. Che significa responsabilità del board? Come vengono coinvolti i membri del board della banca nelle diverse decisioni? In questo caso io che cosa sto parlando? Sto parlando della possibilità che alcuni meccanismi di controllo sull'impatto ambientale, che non sono facili da misurare in termini oggettivo per tutti gli aspetti che abbiamo detto prima, vengano delegati a delle scelte o delle misure di supervisione definite dal board. Più il board è attivo, più il board è coinvolto nel controllare cosa fa la banca, più posso gestire parte di questo rischio ambientale delegando al board gli interventi ritenuti necessari. Quindi creo una struttura in cui non ho più regole standard per definire l'intervento, ma vado a ragionare caso per caso e delego al board la scelta dei casi in cui intervenire rispetto ai casi in cui non è possibile intervenire o non ha interesse della banca intervenire. Ultimo aspetto, nella banca e nell'organizzazione interna della banca posso anche definire dei sistemi di controllo interno che siano finalizzati a fare che cosa? A verificare che gli obiettivi che ho definito in termini di risk appetite, quindi quanto rischio ambientale io mi voglio assumere, siano effettivamente uguali ai risultati ex post che ha la banca. Quindi tanto più io ho un sistema interno che mi permette di monitorare come si comporta la banca
e che tipo di rischi si sta assumendo.

tanto più io posso essere confidente e abbastanza sicuro che con l'attività della banca raggiungeremo gli obiettivi che abbiamo inizialmente previsto e che quindi l'attività della banca non determinerà troppi rischi, ma determinerà soltanto l'assunzione dei rischi inizialmente ritenuti ragionevoli. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nella disclosure dei rischi ambientali, quali fattori devono essere considerati dalle banche relativamente al loro portafoglio crediti? Quali fattori vengono considerati nella costruzione dei stress test legati ai profili tematici? Possiamo sintetizzare quello che ci siamo raccontati durante la lezione rivedendo gli spunti di riflessione. Leggiamo insieme. Cosa significa e come viene perseguito un obiettivo di inflation targeting? Quali sono i principali rischi legati alla perdita di reputazione di una banca per la stabilità del sistema finanziario? Nella definizione delle quote di credito, come vengono scelte le aziende o i settori a cui applicare quote minime o massime? Nella misurazione dei risk-weighted asset, quali sono le soluzioni che può adottare una banca centrale per incentivare la transizione green? Nella disclosure dei rischi ambientali, quali fattori devono essere considerati dalle banche relativamente al loro portafoglio crediti? Ultima, quali fattori vengono considerati nella costruzione degli stress test legati ai profili climatici? Questo è tutto per la nostra lezione sul ruolo delle banche centrali nella transizione verde. Vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento sulla lezione che abbiamo svolto insieme li trovate sul sito dell'Ateneo. E vi aspetto alla prossima lezione sui temi della Green Finance.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa,

illimitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suono della tua voce, allorché all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte.

natura, perché non rendi poi quel che prometti a loro, perché di tanto inganni figli tuoi. All'apparire del vero, tu misero cadesti. No, tu pria che l'ervi non redissi il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco, né compagni di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ahi come, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Resilience Engineering, in cui tratteremo i concetti alla base dell'ingegnerizzazione della resilienza. La resilienza è quella capacità di riadattarsi dopo degli shock, degli eventi inattesi, autonomamente, riadattarsi in maniera autonoma per appunto tornare ad avere le stesse prestazioni precedenti allo shock. Questo ovviamente è rapportato nel nostro caso ai sistemi sociotecnici, che vi ricordo essere dei sistemi che hanno una componente sia sociale, quindi con degli operatori, una componente umana, e anche una parte tecnica, che possono essere queste delle tecnologie o dei macchinari. Di conseguenza andremo a vedere adesso di che cosa si occupa questa scienza, ovvero delle capacità che questi sistemi sociotecnici devono avere per potersi riadattare una volta subiti degli shock. Abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti la safety e la safety two, che sono appunto dei concetti alla base, quelli della sicurezza, dei concetti alla base che servono quindi a prevenire o comunque sia a far sì che i sistemi si riescano più facilmente a riadattare a questi eventi inattesi che ne possono perturbare le condizioni operative di routine, di normale appunto operatività. Vediamo adesso gli argomenti di questa lezione. Il primo argomento, resilienza, origine ed evoluzione. Secondo argomento, modelli di resilienza. Andiamo a vedere adesso appunto questo primo argomento intitolato resilienza, origine ed evoluzione, dove andremo appunto a vedere questo concetto di resilienza, dove nasce,

nei diversi ambiti in cui nasce e che solamente in tempi più recenti verrà poi adottato dall'ingegneria e fondamentalmente, come dicevo, dall'ingegneria dei sistemi, quindi diciamo che va a studiare come la resilienza di questi sistemi possa essere ingegnerizzata. E questo è un termine che appunto ha più profonde radici in diverse discipline scientifiche che adesso analizzeremo insieme. Ecco, in questa tabella sono indicati gli ambiti dove è stato utilizzato il termine resilienza e il significato riferito all'ambito stesso. In ambito meccanico, appunto, per resilienza viene identificata la resilienza come l'energia assorbita da un corpo in conseguenza delle deformazioni elastiche, differente da tenacità, che è l'energia assorbita da un corpo prima della rottura, ma è anche differente da resistenza, che è il massimo sforzo che il materiale è in grado di sopportare prima che sopraggiunga la sua rottura. Vediamo quindi come in ambito meccanico, dell'ingegneria meccanica o anche della fisica meccanica, semplicemente, la resilienza è proprio un'energia che questo corpo, deve riuscire ad assorbire ed è diverso dalla sua resistenza e dalla sua rigidezza, che sono invece proprietà fisiche, sempre relative alla forza esercitata su questi oggetti, su questi corpi, ma che appunto, si appunto questa energia che deve essere assorbita in conseguenza di deformazioni elastiche e non quelle che il corpo può subire prima della rottura o di sopportare la rottura. In ambito psicologico, invece, il significato del termine resilienza è identificato dalla capacità delle persone di far fronte ad eventi stressanti o traumatici, riorganizzando in maniera positiva la propria vita. Vediamo come quindi anche in ambito psicologico viene utilizzato il termine di resilienza, ma è già totalmente sconvolto, anche se ha dei punti di contatto con l'ambito fisico-meccanico. Fondamentalmente adesso c'è la componente psicologica che è il focus di questo termine, di conseguenza parla appunto, si comincia a parlare di eventi stressanti o traumatici più che di deformazioni elastiche subite da un corpo soggetto ad una forza. Per quanto riguarda invece l'ambito ecologico, quindi il settore scientifico ecologico, la resilienza è la capacità degli ecosistemi di assorbire perturbazioni e disturbi. Quindi anche qua si comincia a parlare di sistemi ecologici. Fondamentalmente, infatti, poi quello che deriverà nell'ambito ingegneristico sarà una crasi, un'unione dei diversi ambiti in cui era stato utilizzato il termine resilienza, perché, come abbiamo detto, nei sistemi sociotecnici c'è anche una componente ovviamente ecologica non in termini naturali, ma anche artificiali, volendo, e psicologica, perché gli operatori appunto hanno le loro psicologie e quindi anche questo ambito è stato preso in considerazione durante lo studio dell'ingegnerizzazione della resilienza. Arriviamo più nel dettaglio, andiamo sempre più vicini a quello che sarà il significato del termine resilienza in ingegneria, passando per l'ambito organizzativo o aziendale. Secondo questo ambito, la resilienza è l'abilità di reinventare dinamicamente modelli e strategie di business al fine di adattarli al cambiamento delle circostanze. Vediamo come in questo ambito organizzativo aziendale ci sia anche una forte componente economica. Il termine resilienza venga inteso anche appunto a livello di strategie di business e cambiamenti del mercato. Quindi subisce un'altra sfumatura, ma diciamo con fondamentalmente lo stesso concetto alla base, quindi la capacità di riadattarsi. Così come in ambito politico-sociale, secondo cui la resilienza è quella capacità delle comunità di affrontare eventi calamitosi, superandoli e uscendone addirittura rinforzate. Quindi, come per esempio abbiamo visto, può essere una pandemia o un terremoto. In questo caso, la resilienza viene proprio identificata come la capacità di affrontare, mitigare e resistere e poi migliorare dopo le catastrofi naturali anche. O politiche, non per forza naturali, anche un rovescio di un governo, per esempio. Arriviamo quindi all'ambito ingegneristico, secondo cui la resilienza è l'abilità intrinseca di un sistema di adattare il suo funzionamento prima, durante o dopo il verificarsi di cambiamenti e disturbi, in modo da portare avanti le operazioni richieste sia in condizioni attese che impreviste. Quindi ecco, subentra anche il concetto di imprevedibilità, per quanto riguarda il termine resilienza in ingegneria, dove appunto,

sempre forte il tema dell'adattamento e anche del funzionamento, però in questo caso. Quindi, ovviamente, in ingegneria, un sistema qualsiasi deve riuscire ad adattarsi per sopportare questi stress, questi eventi inattesi e continuare a funzionare, continuare a perseguire quelli che erano stati gli obiettivi che questo sistema si era prefissato o gli erano stati prefissati in fase di design, quindi in fase di progettazione stessa del sistema. La resilienza è una misura della capacità degli ecosistemi di assorbire perturbazioni e disturbi senza cambiare in modo significativo le relazioni tra le popolazioni e le variabili di stato. Questo appunto è una frase di Holling del 1973, che è la prima definizione sistemica, dove appunto vengono per la prima volta prese in considerazione le relazioni tra le popolazioni, ovvero quelle che potrebbero essere le varie componenti di un sistema sociotecnico, quindi una popolazione del sistema sociotecnico potrebbe essere la sua componente sociale o la sua componente tecnica, ma anche la sua componente organizzativa, e vengono messe quindi a livello sistemico per la prima volta in relazione le perturbazioni e questi disturbi che devono non cambiare le variabili di stato delle popolazioni e quindi delle diverse componenti del sistema stesso. Per continuare a fare un paragone da un punto di vista ecologico, che come abbiamo visto in precedenza dalla tabella si avvicina molto, poi per molti aspetti è sovrapponibile al concetto di resilienza in ingegneria dei sistemi nello specifico, la resilienza ecosistemica ha introdotto l'analogia dinamico-gravitazionale della massa in movimento in un panorama di livelli di energia potenziale. Appunto, quindi la resilienza è anche un'energia potenziale. Vediamo che questa sfera, questo cerchio campito di grigio, ha una sua energia potenziale, in quanto appunto può cadere in questa vallata che rappresenta lo stato stabile del sistema. Ovviamente, subendo degli shock più o meno forti, la sfera grigia può uscire da questo stato stabile e andare verso questa vetta topografica. E se supera questa vetta, ovviamente libera tutta la sua energia potenziale e finisce in uno stato instabile, ovvero qua nella rappresentazione banalmente la sfera casca e non resta più ancorata alla vallata. La resilienza, quindi la resilienza intesa come ecologica, è l'altezza della barriera che questa sfera deve superare per arrivare in uno stato instabile. Quindi più alta sarà la resilienza, in questo caso ecologica, e più probabilmente la sfera resterà nello stato stabile, o quantomeno la perturbazione, lo stress, la forza applicata, subita dalla sfera, dovrà essere più forte per far sì che questa caschi e vada a finire, superi la vetta e caschi nello stato instabile. La resilienza organizzativa è la capacità di guidare le attività dell'organizzazione ai margini della zona pericolosa in modo controllato. Quindi ecco, vediamo che invece a livello di organizzazione, come si può vedere nell'immagine, la resilienza organizzativa è diventata una capacità più che un'energia, appunto di continuare a far progredire, avanzare le attività dell'organizzazione in una zona definita così pericolosa, in modo però sempre appunto controllato, e si comincia a parlare di situational awareness, quindi di consapevolezza situazionale, ovvero sapere di essere o meno in un determinato ambito di rischio da un punto di vista organizzativo. Tutto ciò è rappresentato in questa immagine, dove appunto vediamo in grigio il sistema operante in stato stabile, che è al centro di quest'area, composta di tre linee curve. Queste tre linee curve rappresentano la spinta riequilibrante economica in alto, la spinta riequilibrante di sforzo minimo in basso, e sulla sinistra invece c'è la spinta riequilibrante di sicurezza. Quindi a queste spinte corrispondono queste linee che sono i limiti. Sulla sinistra troviamo il limite di sicurezza, sulla destra troviamo il limite del collasso economico, mentre in basso troviamo il limite del carico prestazionale. Quindi il limite della sicurezza indica ovviamente quelle azioni e quelle dinamiche che possono portare a un incidente, possono far superare la barriera di sicurezza e quindi rendere il sistema insicuro. Come vediamo c'è una fascia arancione, che è un limite di tollerabilità della sicurezza. Appunto, c'è questa zona tratteggiata,
dove si passa questo primo limite immaginario, e in tutta la fascia arancione, appunto, è quella dove il rischio aumenta sempre di più in termini appunto di minare la sicurezza, fino a che una volta superata invece la linea solida, la sicurezza, il limite di sicurezza viene infranto e di conseguenza ci sarà un'ottima probabilità di avere un evento inatteso o un incidente. Vediamo che appunto in grigio al centro dell'area c'è il sistema operante in stato stabile. In azzurro c'è un sistema operante ai limiti del carico lavorativo, qui in basso. Quindi ovviamente magari gli operatori saranno molto stressati perché vengono spinti dal management dell'organizzazione a operare sotto un carico troppo stressante di lavoro, che appunto può portarli a un burnout, per esempio. In alto invece vediamo in giallo i sistemi operanti ai limiti del collasso economico-finanziario. Quindi ovviamente magari per investimenti sbagliati o altre motivazioni di mercato un sistema può collassare anche da un punto di vista economico-finanziario. Vediamo poi appunto questi altri due tipi di sistemi, HRO, che sta per High Reliability Organization, ovvero un sistema un'organizzazione ad alta affidabilità, e i Low Reliability Organization, che sarebbero i sistemi, invece, le organizzazioni a bassa affidabilità. Questi, appunto, come vediamo, si muovono secondo queste frecce, che sono appunto il movimento del sistema operante, gli spostamenti che fa il sistema all'interno di quest'area durante le sue operazioni, che vanno appunto verso un gradiente riequilibrante che possa essere questo, sia quello dello sforzo minimo, sia quello economico, ma anche quello della sicurezza. Come possiamo vedere, le High Reliability Organization si muovono in questo modo avanti e indietro, superando velocemente questo primo limite di sicurezza. Quindi sono organizzazioni in cui si ha una forte situational awareness, ovvero si è consapevoli, i componenti dell'organizzazione sono consapevoli di operare in delle zone di rischio, ma ne entrano e ne escono in maniera abbastanza veloce. Questo fa sì che queste organizzazioni possano avere delle prestazioni molto elevate, ma anche ovviamente incorrere in rischi potenzialmente maggiori. Per quanto riguarda invece le Low Reliability Organization, vediamo che queste hanno un comportamento meno controllato, c'è cioè meno situational awareness in queste organizzazioni, e di conseguenza si spostano, fanno degli spostamenti molto più ampi, appunto secondo la freccia nera che è il movimento del sistema operante, dove da uno stato quasi totalmente stabile del sistema, ovvero si muovono dal centro di quest'area in maniera molto pronunciata, verso il limite di sicurezza, poi ritornano indietro, poi rivanno di nuovo verso il limite di sicurezza, come potete vedere in maniera molto più vicina rispetto a quello che era l'organizzazione in verde, l'High Reliability Organization, in maniera molto più vicina al limite di sicurezza, ma la cosa più importante è che si avvicinano così tanto a questo limite di sicurezza la maggior parte delle volte in maniera inconsapevole. Quindi diciamo che il rischio risiede proprio nella mancata situational awareness, ovvero la parte gestionale dell'organizzazione e gli operatori stessi non si rendono conto di compiere delle azioni, di operare in maniera, potremmo dire, pericolosa, ovvero molto vicini al limite della sicurezza che rischia di essere facilmente così superato e portare ovviamente a dei danni, a degli incidenti o comunque a degli eventi inattesi che possono andare a modificare anche in maniera negativa quello che è l'operatività normale dell'organizzazione, in senso di appunto non riuscire più a raggiungere gli obiettivi che erano stati designati per l'organizzazione stessa. Vediamo adesso un altro grafico che rappresenta più o meno gli stessi concetti, ma a cui si aggiunge appunto una dinamica, una dinamicità del limite di sicurezza che si muove. Appunto in questo grafico vediamo sull'asse delle Y i benefici individuali. Quindi andando verso l'alto si migra verso massimi benefici, ovvero una produttività elevatissima, un'economia fortissima e così via. Mentre spostandosi sull'asse delle X si va da alte prestazioni vicino all'origine a basse prestazioni allontanandosi dall'origine, quindi c'è una migrazione verso sinistra delle prestazioni massime. Come possiamo vedere, queste tre linee curve sono gli stessi limiti economico del carico di lavoro e della sicurezza di cui abbiamo parlato nell'immagine precedente.
Quindi all'interno di quest'area c'è uno spazio di azione definito come sicuro, definito appunto durante il progetto per le tecniche utilizzate e dalle analisi di rischio.

C'è una forza, una forzante esercitata dal mercato economico e delle preoccupazioni individuali come la qualità della vita o gli stress degli operatori di cui avevamo parlato prima, appunto che si devono occupare anche delle procedure di safety. La risultante appunto è questa zona di migrazione che è quella del limite della sicurezza. Questa risultante può migrare verso sinistra all'aumento delle prestazioni. E vediamo che appunto per all'aumento di prestazioni, che sarebbe questa linea tratteggiata, ad altissima, abbiamo detto, benefici individuali, benefici dell'organizzazione, c'è un'area di violazioni e deviazioni, ovvero questa barriera al limite di sicurezza si è spostata, poiché abbiamo aumentato le prestazioni del sistema, ma vediamo che verso alti benefici si rischia di incorrere in violazioni e deviazioni. In questo punto sottostante è lo spazio di azione autostabilizzato con miglior prestazioni, migliori benefici individuali e livelli di sicurezza. Quindi è aumentata anche la sicurezza, ma come possiamo vedere ci sono anche degli incidenti. Questi pallini neri sono considerati degli incidenti, sono identificati come incidenti. Spostando ancora questo limite della sicurezza verso benefici ancora più alti e prestazioni ancora più elevate, vediamo che si entra in quell'area chiamata safety nets, quella delle scialuppe di salvataggio, che sarebbe praticamente corrisponderebbe all'area arancione che abbiamo visto nella immagine precedente. Vediamo che, appunto, superata anche quest'area delle safety nets, quindi quest'area dove il sistema può essere ancora salvato e ritornare indietro verso zone più stabili, sia ad alti benefici, ma anche a benefici più bassi e prestazioni più basse, oltre questa linea, spostandosi sempre verso l'origine, si incorre negli incidenti e quindi questi eventi inattesi che potrebbero bloccare l'organizzazione e appunto contro i quali, verso i quali l'organizzazione dovrebbe quantomeno dimostrarsi resiliente e reagire a questi incidenti che appunto avvengono con più probabilità se il carico prestazionale, quindi le prestazioni sono molto elevate, quelle che abbiamo visto prima, che erano le High Reliability Organization, per esempio, o i massimi benefici per l'organizzazione stessa. Quindi la resilienza organizzativa di sistema aumenta riducendo il verificarsi di imprevisti, aumentando la conoscenza delle situazioni rischiose, quindi con gli Early Warning Indicator, che sarebbero degli indicatori di rischio precoce, che appunto dovrebbero essere chiari quantomeno alla parte organizzativa di un sistema sociotecnico, e sviluppando le capacità degli operatori nel riconoscere i pericoli tramite training. Appunto, questi early warning indicators possono essere anche insegnati, inculcati dentro la parte sociale del sistema sociotecnico, quindi possono essere insegnati agli operatori tramite training, tramite corsi di formazione, tramite dei questionari di autovalutazione che possono portare quindi a far migliorare quantomeno gli operatori da un punto di vista degli early warnings indicators, ovvero essere consapevoli che ci sono appunto dei fattori, degli indicatori che indicano precocemente, quindi prima che avvenga l'incidente, avvisano che ci possa essere un pericolo. E questo fa ovviamente anche aumentare la loro situational awareness di cui parlavamo prima, quindi la loro consapevolezza dei margini, dei limiti verso i quali il sistema si sta spingendo. Questo ovviamente va a far beneficiare tutta l'organizzazione, tutto il sistema sociotecnico in termini di resilienza, quindi facendo aumentare la resilienza del sistema sociotecnico o quantomeno fargli avere agli operatori, ai manager, una consapevolezza di verso che limiti il sistema si sta spostando. Gli eventi pericolosi possono essere divisi in quattro categorie. Known knowns sono quegli eventi facilmente prevedibili e controllabili, con un algoritmo prefissato. Si conosce eziologia, conseguenze e strategie di mitigazione. Vi ricordo che l'eziologia è quella scienza che studia la causa che è dietro alla base dei fenomeni che si verificano. Quindi con i known knowns siamo nel campo della prevedibilità totale. Sappiamo controllare gli eventi, anche con un algoritmo prefissato, sappiamo controllare questi eventi che possono avvenire anche in maniera rutinaria all'interno di un'organizzazione. Pensiamo, per esempio, a un guasto di un'apparecchiatura che si verifica spesso. Questo, appunto,
verificandosi spesso, è molto prevedibile, se ne conoscono

l'eziologia, magari si sa perché si rompe questo macchinario, se ne conoscono le conseguenze, ovvero questo macchinario magari non permette di continuare la produzione nel campo di un impianto industriale produttivo. E si applicano delle strategie di mitigazione, quindi magari sostituendo la linea di produzione, cambiando il macchinario, nell'esempio che stiamo facendo, oppure anche semplicemente programmare una manutenzione fissa, secondo cui questo macchinario prima o poi non verrà più a rompersi. Comunque si tratta di eventi di piccola entità spesso, di cui si conosce appunto la possibilità di mitigazione, come possono essere mitigati questi eventi. Unknown knowns sono eventi gestibili ancora non classificati, come per esempio nuove cause di mancanza di fornitura dei servizi, devianze psicologiche non ancora catalogate e così via. Una volta verificatisi, diventano known knowns, ovvero sono quegli eventi, gli unknown knowns, sono quegli eventi che sono conoscibili quantomeno, ma non sono ancora latenti, non sono ancora emersi. Per essere poi gestiti e quindi farli diventare, come abbiamo visto, dei known knowns. Per esempio, potrebbero essere dei burnout degli operatori a causa di stress o devianze. Questi si hanno già i mezzi per mitigarli questi eventi, ma ovviamente non sono ancora arrivati la conoscenza per mitigarli non è ancora arrivata ad essere condivisa, anche perché semplicemente magari l'operatore, il burnout, deve ancora averlo. Comunque sia, sono eventi che sono anche questi facilmente mitigabili, poiché una volta verificatisi, il sistema, la parte gestionale del sistema, comunque aveva già la capacità di andare a contrastare questo tipo di eventi. Known unknowns. Sono eventi noti, terremoti, come per esempio terremoti e pandemie, ma per cui è impossibile sviluppare una previsione basandosi sulla passata esperienza. Sono il risultato di scarsa o nulla comprensione dei fenomeni. Appunto, i known unknowns, come abbiamo visto, abbiamo fatto l'esempio dei terremoti e delle pandemie, ma potrebbe essere anche una tecnologia emergente che sconvolge, il mercato o il sistema di funzionamento di una determinata organizzazione. E, sono quegli eventi che, appunto, sono conosciuti, ma sono totalmente imprevedibili. Proprio per questo ho portato l'esempio dei terremoti e delle pandemie, che ovviamente non vanno a compromettere solo quanto avviene nel sistema stesso, ma comunque sicuramente comprenderanno anche il sistema. E sono quegli eventi per cui non possono essere elaborate strategie di mitigazione nell'attuale, poiché non sono prevedibili, possono essere elaborate queste strategie solo a posteriori, quindi con un'organizzazione che sia reattiva e proattiva in termini di resilienza, quindi che riesca a reagire subito al problema imprevedibile, e ovviamente però deve agire anche in maniera preventiva, diciamo a priori, non da un punto di vista della prevedibilità, ma per esempio nel caso di un terremoto. Un'organizzazione dovrebbe avere quantomeno un piano di evacuazione, quindi in maniera anche proattiva bisogna agire per aumentare la resilienza di un'organizzazione una volta verificato un evento chiamato known unknown. Arriviamo agli unknown unknowns. Sono eventi inaspettati e impressionanti. Sono eventi che prima di verificarsi non sono immaginabili da analisti, come per esempio le Torri Gemelle. Il sistema non può anticiparli, ma in qualche modo deve organizzare una risposta sul momento. Questi ovviamente sono gli eventi più dannosi che un'organizzazione, un sistema, che sia questo sociotecnico, ma anche nell'esempio una nazione o l'intero pianeta, sono gli scenari peggiori che possano essere considerati. Appunto, sono eventi totalmente imprevedibili, non si sa perché si verificano, non si sa quando si verificano, ma si sa che si verificano o si verificheranno, tant'è che nella storia dell'umanità, anche in tempi recenti, è costellata di questi unknown unknowns. Anche in questo caso, ovviamente, l'organizzazione deve rispondere sul momento, non c'è neanche tempo di andare a indagare se c'era la conoscenza pregressa per capire come mitigare questi eventi, ma semplicemente bisogna prenderli così com'è e fare in modo che la resilienza del sistema stesso riesca a farsi di portare avanti l'organizzazione, di continuare a fargli raggiungere gli obiettivi prefissati, appunto, come per esempio nell'attentato delle Torri Gemelle, totalmente.

inaspettato e imprevedibile, comunque sia, le nazioni globali hanno fatto sì, hanno avuto una risposta quasi momentanea, poi che sia stata positiva o negativa, tutto questo è un altro discorso che non ci interessa nell'ambito di questa lezione, ma comunque c'è stata una sorta di livello di resilienza che ha permesso appunto alle nazioni, in questo caso delle Torri Gemelle, di non collassare dopo l'attentato dell'11 settembre. La resilienza è l'abilità intrinseca di un sistema di adattare il suo funzionamento prima, durante o dopo il verificarsi di cambiamenti e disturbi, in modo da portare avanti le operazioni richieste, sia in condizioni attese che impreviste. Questa, appunto, è una definizione estratta dall'opera Resilience Engineering Concepts and Precepts del 2006 di Holnagel, Woods e Leveson, che sono appunto i padri di quella che è la resilience engineering, che appunto l'hanno definita come l'adattabilità, l'abilità di un sistema di potersi adattare non solo dopo, ma anche prima, come dicevamo, in maniera proattiva, durante l'evento e ovviamente dopo l'evento, che avverrà. Sia questo un known known, un unknown unknown, questo evento prima o poi avverrà e il sistema quindi deve farsi trovare pronto, ma soprattutto deve anche reagire durante l'evento e dopo l'evento, per far sì che il sistema stesso possa andare avanti. E questo è proprio la base del concetto di resilienza che viene inserita appunto nell'ingegneria dei sistemi sociotecnici. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa sono gli unknown knowns? Qual è la definizione di resilienza accettata secondo la resilience engineering? Passiamo adesso a questo nuovo argomento in cui tratteremo alcuni tipi di modelli di resilienza. Andremo a vedere quali sono alcuni modelli che riescono poi a rappresentare e a far analizzare la resilienza in un determinato sistema. Analogia della resilienza meccanica. Appunto, vediamo in questo grafico un'analogia che si ha della resilienza dei sistemi con quella che è la resilienza meccanica, invece fisica. Sull'asse delle Y troviamo la domanda del sistema, ovvero le sollecitazioni che questo sistema è domandato proprio a dover sostenere, e invece sull'asse delle X vediamo l'elasticità del sistema, ovvero quanto effettivamente il sistema resiste a queste sollecitazioni. Vediamo che appunto ci sono delle diverse regioni, quella del comportamento progettato, quella dell'sviluppo di competenza, ma anche ragione extra di competenza e di competenza raggiunta dopo due ristrutturazioni. Adesso vediamo cosa si intende per queste ristrutturazioni. All'aumentare della domanda del sistema e dell'elasticità del sistema stesso, vediamo che la curva della resilienza si impenna per arrivare a un primo stato di massima prestazione che è A1, che è il primo stato del sistema. Andando avanti, quindi sull'asse delle X, procedendo verso una maggiore elasticità del sistema, vediamo che la domanda scende fino ad arrivare a un punto C1 che è un punto di collasso. Se ovviamente questo punto C1 viene superato, il sistema totalmente si ferma, ma se invece ci si spinge verso un secondo stato del sistema, arrivando al punto A2, vediamo che la resilienza è aumentata, poiché il sistema può rispondere a sollecitazioni più alte, è diventato più elastico. Lo stesso vale, che questa appunto è quella che abbiamo chiamato prima ristrutturazione. Se appunto il sistema arriva in C2, si ha di nuovo il collasso, ma da qui superato C2, quindi il sistema smette di funzionare, ma andando invece verso A3, quindi secondo una seconda ristrutturazione, il sistema può arrivare a un nuovo momento di massima come dire, risposta alla domanda di sollecitazione, di prestazioni massime. E come possiamo vedere, appunto, questo punto A3 si trova ha un'elasticità molto maggiore del sistema rispetto ad A1 e anche riesce a sopportare delle sollecitazioni maggiori. E questo è proprio il concetto di resilienza meccanica che poi viene anche trasferito a quella dei sistemi, poiché la resilienza, appunto, essendo quella capacità che permette ai sistemi di riadattarsi, fa sì spesso anche che questi sistemi, una volta riadattati, abbiano delle prestazioni più elevate. Quindi come se avessero imparato qualcosa dal loro storico e di conseguenza c'è una forte analogia anche con la resilienza meccanica che per alcuni materiali ha questo stesso tipo di comportamento.

delle tre capacities. Il costrutto della capacità di resilienza è formato da tre capacità di base. Appunto, questa resilienza, un sistema per essere resiliente deve avere queste tre capacità che sono l'absorptive, l'adaptive e la restorative capacity, senza le quali un sistema non può essere definito resiliente. Andiamo a vedere adesso nello specifico. L'absorptive capacity è la misura del grado con cui il sistema è capace di assorbire l'impatto delle perturbazioni, minimizzandone le conseguenze con uno sforzo limitato. Quindi potremmo dire l'absorptive capacity è proprio la sua capacità assortiva di poter ricevere l'impatto, la capacità di incassare, chiameremo per gli esseri umani. Dove appunto arriva una perturbazione, il sistema deve essere in grado, più il sistema ha questa capacità elevata, più riesce a incassare questo colpo, ovvero riesce a far suo questo evento indesiderato e ne mitiga le conseguenze, ne minimizza le conseguenze con un relativo sforzo. Ovviamente minore sarà lo sforzo e più il sistema avrà questa absorptive capacity elevata. Poi c'è l'adaptive capacity, che è la capacità del sistema di apportare cambiamenti per adattare il suo funzionamento prima o durante le anomalie. Quindi, come abbiamo visto prima, nell'esempio del grafico della resilienza meccanica, queste capacità adattative possono portare anche il sistema a migliorare le sue prestazioni dopo. Ma fondamentalmente, invece, in questo caso si parla di capacità adattiva che ci deve essere prima o durante gli eventi indesiderati. Quindi un'adattività costruita in precedenza a priori, perché appunto magari si tratta di possibili minacce che sono già conosciute, come abbiamo visto in precedenza, o durante, quindi la stessa capacità di risposta, reattività immediata che deve avere il sistema per essere considerato adattivo, avere capacità adattiva. Più è rapida questa risposta e più si è studiato, tra virgolette, prima l'evento, e più il sistema sarà considerato adattivo. La restorative capacity invece è la capacità del sistema di tornare rapidamente ad un'affidabilità normale o addirittura migliorata dopo il verificarsi di un evento inatteso. Quindi la restorative capacity era quella che prima abbiamo chiamato ristrutturazioni, che ovviamente noi abbiamo fatto il caso di un materiale che da un punto di vista fisico-meccanico aumentava le sue prestazioni. A ogni ristrutturazione non deve essere per forza così, ma comunque sia un sistema per avere questa capacità ristorativa di ristrutturazione deve quantomeno far tornare le sue prestazioni in maniera uguale a quelle che erano in precedenza. Vediamo appunto questo grafico in cui sull'asse delle Y c'è la performance del sistema e invece sull'asse delle X c'è il tempo. Questa in blu è una linea, appunto, una linea tempo che con performance fissa. Vediamo che quando c'è l'evento distruttivo si rompe quello che era lo stato normale, lo stato originale del sistema e si passa nella fase distruttiva, dove appunto la prestazione diventa una linea rossa che cala improvvisamente nel tempo, in un tempo relativamente rapido, ha un calo molto importante. Dopo di questa, appunto, attraverso le tre capacità, quindi assortiva, adattiva e ristorativa, comincia la fase di recovero, dove appunto aumentando nel tempo ci possono essere delle diverse performance, quindi si può arrivare o a una performance uguale a quella precedente l'evento distruttivo, in queste new normal steady state, in questi nuovi stati di performance, una performance più bassa, come in caso di A, o addirittura, come abbiamo visto prima, una performance più alta che è nel caso di C. Come abbiamo visto appunto in questa area in cui la linea che indica i livelli di performance è rossa, è l'area in cui agiscono le tre capacità della resilienza, quindi quella assortiva, adattiva e ristorativa. Ecco un altro grafico, proprio il grafico di resilienza, è questo che mostra di nuovo la performance del sistema, dell'organizzazione sull'asse delle ordinate, quindi delle Y, e invece mostra il tempo sull'asse delle X. Appunto, c'è una prestazione fissa, poi c'è un evento perturbante che fa sì che questa performance scenda ripidamente in un tempo molto breve, vediamo che poi ci sono dei piccoli picchi che
in cui magari il sistema prova a riorganizzarsi, magari per una capacità adattiva molto forte o una capacità assortiva molto forte.

forte, che potrebbero essere identificati come questi due picchi. Il sistema appunto continua a stabilizzarsi con dei bassi livelli di performance, questa chiamata PC, per poi tornare ad aumentare, far aumentare di nuovo la performance una volta appunto qua si tratta dell'area della restorative capacity, una volta che comincia a salire di nuovo la performance si può arrivare o a livello, un livello con valore di performance uguale a prima dell'evento perturbante, quindi in TR, oppure si può arrivare a TN con una prestazione ancora migliorata. Tutta l'area sottesa a questa curva è quella che viene indicata, questa grigia con R, che è proprio la resilienza. Quindi la resilienza è l'integrale di questa curva dall'evento perturbante a quantomeno il momento in cui la prestazione è tornata allo stesso livello rispetto, a quella che aveva precedentemente, l'evento perturbante. Vediamo adesso velocemente il modello RAEWI, Resilience Based Early Warnings Indicator. Il costrutto della resilienza è dato per attributi. Ad ogni attributo contribuiscono diversi fattori di successo. Ogni fattore di successo è ascrivibile a un argomento generale, a sua volta correlato a degli early warning indicators. Vediamo appunto questo, l'attributo di resilienza è collegato, come abbiamo detto, a dei contributing success factor che sono relativi a un problema generale, una general issue, e che hanno i propri indicatori di early warning. Ecco un esempio di modello RAEWI, dove appunto sono collegati i contributing success factor e a livello inferiore invece ci sono le general issue, ovvero i problemi generali. Per esempio, vediamo che per quanto riguarda il modello RAEWI, l'esempio del livello 2 e 3 per il contributing success factor 2, quindi response capacity, ecco qua, questo è il contributo al fattore di successo 2. Per questo esempio di modello RAEWI, che è la capacità di risposta, vediamo che le general issue possono essere la risposta, quindi che include l'improvvisazione, la robustezza o la rapidità di raggiungere le risorse, di essere pieno di risorse. Vediamo che la risposta può avere i seguenti indicatori, questi early warning indicator, ovvero il training, l'adattabilità del training. La capacità di gestire le eccezioni e così via. La robustezza invece può essere la robustezza di funzioni responsabili, oppure la robustezza dell'organizzazione e così via, mentre la resourcefulness rapidity ha come indicatori, per esempio, un sistema ICT adeguato dell'organizzazione. Questo è un modello RAEWI completo, molto più complicato, dove appunto vediamo gli attributi della resilienza, questi fattori di contributo al successo e queste general issue che sono composte da diversi indicatori. Quindi, partendo dal basso, gli indicatori, questi qua elencati, sono una parte delle general issue, dei problemi generali, come per esempio la risposta, la robustezza che abbiamo visto nell'esempio precedente. Questi problemi generali sono parte di fattori di contributo al successo dettagliato, quindi dei CSF, dei Contributing Success Factor, che invece sono parte dell'attributo della resilienza stesso, quindi del modello RAEWI. Ecco, il modello RAEWI quindi vuole stabilire l'assetto organizzativo. Si tratta della fase preparatoria in cui si forma il team che dovrà occupare dell'individuazione ed applicazione degli indicatori di sicurezza. La squadra dovrà avere delle conoscenze riguardanti i sistemi tecnici, principi alla base della performance degli esseri umani, metodi che influiscono su sicurezza e salute e sistemi organizzativi e amministrativi utilizzati nell'organizzazione. Quindi un team appunto che si occupa di utilizzare questo metodo RAEWI può essere un ingegnere di sistema, un capo delle risorse umane e diverse figure che comunque fanno in modo che tutte le conoscenze presenti nel sistema possano essere coperte. Identificare e selezionare gli indicatori. A partire dalla lista delle general issue e degli indicatori si valuta se introdurne di nuovi e poi tra queste ultime si selezionano quelli più idonei, ovvero si fanno anche dei focus group tra questo team di ricerca RAEWI, secondo cui appunto si cercano degli indicatori, ma si selezionano anche quelli più idonei da una lista di nuovi indicatori che vengono redatti perché magari sono cambiate delle necessità, delle condizioni al contorno del sistema. Implementare gli indicatori ed interpretare i dati,
quindi raccogliere e analizzare i dati emergenti dagli indicatori e successivamente si presentano i risultati sotto forma di informazioni significative che formeranno la base per lo sviluppo delle azioni di miglioramento. Quindi si vanno a creare proprio queste azioni migliorative, dei report di azioni migliorative che vengono poi studiate dal management per apportare queste azioni di miglioramento. Revisionare e aggiornare regolarmente il sistema di indicatori, revisionare costantemente il sistema di misurazione anche creato e valutare se è necessario eliminare qualche indicatore o inserirne di nuovi. Perché il sistema di misurazione sia efficace ed efficiente, va aggiornato di continuo per seguire l'evoluzione dell'organizzazione e del suo contesto. Se dovessero esserci indicatori che non hanno rilevato variazioni quando queste si sono verificate, questi indicatori vanno rimossi. Il metodo REWI può essere integrato con altre iniziative di autovalutazione. È possibile inserirlo in un contesto in cui sono presenti ulteriori programmi di valutazione e correzione, al fine di rafforzare ancora di più la capacità diagnostica e prognostica degli indicatori. Strumenti di autovalutazione, quali potrebbero essere appunto degli audit, dei focus group o anche semplicemente dei sistemi di controllo della qualità. Perché appunto questi possono ovviamente arrivare a rafforzare quelle che sono le capacità le capacità di andare a identificare quegli indicatori che possono appunto dare i primi segnali di pericolo, early warnings appunto. Il metodo produce a ogni ciclo un documento che riporta le relazioni tra i contributing success factor e il sistema, così come la lista degli indicatori di pronto avviso. Quindi tutto questo metodo fondamentalmente è il primo modello di resilienza che abbiamo visto e forse anche il più semplice, che serve proprio a far sì, a studiare il modo per cui questi indicatori che sono relativi a una general issue, che a loro volta sono parte di dei fattori di contributo al successo, e degli attributi di resilienza, che questi indicatori appunto permettano di individuare quelli che sono poi le cause che andranno a creare un incidente o un evento dannoso o un evento imprevisto. Arriviamo adesso agli spunti di riflessione. Quali sono le tre capacità della resilienza nel relativo modello? Cosa sono i contributing success factor? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa sono gli unknown unknowns? Qual è la definizione di resilienza accettata secondo la resilience engineering? Quali sono le tre capacità della resilienza nel relativo modello? Cosa sono i contributing success factor? La lezione è finita. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, materiali o bibliografie. Grazie a tutti.

0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet.

0: conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando

0: aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono il dottor Salvatore Vitale, ricercatore senior presso l'Università degli Studi di Pisa. La lezione si intitola Il processo di minoicizzazione nell'Egeo. Questa lezione si svolge in due argomenti principali: definizione del problema e storia delle ricerche e modelli interpretativi. Cominciamo con la definizione del problema. Col termine minoicizzazione intendiamo quel processo attraverso il quale elementi culturali minoici, cioè originatisi sull'isola di Creta, si diffondono gradualmente nel più ampio bacino dell'Egeo nella media età del bronzo e poi all'inizio della tarda età del bronzo. Quest'ultimo è il momento di apogeo del processo culturale che andremo a vedere. Per tutta questa lezione potrete seguire due filoni interpretativi principali attraverso tutta una serie di variazioni, e cioè se la diffusione di questi elementi minoici è dovuta sostanzialmente ad un'espansione politica e coloniale di Creta nel bacino dell'Egeo, oppure se la possiamo spiegare come un fenomeno di contatti culturali sedimentati nel tempo, contatti culturali ed adozione di elementi minoici nel bacino dell'Egeo che avevano una funzionalità e dei vantaggi reciproci per Creta da una parte e per le varie comunità dell'Egeo che acquisiscono gli elementi minoici dall'altra. Passiamo ora alla distribuzione geografica della minoicizzazione. Questo elemento ci aiuta a completare il nostro discorso. I limiti geografici del processo di minoicizzazione sono infatti molto ampi. Si va da siti sulla costa sud-ovest del Peloponneso, come Pylos, a siti collocati nel nord-est del Peloponneso, come Micene, alle isole Cicladi, con i siti di Agia Irini, Achaea ed Akrotiri a Tera, solo per citarne alcuni, per poi passare alle isole orientali dell'Egeo,

tecnologici del processo di minoicizzazione nel più ampio Egeo. I contatti tra Creta e Mileto cominciano nel Medio Minoico 1b, Medio Minoico 2b, cioè nella fase protopalazziale della Creta minoica. Si intensificano alla transizione tra la media e la tarda età del bronzo e raggiungono il loro apogeo tra tardo minoico 1A e tardo minoico 1B, cioè la fase finale del periodo neopalazziale a Creta, che è anche l'apogeo culturale, sociale, politico ed economico dei palazzi della Creta minoica. Dopo aver dato un'occhiata ai limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione, passiamo a vedere alcuni oggetti di cultura materiale attraverso i quali gli studiosi hanno tracciato l'espansione culturale minoica all'interno del bacino dell'Egeo. Per questo possiamo servirci di questa tabella e constatare che gli oggetti di cultura materiale utilizzati per definire il processo di minoicizzazione sono soprattutto ceramiche, elementi dell'architettura minoica, affreschi di tipo minoico, elementi che rimandano agli aspetti rituali, cultuali e religiosi della Creta minoica, eventuale presenza di scrittura del tipo lineare B e poi il cosiddetto weaving equipment, cioè il kit degli oggetti utilizzati per la tessitura, in particolare pesi da telaio di tipo discoidale. Alla fine di questa prima parte della lezione possiamo procedere ad alcune riflessioni. Vi do alcuni spunti che possono essere sintetizzati nelle seguenti questioni. Quali sono i limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione? E quali sono i principali marker culturali della minoicizzazione nel bacino dell'Egeo? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione: storia della ricerca e modelli interpretativi. Si tratta di una lunga carrellata che ha a che fare con la storia degli studi e i modelli teorici proposti dagli studiosi nel tempo per interpretare l'evidenza archeologica che ha a che fare con la minoicizzazione. Iniziamo ovviamente da Arthur Evans. Siamo in una prima fase del problema che possiamo datare tra il 1900 e il 1950. Arthur Evans è il primo degli studiosi che in qualche modo si occupano della questione. Evans sta portando alla luce le straordinarie vestigia del palazzo di Cnosso, cosiddetto di Minosse, e interpreta i resti materiali riconducibili alla cultura minoica fuori dai confini geografici di Creta come segni, sintomi di una conquista militare imperiale partita dai palazzi cretesi e in particolare da quello di Cnosso. In questo senso, Evans crede di avere verificato, da un punto di vista archeologico, quanto scriveva molti secoli prima lo storico greco Tucidide. Tucidide, nel libro primo, il famoso passaggio noto col termine col nome di archeologia, scriveva infatti: Minosse, infatti, fu il più antico di quanti conosciamo per tradizione ad avere una flotta e dominare per la maggiore estensione il mare ora greco, a signoreggiare sulle isole Cicladi e colonizzarne le terre dopo aver scacciato da esse i cari ed avervi stabilito i suoi figli come signori. Eliminò per quanto poté la pirateria del mare, come naturale, perché meglio gli giungessero i tributi. È evidente all'occhio dell'archeologo di oggi la stratigrafia degli anacronismi contenuti nella interpretazione sia di Tucidide, del passato mitico della Grecia, sia ovviamente di Evans. Tucidide, parlando di Minosse, ha in mente la potenza marittima e la talassocrazia ateniese del V secolo a.C.
Evans.

nel clima vittoriano ed eduardiano nel quale vive, ha presente la potenza coloniale britannica, l'impero britannico che domina tra le potenze occidentali in questa fase storica. Le reazioni ovviamente non tardarono a venire. Tra quelle più degne di nota abbiamo quelle dovute ad una studiosa di nome Cantor. Cantor ritiene che Evans abbia sovrainterpretato l'evidenza a sua disposizione e sostiene che se mai ci fu una talassocrazia minoica, cioè un dominio sui mari di Creta, in particolare per ciò che riguarda il monopolio delle rotte commerciali col Mediterraneo orientale, questo si fermò alla media età del bronzo. Già dall'inizio della tarda età del bronzo, il pallino passò infatti all'influenza della civiltà micenea come principale forza dinamica e di propulsione, sia culturale che economica e politica, all'interno dell'Egeo. La sintesi di questi due punti di vista è dovuta ad un grande studioso svedese di nome Arne Furumark. Furumark, infatti, pur riconoscendo le esagerazioni di Evans, si vede costretto, in base all'evidenza archeologica, a ridimensionare anche i commenti di Cantor. Secondo Furumark, infatti, non si può sottovalutare l'impatto fondamentale per le traiettorie sociali, culturali e politiche dell'Egeo che ebbe la civiltà minoica. L'influenza, la primazia della civiltà minoica nei rapporti commerciali col Mediterraneo orientale non terminò nella media età del bronzo, ma continuò ampiamente all'inizio del tardo bronzo, questo è quello che sostiene correttamente Furumark, e casomai il passaggio di influenza tra civiltà minoica e micenea come forza propulsiva principale dell'Egeo avvenne più tardi, alla transizione tra il tardo elladico 3 a 1 ed il tardo elladico 3 a 2, cioè fine XV, inizi XIV secolo a.C., in corrispondenza, cioè di come Furumark datava la distruzione principale del palazzo di Cnosso. La fase successiva delle ricerche ci porta ad introdurre un importante studioso britannico di nome Kit Brannigan. Brannigan propose un modello rigoroso per interpretare la presenza culturale o potenzialmente politica della cultura minoica all'interno del bacino delle Cicladi. Egli propose e definì tre modelli possibili di colonia: la settlement colony, la govern colony e la community colony. Di cosa si tratta? La settlement colony sarebbe una colonia impiantata su suolo vergine. Per rimanere all'esempio delle Cicladi, noi, per verificare la presenza di una colonia minoica nelle Cicladi del tipo settlement colony, dovremmo sostanzialmente avere la fondazione di un nuovo sito in una delle isole delle Cicladi immediatamente dall'inizio con caratteristiche culturali minoiche. La govern colony è sostanzialmente un governatorato. Cioè, noi dovremmo avere un sito che ha già una sua storia precedente, con una tradizione locale impiantata nel background delle Cicladi. Ad un certo punto, però, il palazzo di un governatore straniero, quindi potenzialmente con la possibilità di rinvenire anche delle forme di amministrazione di tipo minoico, sostanzialmente dei documenti in lineare B, denuncerebbero la presenza di un governatore che governerebbe questo territorio straniero con un sito che ha una storia precedente all'impatto minoico per conto di uno dei palazzi della Creta minoica. Infine, l'ultimo modello, quello della Community Colony, si tratterebbe sostanzialmente di un'enclave minoica in territorio cicladico, cioè di un'area specifica del sito contraddistinta da un accumulo di elementi culturali minoici in un territorio altrimenti di tipo cicladico.

Questa comunità che si stabilisce nelle Cicladi ha la possibilità, sia pure in territorio straniero, di curare gli interessi politici, culturali e commerciali dei palazzi minoici. Va detto, per inciso, che secondo Brannigan, se mai ci fu una vera e propria colonizzazione minoica, cioè l'esistenza di una talassocrazia minoica nelle Cicladi, l'unico modello veramente possibile è l'ultimo di quelli che vi ho descritto. Passiamo ora alla fase successiva. Questa fase vede la pubblicazione di un importante volume dal titolo The Minoan Thalassocracy, Myth and Reality, la talassocrazia minoica, mito e realtà. All'interno di questa conferenza si stabilisce una dicotomia interpretativa e teorica da parte degli studiosi che domina il dibattito sulla minoicizzazione o sulla presenza di una cosiddetta talassocrazia minoica, cioè il dominio minoico dei mari per i successivi 20 anni, cioè fino all'inizio degli anni 2000. La dicotomia è tra coloro che continuano a sostenere l'idea della colonizzazione minoica, da una parte, e dall'altra coloro che propongono altri modelli interpretativi che si richiamano ai modelli dell'acculturazione o dell'emulazione. Questi modelli prevedono una minoicizzazione dell'Egeo avvenuta attraverso una sedimentazione graduale, acculturazione, quindi nel tempo di contatti culturali tra la Creta minoica e l'Egeo, che nel tempo appunto porta ad una minoicizzazione, cioè all'assunzione di tutta una serie di elementi, di marker culturali minoici nel più ampio bacino dell'Egeo. Ma contenendo spesso anche insieme all'acculturazione l'elemento della emulazione, questo tipo di approccio, contrariamente alla colonizzazione, tende a sottolineare in molti casi il ruolo attivo delle élite locali nell'Egeo, cioè l'assunzione, l'adozione di elementi culturali minoici non avviene semplicemente perché c'è una spinta culturale minoica, ma avviene anche perché ci sono dei vantaggi nelle varie comunità locali sparse per l'Egeo ad adottare elementi di matrice minoica. Chiaramente in un contesto in cui la cultura minoica, Creta minoica, ha una grande forza espansiva da un punto di vista economico e culturale, ma non necessariamente politico. I più grandi alfieri della lente teorica della colonizzazione nel ventennio che va tra il 1980 e gli anni 2000, ma che si estende poi successivamente anche ai primi 15 anni degli anni 2000, fino più o meno al 2016, sono Malcolm Wiener e Wolf Niemeyer, due grandi studiosi, uno americano e l'altro tedesco. Secondo questi studiosi, ogni qualvolta troviamo elementi culturali, oggetti della sfera domestica tipicamente minoica fuori da Creta, noi abbiamo la possibilità attraverso questi oggetti di tracciare la presenza di individui minoici fuori da Creta. Questi individui minoici in forme diverse, che possono essere govern colony, community colony o settlement colony, di fatto sono dei colonizzatori minoici di qualche tipo presenti all'interno del più ampio bacino dell'Egeo. Andiamo a vedere con la slide successiva di che oggetti si tratta. Abbiamo delle tazze troncoconiche o conical cup, quelle che vedete a sinistra, degli incensieri, delle palette o braziers in inglese, che potremmo anche tradurre bracieri in italiano, ceramica minoica da cucina, in particolare pentole tripodate con fondo piatto, e pesi discoidali con delle scanalature sulla parte alta
sulla superficie alta del peso. Perché questi studiosi danno importanza a questi oggetti? Questi oggetti, se sono adottati, se sono presenti fuori da Creta, dal momento che attengono alla sfera domestica, non sono degli oggetti presenti lì semplicemente perché la cultura minoica è magari la cultura più alla moda in quel momento, è la lingua franca culturale dell'Egeo. Non si può trattare di un effetto Versailles. Questi sono gli oggetti della vita intima e quotidiana di una cultura e quindi questi oggetti indicano la presenza di genti culturalmente, di genti culturalmente da un punto di vista dell'identità che dobbiamo definire, secondo questi studiosi, minoici. Il bello dell'archeologia, molto spesso, è che grandi studiosi sono in grado di sostenere e di interpretare in maniera diversa, sostenendo tesi diverse, oggetti simili. Prendiamo le conical cups. In questa slide potete vederne alcune, conical cups o tazze troncoconiche, ed a fianco vedete l'immagine di Jack Davis. Jack Davis ed altri studiosi che hanno collaborato con lui propone una lettura totalmente diversa degli oggetti della vita quotidiana minoica, come ad esempio le tazze troncoconiche. Secondo Davis, infatti, non si tratta di oggetti minoici utilizzati da genti minoiche o principalmente da genti minoiche nel più ampio bacino dell'Egeo, si tratta invece di una strategia adattiva dei vasai delle varie comunità locali all'interno dell'Egeo. All'apogeo della civiltà minoica, della Creta neopalaziale, nel massimo momento di spinta dinamica culturale e sociale ed economica della Creta minoica, questi vasai sparsi per le isole dell'Egeo sono posti di fronte ad una scelta: continuare con le loro tradizioni locali oppure adattarsi e produrre su larga scala degli oggetti, come ad esempio le tazze troncoconiche, che possono essere prodotti in massa, massificando la produzione e rendendola più rapida, grazie all'adozione anche sulle isole della tecnologia al tornio e grazie alla semplicità da un punto di vista della produzione, ma anche ad una duttilità funzionale, alla polifunzionalità di questi piccoli oggetti. Ecco che le tazze troncoconiche, che sono per Wiener presenza di genti minoiche, diventano, quando trovate fuori da Creta, nel più ampio bacino dell'Egeo, per Jack Davis, esempio, evidenza di una strategia commerciale, produttiva, locale, che risponde alla pressione prodotta nell'Egeo dal momento espansionistico della cultura minoica, ma non delle genti minoiche da un punto di vista politico. Perché la dicotomia fondamentale è appunto questa. Chi ritiene che la presenza di questi oggetti sia sostanzialmente evidenza per una conquista, per una colonizzazione minoica, da una parte, e dall'altra quelli che invece spiegano la diffusione di questi oggetti in base a contatti culturali e a strategie locali delle varie comunità dell'Egeo. Passiamo al momento successivo. Qui introduciamo la figura di Cyprian Broodbank. Broodbank si occupa di smontare quella dicotomia interpretativa, colonizzazione da una parte, acculturazione, emulazione dall'altra, che ha dominato il dibattito sulla questione minoicizzazione per circa 20 anni e anche più. Cosa propone Broodbank per rompere questa dicotomia interpretativa? Sostanzialmente due step. Il primo, occorre che ciascuno studioso ricostruisca bene l'evidenza per la minoicizzazione da sito a sito,
Ci sono, come abbiamo visto all'inizio di questa lezione, tantissimi siti sparsi su un'area geografica piuttosto ampia, interessati da questo problema, da questo processo culturale. Broadbent dice: dobbiamo vedere le differenze. Ci saranno delle variazioni che hanno a che fare con i rapporti specifici di Creta con le varie aree dell'Egeo, con la distanza tra Creta e i vari siti interessati da questo importante processo culturale. Allora, prima di tentare una sintesi, dobbiamo stare attenti e ricostruire sito per sito l'evidenza e la specificità del processo di minoicizzazione che può variare da area ad area. Secondariamente, Broadbent ci invita a prestare attenzione ai processi di manifattura dei vari oggetti. In altre parole, una tazza troncoconica fatta a Mileto ed una tazza troncoconica prodotta a Creta sono identiche dal punto di vista della manifattura? Cioè, sono prodotte da artigiani educati, cresciuti nella stessa tradizione culturale? Se sì, allora noi potremo tracciare la presenza di artigiani minoici a Mileto, altrimenti dovremo spiegare il fenomeno in maniera diversa. La parte successiva è dovuta a due studiosi, Carl Nappet e Irini Nicolakopoulou, che vedete adesso nella slide in sovraimpressione. Siamo nel 2008 e questi due studiosi introducono un'idea originale, cioè la possibilità che ci sia nell'Egeo un colonialismo minoico senza la presenza di colonie in senso strettamente politico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono gli oggetti minoici di per sé a creare per il loro valore estetico e tecnologico un effetto che noi oggi definiremmo con termine moderno di tipo coloniale, ecco perché colonialismo, senza che questo oggetto sia provocato, che questo fenomeno sia provocato da una vera e propria espansione politica da parte della Creta minoica. Come vedete in questa slide, Nappet e Nicolakopoulou, che partono da un caso di studio che ha a che fare con Akrotiri e quindi l'isola di Tera nella fase finale della media età del bronzo, si riferiscono alle produzioni soprattutto in ceramica fine per bere e per mangiare della fase finale di quello che noi, la coda finale di quello che noi potremmo definire lo stile di Camares. E la bellezza e il valore estetico e tecnologico degli oggetti che promuove la loro diffusione nell'Egeo, un Egeo nel quale naturalmente la cultura minoica ha un ruolo importante in questa fase, senza che ci sia la presenza di colonizzatori. Quindi si usa il termine, un derivato del termine colonizzazione, ma lo si svuota del significato politico. Come vedete nella slide in sovraimpressione, il passo successivo nella storia degli studi data sempre 2008 ed è dovuto all'attività di ricerca di nuovo di Jack Davis insieme a Evi Goroghianni. Jack Davis ed Evi Goroghianni propongono di interpretare la minoicizzazione come la creazione di un nuovo clima culturale. Che cosa intendono Davis e Goroghianni con nuovo clima culturale? Sostanzialmente Davis e Goroghianni sostengono che alla transizione tra la media e la tarda età del bronzo si crea all'interno del bacino dell'Egeo un clima culturale in cui la cultura minoica diventa la lingua franca per l'intera area. All'interno di questo processo, ciascuna delle comunità presenti all'interno dell'Egeo, siti,
sulla terraferma greca, sulla terraferma anatolica, all'interno delle isole Cicladi, partecipano, ma partecipano in una maniera che è funzionale agli interessi di Creta e nello stesso tempo funzionale all'interesse delle nascenti elite politiche di queste comunità più piccole. Quali sono i vantaggi da una parte e dall'altra? Creta si può spostare all'interno dell'Egeo e andare in quelle direzioni che permettono ai palazzi di in qualche modo acquisire quelle materie prime che erano fondamentali per tutta per la produzione di tutta una serie di beni che erano importanti per la Creta minoica neopalaziale. Il vantaggio delle elite locali nascenti nelle varie comunità sparse per l'Egeo era quello di, da una parte, inserirsi in una intricata rete, quello che noi oggi chiameremmo un network di connessioni commerciali che viaggiavano sulle linee culturali della minoicizzazione, dall'altra queste nascenti elite potevano rivendicare quasi a fini propagandistici o politici alle loro comunità locali i vantaggi che la loro leadership attraverso la connessione con la Creta minoica potevano portare all'intera comunità. In questo modo la leadership locale cambiava anche, ridefiniva la propria identità culturale rendendola appunto più affine al modello cretese, al modello minoico, a quella che era la lingua franca culturale ed economica dell'Egeo in questa fase. Con questa slide siamo giunti al termine del nostro percorso. Tra il 2010 e il 2016 una serie importante di studi cercano di fare la sintesi attraverso i modelli teorici più aggiornati proposti dalla ricerca del complesso fenomeno, complesso processo culturale che noi abbiamo definito come minoicizzazione. In particolare è molto importante il volume che vedete in sovraimpressione sulla destra, cioè Beyond Thalassocracies. Seguendo l'indicazione, l'ispirazione di Broadbent, questo volume contiene una serie di saggi che fanno il punto della situazione sulla minoicizzazione senza tentare immediatamente una sintesi generale del problema per tutto l'Egeo, ma piuttosto una sintesi dei risultati e dei modelli interpretativi sito per sito, ciascuno studioso in base ai dati che sono presenti nei siti o nelle aree delle quali questo studioso o questa studiosa si occupa direttamente. Quali sono i principali elementi, i punti che emergono da questo volume? Guardiamo nuovamente la nostra slide per sintetizzarli. Innanzitutto è importante differenziare il processo di minoicizzazione da quello di miceneizzazione, porre cioè a confronto minoicizzazione e il successivo processo di miceneizzazione, spesso questi processi avvengono all'interno dello stesso sito, perché confrontando somiglianze e differenze tra i due processi si apprende, si capisce di più dell'uno e dell'altro. Il secondo punto è la critica dell'uso dei vari suffissi che finiscono con izzazione. Izzazione, izzazioni, minoicizzazione, un termine che aveva soppiantato quello di talassocrazia minoica a partire dagli anni 90, sembra a molti studiosi che partecipano a Beyond Thalassocracies un termine già vecchio. Perché? Perché essendo basato minoicizzazione, questo termine, sulla prima parte della parola, cioè sulla parte che indica, mette al centro la cultura minoica, questo termine non rende giustizia alla multidirezionalità culturale che costituisce normalmente gli scambi. Mette cioè un'enfasi
un punto esclamativo sulla direzionalità da Creta, come se Creta fosse l'unico centro attivo e le comunità locali dell'Egeo fossero centri passivi che ricevono passivamente, non adottano anche per i propri fini gli elementi di tipo minoico. Ecco perché si deve cercare una terminologia diversa da quella composta col suffisso -izzazione, in questo caso minoicizzazione. Un terzo punto è la critica del termine colonia e dei suoi derivati. Colonia, infatti, è un termine che ha una radice latina e che implica sia in ambito antico, quello delle colonie romane, che nelle più moderne colonie europee, quelle spagnole, quelle francesi, quelle inglesi, una dipendenza politica tra la madrepatria è il luogo che viene potenzialmente colonizzato. Non abbiamo invece un consenso tra gli studiosi su quanto il processo di minoicizzazione rispecchi un'espansione politica di Creta, l'elemento colonizzazione, versus una espansione culturale e anche una necessità di adottare per tutta una serie di vantaggi interni da parte delle comunità dell'Egeo il modello culturale minoico. Infine, c'è la necessità di nuovi approcci e modelli interpretativi che prendano in considerazione dei modelli teorici come ibridazione, mobilità, cultural entanglement, che potremmo tradurre come intrecci culturali e creolizzazioni. Questa ultima necessità, sottolineata all'interno di Beyond Thalassocracies, è strettamente imparentata con la critica del termine minoicizzazione e con la critica dell'uso del termine colonia per definire l'effetto di minoicizzazione che noi possiamo rintracciare all'interno del più ampio bacino dell'Egeo in tutta una serie di comunità locali sulle isole o sulla terraferma greca o anatolica che intrattennero nella parte finale della media età del bronzo e nella parte iniziale della tarda età del bronzo importanti rapporti culturali con Creta. Vi propongo ora una serie di spunti di riflessione che derivano da questa seconda parte della lezione sulla minoicizzazione. Quali sono le principali fasi nella storia della ricerca sul processo di minoicizzazione dell'Egeo? Quali sono le tendenze metodologiche e terminologiche più recenti? Bene, giunti alla fine di questa lezione, possiamo brevemente ricapitolare i punti salienti dei quali ci siamo occupati. Abbiamo cominciato con una definizione del problema della minoicizzazione, quel processo culturale attraverso il quale elementi di origine minoica, cioè di origine cretese, si diffondono gradualmente nel bacino dell'Egeo, al di fuori dell'isola di Creta durante la media età del bronzo e poi in particolare con una importante accelerazione nel periodo che corrisponde all'apogeo dei secondi palazzi minoici, cioè all'inizio della tarda età del bronzo. Abbiamo anche parlato di quali sono questi elementi, questi marker culturali. Abbiamo nominato la presenza nel più ampio bacino dell'Egeo di ceramiche di tipo minoico o influenzate dalle produzioni ceramiche minoiche, di elementi dell'architettura minoica, di elementi che hanno a che fare, che rimandano alla sfera religiosa o cultuale minoica, la presenza eventualmente di scrittura di tipo minoico, cioè lineare A, fuori dall'isola di Creta, e infine la presenza del kit per la tessitura, in particolare di pesi da telaio di tipo discoidale. Abbiamo poi fatto una lunga carrellata della storia della ricerca e dei motivi interpretativi
dei modelli interpretativi, scusate, nel tempo proposti dagli studiosi. Siamo partiti dall'inizio del Novecento con Arthur Evans per arrivare a Beyond Thalassocrasis, cioè fino al 2016 circa. Quello che abbiamo visto sostanzialmente nella storia della ricerca sono due modelli fondamentali di interpretazione. Uno che identifica la presenza di questi elementi minoici come un'espansione non solo culturale, non solo economica,

della cultura cretese nel più ampio bacino dell'Egeo, ma anche un'espansione di tipo politico e militare, con la presenza potenziale di una diversa e variata tipologia di colonie. Abbiamo visto invece che altri studiosi si orientano in maniera diversa e sostanzialmente prendono in considerazione la diffusione dell'elemento minoico come prova da una parte di una lunga tradizione di rapporti culturali e dall'altra come un elemento funzionale non solo al potere commerciale ed economico della Creta minoica, ma anche ai vantaggi che le varie elite locali sparse per il più ampio bacino dell'Egeo potevano trarre dai rapporti con la Creta minoica e dall'assumere elementi di tipo minoico, cioè sostanzialmente dal ridefinire la loro identità culturale accogliendo tutta una serie di elementi minoici che potevano poi essere manipolati a fini politici e commerciali. Detto questo, possiamo passare al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi all'interno di questa lezione. Le seguenti domande, le seguenti questioni possono essere sottolineate. Quali sono i limiti geografici e cronologici del processo di minoicizzazione? Quali sono i principali marker culturali della minoicizzazione nel bacino dell'Egeo? Quali sono le principali fasi nella storia della ricerca sul processo di minoicizzazione dell'Egeo? Quali sono le tendenze metodologiche e terminologiche più recenti? Con questo termina la nostra lezione. Io ringrazio tutti per la vostra attenzione e per approfondimenti e per tutte le informazioni supplementari vi rimando alle informazioni che potrete trovare online sul sito della vostra università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine.

immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione eterna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale, per l'appunto, con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione affronteremo la seconda parte dei contenuti legati alla comunicazione digitale. Andiamo a vedere quali saranno gli argomenti trattati in questa lezione. La content strategy, il social media management, vedremo alcuni approfondimenti e KPI, key performance indicators. Iniziamo dunque dalla content strategy, ovvero la strategia dei contenuti che guidano la nostra narrazione sui canali digitali, siano essi social o web. E che cos'è la content strategy? La content strategy è il processo di pianificazione, creazione, distribuzione e gestione dei contenuti, ovvero appunto di tutta quella che è la nostra narrazione digitale. E risponde a delle domande fondamentali. Perché stiamo creando contenuti? Quali sono i nostri obiettivi? Siano di awareness, di lead generation, di fidelizzazione. Per chi li stiamo creando? Target e personas. Cosa comunichiamo? Pillar di contenuto, tono di voce. E dove li distribuiamo? I canali. Il collante di tutto questo, ovviamente, come abbiamo più volte ripetuto anche nelle lezioni sulla strategia, è per l'appunto la strategia di comunicazione che noi avremo definito. Rispondere a queste domande, mutatis mutandis, sono le medesime di quando creiamo un piano di comunicazione o dei contenuti per l'ufficio stampa, è fondamentale ed è fondamentale tenerle sempre bene a mente, anche perché, come abbiamo più volte detto, e mutuando l'inglese, non è vero che one size fits all, quindi il contenuto non è uguale ovunque lo distribuiamo, il tono di voce deve essere coerente, ma ovviamente dedicato a quelli che sono appunto i nostri pubblici di riferimento. E alla base di tutto deve esserci quello che è l'obiettivo, il target, di nuovo la strategia, le azioni e poi la misurazione. Nel piccolo, la comunicazione digitale è una parte del più grande tutto della comunicazione e ovviamente le logiche che si applicano devono essere le stesse. A differenza ovviamente di altri canali, la comunicazione digitale ha tutte le peculiarità che abbiamo visto nella prima parte della lezione, per cui abbiamo delle peculiarità legate ai canali e soprattutto alle audience che sono diverse le une dalle altre a seconda dei canali che utilizziamo. E quali possono essere le tipologie di contenuti, il content mix che noi dobbiamo andare a creare per poi veicolare attraverso la nostra narrazione digitale? Possono essere di varie tipologie che possono essere riassunte nel modello Hero, Hub ed Help. Che cosa significa? Hero, grandi campagne, contenuti ad alto budget pensati per diventare virali e raggiungere un pubblico vasto. Pensiamo ad esempio allo spot di Natale o ai contenuti elaborati in occasione di grandi eventi come il Super Bowl, Halloween, Natale, l'abbiamo detto, o particolari eventi. Hub, contenuti ricorrenti per la propria nicchia, per il nostro pubblico di riferimento che vogliamo essere più affezionato, che spingono gli utenti a tornare. Una rubrica settimanale, una newsletter. La help o hygiene, contenuti sempreverdi che rispondono alle domande e ai bisogni del target, come tutorial, guide, FAQ. Qual è il nostro obiettivo? Un buon piano editoriale bilancia questi tre tipi di contenuti per raggiungere obiettivi diversi. Una buona strategia di comunicazione digitale li amalgama in modo perfetto, perché nessuno di quelle tre tipologie può vivere da solo, perché possiamo pensare ai contenuti hero, sono legati a momenti e iniziative particolari. I contenuti hub o i contenuti, quelli che mi piace molto sempre descrivere, abbiamo visto, sempre verdi, sono quelli che poi generano maggior fidelizzazione e, come avevo detto nella precedente lezione e vedremo, torneremo ad affrontare, maggior engagement, che oggi sempre più è la parola chiave, la stella polare della comunicazione di aziende, enti e istituzioni.
Il potere dello storytelling aziendale. Lo storytelling aziendale significa dunque usare le tecniche della narrazione per comunicare i valori, la missione e la storia del brand in modo memorabile ed emotivamente coinvolgente. Storytelling è forse una parola molto abusata, a me piace usare anche l'italiano narrazione, perché è un modo per raccontare dettagliatamente, approfonditamente, quelli che sono i valori, la missione, la storia, i prodotti, la strategia, i risultati della nostra azienda e del nostro brand. L'abbiamo detto, molte aziende, molte istituzioni oggi sono dei veri e propri media creator, perché con l'evoluzione che c'è stata nel mondo della comunicazione, sempre più i nostri pubblici si sono avvicinati a noi e noi ci siamo avvicinati ai nostri pubblici in un circolo virtuoso. L'interazione, grazie proprio ai canali digitali, fra i pubblici e le aziende è diventata particolarmente elevata e su cui le aziende devono capitalizzare e costruire per creare delle relazioni sempre più profonde. Perché funziona? Il nostro cervello è programmato per ricordare le storie, non le liste di caratteristiche di un prodotto. Una buona storia crea immedesimazione e connessione. Vediamo degli esempi, l'abbiamo visto già citato in una precedente lezione, il caso di Apple. Se pensiamo, oggi come oggi, nessuno guarda le caratteristiche tecniche di Apple, ma si immedesima in quello che è l'immagine che viene data, la narrazione coinvolgente che è Apple. Un altro esempio molto concreto è quello di Patagonia. Patagonia non vende solo pile, racconta storie di avventura, attivismo e rispetto per l'ambiente, costruendo una community di persone che condividono questi valori. Patagonia, se vogliamo, è uno dei casi più emblematici da questo punto di vista, perché sono riusciti, passatemi il termine, a mettere quasi il prodotto in secondo piano. Una persona che interagisce con Patagonia e compra Patagonia, sia esso un prodotto o compra, tra virgolette, quello che fa l'azienda, non sta comprando un prodotto, sta comprando una filosofia, sta comprando una missione, sta comprando dei valori. Il prodotto è passato completamente in secondo piano. E Patagonia c'è riuscita raccontando appunto storie con dei visual anche molto importanti. E l'importanza di visual e video in questo contesto di comunicazione digitale diventa quanto mai rilevante. Perché? Perché i contenuti visivi, immagini, infografiche e soprattutto i video hanno tassi di engagement nettamente superiori ai testi.

Può sembrare una cosa logicamente intuitiva, nel momento in cui ci si cala nella realtà di un'azienda o di un'istituzione o di un brand, non lo è altrettanto. Compilare un testo di qualche riga è molto più facile e richiede molto meno sforzo di associarci immagini o video o visual che siano, attenzione, sempre coerenti.

piattaforma come TikTok, ne abbiamo parlato, deriva fondamentalmente da video brevi, verticali, molto ingaggianti che trattengono l'utente sulla piattaforma. Come abbiamo già avuto modo di dire, tutte le piattaforme digitali lottano per avere un qualche cosa che è scarso per definizione, che è il nostro tempo, la nostra attenzione. E perché lottano per questo? Perché più rimaniamo ingaggiati sulla piattaforma, più la piattaforma guadagna esponendoci poi ai messaggi pubblicitari degli inserzionisti, auspicando poi in un nostro acquisto, un nostro click. Per il brand può essere e diretto. E se pensate, si stanno diffondendo sempre di più anche forme di social e-commerce, quindi fare acquisti direttamente dalle pagine delle piattaforme, sia in generale per creare quell'awareness, quel goodwill, quell'ingaggio su chi siamo e su quello che facciamo e su quello che sono i nostri principi. Il principio è chiaro: show, don't tell, mostra, non raccontare. Un video può spiegare un concetto complesso in 30 secondi in modo più efficace di 3 pagine di testo. È chiaro, può costare di più e costa tendenzialmente di più, ma i benefici e i risultati che ci porta sono incommensurabilmente superiori. Altrettanto importante, nel momento in cui abbiamo chiare un po' i panorami, le panoramiche di quello che il mondo ci mette a disposizione, è il calendario editoriale. Che cos'è il calendario editoriale? È uno strumento operativo, spesso un semplice foglio di calcolo o un tool dedicato, per pianificare i contenuti nel tempo. E cosa contiene? Data di pubblicazione, canale, formato, copy, visual, hashtag, stato di approvazione, dove stato di approvazione si intende al nostro interno, ovviamente chi si occupa dei canali digitali barra della comunicazione non è un cane sciolto all'interno dell'azienda o dell'istituzione che pubblica così e crea contenuti così, ma ovviamente tutto deve essere validato in un'ottica di coerenza strategica e della narrazione. Sembra una banalità, sembra una banalità, lo è tutt'altro. Ancora in tempi moderni molti pensano che creare, produrre, pubblicare contenuti sia lasciato un po' all'estro di chi si occupa di questa materia. In realtà vediamo che questo è sostanzialmente un file Excel, quindi quanto più di vicino possa esserci anche un qualche cosa di misurabilmente calcolabile. E quali sono i vantaggi di avere uno strumento del genere? Garantisce coerenza, permette di lavorare in anticipo, aiuta a bilanciare i tipi di contenuti e a non perdere ricorrenze importanti. Perché così come vi sono i grandi momenti in cui vi sono i grandi contenuti relativi a momenti speciali, il corso dell'anno è costellato di numerose giornate mondiali di o momenti simili in cui per un'azienda comunicare in quella circostanza può essere molto utile per raggiungere la propria audience e quindi conseguire i propri obiettivi. Il piano editoriale ci aiuta a non perdere traccia di questo, così come ci aiuta a pianificare tutti quelli che sono i contenuti sempreverdi o tutti quelli che sono i contenuti che sono rilevanti, a prescindere da notizie speciali per la nostra comunità. Qualche tool utile: Trello, Asana, Notion, Later, Hootsuite, che è uno dei più diffusi strumenti per la gestione dei piani editoriali e della pubblicazione di contenuti. Vediamo alcuni spunti di riflessione. Cos'è la Content Strategy? Cos'è il modello Hero, Hub, Help? Se doveste creare un pillar di contenuti Help per l'università in cui studiate, quale sarebbe?

Ora cerchiamo di capire più in dettaglio le attività di social media management, ovvero la gestione dei profili social, dei canali social dell'ente o dell'istituzione che siano. Come abbiamo detto nel corso del tempo, le piattaforme si sono significativamente moltiplicate e hanno tutte una vita che è inferiore a 20 anni. Se pensiamo, Facebook è nata meno di 20 anni fa, X più o meno negli stessi anni, col precedente nome di Twitter. Successivamente si sono aggiunti Instagram e soltanto molto più recentemente TikTok e LinkedIn per un pubblico più professionale, giusto per citare i top 5. Non dimentichiamo che esistono anche social magari con meno utenti e che hanno avuto una vita magari un po' più complicata, ad esempio Snapchat, o pensiamo a quelle piattaforme di messaggistica, vedi Telegram, vedi WhatsApp, che stanno cercando sempre più di diventare degli hub anche conversazionali da parte dei brand. Mettiamoci dentro anche Messenger, per quanto legato a Facebook e a Meta. Le attività principali. Innanzitutto partiamo dalle basi. Nel momento in cui abbiamo un profilo aziendale, ma questo vale anche da un punto di vista personale su un social media, è fondamentale l'ottimizzazione della bio. La biografia deve essere chiara, completa di link utili, ad esempio Linktree, con un'immagine profilo riconoscibile. Sembra una banalità, ma è il nostro principale biglietto da visita. Se siete un professional, pensate a LinkedIn, chi vi raggiunge e vi fa la cosiddetta stretta di mano digitale visitando il vostro profilo LinkedIn, pensate a che cosa vede all'inizio. Vede un vostro breve abstract, vede un'immagine profilo vostra. Mutatis mutandis, la stessa cosa vale per la vostra azienda, per il brand, per l'istituzione in cui lavorate. E, diciamo, le mura di casa devono essere in ordine. Coerenza visiva. Bisogna utilizzare un'identità visiva, colori, font, stile delle immagini, coerente su tutti i canali. Per quanto i singoli canali possano avere degli stakeholder diversi, tua azienda devi istituzione devi presentarti in maniera coerente da un punto di vista visivo estetico su tutti i canali, altrimenti lo stakeholder che frequentasse più di un social potrebbe risultare disorientato da un'eventuale incoerenza. Pianificare correttamente i post, utilizzare quindi tool di scheduling per programmare i post in anticipo e pubblicare negli orari migliori per il proprio target. Questo presuppone già uno studio delle piattaforme un po' più attento, perché vale per tutte le piattaforme, gli utenti della singola piattaforma hanno degli orari preferiti in cui la piattaforma medesima viene frequentata. Un social professionale come LinkedIn ha dei picchi di consultazione del feed la mattina all'inizio dell'orario d'ufficio o a cavallo dell'ora di pranzo, quindi quando le persone professional hanno, diciamo, più tempo e modo di dedicarsi a questo. Considerazioni analoghe specifiche per le singole piattaforme valgono per Instagram, valgono per TikTok, valgono per Facebook, ovviamente amalgamate e contemperate da quello che è, come dicevamo, l'algoritmo. Engagement e gestione della community. Ne abbiamo già parlato nel corso della prima parte di questa lezione sulla comunicazione digitale. L'engagement è la nostra stella polare e la gestione della community non è un'attività passiva. Non basta pubblicare, bisogna interagire. L'interazione è la parola chiave, l'engagement è la parola chiave
di quello che è la

attività di comunicazione sui social in questo particolare momento storico, molto più delle visualizzazioni. L'abbiamo detto, un post con molte visualizzazioni ma pochissima interazione sarà penalizzato dagli algoritmi rispetto a un post con meno visualizzazioni ma più interazioni. Gli algoritmi tendono a privilegiare contenuti sui quali vi è un'interazione da parte dei pubblici di riferimento. E quali sono le best practices? Rispondere ai commenti, anche quelli negativi, in modo tempestivo e costruttivo. Non rispondere può essere un'opzione di breve termine. Nel medio-lungo termine, le aziende, le istituzioni considerate più affidabili e più trasparenti sono quelle che hanno una conversazione non gestita da bot, il cui impiego può essere utile in alcune circostanze, ma solo come primo filtro, diciamo, di interazione, e rispondere in maniera costruttiva. Un gravissimo, gravissimo errore, peggio ancora del non rispondere, è chiudere le pagine ai commenti. Mai farlo, perché si ritorna a quello che è una impostazione un po' vetero della gestione della comunicazione digitale. Stimolare la conversazione con domande e sondaggi. Come vedete, un'attività che vuole puntare all'engagement, cercare di cogliere quelli che sono spunti e indicazioni anche per, grazie all'analisi dei dati, migliorare non solo la comunicazione, ma magari anche i servizi o quant'altro. Ricondividere i contenuti generati agli utenti, user-generated content, dandogli credito. Nel momento, l'abbiamo detto nella precedente lezione, in cui un utente decide di impiegare del proprio tempo per creare un contenuto vicino all'azienda o all'istituzione, ha già fatto un qualche cosa di davvero importante. Dargli credito e ricondividerlo fidelizza un utente alla conversazione in maniera assolutamente rilevante ed è forse la cosa migliore che possa accadere sui social network. Essere proattivi, inserirsi in conversazioni rilevanti per il proprio settore. È chiaro che questo presuppone una conoscenza dei meccanismi e un'attenzione a quello che viene detto e da parte di chi in maniera significativa. È chiaro che inserirsi in una conversazione di un utente che ha poco seguito e magari neanche autorevole, sarebbe addirittura controproducente. Inserirsi in una conversazione di alto livello su tematiche che possono essere di interesse, ipotizziamo suscitate da o un influencer corporate o simile, può creare valore a doppio senso, tra l'altro. Ovviamente, e l'abbiamo detto, il digitale è quello che nel bene e nel male ha portato a una rivoluzione nella gestione del crisis management. La regola d'oro, l'abbiamo detto e lo ripeteremo sempre fino alla nausea, è essere preparati. Una crisi non si può prevedere, ma si può preparare un piano per gestirla. E quali sono i passi fondamentali? Ascoltare, monitorare la situazione in tempo reale per capire la portata e la natura della crisi, riconoscere se necessario. Se l'azienda ha sbagliato, ammetterlo rapidamente in modo trasparente è quasi sempre la strategia migliore. Questo valeva nel mondo precedente, questo vale a maggior ragione nel mondo digitale. Comunicare, spiegare cosa è successo e cosa si sta facendo per rimediare e centralizzare la comunicazione su un portavoce designato. Agire, mettere in atto le soluzioni promesse. Questo punto è estremamente rilevante perché se nel mondo precedente
tu potevi fare una promessa e sostanzialmente nessuno andava poi a verificare quanto di questa premessa fosse stata mantenuta. Nel mondo digitale questo non è più vero. Le tue promesse vengono costantemente monitorate e verificate e qualora tu non sia coerente, tu non mantenga, la tua crisi non solo non si risolve, ma anzi viene amplificata. Un esempio negativo che abbiamo già visto dettagliatamente è il caso Barilla, quello di Mai uno spot con una famiglia gay del 2013. Gestiti inizialmente con lentezza e poca trasparenza, recuperato successivamente grazie anche e soprattutto ad aver messo in atto le soluzioni promesse. Quindi Barilla, ricordando quanto abbiamo già detto in un'altra lezione, ha messo in campo una strategia di attenzione ai temi della diversity e della corporate social responsibility con risultati tangibili, concreti, misurabili e comunicati e verificati. Spunti di riflessione. Quali sono dunque le attività del social media management? Vi viene in mente un esempio recente di crisi digitale ben gestita da un'azienda e uno di una crisi gestita male? Che cosa hanno fatto di diverso? Quali sono stati davvero gli spunti? Vediamo qualche approfondimento e key performance indicator, qualche esempio di chi ha lavorato e lavora veramente bene da un punto di vista di engagement e di gestione del mondo digitale. Primo case study che voglio proporvi è quello di Red Bull. Red Bull si è dotata di una strategia molto chiara. Red Bull non è un'azienda di energy drink. È una media company che produce contenuti spettacolari legati a sport estremi e avventura. In gran parte della loro comunicazione, tolti alcuni spot relativi al singolo prodotto, ma gran parte della loro narrazione di comunicazione in senso stretto è legata agli sport estremi, dove la presenza della lattina o dell'energy drink quasi non esiste più. E qual è stata quindi la tattica? La creazione di eventi proprietari. Pensiamo a Red Bull Stratos, il lancio del compianto Felix Baumgartner è stato un evento mediatico globale, ma pensiamo altresì alla sponsorizzazione della squadra di Formula 1 che ha preso il suo nome e pensiamo fino ad arrivare capillarmente sul territorio sia nazionale che internazionale, con eventi ad altissimo tasso di adrenalina, dove Red Bull è associato allo sport e all'adrenalina. Hanno inoltre creato un content hub, un sito, un canale YouTube, che sono punti di riferimento per gli appassionati, con documentari, interviste, dirette e con un focus sulla qualità, contenuti di altissima qualità, che la gente sceglierebbe di guardare anche se non fossero brandizzati. Il puntare sulla qualità e degli eventi e dei contenuti è tuttora la cifra di Red Bull. Red Bull, che ovviamente punta tantissimo all'engagement, sia fisico che digitale, ed è stata in grado di costruire una storia di successo del brand e di quello che vuole essere in coerenza con la missione, i valori, la storia e la strategia, una narrazione di un certo tipo estremamente coerente. Estremamente coerente. Coerenza, parola chiave. Il secondo case study è quello di Netflix. Netflix ha adottato una strategia con un tono di voce ironico, reattivo e perfettamente allineato alla cultura di internet, con i meme e con instant marketing. Netflix è la società che per certi versi ha per prima battezzata l'engagement come stella polare della propria attività social. Se prendiamo moltissime società di contenuti e non solo presenti sui social, molti prendono l'esempio di Netflix come
benchmark delle attività.

puntando, parlando con gli IT settore, tasso di engagement del 2%. È stato per lunghissimo tempo il mantra delle persone che si occupano della comunicazione digitale di Netflix. Tasso di engagement del 2% è tanto, se commisurato ovviamente a una comunità così vasta come quella dei potenziali fruitori di contenuti di Netflix sui canali digitali. Per loro è sempre stata la stella polare. Ogni contenuto che non raggiungesse quel tasso di engagement era considerato un contenuto da eliminare. Le tattiche. Un community management reattivo. Rispondono in modo brillante e divertente ai commenti degli utenti, diventando loro stessi un creator. Ovviamente questa è una tattica che va saputa maneggiare con grande attenzione, perché il rischio di far fare delle brutte figure al proprio brand è sempre dietro l'angolo ed è sempre in agguato. Così come il rischio di essere e diventare dei creator particolarmente brillanti sui social, ma senza che questo si traduca poi in una vera crescita, molto banalmente, del fatturato. E da questo punto di vista, un controesempio può essere quello di una nota azienda che si occupa di onoranze funebri, i cui social media manager sono oggettivamente molto validi, ma andando a vedere poi i risultati economici e finanziari dell'azienda, questo non si è tradotto poi in una leva di business efficace. Tornando a Netflix, uso dei meme. Sfruttano i loro stessi contenuti, serie TV, film, per creare meme e inserirsi nelle conversazioni del momento. I meme, o meme, detta all'anglosassone, sono fra i contenuti che generano più engagement, perché sono quelli in grado di far riconoscere le persone in situazioni di vita reale. E poi la personalizzazione. Gestiscono account diversi per generi o paesi, parlando in modo specifico a ogni nicchia. L'account di Netflix Italia è un esempio eccellente di localizzazione. Anche in questo caso la coerenza la fa da padrona. Netflix, nel proprio modello di business, ha come elemento differenziante le produzioni di serie o di film che valorizzino anche i paesi in cui sono, in tutta coerenza anche i canali digitali di Netflix non parlano asetticamente da un quartier generale negli Stati Uniti con una traduzione dei contenuti, ma parlano come degli italiani in Italia, come dei tedeschi in Germania. Quali sono i KPI sociali, Key Performance Indicators? Quindi come misuriamo il successo o l'insuccesso di una nostra attività digitale? Vari possono essere i KPI: l'awareness, reach, impression, la nostra stella polare, l'engagement, quindi like, commenti, condivisioni, rapportati a quelle che sono le visualizzazioni, quindi l'engagement rate, la conversion, il click-through rate, il CTR o il costo per lead, se abbiamo voluto fare una comunicazione che portasse una call to action a fare un qualche cosa, guidare traffico sul sito o aumentare l'awareness o sottoscrivere un form o quant'altro. Vediamo brevemente degli approfondimenti. In primis il ruolo dei dati e l'importanza di usare gli analytics delle piattaforme come Meta Business Suite, il TikTok Analytics, il Google Analytics, per capire cosa funziona e cosa no e ottimizzare la strategia. Uno dei grandi vantaggi della comunicazione digitale è che, a differenza del mondo della carta stampata, dove quello che era un contenuto che andava sulla carta stampata rimaneva e non poteva essere adattato e modificato, il mondo digitale ci consente di adattare
in tempo sostanzialmente reale quello che è il post, il commento, il tipo di narrazione che stiamo facendo. Se una narrazione, un messaggio, un post non funziona, può anche banalissimamente, come si dice in gergo, essere spento. O si può cercare di capire che cosa non stia funzionando, può essere un messaggio che non ha risuonato nella nostra audience o non è stato particolarmente ben compreso dalla nostra audience e può essere raffinato, migliorato o per l'appunto spento. Nella logica che ci siamo detti circolare, nell'ascolto del feedback per migliorare. E il feedback può essere anche negativo, un contenuto può non funzionare. Non focalizziamoci sempre soltanto su quello che ha funzionato. Il bravo comunicatore deve essere in grado di riconoscere che cosa non ha funzionato e non preoccuparsi di spegnere o riadattare un qualcosa che non ha funzionato o non stia funzionando, perché questo è uno dei grandi vantaggi che ci dà la comunicazione digitale. Rimanere focalizzati, come mi piace dire, a guardarsi l'ombelico e a guardare soltanto le cose che funzionano, rischia di farci perdere la bussola del miglioramento continuo, in quello schema circolare di miglioramento continuo che abbiamo visto in una precedente lezione. Il paid media, la pubblicità. Quando e perché usare le sponsorizzazioni? Per raggiungere un pubblico più ampio, per promuovere un prodotto specifico, per generare contatti. C'è una differenza tra boosting di un post e campagne strutturate in ADS Manager. Il tema meriterebbe una lezione a sé. Mi piace in questo frangente dare una piccola infarinatura sul tema. Come abbiamo detto nella precedente lezione, quando sono cambiati gli algoritmi e Facebook per prima è stata quella a introdurre questi cambiamenti, quello che è la cosiddetta reach organica, ovvero quella che è la porzione dei follower o dei pubblici che seguono una determinata pagina, una determinata azienda, viene raggiunta in organico direttamente dalla pubblicazione di un mio contenuto, è drammaticamente diminuita nel corso degli anni. Quindi, per tenere più alto, diciamo così, le visualizzazioni di un contenuto o ampliare il pubblico di riferimento, le piattaforme ti sostanzialmente impongono di investire soldi. Investire soldi, appunto, può essere fatto in due modi. Uno, con sponsorizzare un post. Penso che chiunque di noi abbia visto su numerose piattaforme la dicitura post sponsorizzato, quindi viene creato un post e si dà benzina a questo post per raggiungere un pubblico più ampio o una fetta più ampia del nostro pubblico di riferimento. Diverso è la creazione di campagne ad hoc, quindi con un contenuto dedicato ad hoc per la campagna. Vi sarà capitato, di fronte a un collega, a una persona, aprendo lo stesso social e andando sulla stessa pagina di quell'azienda, di quell'istituzione, una persona vede un contenuto, l'altro non lo vede. La differenza sta lì, perché il post sponsorizzato è un post che nasce come organico e viene sponsorizzato, e quindi entrambi lo vedono. Quella che nasce direttamente come campagna in ADS Manager nasce invece come un contenuto dedicato per quella campagna, che quindi viene visualizzato soltanto da quegli utenti che chi ha programmato la campagna ha definito come potenziale pubblico di interesse. E, attenzione, potenziale pubblico di interesse non è chi già segue quella pagina, perché se già seguo quella pagina, probabilmente un certo tipo di contenuto
l'ho già visto in organico o sono già andato a cercarmelo. Quindi

le campagne in ADS Manager spesso non vengono viste da chi già segue quell'azienda, quell'ente, quell'istituzione, perché ovviamente se hai fatto una campagna per raggiungere un pubblico più ampio, non ne fai parte perché sei già pubblico. L'influencer marketing, ne abbiamo parlato nella prima parte di questa lezione, non è solo inviare prodotti appunto a un influencer, ma richiede una strategia. La scelta dell'influencer in base a valori e target, non solo numeri, la definizione di un brief chiaro, la misurazione dei risultati, ad esempio codici sconto personalizzati se stiamo promuovendo un prodotto. Come abbiamo già visto, il tema degli influencer è cruciale perché l'influencer deve essere intimamente coerente con chi siamo e cosa raccontiamo. Penso che tutti noi abbiamo seguito la parabola di Chiara Ferragni da essere una sorta di regina Mida della comunicazione al Pandoro Gate o alle scuse in tuta. Quali sono gli errori comuni da evitare? Usare tutti i social allo stesso modo, ignorare i commenti negativi o peggio chiudersi ai commenti, essere troppo promozionali. Una regola aurea è quella dell'80-20. L'80% valore, per cui contenuti validi per la community e interessanti che le persone, come abbiamo detto, leggerebbero, guarderebbero anche se non fossero di un'azienda, di un'istituzione, e 20% invece promozionale, quanto siamo bravi, quanto siamo belli, e peggio di tutti, non avere una strategia. Ecco, mi soffermerei su usare tutti i social allo stesso modo. È un grave errore che molti ancora compiono. Penso che, essendo arrivati verso la fine della seconda parte di una lezione in cui abbiamo ripetuto alcune cose quasi fino all'esaurimento, ogni piattaforma ha la sua peculiarità, ha il suo linguaggio, ha i suoi pubblici di riferimento. Un contenuto pubblicato su LinkedIn sicuramente non va bene per TikTok, un contenuto per Instagram è diverso da un contenuto per X. Ogni social ha la sua anche grammatica. Se pensiamo di nuovo a Instagram, quanti di noi leggono veramente la caption di una foto pubblicata su una stories o su un reel di Instagram? Guardiamo l'immagine, il video e ci devono accattivare quello. Preferiamo avere una sovrimpressione di testo sull'immagine o sul video che non andare a leggersi la caption. TikTok vive di video con musica o speakerato o quant'altro. Facebook ha delle sue regole che sono molto relative a quelle che sono esperienze. Oggi la comunità di Facebook e quello che è ciò che l'algoritmo di Facebook premia le interazioni degli amici, di riconnettersi alle persone che conosciamo, per usare parole di Mark Zuckerberg. Ciascuno di questi ha una cifra diversa. E quali sono i trend futuri? In primis, intelligenza artificiale nella creazione di contenuti, una personalizzazione spinta, la crescita delle community di nicchia, ad esempio Discord, Telegram, l'integrazione fra social e e-commerce. Ne abbiamo parlato, due parole in più sulle community di nicchia, perché quelle su cui alcune aziende, alcuni brand stanno anche sperimentando. Oltre a Discord, che ha appunto un audience di giovanissimi, abbiamo Twitch. Molti esperimenti stanno anche funzionando. Alcuni hanno funzionato benissimo, pensiamo ai concerti live, alle performance live su Twitch, ad esempio, negli anni della pandemia, sono canali di nicchia molto utilizzati da un certo tipo.

tipo di stakeholder. In conclusione, content is king, but context is God. È una citazione di Gary Vaynerchuk. Oggi potremmo dire il contenuto è re, ma la community è regina, con l'engagement che fa da fede nuziale. Spunti di riflessione. Quali strategie tattiche adottano Red Bull e Netflix? Cosa si misura nei KPI social? E andiamo col riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la content strategy? Cos'è il modello Hero, Hub, Help? Se doveste creare un pillar di contenuti Help per l'università in cui studiate, quale sarebbe? Quali strategie tattiche adottano Red Bull e Netflix? Cosa si misura nei KPI social? Questa lezione è terminata. Vi ringrazio e vi ricordo che queste slide e ulteriori contenuti di approfondimento sono disponibili nella sezione dedicata al corso sul sito di Ateneo. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettuno.it

Bene, do il benvenuto a tutti e mi presento. Sono Maria Antonietta Fenu, mi sono specializzata come psicoterapeuta dell'infanzia, dell'adolescenza e della coppia e della famiglia negli anni 70 col primo corso storico in Italia di specializzazione. Poi negli anni 80 sono entrata nel Servizio Sanitario Nazionale, che è nato da pochi anni e dopo la legge 180. Mi sono occupata dell'accoglienza nei servizi territoriali e nel 2000 ho fondato insieme ad altri colleghi, sempre del Servizio Sanitario Nazionale, il centro Colpo d'Ala, un centro di consultazione psicologica per adolescenti e giovani adulti, assolutamente gratuito. Nel frattempo avevo fatto corsi di specializzazione per i servizi sanitari, le ASL romane e laziali, per il CEIS, e insegnavo all'ARPAD, l'Associazione Romana per la Psicoterapia dell'Adolescenza, nata a cura di Arnaldo Novelletto, che è un nome molto importante sulla psicoterapia dell'adolescenza, e con lui avevamo fondato il gruppo romano per la psicoterapia dell'adolescenza. Nel 2010 sono diventata delegato europeo per l'infanzia e l'adolescenza in relazione alla EFPP, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector, e nel 2017 sono diventata presidente del network italiano della EFPP. Bene. Interventi clinici nei disturbi del comportamento alimentare della infanzia e dell'adolescenza. Vediamo gli argomenti. Disturbi dell'alimentazione nella infanzia, anoressia e bulimia in adolescenza, prospettive psicodiagnostiche e trattamenti psicodinamici. Disturbi dell'alimentazione nella infanzia. Le terminologie. Infanzia deriva dal latino in e for, senza parola. Si considera però prima infanzia da 0 a 3 anni, seconda infanzia da 3 a 6, terza infanzia e latenza da 7 sino alla pubertà. In questa fascia la capacità di esprimersi è concreta e alquanto limitata sul piano dei sentimenti. Le terminologie adolescenza. La parola adolescenza deriva dal latino ad alere, nutrirsi. Il termine va inteso sia in chiave concreta sia in chiave metaforica dell'acquisire conoscenze e competenze. La parola adulto, infatti, indica colui che si è nutrito, ovvero che è esperto e pronto per la vita. Le patologie della nutrizione nell'infanzia. Pica, ingestione di alimenti non nutritivi. Ruminazione, bolo alimentare che torna. Evitamento del cibo. Potomania, ingestione compulsiva di acqua. Vomito psicogeno, non dovuto a fattori organici. Come avrete osservato, non ho citato tra questi fattori di patologia infantile la obesità infantile, che è un fenomeno molto rilevante per il servizio sanitario. Perché non l'ho citato? Perché è collegato soprattutto a problemi di disinformazione sulla corretta nutrizione, mentre invece le altre patologie hanno dei significati. Pica, che è una ingestione di cibi non nutritivi, è una patologia che comunque sconfina con caratteristiche psichiatriche. Io ho conosciuto una ragazzina che è stata operata d'urgenza all'addome per dolori lancinanti e così si è scoperto che la bambina masticava in continuazione elastici che poi ingoiava e questo ha creato una palla di gomma nella sua pancia. E per le altre patologie abbiamo la ruminazione che
è relativamente neutra. Lievitamento del cibo, che è da vedere e valutare di caso in caso per capire se potrebbe poi evolvere in patologie alimentari future. E la potomania, che sottolineo, che è una compulsione a bere acqua in continuazione. A questo proposito, vi suggerisco di leggere la biografia della fame, è un'opera letteraria di Amélie Nothomb, un'autrice francese anoressica, che ha scritto delle opere letterarie molto brillanti su questi problemi, molto utile per capire la logica di queste patologie. Infine, il vomito psicogeno è da valutare di volta in volta, perché possono esserci dei fattori ambientali, stress familiari, e quindi il vomito dovuto a cause psicologiche può avere le più varie cause e non necessariamente evolve in una patologia alimentare. Collegamenti con patologie dell'adolescenza. I disturbi che riguardano il sonno e l'alimentazione segnalano sempre una vulnerabilità psicopatologica del soggetto. Non necessariamente però le patologie infantili citate esiteranno nei disturbi dell'alimentazione tipici dell'adolescenza. A cosa dobbiamo guardare se vogliamo individuare dei segnali premonitori circa queste patologie? Adesso ce ne occupiamo. Bambini modello. La personalità del bambino che svilupperà l'anoressia è di solito compiacente verso le attese degli adulti. Bravo a scuola e attento e scrupoloso nei compiti ricevuti. Non crea problemi e sembra solitamente godere di buon appetito. Quindi richiamo la vostra attenzione su questo e sul circolo vizioso che si crea, che il bambino troppo adattivo ai desideri degli adulti viene premiato dagli adulti, e quindi non c'è modo di capire che c'è una sofferenza profonda, mentre il bambino disturbante a suo modo sta chiedendo aiuto e reclama aiuto perché c'è qualcosa che non va. Andiamo avanti. Spunti di riflessione. Avete avuto occasione anche nel quotidiano di osservare anomalie alimentari nella infanzia? Se sì, avete notato nella personalità del bambino qualcosa che vi ha fatto pensare a uno sviluppo successivo di patologia alimentare? Cosa? Perché? Anoressia e bulimia in adolescenza. Quadri psicopatologici dell'alimentazione e della nutrizione in adolescenza secondo il DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Anoressia nervosa, bulimia nervosa. Anoressia nervosa, da anoresis, senza appetito. Esagerata e implacabile restrizione volontaria dell'apporto calorico nella alimentazione quotidiana. Peso corporeo intenzionalmente inferiore ai livelli minimi delle tabelle pediatriche per età. Preoccupazione ossessiva di essere grassi e grossi anche quando il peso corporeo è troppo ridotto. Visione spesso deformata del proprio corpo, sentito ingombrante, dispercezione e dismorfismo. Idealizzazione delle funzioni.

della mente. A questo proposito, richiamo la vostra attenzione soprattutto sulla dispercezione e il dismorfismo, che sono alterazioni della percezione, come l'olfatto, la vista, l'udito. Ma la percezione del proprio corpo viene alterata in questi soggetti e dismorfismo indica l'alterazione della rappresentazione dell'immagine, per cui l'immagine viene completamente vissuta come deformata dal soggetto e questo crea sofferenza. Tipologie psicopatologiche basiche, tipo restrittivo, che è un controllo totale e astinenza, tipo bulimico, con abbuffate compulsive e pratiche di svuotamento autoindotto, purganti, vomito, consumo estremo di calorie con attività fisica. Questi sono i due punti basici. Vediamo più in dettaglio. Il tipo restrittivo. L'obiettivo è di essere esili e leggeri il più possibile attraverso il controllo e l'astinenza. L'autostima è legata all'azzeramento delle pulsioni corporee e all'alto livello di prestazioni scolastiche e simili. L'autostima non è mai appagata però per il rigido perfezionismo. Allerto la vostra attenzione sul concetto di perfezionismo, di cui faremo nei momenti successivi un buon approfondimento perché è un nucleo, molto importante in questo tipo di, psicopatologia. Il tipo bulimico, bus limos, fame da bue. L'obiettivo segreto ideale di astenersi dal cibo fallisce catastroficamente. L'io, stremato dal superio, ha crolli di vigilanza e cede alla compulsione bulimica indipendente dalla fame percepita. Alla foga divoratrice incontrollata segue lo sconforto, impotenza e depressione. Ricordo a tutti voi qualcosa che già avrete incontrato nella vostra formazione, che la topica freudiana che parla di io, es e superio descrive l'apparato psichico come suddiviso in queste tre istanze, in cui l'io è quella istanza mediatrice tra l'es, che è l'aspetto più istintivo, pulsionale, emotivo, e il superio che rappresenta la parte rigida, giudicante della persona. Quindi l'io ha una funzione di mediazione tra queste due istanze opposte. Se la funzione di mediazione fallisce, noi abbiamo una crisi, un tilt, e può quindi scatenarsi il fenomeno della compulsione che è centrale nel problema delle abbuffate. La compulsione è la spinta inconscia a compiere una qualche azione o rituale che mira a dare sollievo a una qualche causa di angoscia interiore. Coincide spesso con uno stato mentale dissociativo momentaneo e non risolve la causa della sofferenza. Anche qui allerto la vostra attenzione, questo è un punto molto importante. Se voi pensate a varie forme di compulsione come la cleptomania o la dipendenza dal gioco o forme analoghe, capirete che nella buffata c'è uno stato quasi di incoscienza in cui il soggetto compie delle azioni come se dovesse trovare un conforto, una compensazione a una qualche sofferenza. Ma tutto questo naturalmente è distorto e quando si riprende la lucidità, si accorge di non aver risolto questo problema, anzi di aver mortificato la propria persona, per cui le reazioni emotive successive sono di grande sofferenza e sconforto. Luoghi comuni e falsi pregiudizi frequenti. Le anoressiche rifiutano il proprio corpo sessuato.
le anoressiche vogliono

imitare le modelle filiformi delle riviste di moda, le anoressiche hanno sempre subito abusi sessuali. Sono luoghi comuni che non bisogna ascoltare perché in primo luogo non è il corpo sessuato che viene rifiutato, ma la tirannia delle pulsioni che vengono dal corpo. Chi ha un disturbo del comportamento alimentare non sopporta di essere tirannizzato dalla pulsione del corpo. E per quanto riguarda gli abusi, non è assolutamente detto che ci siano stati degli abusi sessuali, ma certamente c'è qualcosa di vero nel senso che il corpo del bambino può essere stato trattato in una modalità vagamente, genericamente abusante, e quindi senza quella dolcezza, quella affettività, quella tenerezza che è fondamentale per il benessere del sviluppo futuro. Caratteristiche inconsce ricorrenti, non hanno goduto un contatto primario caloroso, abbracci gioiosi, carezze sulla pelle, spontaneità affettiva. Vivono il corpo come un tubo dove entra ed esce materiale che delude l'immagine ideale. Inseguono una perfezione inappuntabile e soffrono di mortificazione dell'amor proprio. A questo proposito, torniamo sul tema del perfezionismo che vi ho detto essere centrale e che è un nucleo duro che caratterizza tutte queste patologie, prevalentemente sul fronte femminile, ma anche in parte sul fronte maschile. Vediamo quindi qualcosa sul perfezionismo. Il perfezionismo dell'anoressia è la paura del troppo. Less is more, meno è di più. Ludwig van der Rohe, architetto del Novecento, ha fatto dell'essenziale il valore primo dell'estetica, eliminando il superfluo si ha di più in armonia e sostanza. Questo, in sostanza, è il tipo di pensiero, ridotto all'essenza, che alberga nelle persone che hanno un disturbo del comportamento alimentare. Siccome il concetto è molto complesso, ho pensato di proporvi un piccolo video che forse evocherà emozioni che sono importanti per capirci.

Bene, come abbiamo visto, questa rappresentazione del Lago dei Cigni è una performance, stupefacente di virtuosismo acrobatico in cui la danzatrice risplende come un diamante, brillante e sfida la gravità, sfida i limiti del corpo, ma è una stella solitaria. E quindi è un concetto di

dalla rigidità dell'anoressia, ma è un'immagine che conserva l'elemento della grazia, l'elemento della gentilezza, che è un fattore molto presente e che contrasta completamente invece con la durezza e la inflessibilità che queste persone hanno contro il proprio corpo. Spunti di riflessione. Io, superio ed es sono istanze fondamentali dell'apparato mentale che possono essere in conflitto tra loro. Quale ruolo possono avere nei comportamenti compulsivi come bulimia, cleptomania, gioco d'azzardo e simili? I media rendono oggi le anoressiche fenomeni da spettacolo come accadeva già nel Medioevo. Bisognerebbe dare ascolto ai loro sentimenti profondi, segnalati dai sintomi, e creare uno spazio intimo, competente, in cui riconoscere e condividere la loro sofferenza, oppure dare farmaci? Prospettive psicodiagnostiche e trattamenti psicodinamici. L'inquadramento diagnostico-psichiatrico è fenomenologico. I manuali psichiatrici DSM-5 prendono in considerazione i comportamenti malati, ma solo in parte considerano le emozioni e i sentimenti. La paura di ingrassare, il dismorfismo, l'ossessione sono affrontati come sintomi da eliminare, invece di curare le cause soggettive individuali profonde. A fronte di questa modalità che caratterizza l'approccio psichiatrico, noi seguiamo invece l'approccio psicodinamico, in cui sono i sentimenti e gli affetti che stanno al centro delle nostre preoccupazioni. Come affrontare il comportamento e il mondo interno? La gravità dei sintomi segnala una sofferenza interiore ignota al paziente e alla famiglia. È necessario riconoscere subito il nucleo doloroso e dargli il vero senso, il giusto peso, piuttosto che insistere sempre e solo sulla quantità di cibo da ingerire. Mi permetto quindi di insistere con voi che mi ascoltate su questo punto, che l'attenzione va alle emozioni, ai sentimenti, alla persona, e non solo al comportamento. Il comportamento è legato ai sentimenti. Non si può trattare un comportamento sbagliato o giusto. Bisogna controllare i sentimenti. Da essi deriva il comportamento. La prospettiva psicodinamica è la centralità del lavoro psicologico sul dolore mentale soggettivo. L'approccio psicodinamico si concentra sul riconoscimento del dolore profondo e persegue una politica di diagnosi individualizzata precoce, necessaria assai prima che i comportamenti estremi abbiano preso potere. E dunque questo è il tipo di sguardo, il tipo di pensiero che ha lo psicologo, lo psicoterapeuta, uno sguardo che guarda sempre alla persona. Gli interventi secondo le fasi della presa in carico. Un intervento competente di psicoterapia individuale in fase precoce e vari colloqui con la famiglia bloccano il decorso della patologia. I centri specializzati multidisciplinari e i ricoveri sono necessari solo quando il paziente è al di sotto dei 38 kg. Questo è un punto molto importante sempre per il nostro approccio, perché stanno fiorendo una grande quantità di centri specializzati che vengono anche molto pubblicizzati dai media, e quindi forse nell'opinione comune capita che il pensiero vada a dire: beh, c'è un problema, ricorriamo al centro specializzato. Questo è un errore. Se è possibile una diagnosi precoce e un intervento precoce, individuale, intimo, riservato, di comprensione delle emozioni, sarà un modo per bloccare il decorso della patologia. Diagnosi precoce. Le diverse tipologie vanno inquadrate secondo fattori di comorbilità con i disturbi della

personalità. Tipo depressivo, tipo ossessivo, tipo isterico, tipo psicotico, anoressia subliminale. Siamo qui arrivati al punto centrale, fondamentale del nostro discorso, del nostro inquadramento, perché non esiste una anoressia e una bulimia. Esistono tante manifestazioni diverse da comprendere e individuare. Le manifestazioni diverse sono legate a fattori di personalità, ai disturbi della personalità, per cui se c'è una propensione al disturbo della personalità depressiva, noi avremo un disturbo del comportamento alimentare di tipo depressivo o isterico o ossessivo compulsivo e così via. Non è semplice valutare le diverse tipologie, ma a queste tipologie vorrei aggiungere con particolare interesse quella che viene chiamata l'anoressia subliminale, che è diffusissima perché in un modo o nell'altro è quasi asintomatica e quindi non ci saranno ripercussioni molto gravi sul corpo. Ma nell'anoressia subliminale noi abbiamo tutta la psicologia e la tematica del disturbo del comportamento alimentare. Segreto, intimo, ed è una sofferenza che nasce e durerà tutta la vita. Per quanto riguarda il tipo psicotico, è importante che noi ricordiamo che se c'è una psicosi, la prima diagnosi psichiatrica è quella che ci interessa, quindi il fenomeno alimentare sarà gregario. E dunque alla fine noi abbiamo le tipologie depressivo, isterico, ossessivo. L'affinamento clinico e difficoltà del compito. Il contatto ravvicinato con questo tipo di pazienti scatena reazioni viscerali e contraddittorie. I loro sintomi sollecitano nel clinico angosce di morte e rabbia impotente per la incoercibilità autolesiva dei pazienti. Nascono errori. È difficile riconoscere le diverse tipologie. La formazione professionale degli addetti alla cura. Il professionista deve essere preparato scientificamente alla diagnosi e alla cura, ma deve saper analizzare anche le proprie emozioni. Le emozioni del clinico, se consapevoli, sono uno strumento prezioso per entrare in empatia col paziente e averne la fiducia per la cura. Anche qui stiamo toccando un punto assolutamente centrale, che è quello della formazione dello psicoterapeuta, del clinico, e la capacità dello psicoterapeuta di analizzare il proprio controtransfert. Che cos'è il controtransfert? Sono le reazioni emotive interne profonde che si fanno presenti da paziente a paziente, cambiando dall'uno all'altro, anche se la sintomatologia è analoga. La capacità di analizzare il proprio controtransfert è uno strumento diagnostico di grande sottigliezza e di grande utilità. L'obiettivo di relazione armonica col maschile e col femminile con se stessi, un'altra configurazione di perfezione. A fronte della perfezione narcisistica, eccovi una metafora di perfezione attraverso un tango. L'armonia relazionale, circolare, triadica, include femminile, maschile e infante. Nessuno brilla di più, nessuno è solo. I corpi si intrecciano dolcemente, ma non si confondono. Ciascuno resta se stesso, sebbene accolto e incluso. Allora vediamo il video e poi lo commenteremo insieme.

Bene, vi invito a interrogare le vostre reazioni emotive rispetto a questo video che, come vedete, è certamente un tipo di esecuzione perfetta di un brano musicale, ma vediamo che c'è la triade che è così sensualmente, amorevolmente collegata, che è una dimensione assolutamente diversa dalla danzatrice che danza in testa al suo partner. E quando parlavo di controtransfert, parlavo delle vostre controreazioni emotive, ma al di là di quello che voi direte a un paziente, sarà molto importante quello che voi avete nella mente e nel cuore. Quindi se è presente nella vostra mente un modello di perfezione di questo tipo che abbiamo visto, riuscirete a trasmettere qualcosa di positivo al vostro paziente. Spunti di riflessione. Se siete stati in contatto con ragazzi che manifestano sintomi citati, avete provato di certo emozioni particolari. Come riuscire a descriverle con precisione, spiegarle, analizzarle, collegarle con il soggetto e utilizzarle nella relazione? Esiste una o più forme di disturbo alimentare in adolescenza? Esiste l'anoressia senza sintomi? Al modello di perfezione adamantina, solitaria e narcisistica, è possibile contrapporre un modello di perfezione basato sulla relazione con l'altro e sulla inclusione? Riepilogo degli spunti di riflessione. Avete avuto occasione anche nel quotidiano di osservare anomalie alimentari nella infanzia? Se sì, avete notato nella personalità del bambino qualcosa che vi ha fatto pensare a uno sviluppo successivo di patologia alimentare? Che cosa? Perché? Io, superio ed es sono istanze fondamentali dell'apparato mentale che possono essere in conflitto tra loro. Quale ruolo possono avere nei comportamenti compulsivi come bulimia, cleptomania, gioco d'azzardo e simili? I media rendono oggi le anoressiche fenomeni da spettacolo, come accadeva già nel Medioevo. Bisognerebbe dare ascolto ai loro sentimenti profondi, segnalati dai sintomi e creare uno spazio intimo, competente, in cui riconoscere e condividere la loro sofferenza oppure dare farmaci. Se siete stati in contatto con ragazzi che manifestano i sintomi citati, avete provato di certo emozioni particolari. Come riuscire a descriverle con precisione, spiegarle, analizzarle, collegarle col soggetto e utilizzarle nella relazione? Esiste una o più forme di disturbo alimentare in adolescenza? Esiste l'anoressia senza sintomi? Al modello di perfezione adamantina, solitaria e narcisistica, è possibile contrapporre un modello di perfezione basato sulla relazione con l'altro e sulla inclusione? Bene, abbiamo completato il nostro viaggio sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e ringrazio tutti voi dell'attenzione e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Gianluca Sorrentino, ricercatore in letterature comparate presso la Facoltà di Beni Culturali e vi presenterò il corso di letterature comparate. Affronteremo insieme lo statuto disciplinare della letteratura comparata fra limiti storici e avanzamenti epocali. La letteratura comparata è una disciplina molto ampia. Insieme andremo ad affrontare proprio l'assiologia, no? L'insieme dei principi e dei valori su cui questa disciplina così ampia, come dicevo, si regge. Che cosa vuol dire una disciplina ampia? A completare il portato, no? Disciplinare della letteratura comparata intervengono altre discipline. Pensiamo all'etnolinguistica, alla psicologia dei popoli, pensiamo alla storia del pensiero, ma pensiamo anche al ruolo che i translation studies, quindi la traduttologia, espletano nel definire proprio lo statuto disciplinare del comparatismo. La natura interdisciplinare del comparatismo. Vedremo nel corso delle lezioni come lo statuto, no, disciplinare della letteratura comparata viene configurandosi in senso moderno solo dopo un periodo di incertezze, di trasformazioni che sono dettate dal passaggio dal positivismo francese ad una svolta culturale, no, all'apporto fornito in tal senso dal cultural turn. E in tal senso non passerà certo inosservato anche il contributo fornito dal multiculturalismo, dall'attenzione verso le problematiche e gli studi postcoloniali, così come una parte della riflessione chiaramente sarà direzionata, sarà rivolta anche ai temi e alle questioni gender. Il rapporto fra autore e lettore è costitutivo, riprenderemo in modo particolare la prospettiva hegeliana, no? Il rapporto fra autore e lettore segna quella cooperazione, anzi, per riprendere proprio i termini, no? Utilizzati da Umberto Eco, quegli spazi di cooperazione, quei movimenti cooperativi pacifici e continui che in un certo qual modo saldano quel rapporto di solidarietà, potremmo dire, fra l'autore e il lettore che ha immaginato, o meglio ancora quella strategia narrativa che ha immaginato e che risponde poi alla concettualizzazione di un lettore modello. Anche su questo avremo tanto da condividere. La prospettiva hegeliana del resto è fondativa, come dicevo prima, ancora oggi è quanto mai attuale per affrontare effettivamente questo scambio tra autore da un lato, lettore dall'altra parte e questo rapporto di osmosi, potremmo dire, questo rapporto di dialogismo talvolta perfetto che viene a crearsi tra i due, tra le due parti. Ma anche la ricezione del testo e dell'opera, cioè come un testo o un'opera viene letta. Quindi che cosa un testo ci trasmette? Quali sono i suoi valori costitutivi e quali sono i criteri attraverso i quali si può leggere un testo, partendo dal presupposto che chi legge deve avere una serie, deve seguire una serie di istruzioni che sono già arrivano, ecco, dal testo, per citare nuovamente Umberto Eco, ma andando più nello specifico, noi ci occuperemo proprio delle teorie della scuola di Costanza. Quindi ascolterete fondamentalmente le teorie sugli spazi vuoti, no? Di cui pure un testo si compone, i cosiddetti Leerstellen, riprendendo le teorie di Roman Ingarden, di Jauss. Affronteremo poi le teorie di Wilhelm Dilthey, fino ad arrivare poi all'apporto fornito da pensatori in questa materia, fornito da pensatori come Gadamer o lo stesso Heidegger.
Dalla scuola di Costanza in poi riceveremo una serie di influenze, di, diciamo anche di metodologie di lettura e di interpretazione di un testo, che concluderemo poi con una riflessione molto accurata e incentrata sull'ermeneuta italiano Emilio Betti, con la sua teoria generale dell'interpretazione e la metodica oggettiva che egli intende veicolare proprio per leggere, interpretare un testo con il suo principio sensus non est inferendus, sed efferendus. Il campo della testualità. E questo campo riceverà molta attenzione all'interno del corso. Noi in realtà partiremo più da lungi, da lontano, ci occuperemo prima delle funzioni in generale della comunicazione del testo e poi andremo fondamentalmente proprio a definire che cos'è un testo e il rapporto che un testo intrattiene con altri testi, no? Ci occuperemo di definizioni fornite anche da molti studiosi insigni italiani, pensiamo subito a Luca Seriani, ma non soltanto, nell'occuparci proprio di tipi testuali universali, passeremo in rassegna il modello di De Cesare e Wehrlich. E per approdare poi a quello di Francesco Sabatini, che individua proprio testi altamente vincolanti, mediamente vincolanti e testi flessibili in base proprio a quel vincolo interpretativo che l'autore decide di porre, no? Rispetto a quanto ha compilato, a quanto ha scritto. E questo vincolo interpretativo naturalmente è un vincolo che dall'altra parte, insomma, il lettore si troverà inevitabilmente ad affrontare. E noi, dopo quella carrellata che faremo sulle tipologie testuali, approderemo al testo narrativo. Il testo narrativo riceverà molta attenzione, come ovvio, insomma, visto che in parte è proprio costitutivo poi, no, di questa disciplina, no, della riflessione che il comparatismo propone. E affronteremo poi il testo narrativo soprattutto dalla prospettiva genettiana e accompagnando questa prospettiva poi con quella dello studioso italiano Fabio Vittorini. Ci occuperemo molto di rapporto fra narratore e storia, ci occuperemo anche dell'atto comunicativo che istituisce il racconto, quindi il rapporto fra storia e discorso. E lo faremo però con un obiettivo poi fondamentale, cioè andare sostanzialmente a stabilire poi il senso della lettura e della narrativa più in generale nella contemporaneità. Quindi, dopo aver affrontato le teorie genettiane e la narrativa contemporanea, che sono un po' il nostro punto di partenza, ci occuperemo di questa transizione poi dal testo narrativo al medium. In entrambi i casi, come già anticipavo prima, è proprio il bisogno della lettura, una lettura, se vogliamo, anche più democratica, no? Una condivisione più democratica del sapere che ci avvicinerà al medium, in particolare al fumetto e più, nello specifico al manga giapponese, che, come sapete, quindi il ruolo del manga e del graphic novel, questo avrà una parte molto importante verso la fine del corso, e come sapete il manga non è altro che una tecnica, no, narrativa e grafica giapponese, il graphic novel invece è un romanzo illustrato, un romanzo per immagini, talvolta molto difficile anche da contestualizzare e definire, perché se da una parte alcuni critici continuano a definirlo un po' come una sorta di derivazione o approfondimento, no, del fumetto stesso, dall'altra parte lo si definisce come un genere vero e proprio. E però, come per chiudere, c'è un elemento fondamentale. La ricerca dell'elemento fittizio, talvolta nei personaggi, nel plot, nella storia, che è la ricerca di un'alternativa, no, al presente che il lettore
vive. All'interno del personaggio vi è la ricerca di un mondo alternativo che ci porterà ad esplorare anche teorie come quella del mind reading e la teoria della mente. Io ritengo che questo sia un corso molto interessante, vi darà tanti spunti di lettura, proprio in questa ricerca continua, no? Di questa relazione sistemica e di dialogo, dicevamo, fra autori, culture, lingue anche e tradizioni narrative messe a confronto. Credo davvero che troverete molti spunti, partendo da un testo letterario, nello specifico da un testo narrativo, per spaziare all'interno di una cultura globale, non esclusivamente letteraria, con molti spunti anche di natura interculturale. E tutto questo segnerà un continuum che in questa disciplina troverete molto spesso anche segnalato proprio dal sottoscritto con una serie di riferimenti che opererò. Grazie dell'attenzione.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che ha per tema ricavi del lavoro. Gli argomenti che tratteremo sono soddisfazione, benessere ed emozioni lavorative, work engagement. Partiamo dal primo argomento, soddisfazione, benessere ed emozioni lavorative. Lo scopo di questo argomento è di illustrare una serie di benefici per la persona, ma di benefici anche per l'organizzazione derivanti dall'esperienza lavorativa, prestando attenzione ai fattori facilitanti lo sviluppo di questi che sono dei ricavi positivi per la persona e per l'organizzazione. Soddisfazione lavorativa. Un esempio. Secondo i dati Eurostat dell'Unione Europea, circa il 19% degli occupati esprime bassi livelli di soddisfazione lavorativa. Il 25% esprime alti livelli, il restante 56% dichiara livelli medi di soddisfazione. Possiamo sottolineare quindi che c'è una quota che è circa un quinto di persone che sono insoddisfatte del loro lavoro e anche per gli altri non vi sono grandi risultati, salvo che per una quota di un quarto che invece risulta particolarmente soddisfatta. La fonte di queste informazioni sono le survey sistematiche della Eurostat, che è la sezione statistica dell'Unione Europea. Allora è importante cercare di capire questo fenomeno che tocca sistematicamente la popolazione lavorativa. In cosa consiste la soddisfazione lavorativa? Intanto parliamo di un atteggiamento che comprende sentimenti ed emozioni piacevoli derivanti dal lavoro, valutazioni e convinzioni su ciò che è ritenuto importante e orientamenti ad agire, cioè in sostanza la soddisfazione non è solo un elemento finale che conclude l'esperienza lavorativa, è anche un fattore di attivazione per la continuità dell'esperienza lavorativa, per il potenziamento delle motivazioni. Quindi è un elemento che da sempre la psicologia del lavoro ha considerato, anzi per molto tempo era l'unico effetto dell'esperienza lavorativa in cui si riconoscevano anche queste componenti soggettive come importanti per la qualificazione della prestazione. Si distingue tra soddisfazione lavorativa di carattere generale, quella che viene chiamata overall satisfaction, e viene identificata con misure mono-item del tipo tutto sommato, quanto è soddisfacente l'esperienza del tuo lavoro? Quindi una domanda di carattere generale alla quale la persona risponde come intende meglio, ma considerando, insomma, facendo una sorta di bilanciamento fra le parti più positive e parti più negative della sua esperienza. Esiste poi la seconda modalità di indagare, di vedere la soddisfazione, che è la soddisfazione per aspetti, la facet satisfaction, che risulta dalla somma delle valutazioni su singoli aspetti. Per esempio, si chiede: sei soddisfatto del tuo lavoro? Sei soddisfatto dei tuoi orari di lavoro? Sei soddisfatto delle modalità con cui i tuoi coordinatori, i tuoi capi gestiscono la tua attività? Cioè, in sostanza, si articola la richiesta di giudizio da parte della persona sulle diverse componenti dell'esperienza lavorativa. È chiaro che in questo secondo caso abbiamo una misura più specifica, più concreta, insomma, che permette proprio di vedere se non ci siano dei punti di criticità che un giudizio globalistico tenderebbe a mascherare. Perché occuparsi della soddisfazione lavorativa? Perché è correlata,
con valori non molto elevati, ma insomma da considerare, a fenomeni molto importanti. È correlata positivamente con le motivazioni lavorative, la crescita delle motivazioni, con l'engagement, cioè il coinvolgimento della persona, i comportamenti di cittadinanza organizzativa, le prestazioni, le performance, il benessere e la salute mentale, la soddisfazione per la vita in generale e il clima psicosociale positivo del tuo reparto, dell'ufficio, dell'organizzazione dove la persona lavora. Ma c'è una correlazione anche di carattere negativo, cioè quanto è bassa la soddisfazione lavorativa, tanto più aumentano questi fenomeni non positivi o non accettabili, insomma, come l'assenteismo, i ritardi, il turnover, la percezione di stress lavorativo e addirittura le condotte devianti, le condotte controproduttive. Quali tipi di risposta individuale o collettiva o collettive sono alla scarsa soddisfazione? Anche qui possiamo, come dire, articolare queste risposte in due grandi categorie. Le risposte costruttive implicano il voice, cioè il poter parlare, darsi da fare per migliorare le cose attraverso il parlare, con proposte, discussioni aperte con i superiori, solleciti partecipazione ad attività sindacali, cioè in sostanza con una intenzione di prendere posizioni in maniera costruttiva affinché le cose cambino. Loyalty, attesa ottimistica con un focus sui miglioramenti possibili e soprattutto la fiducia nei cambiamenti progettati. Da questo punto di vista è chiaro che è possibile sviluppare, insomma, queste proposte migliorative qualora esista un clima di fiducia che renda possibile alle persone anche comunicare l'impegno e la richiesta cambiamento in cambio di un legame di lealtà con l'organizzazione. Abbiamo poi delle risposte poco produttive o addirittura distruttive che sono rappresentate dall'exit, cioè l'aumento dell'intenzione di lasciare, la ricerca di nuove posizioni, le dimissioni, quella che attualmente viene chiamata Great Resignation, cioè la grande spinta a cambiare lavoro che è molto legata alle complicazioni e alle difficoltà di rientro lavorativo dopo il periodo della pandemia. Il neglect è la situazione in cui il tipo di risposta che significa guardare la situazione in modo passivamente, con forme di assenteismo, ritardi, riduzione dello sforzo, aumento anche del tasso di errori e condotte devianti, come ad esempio forme di risentimento. Cioè, in questo caso, in una situazione di bassa soddisfazione, c'è questa sorta di atteggiamento vendicativo, di risentimento per non aver potuto cambiare le cose, utilizzando una delle forme di risposta che abbiamo ora descritto, e quindi si viene a determinare un inquinamento delle relazioni nel contesto di lavoro che può produrre anche esiti a lungo termine negativi. Il secondo aspetto che vogliamo considerare riguarda il benessere psicologico soggettivo. Da questo punto di vista dobbiamo sottolineare che si tratta di uno stato dinamico in cui la persona si sente in grado di realizzare gli scopi personali e il proprio potenziale, di lavorare in modo produttivo e creativo e costruire relazioni positive. Quindi la condizione di benessere è una situazione positiva, desiderata dalle persone, soprattutto nel senso
di vedere nella propria esperienza lavorativa un fattore di potenziamento e non un fattore di disturbo e di interferenza rispetto ai desideri, rispetto ai progetti che la persona, che il lavoratore ha elaborato. È dimostrato in una relazione diretta positiva con la salute psicofisica, cioè quanto è più alta il benessere psicologico, tanto più la persona si trova ad essere in una condizione ottimale anche dal punto di vista psicofisico. Ci sono due grandi prospettive nello studio del benessere, in generale per la vita della persona, ma compreso quello lavorativo. La prima prospettiva è il cosiddetto benessere edonico, che corrisponde a soddisfazione anche per gli oggetti materiali che caratterizzano l'esperienza della persona. Implica lo sperimentare emozioni positive come gioia, serenità, la presenza di un umore positivo e quindi assenza di umore negativo, potremmo dire, la soddisfazione per vari ambiti della propria vita, compreso il lavoro, ma non solo il lavoro, e la soddisfazione globale di vita. In sostanza, col benessere edonico vi è semplicemente un ampliamento dell'attenzione agli aspetti di soddisfazione che, ripeto, per molto tempo sono stati un'area di interesse autonomo tipico della psicologia del lavoro. Il secondo approccio è l'approccio eudemonico, che il benessere eudemonico significa fondamentalmente autorealizzazione e implica autonomia, quindi volontà di ottenere risultati, autodeterminazione, crescita personale, autoaccettazione, chiarezza dello scopo della propria vita, anche di quella lavorativa, la padronanza ambientale del contesto e rapporti positivi con gli altri. In questo caso non si tratta semplicemente del soddisfacimento di bisogni materiali o anche di natura relazionale, ma stiamo viceversa impostando e indirizzando l'attenzione sugli scopi più generali che la persona ha assegnato al proprio lavoro, alla propria esperienza di vita, sottolineando la componente di autodeterminazione, la componente di impegno personale che per l'appunto è giocato tutta sulla, da un lato, l'accettazione anche delle difficoltà temporanee, ma dall'altro lato la definizione delle strategie più azzeccate per arrivare a conseguire gli scopi più importanti, secondo la propria gerarchia personale di importanza, gli scopi più importanti per la propria vita in generale e per la vita lavorativa in particolare. Quali sono i benefici concreti dello psychological well-being nei contesti di lavoro? Diciamo innanzitutto per le organizzazioni. Per le organizzazioni vuol dire di fatto maggiore produttività, maggiore lealtà organizzativa, la soddisfazione dei clienti, potremmo aggiungere pazienti, studenti, la riduzione dell'assenteismo e del turnover. Quindi questo è un vantaggio, come dire, tangibile.

in sostanza un beneficio che è immateriale, come il benessere psicologico, determina un beneficio materiale, in questo caso mediante questo coinvolgimento, maggiore produttività, maggiore impegno nella vita organizzativa. Ma c'è ovviamente da considerare i benefici per la persona e da questo punto di vista sono stati evidenziati relazioni soddisfacenti, riduzione dei conflitti, un reddito adeguato, più qualità del lavoro, inteso come miglioramento della task, contextual and adaptive performance, lo sviluppo di una identità professionale più articolata, più ricca. Quindi, diciamo, dal punto di vista della persona, il beneficio riguarda a largo raggio un pochino tutti i ricavi potenzialmente attivati da un lavoro adeguato e soddisfacente. Vi è poi un aumento della salute fisica e mentale, un aumento della soddisfazione della vita, una migliore autostima e stima familiare, maggiore più partecipazione alla vita sociale e di comunità. In questo caso, per l'appunto, osserviamo come il benessere psicologico sia una sorta di molla che attiva migliori relazioni sia nella cerchia ristretta, amicale, familiare, sia nella cerchia dei colleghi e soprattutto renda possibile fare un bilancio positivo non solo per il lavoro che si sta svolgendo, ma anche per gli scopi che via via si stanno raggiungendo, gli scopi della propria vita. Vi è poi anche per lo Stato un vantaggio, perché avere persone con un elevato benessere psicologico implica minore spesa pubblica per welfare e spese sanitarie, il che vuol dire che questa relazione fra benessere psicologico e salute psicofisica comporta che le persone stanno meglio, hanno meno bisogno di cure di natura sanitaria e hanno meno bisogno di sostegni integrativi rispetto, ad esempio, al reddito. E questo diventa un vantaggio di carattere collettivo per l'intera, società in cui il lavoratore sta operando. Alcuni fattori ostacolanti o facilitanti il benessere psicologico sul lavoro possono essere illustrati attraverso questo schema che vede nella parte sinistra con fondo verde una serie di elementi che facilitano per l'appunto il benessere psicologico, come l'equilibrio lavoro-vita privata, il supporto sociale e organizzativo percepito, lo sviluppo degli scopi e la realizzazione degli scopi di carriera, la presenza di una empowering leadership, cioè di una leadership disponibile a sostenere le persone e a sviluppare le loro capacità potenziali. Mentre abbiamo dal lato destro, sul fondo blu, degli fattori ostacolanti, come la non equità e le ingiustizie organizzative, la scarsa sicurezza psicologica e un ambiente inadeguato e soprattutto una gestione tossica, cioè tutti quei fattori di interazione disfunzionali che si presentano nei contesti di lavoro, sia in particolare rispetto a chi svolge delle funzioni di comando, delle funzioni di leadership, ma anche far parte, essere parte di un gruppo mal funzionante in cui le relazioni anche a livello paritario con i colleghi sono di natura, sono invadenti, sono autoritarie, sono fonte di conflittualità e quindi rendono in qualche modo meno probabile la possibilità di sperimentare i benefici che derivano dal benessere psicologico. Passiamo a un altro argomento connesso però con quanto ora abbiamo detto a proposito del benessere psicologico, e cioè le emozioni lavorative.

tre categorie vengono esplicitate. Le emozioni, intanto, c'è da dire, sono stati discreti, riconducibili a una causa abbastanza precisa, intense dal punto di vista degli effetti sulla persona, di breve durata, e le situazioni lavorative possono provocare emozioni positive come gioia, sorpresa, eccitazione, serenità, entusiasmo, e da questo punto di vista gli effetti che naturalmente la persona sta sperimentando riguardano l'aumento delle motivazioni, le prestazioni, la creatività e il senso di appartenenza. Cioè il poter sperimentare questi stati anche temporanei, ma di carattere intenso, come l'entusiasmo, come l'essere eccitati o trovare nell'esperienza lavorativa dei momenti di sorpresa quasi inaspettata, ma di carattere positivo, rappresentano dei fattori che attivano la persona, rendendola più motivata a continuare, quindi sottolineano, diciamo, il carattere di tenacia che sperimentare le emozioni positive produce sulla persona. La seconda dimensione che è in gioco riguarda gli stati di animo. Qui ci troviamo di fronte a sentimenti più duraturi rispetto alle emozioni, meno legati a cause specifiche, meno intensi, e spesso sono la trasformazione di precedenti emozioni puntuali. Per essere chiari, un'emozione positiva come la gioia può essere legata al fatto che il tuo responsabile ti ha detto: sì, sei stato bravo, meriti un riconoscimento pubblico perché hai fatto un lavoro molto importante, originale, innovativo. Ecco, tu provi questa emozione che ha un carattere temporale, non è che ti dura 10 giorni. Invece, quando parliamo di stati d'animo o mood, parliamo di un sentimento che si protrae nel tempo, che può essere stimolato da singoli episodi emotivamente coinvolgenti, ma poi ha una sua continuità. E quindi è in un certo senso una condizione di umore continuativo, insomma, da questo punto di vista. E gli effetti sul lavoro dei mood positivi, cioè di questi stati d'animo, riguardano prestazioni migliori, più disponibilità all'aiuto e al sostegno degli altri, più collaborazione, più decisioni più accurate. Quindi avere la possibilità di arricchire, mantenere uno stato d'animo positivo senza interruzioni brusche diventa un fattore facilitante non solo per la singola persona nello svolgimento della sua attività specifica individuale, ma diventa un fattore di miglioramento delle relazioni, quindi anche della disponibilità a collaborare nell'ambito del gruppo. La terza dimensione riguarda tratti affettivi o disposizionali. In questo caso siamo di fronte a delle tendenze relativamente stabili a provare certi sentimenti nel tempo e nelle varie situazioni. Qui parliamo di una condizione legata alle caratteristiche della personalità. In questo senso si parla di caratteristiche disposizionali, quindi non sono legate a fattori di stimolo immediato come le emozioni o a fattori comunque determinati dall'ambiente, dalle stimolazioni ambientali, che però si protraggono per un tempo più lungo. Qui abbiamo veramente un modo di fare tipico di quella persona, legate appunto a questi aspetti di natura disposizionali, che fanno sì che uno abbia dei tratti, non so, di melanconia, dei tratti visione delle cose sempre un po' negative, di paura comunque di sbagliare, cioè questi atteggiamenti che sono per
certi aspetti di carattere difensivo

rispetto al modo con cui la persona tende a rispondere al contesto ambientale e agli stimoli provenienti dall'ambiente. Sono meno influenzati quindi dal lavoro, ma hanno effetti sul lavoro. I tratti positivi filtrano le esperienze rendendo più salienti gli aspetti positivi della situazione.

Cominciamo a bloccargli la porta, quindi cominciamo a distruggerlo prima che arrivassero i vaccini, perché no, qui siamo in un periodo in cui i vaccini ancora non c'erano, i farmaci non c'erano. E come lo fermiamo? Lo fermavamo, e lo fermiamo ancora oggi, con quello che noi chiamiamo l'immunità innata, cioè con la capacità difensiva che abbiamo verso tutti questi batteri, questi funghi, questi virus che ci aggrediscono quotidianamente dall'esterno e che senza questo meccanismo saremmo già tutti scomparsi. Quindi meno male che ci sono, ma qualcuno nasce con un difetto di questi. E allora quando arriva l'invasore, non arriva il segnale, non arriva il messaggio alle truppe, preparatevi alla battaglia. No, il virus entra, fa danno. Si replica, fa copie di se stesso e quindi distrugge. La prima linea di difesa che noi abbiamo, prima degli anticorpi che arrivano con i vaccini e con altro, è dovuta a questi signori, che se non funzionano non c'è possibilità di scampo, o perlomeno non lo sapevamo. Oggi lo sappiamo che esistono persone così come Zirin Foods, ma all'epoca non lo sapevamo e possiamo proteggerli meglio e difenderli anche con farmaci speciali. Che cosa ci hanno permesso di capire questi soggetti? Ecco, questo è uno studio difficilissimo da leggere, non ha importanza, era solo a me, serve per dirvi che prendendo le cellule di questi come tipo Zirin Foods, studiandole in dettaglio per vedere cosa non funziona in quel segnale, in quel sensore? E cosa succede alle cellule quando non funziona? Ecco, siamo riusciti a capire una cosa fondamentale, che quando questo segnale non funziona, il virus entra e quando entra altera alcune proteine che vedete qui con dei nomi strani, ma che producono proteine che noi chiamiamo i fibrinogeni, che regolano la formazione dei coaguli. Ricordate durante il periodo del Covid c'erano persone che morivano perché si creavano, no, dei coaguli all'interno dei vasi, si creavano dei blocchi, ecco, di certi accumuli di fibrina, una sostanza diciamo occludente. Ebbene, abbiamo anche capito, studiando un malato raro, perché si formavano queste vie di blocco. Ecco l'importanza di studiare i malati rari. Aprire la porta a capire le malattie complesse come appunto il Covid, che è una malattia da virus. Ma noi lo abbiamo capito studiando un malato raro, non studiando il virus. È incredibile quello che la natura ci riserva quando uno può studiare il nostro DNA. Un'altra cosa interessante di una malattia rara anche qui, presente in Africa, c'era un gruppo di soggetti che pur vivendo in un contesto speciale avevano i livelli di colesterolo sempre basso. Ma potevano mangiare carne, lardo, sempre basso. Quindi erano protetti in qualche modo naturalmente dall'aterosclerosi. Si è capito perché, si è capito qual è il gene, avevano una mutazione in questo gene che si chiama PCSK9 e guardate che cosa straordinaria. Una volta capito perché era presente questa mutazione, allora qualcuno ha detto: ma e se usassimo questa conoscenza per fare un farmaco per combattere l'ipercolesterolemia familiare, quella che colpisce tanti di noi? L'ipercolesterolemia è una malattia comune, non è una malattia rara. Quante persone, quanti familiari vostri hanno l'ipercolesterolemia? Tantissimi. Ebbene, studiando questo gene, oggi abbiamo un farmaco straordinario che blocca l'attività che abbiamo visto essere bloccata in quei malati rari, da sole naturalmente. Ma noi abbiamo fatto un farmaco che lo blocca ai malati comuni, non i rari. Quelli ce l'hanno per conto loro. Adesso questo farmaco è la terapia più importante per abbassare e bloccare i livelli di colesterolo e quindi salvarci dall'aterosclerosi e dall'infarto. Naturalmente è finita l'epoca in cui un vecchio proverbio tedesco del XVII secolo diceva: quando
quando accarezzavano i bambini.

appena nati che avevano il sudore un pochino salato. E c'era un detto che diceva: morirà presto il bambino la cui fronte sa di sale se baciata. Questi bambini erano bambini malati della fibrosi cistica, la malattia rara, ma la più comune tra le malattie rare. Un bambino su 2000 nasce con la fibrosi cistica, ma addirittura una persona su 20-25 è portatore sano di questo difetto. Due portatori sani si sposano e fanno un figlio su quattro con la fibrosi cistica. Guardate com'erano i bambini nel 1950. Avevano appunto difetti enormi anche dal punto di vista della malnutrizione, problemi respiratori, infettivi e quant'altro. Guardateli oggi. Nel 2019 fanno una vita comune, normale, sportiva. Addirittura uno fa una showgirl o altro. Questo è un altro ragazzino che qui era così quando è stato scoperto il gene della fibrosi cistica. Guardate come oggi ed è straordinariamente sano, sta bene, fa una vita normale. Perché per questi bambini abbiamo oggi una terapia. E ve ne faccio vedere un altro. Bambino nato cieco, quindi ha una malattia oculare che lo porta a cecità congenita, quindi non vede. Correzione genica nell'occhio. Appare la vista, guarito, non è più cieco dalla nascita. L'atrofia muscolare spinale ve ne avevo accennato prima, oggi addirittura abbiamo due farmaci invece di uno che ho citato prima e potete vedere qui come cambia la vita di questi bambini che prima vivevano sulla carrozzella, come vi ho detto, e oggi riescono a fare una vita pressoché normale. Ma un altro aspetto importante su cui voglio soffermarmi un attimo, è la cosiddetta morte improvvisa cardiaca. Quanti di voi hanno visto questa foto o questi filmati o questi video di calciatori, giovani, atleti, che improvvisamente si accasciano in mezzo al campo e muoiono e interrompono di giocare e se gli va bene vengono salvati? Altri come Astori, della Fiorentina non è stato salvato, è morto. Oggi è scandaloso che ancora abbiamo situazioni come questa, perché la morte improvvisa è dovuta molto spesso a un difetto genetico ben preciso, che conosciamo molto bene e che possiamo studiare in tempo. Eccoli qua. Sono dovuti a difetti del cuore, dovuti all'alterazione di alcuni geni. E sotto condizioni di sport particolarmente forti e stressanti possono essere causa di morte improvvisa. Ma noi possiamo scoprirli prima attraverso lo screening genetico degli atleti. Questi ragazzi li possiamo salvargli la vita con un defibrillatore o con altri sistemi clinici molto ma molto importanti. Perché vi dico questo? Perché è stato fatto un calcolo nel 2020 da alcuni cardiologi americani e hanno dimostrato che una persona su 100 della popolazione generale, quindi tutti noi, uno su 100 porta una di queste varianti di morte genetica cardiaca, come ho detto, improvvisa, associata appunto a queste forme di cardiomiopatia, si chiamano ipertrofiche, dilatative, aritmogene e quant'altro. Uno su 100 e qualcuno si chiede: ma forse vale la pena cominciare a screenarla a tutti, gli sportivi, questo gene, perché forse gli salviamo la vita. E naturalmente ci sono discussioni su questo, ma probabilmente si andrà in questa direzione nei prossimi anni. La presenza di una di queste varianti genetiche, guardate qui, comporta un rischio di 2 o 3 volte maggiore di sviluppare appunto un difetto cardiaco che può portare alla morte improvvisa. Perché morte improvvisa? Perché non te ne accorgi improvvisamente. Il cuore cede, non funziona più. Sono tante, addirittura sono famiglie. Alcune di queste famiglie sono proteine della struttura del muscolo. Proprio non funziona il muscolo scheletrico, che è il muscolo che ci consente di fare i movimenti. Altri non fanno funzionare la capacità elettrica del cuore. Sapete che il cuore è un organo, appunto è un muscolo, ma è allo stesso tempo
molto dotato di nervi perché passano le

correnti, quindi è eccitato. Vi ricordate l'elettrocardiogramma che tutti facciamo e vede delle onde elettriche? Ecco, in qualche modo queste onde elettriche, quando non funzionano, ci sono dei segni nervosi che lo fanno funzionare e si può andare incontro a morti improvvise. A cosa è dovuto questo? A quelli che noi chiamiamo i canali ionici, perché la corrente nel cuore passa attraverso ioni. Ioni sono, sapete, molecole chimiche ben note, potassio, sodio, calcio, che regolano l'impulso elettrico del cuore. Se questi canali non funzionano, l'impulso elettrico non funziona e il cuore non pompa in qualche modo e non fa il suo lavoro che dovrebbe fare regolarmente. Altri difetti sempre del cuore sono invece quelli che riguardano la struttura del cuore, per esempio quelli che formano la matrice, i vasi grandi, i grossi vasi del cuore, l'aorta, ad esempio, che può avere un restringimento, può essere addirittura più debole, più fragile, e si rompe. Salviamo qualche volta, no? Dice se c'è stata una dissecazione dell'aorta, che vuol dire che si è proprio rotto questo grande vaso e purtroppo questo a volte non si riesce a salvare in tempo. Conosciamo oggi moltissimi geni che hanno a che fare con i difetti del cuore, ce ne sono circa 500, altri, per quello che ho detto prima, per le cardiomiopatie, quelle del muscolo scheletrico, altri invece, quelli che regolano il ritmo del cuore, sono i canali ionici di cui parlavo prima. E poi abbiamo 500 geni che regolano invece quell'altro discorso del colesterolo, del vaso che gira all'interno del sangue, diciamo il sangue che è pompato. E naturalmente quando c'è una cosiddetta stenosi, vuol dire una coronaria che è chiusa perché si sono formati grumi di colesterolo e non passa il sangue, ecco, ci sono dei difetti anche qui di predisposizione genetica che cominciamo adesso a studiare. Ce ne sono circa 500 geni che fanno questo. Che cosa è successo alla luce di questa informazione? Che la medicina di precisione non è quindi una tecnologia, no? Dice abbiamo una macchina che prima non l'avevamo. No, è anche cercare di capire cos'è che non funziona e trovare la giusta terapia per la giusta persona, individuale. Questo è il messaggio principale. E quale sarà la conclusione di questo messaggio? Una volta noi eravamo abituati a dire al paziente, allora, mi dica, che si sente? Quali sono i suoi sintomi? Da dove partiamo? Probabilmente nei prossimi anni, ma direi già oggi, no anni, oggi, noi chiediamo, continuiamo a chiedere quello che avete visto prima, ma chiediamo anche, scusi, guardiamo il suo DNA, ha fatto l'analisi del DNA, vediamo cosa c'è nel suo genoma, ecco la medicina di precisione che è stato appunto alla base di questa lezione di oggi sulle malattie rare studiate attraverso l'analisi del DNA di ognuno di noi. E con questo vi saluto e grazie per avermi ascoltato.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

Un caro saluto di benvenuto a questa lezione. Sono Dario Manfellotto, medico internista, ospedale Isola Tiberina, Gemelli Isola di Roma. Il tema di questa lezione è la prevenzione, come, quando e perché. Un tema particolarmente importante, particolarmente attuale, particolarmente interessante per chi si occupa di salute, di sanità, ma non solo, per tutte le persone che hanno a che fare con problemi di sanità e di medicina. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono divisi in quattro temi: la prevenzione e il quadro epidemiologico attuale, i principi e i programmi di prevenzione che possono e devono essere attuati, il ruolo degli ospedali e dei medici ospedalieri nella prevenzione delle malattie, e infine parleremo del progetto Un albero della salute, che ha impattato molto e sta impattando molto l'organizzazione, la struttura degli ospedali italiani. Il primo tema è la prevenzione e il quadro epidemiologico attuale, cioè che cosa succede dal punto di vista delle malattie, dell'evoluzione delle malattie e quanto sia importante la prevenzione proprio per prevenire lo sviluppo delle malattie o le loro complicazioni. Qualche tempo fa, recentemente, è stato pubblicato un lavoro che diceva un'oncia di prevenzione vale un chilo di cura. Quella traduzione italiana ovviamente non rispetta la trasformazione da once in grammi, però semplifica dicendo un grammo di prevenzione vale un chilo di cura. Cioè è molto pesante, molto importante incidere sulla prevenzione delle malattie. I risultati sono straordinariamente importanti. Lancet dedica da molti anni, Lancet è la più importante delle riviste scientifiche e mediche, dedica da molti anni una serie di articoli proprio sul cosiddetto burden, cioè il carico delle malattie e come queste sviluppano nel corso dei decenni. In questo lavoro recente si parla proprio del burden delle malattie in 204 paesi e territori nel periodo che va dal 2022 con proiezione al 2050, una sorta di previsione per questo che viene chiamato il Global Burden of Disease Study, ma al quale si vede molto chiaramente come l'aspettativa di vita, la durata di vita che noi ci aspettiamo alla nascita cresce progressivamente nel sesso femminile e nel sesso maschile in tutti i paesi del mondo e quindi espone a quelle che sono le malattie degenerative che avvengono prevalentemente con l'invecchiamento e col trascorrere del tempo. Così come è cambiato il quadro delle malattie, cioè il quadro epidemiologico, perché se un tempo noi avevamo a che fare prevalentemente con malattie infettive e trasmissibili, adesso abbiamo prevalentemente a che fare con malattie degenerative, le malattie del cuore, la cardiopatia ischemica, l'ictus cerebrale, la bronchite cronica, le infezioni del tratto respiratorio. E se questo era il quadro già soltanto 2 anni fa, la proiezione è che nel 2050 si arrivi ad avere sempre al primo posto le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie, ma l'Alzheimer, per esempio, e le malattie renali tendono a crescere progressivamente. E si tratta di malattie croniche, degenerative, che interessano un'ampia fetta della popolazione. E se andiamo a focalizzare sulla situazione italiana, sulla situazione del nostro paese, ancora vediamo che la mortalità è legata prevalentemente a malattie del sistema cardiocircolatorio, ancora una volta malattie delle coronarie e ictus cerebrale, ma anche le malattie tumorali in tutte le loro manifestazioni occupano lo spazio molto importante. Quindi sono malattie che hanno una durata lunga negli anni, attraversano in molti casi periodi lunghi della vita di una persona, di un individuo che poi diventa un paziente ed impattano sulla mortalità generale. Ma la cosa importante è sapere che i principali fattori legati alla mortalità sono fattori che attraversano in modo trasversale le malattie degenerative, quali che siano le malattie.

cuore, ma anche la demenza e anche le malattie tumorali. Perché, per esempio, il tabacco, che ancora in Italia ha una prevalenza del 15% ed è di nuovo purtroppo in aumento, impatta notevolmente sui tumori e sulle malattie cardiovascolari, così come le abitudini alimentari incongrue che portano a un rischio di salute, l'abuso di alcol, l'inquinamento atmosferico e la sedentarietà, la scarsa attività fisica. Un termine che utilizziamo molto spesso è quello del continuum, cioè la continuità di alcune malattie che progressivamente si manifestano nell'arco del tempo, nel corso della vita, e sono malattie legate all'invecchiamento e possono manifestarsi in modo accelerato, quindi un invecchiamento accelerato che espone rapidamente a certe malattie. Un invecchiamento che è quello normale, per cui nel corso dei decenni normalmente andiamo incontro all'invecchiamento del nostro organismo e alle malattie correlate, così come c'è quella che viene definita l'anzianità, la vecchiaia di successo, la vecchiaia trionfo, nella quale si arriva a un'età molto avanzata, ai 90-100 anni, con una perfetta lucidità mentale e un'integrità fisica buona, che consente di svolgere tutte le attività quotidiane. E questo è legato a tanti fattori. Sono fattori familiari, fattori genetici, sono fattori che poi sono anche legati alla nostra esposizione all'ambiente, alle nostre abitudini di vita, ovviamente, per cui noi abbiamo, come in un iceberg, uno stato di malattia che però può trasformarsi in un periodo lungo di incubazione della malattia, che a un certo punto diventa una malattia evidente, che può essere reversibile o può essere irreversibile e prosegue nel corso degli anni. Quindi questo che abbiamo detto è un continuum. Ora, se noi stiamo ad osservare questa evoluzione nel tempo della nostra condizione fisica, abbiamo un invecchiamento salutario, che è quello che produce progressivamente una condizione di invecchiamento con malattie, ma ci sono anche delle condizioni di malattia che invece intervengono precocemente, che si possono riacutizzare progressivamente e possono portare ad una vulnerabilità del nostro organismo, ma anche a quella che viene definita la fragilità. La fragilità è un concetto molto ampio. Noi abbiamo ormai delle persone avanti negli anni, ma anche persone meno anziane, più giovani, che hanno un insieme di malattie in concomitanza, e questo viene chiamato multimorbidità o polipatologia, che si associano alla necessità anche di una terapia con molti farmaci, fino a 10, anche 15 farmaci diversi al giorno per affrontare tutte queste malattie contemporaneamente, e possono essere inserite in un quadro che viene detto di fragilità, che è un termine molto ampio, perché fragilità non è soltanto l'insieme di tante malattie, ma la condizione generale di vita della persona, la condizione generale ambientale, anche sociale, anche relazionale, familiare, di abitudini e anche di abitazione, che può portare a una condizione che rende il soggetto estremamente fragile ed estremamente esposto alle malattie nuove, ma anche a uno sviluppo più rapido delle malattie già presenti. In questo quadro epidemiologico che è cambiato, noi abbiamo la medicina che è cambiata dal punto di vista della realtà sanitaria, ma anche del nostro modo di fare, come medici, di fare la nostra attività clinica quotidiana. Se un tempo, e sappiamo fino a pochi decenni fa, prevalevano le malattie infettive e le malattie trasmissibili, che potevano essere curate o prevenute con i vaccini o curate con gli antibiotici, oppure fino a prima dell'introduzione degli antibiotici, addirittura non curate, che portavano anche al decesso, alla morte dei pazienti in tantissimi casi, noi abbiamo oggi un quadro che è clamorosamente cambiato. Si guarisce da poche malattie, perché le malattie degenerative proseguono, procedono nel corso degli anni, e si guarisce da malattie che possono essere corrette, risolte chirurgicamente, oppure le malattie infettive che curiamo e dalle quali possiamo far guarire i pazienti con un trattamento antibiotico. Questo ha portato
però comunque a un miglioramento della qualità della vita, nonostante vi sia stato un aumento dei pazienti con patologie croniche, perché sono pazienti nei quali le terapie farmacologiche, anche articolate, complesse e con numerosi farmaci, portano a una stabilità di malattia e quindi a un miglioramento della qualità di vita del paziente, però questo aumento delle patologie croniche che ha portato a un allungamento della vita media ha creato quella che viene definita ormai nella letteratura medica internazionale la sindrome di Titone, che prende un po' spunto dalla mitologia greca. Perché cosa succede secondo il mito? Eos, la dea dell'aurora, che è una ragazza bellissima, figlia di Zeus, che rinasce ogni giorno, sempre bella, sempre giovane, si innamora a un certo punto di un mortale, il bellissimo Titone, figlio del re di Troia, Laomedonte, e innamorata decide di sposarlo ad ogni costo. Quindi chiede a Zeus di sposare, ma Zeus dice: tu non ti puoi sposare con un mortale, e allora dagli l'immortalità, dice Aurora. E Zeus la concede, ma Aurora non pensò, forse perché credeva fosse ovvio, di chiedere anche l'eterna giovinezza. E quindi si creò una condizione per la quale Titone invecchiava progressivamente, diventava sempre più dipendente, sempre più malato e sempre più fragile, e Eos invece rimaneva giovane ma era sposata e lo assisteva in questo invecchiamento progressivo, in questa immortalità stabilita da Zeus. No, ora è quello che in qualche modo sta succedendo di fronte al controllo che noi possiamo avere delle malattie croniche. Creiamo, abbiamo delle condizioni in cui protraiamo a lungo, anche per decenni, le malattie croniche, anche quelle tumorali possono avere una durata di vita ormai lunghissima, una stabilizzazione o addirittura una regressione o una guarigione in determinati casi, e questo crea in qualche modo una sindrome di Titone per cui il paziente invecchia progressivamente nonostante il carico di malattie. E molto tipico come carico, burden di malattie, è quello che accade per l'aterosclerosi. L'aterosclerosi è una malattia degenerativa dei nostri vasi arteriosi, i vasi che portano il sangue dal cuore ai tessuti periferici e che invecchiano progressivamente, ma fin dall'infanzia, fin dalla giovane età, invecchiano progressivamente. In alcune persone invecchiano molto di più, si danneggiano molto di più e portano da un quadro in cui la malattia è subclinica, cioè non è evidente con manifestazioni cliniche, con sintomi, con disturbi, segni di malattie, e impattano notevolmente sulla mortalità e sulla velocità di progressione in modo clamoroso. È una malattia, quindi, l'aterosclerosi, che colpisce tutto l'organismo, tutti i vasi arteriosi e quindi tutti gli organi che hanno tutti un'ampia irrorazione, afflusso di sangue arterioso, e questo crea un ulteriore continuum, come ho detto prima, una parola ormai molto utilizzata in medicina, il continuum delle malattie cardiovascolari, perché noi sappiamo che questo invecchiamento progressivo da un vaso qui tagliato longitudinalmente, qui invece tagliato trasversalmente, la parete del vaso progressivamente tende ad accogliere la trasformazione con aterosclerosi, quindi con gli accumuli di grasso, di prodotti della coagulazione e poi con la placca avanzata e i trombi che riducono l'afflusso di sangue e quindi portando poi alle malattie che sono derivate dall'aterosclerosi, prevalentemente disturbi circolatori del cuore, del cervello, dei reni. Facendo molta attenzione, come si fa giustamente, correttamente oggi, alla cosiddetta medicina di genere, noi pensiamo anche alla medicina di genere per quello che riguarda la salute cardiovascolare, che i disturbi che possono intervenire durante la gravidanza e in altre condizioni ginecologiche che sono state affrontate in molti documenti da parte di vari specialisti della salute, della sanità, proprio per capire quanto sia importante questo continuum di malattia nel sesso femminile. Perché che cosa accade? A mano che la donna, la bambina, diventa poi adolescente, va nell'età più adulta, va incontro alla gravidanza, può essere esposta a malattie della gravidanza, malattie renali, cardiovascolari in primo luogo, che portano a un aumento della pressione, a disturbi circolatori della donna,
fortunatamente in una percentuale di casi abbastanza limitata, però molto importante da tenere sotto controllo e da curare adeguatamente. Poi si va verso l'età media e quindi alla menopausa, che può essere più o meno nei tempi giusti, o più anticipata o più ritardata, ma che espone ad altre malattie, in particolare malattie del metabolismo e malattie cardiocircolatorie, fino ad arrivare all'età adulta, nella quale la donna può andare incontro all'isolamento sociale, alla solitudine, a quegli aspetti che creano in qualche modo quella condizione di fragilità della quale parlavo precedentemente. Altro tema è quello dei principi e programmi di prevenzione. Se noi abbiamo definito la situazione sanitaria, la situazione epidemiologica, come qualche cosa che ovviamente riguarda necessariamente il nostro modo di fare medicina e di lavorare per migliorare la salute della popolazione, dobbiamo fare attenzione a quella che viene chiamata la medicina proattiva, cioè l'essenza delle cure preventive, di quello che noi possiamo fare per migliorare l'assistenza sanitaria dei nostri assistiti, con un trattamento appropriato per le malattie, ma anche con delle cure che possono prevenire le malattie e quindi tentare di migliorare la salute futura della popolazione. Quindi un aspetto importante della pratica medica che porta a miglioramenti significativi della salute generale. Ora, molti studi hanno dimostrato l'importanza della prevenzione, della promozione della salute, proprio per ridurre l'incidenza delle malattie, della mortalità e di conseguenza anche i costi, perché ovviamente meno malattie significa meno costi per il Servizio Sanitario Nazionale e per la società, e quindi favorire il mantenimento di uno stato di benessere e anche migliorare la qualità della vita. E se noi andiamo a definire chiaramente queste parole che ho detto, la prevenzione e la promozione della salute, e andiamo a consultare il Treccani, il campo medico, la prevenzione è il tentativo di evitare la comparsa di una malattia o di una sua specifica manifestazione o anche di un suo aggravamento o recidiva fino a un possibile evento fatale, nonché il complesso delle procedure messe in atto per raggiungere questo scopo, cioè i programmi di prevenzione e la promozione, dal latino promovere, cioè promuovere, è la promozione della salute, è quel processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. Questa definizione è stata ripresa così tout court dalla Carta di Ottawa del 1986, che è il primo documento internazionale ufficiale che definisce l'importanza dell'informazione sulla salute, dell'educazione alla salute, del riconoscimento delle cause e dei fattori di rischio di malattia, proprio per agire e incidere su questi fattori con dei programmi specifici di prevenzione. È chiaro che noi dobbiamo però agire a vari livelli, perché parlare di prevenzione significa anche fare dei programmi mirati. Allora, i programmi mirati sono per livelli di malattia. Noi abbiamo condizioni in cui non è presente nessuna malattia nella popolazione o nel singolo individuo, ma noi dobbiamo agire sui fattori di rischio. Il più classico è una persona senza malattia che fuma le sigarette, questo è un potentissimo fattore di rischio che deve essere corretto. Poi c'è una malattia già presente, ma è una malattia asintomatica, e allora bisogna fare diagnosi precoce, riconoscerla precocemente e quindi trattarla. E poi il decorso della malattia. Una volta che la malattia si è manifestata, noi dobbiamo incidere per ridurre le complicazioni. E nei documenti di lingua inglese si parla di questa prevenzione di 5 lettere che iniziano con la D. La morte, la malattia, la disabilità, il discomfort, la situazione di malessere generale dell'organismo, e la dissatisfaction, cioè la insoddisfazione rispetto al proprio stato di salute. Allora, i tipi di prevenzione sono ben definiti, perché noi abbiamo una prevenzione primaria, che è quella che tende a immunizzare, a prevenire le malattie trasmissibili, quindi le malattie infettive, e le vaccinazioni infantili, che sono fatte su larga scala della popolazione, sono quelle che ovviamente prevengono il morbillo, la varicella e tante altre malattie dei bambini, ma poi le vaccinazioni degli adulti, che includono la difterite, la pertosse, il tetano, l'influenza, la polmonite pneumococcica, l'epatite
Quando adesso con l'epidemia di Covid 2020-2022, la vaccinazione anti-Covid, la vaccinazione anti-influenzale, la vaccinazione antitubercolare. E poi un'attività di prevenzione che deve tendere molto a una consulenza sui comportamenti dell'individuo.

individuo, su come imparare a cambiare lo stile di vita. E per motivare i cambiamenti dello stile di vita serve un'attività di educazione e di informazione, e quindi smettere di fumare, seguire una dieta prudente, bere alcolici con moderazione nei limiti previsti dalle linee guida nutrizionali, fare una corretta attività fisica, diversa ovviamente per tutte le età e diversa con le modalità con le quali deve essere realizzata, e impegnarsi anche in pratiche sessuali che siano sicure e che espongano meno a rischi di trasmissione di malattie. E poi anche la chemioprevenzione, perché ormai con dei farmaci moderni noi possiamo prevenire le malattie con un trattamento mirato. Per esempio, è classico il trattamento di farmaci che riducono i grassi nel sangue per ridurre il colesterolo e gli alti grassi e quindi ridurre la progressione della malattia aterosclerotica, i folati durante la gravidanza e per prevenire i difetti del tubo neurale. Quindi abbiamo una prevenzione con un livello cosiddetto primario che deve impedire l'insorgenza della malattia, rimuovendo le cause alla base, le cause della malattia infettiva oppure le cause, i fattori di rischio. Una caratteristica speciale della prevenzione primaria, quella che coinvolge gli sforzi per aiutare i pazienti ad adottare gli stili di vita sani, è un singolo intervento che può prevenire più malattie. Questo è un concetto importante, perché la stessa prevenzione che agisce su alcuni fattori di rischio può agire sia per la prevenzione delle malattie tumorali sia per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. E infine la prevenzione primaria può essere efficace anche se realizzata a livello più ampio, non soltanto individuale ma anche a livello di comunità. La prevenzione secondaria è quella che rileva precocemente una malattia quando è asintomatica e quando il trattamento può impedirne la progressione. Quindi tutte le attività di prevenzione di malattie tumorali, per esempio, che sono quelle che riescono a riconoscere precocemente una malattia e a quindi poterla rimuovere in fase molto iniziale. E quindi c'è lo screening e la diagnosi di una malattia e poi un trattamento che tende a seguire il paziente nel tempo a seconda della malattia che noi abbiamo trovato. E poi anche test di pazienti asintomatici, ma che hanno poi delle condizioni come l'HIV oppure i virus ginecologici oppure il PAP test, proprio per riconoscere precocemente una condizione di trasformazione tumorale dell'apparato genitale femminile, servono proprio a prevenire, ma in fase molto precoce, l'esordio, l'insorgenza di determinate malattie. Poi c'è la cosiddetta prevenzione terziaria, ossia quella che noi realizziamo in un paziente nel quale già si è manifestata una malattia. Il paziente già ha avuto una malattia, un infarto, un ictus cerebrale, una malattia tumorale, e il trattamento può aiutare a ridurre le complicanze dopo che la malattia si è manifestata. Quindi sono trattamenti che sono sia sui fattori di rischio, sia sullo stile di vita, sia con l'uso di farmaci, come dicevo prima, con questa chemio profilassi, cioè basata su farmaci di vario genere che possono intervenire sullo sviluppo e la progressione della malattia. Ma anche attività di riabilitazione. L'attività di riabilitazione, per esempio, nei pazienti che hanno avuto una ictus cerebrale, quindi con disturbi motori, un'emiplegia, una paralisi di un lato del corpo, o disturbi cognitivi o disturbi della parola, possono essere aiutati da un supporto riabilitativo corretto e mirato. Quindi la prevenzione cardiovascolare è un esempio lampante del modo in cui noi possiamo fare in modo efficacemente un'attività preventiva, riducendo e controllando i fattori di rischio inizialmente. E io non smetterò mai di ricordare l'impatto realizzato nel 2003 dall'introduzione della legge del professor Girolamo Sirchia, che ha bloccato, vietato il fumo nei locali pubblici. Questo ha impattato notevolmente sulle nostre abitudini di vita e quindi sullo sviluppo di determinate malattie legate al fumo, ma anche il controllo della pressione alta, l'ipertensione arteriosa, il controllo dell'aumento nei grassi nel sangue, colesterolo e trigliceridi, una cura del diabete, anche in fase precoce. Il diabete è una malattia legata a alterazioni metaboliche dell'organismo, molto diffusa e sempre più diffusa, sempre più collegata anche all'obesità e al sovrappeso,
tanto che si parla non più di

diabete e di obesità, ma diabesità, con un termine onnicomprensivo, perché obesità e diabete sono strettamente correlati e anche il sovrappeso è strettamente correlato come fattore di rischio per l'insorgenza del diabete mellito. Un altro aspetto importante del quale si parla molto quando si affronta il tema della prevenzione è quello dei cosiddetti check-up sanitari. Check-up sanitari sono controlli sanitari generali regolari per identificare le malattie in una fase in cui un intervento precoce può essere efficace. Anche realizzati su larga scala nelle popolazioni, sui dipendenti di enti pubblici, di enti privati, di aziende. Sono spesso impostati dei programmi di check-up che servono proprio a intercettare precocemente determinate malattie o anche intercettare dei comportamenti a rischio. E qui è importante la raccolta dell'anamnesi, cioè della storia del paziente, l'esame clinico, l'esame fisico del paziente. Il paziente va sempre visitato perché molto spesso fra anamnesi e esame obiettivo, nella gran parte dei casi, si riesce a fare diagnosi di una malattia o anche precocemente di una condizione di rischio e test di laboratorio o anche test di imaging, cioè radiografie, ecografie e altre tecniche di immagine che sono utili per identificare precocemente determinate malattie. Ora, questo concetto del check-up nella letteratura internazionale è molto discusso perché vi sono poche prove a sostegno dei benefici di un check-up generale non personalizzato, mentre invece appare molto evidente l'importanza di un check-up invece individualizzato. E quindi servono cure preventive mirate per le diverse fasce d'età. Qui dobbiamo mirare a giovani adulti, dai 18 ai 30 anni, e le cose cambiano, no? Col passare dei decenni. Qui sono importanti le abitudini di vita sane e i programmi di vaccinazione, che sono fondamentali, che cominciano ancora prima, però ecco, ancora anche qui sono importanti dei programmi di vaccinazione, in questa popolazione. E bisogna porre l'accento sugli screening anche per le infezioni sessualmente trasmissibili e fornire consulenza alle donne sulla salute riproduttiva, ma anche agli uomini sulla salute riproduttiva. Quindi è un intervento sulla fascia giovane, la fascia potenzialmente implicata poi nella procreazione e nello sviluppo di una gravidanza. Poi gli adulti di età media, fra i 30 e i 50 anni. Qui sono importanti screening per condizioni come il diabete, la pressione alta, il colesterolo, l'aumento del colesterolo, che diventano molto importanti, ma anche gli screening tumorali, come la mammografia e la colonoscopia, possono essere raccomandati in base ai fattori di rischio individuali. Se c'è una familiarità per determinate malattie, ovviamente vanno anticipati i tempi della mammografia o della colonoscopia. Poi v'è la fascia invece degli adulti senior, diciamo, oltre i 50 anni, in cui diventano importanti gli screening dell'osteoporosi, in particolare nel sesso femminile, esami oculistici regolari e gli screening tumorali adeguati all'età. Queste misure hanno la precedenza. E poi le vaccinazioni per l'adulto, cioè le vaccinazioni comprese quelle per l'influenza e la polmonite, che diventano importanti per il mantenimento della salute individuale, ma anche della salute generale, perché una vaccinazione su ampia scala per l'influenza garantisce che la comunità, che tutta la popolazione possa andare meno incontro all'influenza e alle complicanze importanti dell'influenza, che portano centinaia di migliaia di persone a ricovero ogni anno per complicanze di tipo respiratorio, ma anche cardiovascolare. Tant'è vero che il Ministero della Salute, nel Piano Nazionale della Prevenzione, appena aggiornato 2020-2025, raccomanda tre elementi fondamentali. La salute prima della malattia, non trascurare la prevenzione primaria e la valorizzazione della salute, quindi importanza dell'intervento educazionale e di informazione, non prescrivere esami di routine senza una precisa ipotesi diagnostica, e questa è una raccomandazione molto importante anche in termini di economia sanitaria, perché non devono essere prescritti esami in modo non critico, incoordinato, incontrollato,
tanto per prescriverli, devono essere mirati sulla base di un sospetto diagnostico, di un programma, un progetto che il medico ha in testa e ha attivato, e non prescrivere in molte patologie croniche farmaci come primo passaggio terapeutico, come prima iniziativa terapeutica, ma promuovere anche in questo caso il cambiamento degli stili di vita. E quindi, per esempio, per quello che riguarda la pressione alta o un eccesso di grassi nel sangue o anche il sovrappeso, in primo luogo misure, diciamo, non farmacologiche. Se poi queste non bastano a risolvere il problema, allora è giusto intervenire, è necessario intervenire con dei farmaci mirati. Qual è il ruolo degli ospedali e degli specialisti ospedalieri nella prevenzione? È un ruolo molto importante. L'ospedale nella storia della medicina moderna, nella storia della medicina, ha avuto una grande evoluzione e con questo ha avuto una grossa evoluzione anche la medicina interna. La medicina interna, in particolare mi riferisco alle attività della società scientifica, la FADOI, Fondazione FADOI, della quale sono presidente, raccoglie gli internisti presenti in tutti gli ospedali italiani. Ed è uno dei pilastri fondamentali del nostro servizio sanitario nazionale. Sono circa 1050 gli ospedali in Italia e sono presenti più di 1100 reparti di medicina interna negli ospedali italiani, che rendono conto della gran parte dei ricoveri ospedalieri dei nostri pazienti, perché quasi 1 milione di ricoveri ogni anno su 5 milioni di ricoveri negli ospedali per acuti avvengono in medicina interna. Sono sempre legati a malattie acute, ma prevalentemente a malattie croniche che si riacutizzano. E quindi l'ospedale è molto cambiato nel corso dei millenni, dei secoli, perché se questo è l'ospedale di Parigi e questo è l'ospedale dell'Isola Tiberina, nel quale ho l'onore di lavorare, che erano all'inizio dei cronicari legati e dedicati alle malattie infettive, come la peste o il vaiolo o altre malattie infettive che decimavano le popolazioni, poi si sono trasformati in ospedali ultramoderni, ospedali nei quali si cerca di fare assistenza di alto livello, di alta competenza, con ottima accoglienza per il paziente ove possibile. Questo è l'obiettivo da realizzare, in modo da far sì che il paziente possa avere una condizione in cui è lui al centro, in cui i medici e l'ambiente si dedicano, l'ambiente che li ospita, si dedicano al meglio all'assistenza. Per esempio, questo è il progetto dell'architetto professor Renzo Piano, di un ospedale pediatrico dove, vedete, c'è grande spazio per il verde intorno a questo ospedale. Noi internisti ospedalieri della nostra società scientifica, la FADOI, dedichiamo a questi argomenti di prevenzione una grande attenzione. Recentemente abbiamo organizzato in tutte le regioni d'Italia, in numerose piazze italiane, delle attività di prevenzione mirate. Abbiamo dedicato delle pubblicazioni come questa dei quaderni dell'Italian Journal of Medicine, la nostra rivista di medicina interna, con le buone regole di prevenzione che noi abbiamo lanciato, una sorta di decalogo, anche se sono 11 punti: riconoscere la prevenzione, raccogliere l'accordo, la forza del paziente, promuovere attività preventive sane, stimare il rischio di malattia, fare raccomandazioni al paziente, consigliare le vaccinazioni, consigliare di fare attività fisica, smettere di fumare, moderare il consumo di bevande alcoliche, quindi aderire a screening dedicate per fasce di età e attività di prevenzione. E abbiamo ancora una volta ricordato quali sono gli obiettivi da raggiungere per quella che è la più importante delle prevenzioni su larga scala, la prevenzione cardiovascolare: evitare ogni tipo di fumo, mangiare una dieta con pochi grassi e preferire prodotti integrali, verdura, poi frutta, pesce, fare attività fisica, ovviamente, come dicevo, commisurata, parametrata in rapporto alla capacità dell'individuo di svolgerla, ridurre il peso, ridurre la pressione arteriosa, ridurre i grassi nel sangue, controllare il diabete, ridurre la glicemia. Questo lo abbiamo sviluppato in questo progetto nelle piazze, in cui abbiamo dedicato
la nostra attenzione con medici e infermieri di medicina interna ai cittadini, facendo anche misurazioni in loco della glicemia, del colesterolo, della pressione, dato delle pillole di prevenzione anche con delle clip, con dei piccoli video che abbiamo distribuito e che abbiamo nel nostro canale della FADOI, e dei podcast che abbiamo programmato e stiamo realizzando proprio sulle attività di prevenzione, e anche un canale WhatsApp di prevenzione aperto ai cittadini con informazioni sulle attività di prevenzione che noi realizziamo. Ultimo punto, ma non di minore importanza, è questo che è indicato da questa immagine, un albero per la salute. L'albero per la salute è un progetto importante che nasce da una serie di considerazioni teoriche molto importanti. Ancora una volta Lancet, che dedica, questa rivista inglese importante, che dedica all'attività di prevenzione un larghissimo peso, il peso è tantissimo spazio, ha fatto un report in cui parla delle minacce alla salute, dei cambiamenti climatici e di come questi influiscono sulla salute dell'individuo, alla luce di questo concetto generale che viene chiamato il concetto della salute One Health, perché la salute è unica per l'ambiente, è la salute degli animali e delle piante, è la salute ambientale, è la salute dell'uomo, e queste vanno di pari passo, si sovrappongono, vanno insieme e portano anche e sono legate anche all'inquinamento chimico, alla sicurezza dei cibi, molto spesso sono insalubri e poco utili per l'organismo, alle malattie trasmesse, le malattie zoonotiche, anche dal riemergere di certe malattie infettive, ovviamente dal cambio climatico, dai problemi legati alla resistenza agli antibiotici, molto spesso per un abuso incontrollato e autosomministrato di antibiotici da tante persone, anche dalla perdita di quella che viene chiamata la biodiversità del nostro ambiente. Ora, partendo da questa considerazione, è nato il concetto della cosiddetta prevenzione primordiale, cioè una forma di prevenzione che va ancora prima del livello di prevenzione primaria, cioè si propone di ridurre i fattori di rischio per la salute ancora prima che essi compaiano nella popolazione e su cui poi agisce la prevenzione primaria. No, l'obiettivo è di agire in modo primordiale, agire con un concetto One Health, perché mira a evitare che le condizioni ambientali, sociali e comportamentali possano esse stesse provocare l'insorgenza di fattori di rischio associati a malattie. Cioè, se miglioriamo la condizione dell'ambiente, la condizione quindi agiamo a livello One Health, noi possiamo ridurre anche l'insorgenza dei fattori di rischio di malattia in modo, come dicevo, primordiale. Il progetto Un Albero della Salute nasce da queste considerazioni e nasce da una collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con il raggruppamento della biodiversità dei Carabinieri, ed è una campagna di sensibilizzazione sull'interazione fra la tutela della salute delle persone e quella del nostro ecosistema ambientale, proprio nata da questa collaborazione fra FADOI e l'Arma dei Carabinieri. È consistita poi nel piantare alberi, piccoli alberi, inizialmente lo scorso anno, il 2023, in 30 ospedali italiani, adesso in altrettanti ospedali italiani e poi potenzialmente in tutti i 1000 ospedali italiani, per creare una specie di foresta intorno agli ospedali, un bosco diffuso che riduce anche l'inquinamento ambientale e l'emissione di anidride carbonica. Questo è l'obiettivo, che poi un albero per il futuro, che è il progetto iniziale dell'Arma del Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri, tende anche a misurare il numero di non solo di alberi piantati, ma anche della CO2 che viene risparmiata grazie all'azione degli alberi, con dei piccoli chip che vengono legati agli alberi e che misurano la riduzione dell'anidride carbonica emessa nell'ambiente per migliorare la salute ambientale. Ora, noi sappiamo che nelle nostre città si sviluppano quei progetti di bosco verticale, per esempio, come a Milano, molto belli, molto eleganti visivamente, molto di impatto dal punto di vista architettonico e della visibilità, ma poco di impatto dal punto di vista della salute, perché questo tipo
di vegetazione importante non riesce però a creare quel bosco diffuso che sarebbe necessario nelle nostre città, che è un concetto non recente, perché risale alla fine del 1800, quando un grande medico, un grande scienziato, Guido Bacelli, che era ministro della pubblica istruzione, istituì la festa degli alberi. E con un'intuizione geniale, cioè pensando a quanto, e parliamo del 1899, quindi un periodo lontano, più di un secolo fa, e ebbe l'intuizione di piantare alberi e di fare una festa dedicata agli alberi, oltre ad aver creato il Policlinico di Roma, la passeggiata archeologica di Roma, cioè delle realizzazioni importanti dal punto di vista sanitario e ambientale, capì, intuì precocemente l'importanza dello sviluppo delle foreste, degli alberi. E quindi per il 20 novembre del 1899 fu istituita la festa degli alberi in tutte le scuole italiane. Poi nel 1923 un regio decreto istituì la festa nazionale degli alberi da celebrare ogni anno. Nel 1992 la legge 113 fece obbligo di piantare un albero per ogni nato in ogni comune. Una legge che purtroppo è stata disattesa perché oggi avremmo tantissimi alberi. Io penso in particolare alla mia isola Tiberina, nella quale è nato un romano su sei. Oggi sarebbe veramente, no, sommersa da alberi, o comunque a Roma ci sarebbero migliaia e migliaia di alberi in più. Nel 1951 una circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste indicò come date il 21 marzo e il 21 novembre per la festa degli alberi, 21 novembre nelle zone pianeggianti, il 21 marzo nelle zone più, con un livello più alto rispetto al livello del mare, proprio per distinguere e rendere, fare in modo che la popolazione potesse partecipare in modo importante. E nel 2003, lo ricordo ancora una volta, la legge Sirchia, la tutela della salute dei non fumatori. Una legge non di divieto del fumo, ma una legge mirata alla tutela della salute dei cittadini che non fumano, ovviamente anche di quelli che fumano. Ma diceva il professor Sirchia nelle motivazioni della legge, perché io, cittadino che non fumo, debbo subire il fumo passivo nei locali pubblici e dovunque ed essere esposto al rischio di queste malattie? Così, il 4 ottobre del 2023, proprio all'isola Tiberina, abbiamo fatto questa cerimonia di inaugurazione della festa, del progetto Un albero per la salute fra i carabinieri e gli internisti ospedalieri della Fadoia, la presenza del ministro della salute, il professor Orazio Schillaci, del comandante generale dei carabinieri, generale Teo Luzzi, è stata piantata davanti all'ospedale una serie di alberelli, questo proprio scavato direttamente, piantato direttamente dal Ministro della Salute, proprio per dare simbolicamente l'inizio di questa attività, come dicono i tecnici, di piantumazione degli alberi e di creazione di un bosco diffuso davanti agli ospedali italiani. Ma anche questo non è una novità. Perché leggevo qualche tempo fa questo libro di Marco Marchetti intitolato Foreste e Società, che cita un mosaico del V secolo d.C., che è stato trovato appunto in Tunisia, in cui viene citato il tunisino Dione, un agricoltore, un uomo molto pio, che dice: In pace vixit annos octaginta et instituit arbores quattuor milia. Addirittura in Tunisia, quindi nel Nord Africa, questo agricoltore riuscì a piantare 4.000 alberi e, avendo creato questo bosco in cui viveva, dice questo mosaico, questo ricordo tombale di questo Dione, visse addirittura 80 anni, perché per quel periodo erano veramente un'età, un periodo di vita estremamente lungo. E diverso da quello che accadeva nella gran parte della popolazione. Quindi, alla fine di questa lezione, vorrei offrire a chi mi ha seguito degli spunti di riflessione. La prevenzione è un elemento fondamentale dell'assistenza sanitaria, è un elemento che aiuta a migliorare la salute della popolazione.
ed è il principio ispiratore di una moderna sanità, che si deve ispirare al concetto della One Health, che vede nella salute globale dell'ecosistema ambientale in senso lato l'elemento fondamentale e che ha portato all'introduzione del concetto di prevenzione primordiale. Cioè, come ho detto, se noi miglioriamo la salute dell'ambiente, riusciamo anche a ridurre la comparsa dei fattori di rischio ambientali e non solo, che portano alle malattie. Una corretta programmazione di attività di prevenzione sanitaria per fasce di età mirate che portano a ridurre

del cittadino, un benessere personale e della comunità e anche la qualità, il nostro modo di vivere, la nostra vita quotidiana, la nostra e delle nostre famiglie. Questo è il tema, quindi, importante al quale ho ritenuto necessario dedicare questa lezione, trasmettendo concetti su come va impostata la prevenzione, quando va impostata e perché va impostata e quali sono i vantaggi che tutti noi possiamo ottenere. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, io sono Roberto De Fezza, sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lavoro all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse e nella mia attività sperimentale mi occupo di batteri del terreno che servono ad alimentare le piante, quindi a farle crescere meglio, a ridurre i fertilizzanti, a proteggerle da vari stress in cui possono incorrere. Ma oltre a questo, faccio anche qualche cos'altro, per esempio scrivere dei libri. Scoperta è il mio ultimo libro, e sembrerebbe voler parlare di una scoperta scientifica, ma in realtà scoperta significa un'altra cosa. Significa la ricerca scientifica senza coperte, cioè senza protezioni, senza piagnistei, senza illusioni, ma anche chiedendo alla società e agli scienziati di impegnarsi molto di più, perché la categoria della comunità scientifica, dei ricercatori e degli scienziati ha un enorme potenziale per contribuire allo sviluppo del paese. Il sottotitolo, infatti, di Scoperta è Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia. Compito, come dire, molto vasto, direbbe qualcheduno. Ma penso che come dipendenti pubblici abbiamo il dovere di provarci, abbiamo il dovere di contribuire in qualche modo a cambiare il corso degli eventi e nel libro cerco di spiegare quali sono i problemi e come potremmo affrontarli. L'innesco di questa vicenda è nell'osservazione che i grandi stati del mondo, i più ricchi, non investono più veramente in fare grandissime opere monumentali. Non è quello il luogo dove mettono la gran parte dei loro fondi. Una volta grandi investimenti venivano fatti per fare il Colosseo, il Pantheon o opere di questo livello. Adesso una quantità molto

monumentale di fondi pubblici vengono investiti per formare e finanziare la ricerca scientifica. È un'opera monumentale di cui i singoli ricercatori in realtà sono i semplici mattoni che servono alla costruzione più generale dell'intera opera. E queste opere monumentali fanno sì che in questo istante siano viventi il 90% di tutti gli scienziati che sono mai esistiti sul pianeta. Questo vi dà la misura di quanto si è recentemente sviluppata la ricerca scientifica e quanto sia importante. E i ricercatori sono esattamente il frutto di questo sviluppo impetuoso della ricerca scientifica, l'investimento nel futuro, che è strettissimamente legato allo sviluppo della democrazia. Più democrazia, più libertà di ricerca scientifica. È un vero e proprio termometro di quanto uno Stato sia davvero uno Stato democratico. Non sono tutte rose e fiori, e lo sappiamo bene in Italia, di quanto sia difficile e sottofinanziata la ricerca scientifica. Ma i problemi non stanno solo lì. Stanno, per esempio, nel fatto che fioriscono praticamente in maniera continua le cosiddette bufale scientifiche, dette anche fake news. E di bufale scientifiche ne vediamo in continuazione dappertutto, in attività, in azioni assolutamente spaventose da certi punti di vista e clamorose, che coinvolgono tantissimi aspetti della ricerca scientifica. Qui il punto è il confronto, lo scontro, l'incontro tra spesso la magistratura e la comunità scientifica. Giusto per farvi un breve riassunto delle ultime vicende, vi ricordo la vicenda della cura del cancro del professor Di Bella. Siamo alla fine del secolo scorso, ma una vicenda che ha paralizzato la ricerca oncologica in Italia per oltre un anno, uno spreco di fondi, una sfiducia nelle cure oncologiche dell'epoca, poi ovviamente superata e rivelatasi del tutto inadeguata come terapia. Ma perché non ricordare la professoressa Ilaria Capua e il titolo dedicatogli da un noto settimanale di trafficante di virus? La professoressa Capua era deputata al Parlamento italiano, era stata accusata di traffici illeciti, rischiava l'ergastolo. L'accusa era così grave da rischiare l'ergastolo. La professoressa Capua si è dimessa dal Parlamento e è andata a proseguire le sue ricerche negli Stati Uniti. Poi ovviamente tutta la vicenda si è rivelata un falso scoop mediatico. Non dettaglio la vicenda dei vaccini, ma i vaccini sono praticamente un problema sulla bocca di tutta la comunità politica negli ultimi anni, dimenticando che è il modo in cui abbiamo sconfitto la stragrande maggioranza delle grandi malattie, dei grandi flagelli che hanno devastato l'umanità per secoli e millenni, e che vaccinarsi è il modo più economico, oltre che più sicuro, per affrontare tutte queste patologie. Perché non parlare degli organismi geneticamente modificati? Un'altra spaventosa vicenda di paura, di ossessione. Giusto per darvi una dimensione, l'87% di tutti i mangimi che vengono utilizzati in Italia contiene organismi geneticamente modificati, e con quei mangimi si alimentano praticamente tutte le filiere zootecniche, da quella del parmigiano reggiano e grana padano a prosciutto di Parma, San Daniele, mozzarella di bufala e quant'altro. Ecco, la zootecnia di questo paese è alimentata sostanzialmente con OGM, ma non si possono coltivare in Italia. Come dimenticare, per esempio, la vicenda della Commissione Grandi Rischi del terremoto dell'Aquila, con tutti i componenti
incriminati in primo grado e condannati a 6 anni di reclusione. Poi una vicenda che in appello si è risolta con l'assoluzione di tutti i componenti. E infine, giusto per concludere, la vicenda ancora in corso della moria rapidissima degli ulivi in Puglia, il disseccamento rapido derivante da un batterio patogeno da quarantena di nome Xylella fastidiosa. E questa vicenda è esemplare per i rapporti tra scienza, magistratura e politica. Questo che vi faccio vedere è uno dei più belli alberi di ulivo della Puglia, è il gigante di Alliste, 1500 anni di età, era così, poi è diventato così, attaccato da Xylella, e adesso è semplicemente così, è semplicemente in questo stato. Purtroppo è morto, 1500 anni di storia distrutti da un patogeno che ci è probabilmente arrivato per caso insieme a delle piante ornamentali, forse di caffè dal Costa Rica, una di quelle vicende in cui era francamente molto difficile porre rimedio e impedire il traffico di piante fra i vari continenti, con effetti assolutamente devastanti sulla situazione locale. Guardate questo cartello stradale e guardate gli alberi di ulivo che sono alle sue spalle. E adesso il cartello stradale è sempre lo stesso e guardate che cosa è successo alle campagne alle spalle di questo cartello stradale. L'epidemia avanza, risale la Puglia perché è nata nell'estrema propaggine sud del Salento tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca nel 2013 e poi progressivamente è risalita per tutta la Puglia alla velocità di quasi 30 km l'anno di risalita, andando prima a invadere l'intera provincia di Lecce, poi quelle di Brindisi e Taranto, e da pochi giorni è sbarcata a Monopoli, quindi in provincia di Bari. Ma perché è potuta proseguire tutta questa vicenda? Una delle cause è stata l'ostilità delle popolazioni locali, degli ambientalisti locali, di una serie di cantanti e comici che si sono prodigati per andare in Puglia a raccontarne di tutti i colori. Il problema è che è stato che la Procura della Repubblica di Lecce ha assunto alcune di queste informazioni come veritiere e in un decreto nel quale nel 2015 la Procura di Lecce ha incriminato, posto sotto indagine, 10 persone, 5 scienziati e 5 amministratori, veniva detto tutto il contrario di tutto, che Xylella era la responsabile del disseccamento rapido ed era stata introdotta dagli scienziati, e nello stesso testo veniva detto che non era vero che Xylella era la responsabile del disseccamento rapido e non c'entrava niente, Xylella è sempre esistita, è sempre stata in Puglia dalla notte dei tempi. Nello stesso testo queste due cose francamente stanno poco bene insieme. E poi venivano fatte accuse e il contrario delle accuse. Una di queste era il sospetto che ci fossero delle virulente multinazionale interessate a spargere pesticidi, insetticidi, erbicidi nella Puglia. E una di queste, a riprova dell'interesse, aveva acquistato 8 anni prima, quindi nel 2007-2008, un'altra azienda biotecnologica californiana. Il nome dell'azienda biotecnologica californiana è Allelix. Ora, allele per un genetista è un termine consueto, comune. Allele è un gene che prendiamo da nostro padre, uno da nostra madre, fanno la stessa funzione. Immaginate, determinano il colore degli occhi, quindi c'ho un gene per il colore degli occhi da mio padre, uno da mia madre, tra loro si chiamano alleli. Allelix, per una ditta biotecnologica, a me sembra allele nel paese di Asterix. Ma la Procura della Repubblica di Lecce ci vede ben altro. Vede in questo la conferma dell'interesse

spargere erbicide di questa multinazionale e scrive nel documento che Allelix è la palindrome di Xylella. Quindi diciamo, il sospetto è che le parole crociate possano servire a svelare gli intrighi delle grandi multinazionali interessate in questa vicenda. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così e gli scienziati l'avevano capito e l'avevano spiegato. La varietà Ogliarola, tipica del Salento, viene sterminata da Xylella. La varietà Leccino, che è più diciamo di origine toscana, invece è tollerante, non è resistente, ma tollera molto meglio l'infezione da questo batterio. E se si innestano piante con Leccino o con Ogliarola, vedrete che attaccate da Xylella, gli innesti di Ogliarola moriranno, gli innesti di Leccino riusciranno a proseguire. E questa vicenda ci porta a tutte le altre vicende simili, come per esempio quella del glifosato, che è una delle spaventosi oggetti che sembrano potersi utilizzare o non utilizzare, perché alcuni lo ritengono cancerogeno. C'è stata un'intera puntata di report che ha trattato questa vicenda con dei limiti nel frumento, nella nostra pasta, che hanno inquietato tantissime persone. Ecco, se noi prendiamo il tipo di pasta venduto in Italia, quindi pasta di grano duro, più con maggior presenza di glifosato al suo interno, la situazione è così tranquilla che possiamo mangiarne una quantità spaventosa. Ma da dove viene la storia della potenziale cancerogenicità del glifosato? Deriva da una indagine fatta dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che ha sede a Lione, e che ha spostato il prodotto glifosato dalla categoria dei possibili cancerogeni, la categoria C, alla categoria B, dei probabili cancerogeni. Però guardiamolo un attimo con calma che cos'è questa classifica. Nella classifica dei sicuri cancerogeni, cioè là dove non si discute, troviamo etanolo, le radiazioni solari, le bevande alcoliche e la combustione di carbone o le emissioni indoor di fuliggini. Ecco, questo significa che vino, birra, nocino, limoncello, ma anche il caminetto, sono sicuri cancerogeni. Anche uscire per la strada e esporsi alle radiazioni solari, questo è un sicuro cancerogeno. Ma apparentemente noi facciamo pubblicità alle bevande alcoliche, no? Dove è stato spostato il glifosato? È stato spostato nella categoria dei probabili cancerogeni, insieme alle fritture e alle emissioni ad alte temperature o alle emissioni casalinghe da biomasse legnose. È stato spostato lì dentro. Questo ha generato l'agitazione mondiale, non è una vicenda semplicemente italiana, ma tutto il mondo si agita per questo spostamento dell'erbicida glifosato in questa categoria che, diciamo, ci inquieta con il glifosato, ma le fritture le continuiamo a fare tranquillamente a casa nostra. Da dove veniva glifosato? Veniva dalla categoria dei possibili cancerogeni, dove, tanto per dire una, resta l'aloe vera, una di quelle sostanze più consigliate per la cosmesi, per chiudere le ferite e quant'altro. In realtà la tossicità del glifosato, che vedete, è in realtà scarsissima, è due volte più tossico l'acido citrico del limone o dell'aceto e spaventosamente meno tossico del caffè che ho appena finito di consumare in questo istante. Insomma, si possono mangiare 1000 piatti di pasta al giorno da 100 grammi l'uno, 365 giorni l'anno, tutta la vita, senza rischiare alcunché per il consumo di glifosato. Tant'è che se voi prendete una confezione di penne al glifosato, cosiddette, le mettete su un campo, non riuscirete a ammazzare nessuna erbaccia. In realtà queste vicende richiamano altre storie in cui tutto il miglioramento genetico dell'agricoltura è fatto modificando le piante e in realtà con mutazioni

genesi che ci dice la Corte Europea di Giustizia coinvolgono tutte le produzioni alimentari, anche di quelle da agricoltura biologica. E quindi in questa vicenda andrebbe fatta un'analisi completamente più approfondita e scevra da preoccupazioni e angosce di questo genere. Quello che resta all'interno della difficoltà di comunicazione è proprio la questione italiana di come l'Italia decide di investire, occuparsi di ricerca scientifica, di come finanzia i suoi ricercatori, delle modalità in cui promuove la ricerca. Soprattutto, il problema che resta assolutamente ineludibile è come i media, la giurisprudenza, la politica e direi ormai anche i comici si documentano per acquisire le informazioni sui quali prendere decisioni. Come fa un povero magistrato da solo a selezionare gli esperti che possano fargli da consulente? E qui la colpa io la ribalto e la do agli scienziati. Sono gli scienziati che non hanno selezionato al loro interno la classe di esperti scelti tra i migliori mondiali e presenti anche in Italia, che possano fare da consulenti. Servono degli albi specifici che indichino a tutte le altre categorie dove pescare gli esperti competenti di quella disciplina. E di vicende di questo genere ne abbiamo in continuazione sulle difficoltà di finanziare la ricerca, perché i finanziamenti sono irrisori ormai. Noi finanziamo la ricerca meno della metà di quello che fanno la media degli altri paesi europei e tre volte meno di quello che avevamo promesso di fare tanti anni fa. I finanziamenti sono scarsi, inadeguati, mantengono la ricerca in uno strutturale deficit di infrastrutture, di personale e di prospettive. Poi si moltiplicano gli episodi di frodi scientifiche. Questo stiamo parlando di frodi degli scienziati, quindi frodi da parte degli scienziati e affermazioni senza una solida base, anche per la mancanza di sistemi di penalizzazione di questi. Per adesso rarissimi casi vengono selezionati, repressi, indicati, ma in realtà le sanzioni sono molto scarse. E qui di nuovo la colpa io la do in maniera equilibrata tra controllori e controllati, perché per in primis è la comunità scientifica che dovrebbe cercare di fare pulizia al suo interno. Poi noi non assumiamo più giovani ricercatori, ma persone di mezza età, che poi chiamiamo giovani in modo a escluderli dalle selezioni per i finanziamenti. Diamo posti stabili a persone che ormai hanno 40 anni e più, che sono nei nostri laboratori da 15 anni. Nel 2002, tanto per darvi un'idea, finanziavamo gli enti di ricerca, tutti gli enti di ricerca, con 1,8 miliardi di euro. 13 anni più tardi finanziamo gli stessi enti di ricerca con 1,4 miliardi di euro, nonostante l'inflazione e i costi superiori che sono avvenuti nel frattempo. Ecco, è 400 milioni in meno più l'inflazione. Così stiamo finanziando tutti gli organismi che dovrebbero fare ricerca in questo paese. Nel 2007 formavamo 10.000 dottorati, oggi il 23% in meno, ma già nel 2007 allora erano pochi rispetto al resto d'Europa. Continuiamo a andare in negativo, nella direzione sbagliata. Il nord del paese poi beneficia della ricerca industriale, che è assente nel sud. Tra le imprese francesi o tedesche hanno già investito da decenni 2,5 volte più di quelle italiane e quelle tedesche 5 volte in più all'anno delle aziende italiane. Vi potete immaginare il gap che si continua a dilatare fra quello che noi riusciamo a fare e quello che fanno le aziende negli altri paesi europei. Poi soprattutto manca un'agenzia nazionale per la ricerca che possa finanziare le migliori idee a livello nazionale e su base meritocratica. Quindi quello che serve è che si deve consentire al fiume di giovani talenti che abbiamo esiliato dai nostri laboratori di poter competere per posizioni prestigiose e ben remunerate in Italia.
serve soprattutto un cambio di generazione in questo paese. Il problema è che noi nella ricerca scientifica non ci crediamo più. Questo è il vero problema, perché il direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi, dove io ho lavorato per tanti anni, è normalmente il consulente del primo ministro francese, per non parlare di quello che fa la Royal Academy in Gran Bretagna, che scrive in continuazione documenti tecnici perché il Parlamento legiferi su una base oggettiva. Oppure, se pensiamo al fatto che il presidente Obama era andato all'Accademia delle Scienze statunitense per illustrare qual è la sua visione del futuro della ricerca. Ecco, avete mai sentito un politico italiano illustrarci la sua visione della politica della ricerca? Eppure noi siamo il paese di Galileo Galilei, noi abbiamo inventato il metodo scientifico che usa il mondo è il metodo galileiano. Il problema è che non ci crediamo più, il problema è che la ricerca scientifica non ha una voce unica, per confrontarsi con tutti gli altri attori. Qui il problema non è di fare i sindacalisti o i politici, non è questo il mestiere, ma è di fornire un interlocutore unico a tutte le altre categorie, perché la ricerca scientifica abbia una voce nel dibattito pubblico. E per esserci una voce serve in qualche modo un sistema gerarchico in cui tutte le discipline scientifiche che si basano sul metodo galileano possano illustrare cosa e quali sono le priorità in questo paese. Concludiamo con un'ultima vicenda assolutamente spaventosa, è la vicenda Stamina, cioè di un signore che inventa una cura per curare decine o centinaia di malattie diverse, e il problema è che questo signore e le attività di questo signore, che non è un medico, non è un biologo, non è neanche un infermiere, è un laureato in legge, anzi in psicologia, un laureato in lettere e in psicologia, viene creduto da un grande network televisivo che rilancia le sue idee e le sue potenziali cure per tantissime malattie diverse, ovviamente cosa del tutto falsa, cosa che ha messo a rischio l'esistenza stessa del sistema sanitario nazionale in questo paese, perché le infusioni venivano fatte in un ospedale pubblico e i ricorsi contro il sistema sanitario nazionale avrebbero semplicemente demolito il nostro preziosissimo sistema sanitario nazionale, che vi ricordo essere uno dei migliori esistenti al mondo, uno che cura gratis chiunque senza prima guardargli nel portafoglio. Ecco, se tutto questo non è successo, se un Parlamento che aveva già votato in uno dei suoi rami all'unanimità per l'avanzamento del protocollo Stamina, e quindi stava per diventare legge dello Stato, se tutto questo non è successo è grazie a quattro eroi: Paolo Bianco, Michele De Luca, Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini. Quattro professori, quattro ordinari, quindi a dimostrazione che l'università italiana saprebbe anche scegliere, è anche molto brava e prestigiosa, che si sono schierati, che hanno esposto in pubblico tutte le loro convinzioni e affermazioni e hanno fermato una tragedia nazionale che stava per far ammazzare con una poltiglia, perché di questo si tratta del protocollo Stamina, una vera e propria poltiglia, tant'è che il cosiddetto inventore è stato perseguito dalla legge e anche dopo la prima condanna lo hanno inseguito fino in Georgia, dove ha tentato di ricominciare le sue attività. Ecco, solo perché ci sono stati quattro eroi si è potuto fermare questa vicenda, ma nel frattempo ci sono stati 750 tribunali di questo paese che hanno imposto la somministrazione della poltiglia Stamina. Allora, guardate la distanza, la difficoltà. 750 tribunali dicono: devi somministrare a questo povero bambino la poltiglia di Stamina. E poi un altro tribunale penale
non solo condanna il suo inventore, ma lo permette.

persegue anche nelle attività successive e future. Ecco, dov'era la comunità scientifica di questo paese per dire: signori, gli esperti stanno qui dentro, voi non potete prendere un qualunque esperto, voi tribunali dovete pescare all'interno di questi selezionati esperti del settore. E guardate che le persone che stiamo dicendo non sono solo bravi scienziati italiani, stiamo parlando dell'eccellenza mondiale in questo settore. Michele De Luca è probabilmente il miglior laboratorio al mondo per le infusioni di cellule staminali per la rigenerazione della pelle umana. Quindi noi non stiamo usando i nostri migliori scienziati mondiali. Chiudiamo con un gioco giusto per divertirvi. Questo è il sale che sta nelle nostre dispense di tutti i colori. Giusto per darvi un'idea, se questo è il sale, noi ci aggiungiamo carbone, abbiamo il sale nero. Se al sale bianco aggiungiamo del fango, facciamo il sale grigio. Se ha sempre la stessa confezione di sale, ci mettiamo la ruggine, abbiamo il sale rosa. Ma noi siamo capaci di pagarlo anche 100 volte di più, un sale colorato. E se invece prendessimo dello zucchero e ci aggiungiamo la melassa, è quello che normalmente ci viene dato come zucchero di canna. Perché noi crediamo alle etichette, noi ci crediamo moltissimo. Questa è la più bella che ho mai trovato in circolazione ed è un sale rosa. E sull'etichetta c'è scritto che è stato formato nel mare primordiale ed è a 250 milioni di anni di età ed è 100% incontaminato. Pensate, un oggetto di 250 milioni di anni, 100% incontaminato. Poi scade quest'anno. C'è qualcosa che non va in questa comunicazione. Forse dovremmo svegliarci un attimo. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future: anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. L'oggetto della lezione che faremo insieme è il ruolo delle banche centrali nella transizione verde. L'obiettivo è tentare di capire come le banche centrali possono aiutare e contribuire alla trasformazione green all'interno della società. Quindi quello che noi vedremo sarà come loro possono agire in termini di politica monetaria e anche di regolamentazione a supporto del finanziamento della transizione green. Le tematiche saranno le banche centrali e la politica monetaria, autorità monetaria e cambiamento climatico, regolamentazione e impatto ambientale. Quindi tenteremo di vedere prima che cos'è una banca centrale e come interviene nell'economia e quali sono i suoi obiettivi economici indipendenti dalla transizione green. E poi tenteremo di capire come sia nella politica monetaria che nella regolamentazione si possano introdurre dei vincoli o dei profili legati all'ambiente e alla sostenibilità. Le banche centrali e la politica monetaria. Qui stiamo parlando quindi di come inquadrare la banca centrale, il suo rapporto con i governi e il suo ruolo fondamentale che è quello di politica monetaria e di tutela del valore della moneta nel tempo. Le banche centrali sono istituzioni pubbliche nazionali o sovranazionali che hanno il compito di supervisionare il sistema finanziario e governare la politica monetaria adottata. Qui vedete alcune immagini a titolo esemplificativo: abbiamo la Federal Reserve, abbiamo la BCE, abbiamo la Bank of England. Sono esempi di banche centrali importanti che abbiamo su scala mondiale. Quello che loro devono fare è tutelare, il sistema finanziario, evitare che si manifestino, crisi o problemi nel sistema finanziario e governare la moneta. Governare la moneta significa gestire l'inflazione ed evitare che di anno in anno, di mese in mese, l'inflazione sia in crescita e non sostenibile per l'economia. Le attività principali di una banca centrale sono politica monetaria e stabilità finanziaria. Sembrano due obiettivi slegati tra di loro, ma in realtà sono collegati. Quando parliamo di politica monetaria, noi parliamo della moneta in circolazione all'interno di un sistema. Questa moneta, voi sapete che può essere o moneta legale o moneta fiduciaria. La moneta legale è quella che viene stampata, quindi sono gli euro, sono i centesimi, i dollari, le sterline e così via. E poi invece avete la moneta fiduciaria, che sono invece le forme alternative di regolamento delle transazioni basate su un sistema finanziario, basate sulle banche, basate sugli intermediari finanziari. Affinché questa seconda categoria, quindi la moneta fiduciaria, possa essere utilizzata all'interno del mercato, è necessario che venga garantito sul mercato la stabilità del sistema e si riesca ad evitare il manifestarsi di crisi nel sistema. Un'eventuale manifestazione di crisi del sistema può portare a problemi di fiducia nei confronti del sistema e quindi può ridurre a zero la moneta fiduciaria in circolazione in quell'area. Quindi i due fattori sono tra di loro collegati perché non si può fare politica monetaria senza stabilità finanziaria e la stabilità finanziaria si persegue anche con gli interventi di politica monetaria. La politica monetaria definisce l'ammontare di moneta legale in circolazione e influenza l'andamento del livello generale dei prezzi. Quindi quando noi parliamo di politica monetaria andiamo a definire quanti dollari, quanti euro, quante sterline ci sono in circolazione. Logicamente, cosa succede? Più la moneta è disponibile, quindi più moneta c'è in circolazione nel sistema, più i soggetti sono disposti a spendere per beni di consumo o qualsiasi bene di cui hanno necessità. Quindi banalmente, se io immetto tanta moneta nel sistema, io creo inflazione. All'opposto, se io riduco la moneta in circolazione all'interno del sistema, io riduco l'inflazione o rallento l'inflazione perché non c'è più abbastanza moneta disponibile sul mercato a supportare quei prezzi. Molte banche centrali fissano il loro inflation target e utilizzano i tassi di interesse come principale strumento di intervento. Che cos'è questo inflation target? È l'obiettivo di medio-lungo termine che fissa un'autorità monetaria.

All'interno dell'Unione Europea il nostro inflation target è intorno al 2%. Quando noi ragioniamo sull'inflazione, quindi la Banca Centrale Europea ha come obiettivo mantenere la crescita di anno in anno del livello generale dei prezzi all'interno del 2%. Attenzione però, questa è la regola generale, vi ripeto, di medio-lungo termine. In condizioni eccezionali, quindi in condizioni di crisi, in condizioni di shock di sistema, a questo punto la Banca Centrale può rivedere o congelare l'inflation targeting per aspettare che l'economia sia di nuovo in grado di perseguire questo obiettivo. È il principale strumento di intervento che ha la banca centrale sull'economia, quindi influenza l'economia in questo modo. E attenzione che di fatto che cosa fa la banca centrale? La banca centrale per raggiungere questo obiettivo di inflation targeting modifica i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento. Quindi che cosa va a fare? Va a definire a quali condizioni ci si può finanziare presso la banca centrale e logicamente quelle condizioni applicate dalla banca centrale saranno il principale punto di riferimento per i tassi applicati nel sistema. Se le banche si finanziano con la banca centrale al 2%, non possono offrire finanziamenti sotto il 2% perché altrimenti entrerebbero in un'area delle perdite. Quindi quel strumento è uno strumento efficace per definire la moneta che ci sarà in circolazione e il credito che verrà concesso nel sistema. La stabilità finanziaria viene perseguita attraverso interventi di vigilanza e supervisione sugli intermediari autorizzati. Ora, qui sono due profili rilevanti per la stabilità finanziaria. Uno sono gli interventi di vigilanza, quindi i controlli che io posso fare sugli intermediari durante la loro vita. Quindi qui parliamo di vigilanza cartolare o vigilanza ispettiva. Quindi questi sono i compiti della banca centrale che deve monitorare periodicamente cosa stanno facendo gli intermediari, se si stanno comportando in linea con la normativa in essere. A fianco a questo ci sono le linee guida di supervisione, quindi tutte le regole che la banca centrale può fissare oggi o che ha fissato in passato o che fisserà in futuro, che indirizzano l'attività bancaria. Ambedue gli strumenti sono efficaci per l'obiettivo della stabilità finanziaria. Logicamente, nel caso dell'intervento di vigilanza, l'obiettivo è di più breve termine. Voglio controllare su quell'intermediario che cosa sta succedendo e sulla base di quello che trovo poi deciderò come intervenire. Nel caso invece della supervisione, gli obiettivi sono più di medio-lungo termine perché io voglio identificare le strategie da qui in futuro che verranno adottate dagli intermediari e logicamente da qui in futuro con quelle strategie potrò influenzare il comportamento degli intermediari. Ma saranno necessari qualche anno almeno affinché ci si possa rendere conto dell'efficacia dell'intervento fatto. Okay? L'obiettivo principale è tutelare la reputazione del sistema bancario ed evitare comportamenti fraudolenti. Quindi, alla fine, quello che si vuole evitare è crisi di sistema e comportamenti fraudolenti da parte di manager o di top manager di una qualsiasi banca. Questo perché è importante? Questo è importante lato autorità di vigilanza perché sul sistema finanziario normalmente non c'è una forte percezione delle differenze tra i diversi intermediari e la crisi di un intermediario, quindi il fallimento di un intermediario, potrebbe portare a catena fallimenti di diversi intermediari nel sistema. Quindi banalmente se si realizzano condizioni in cui un intermediario non è più in grado di rimborsare i depositanti, gli obbligazionisti, attenzione che anche i depositanti e gli obbligazionisti di altre banche potrebbero essere preoccupati che la loro banca vada incontro allo stesso problema e quindi cominciare a ragionare sulla possibilità di tirar via e quindi di andare a liquidare le posizioni che hanno nei confronti di quella banca. Questo può essere un problema perché il meccanismo del sistema finanziario in genere si basa sulla fiducia degli investitori nei confronti degli operatori del sistema, degli intermediari finanziari, e ogni qualvolta c'è un evento di crisi c'è il rischio che ci sia un crollo di fiducia generalizzato con conseguenze negative per tutti quelli che lavorano in quel sistema. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Cosa significa e come viene perseguito un obiettivo di inflation targeting? Quali sono i principali rischi legati alla perdita di reputazione di una banca per la stabilità di un sistema finanziario? Possiamo passare al secondo argomento che sono le autorità monetarie e il cambiamento climatico. Qui l'obiettivo qual è? Tentare di capire se gli strumenti di politica monetaria possono
possono essere in qualche modo indirizzate.

indirizzati a supporto della lotta al cambiamento climatico, quindi possono essere indirizzati a tutela di alcuni soggetti rispetto ad altri, in modo da facilitare l'azione di transizione green prevista all'interno dell'economia. Le banche centrali non hanno in prevalenza un obiettivo climatico esplicito di supportare l'economia sostenibile. Qui trovate un esempio in realtà di un caso contrario. Questa è la banca di Malesia, quindi la Banca Centrale di Malesia. Questa è una delle poche 5 o 6 banche centrali su scala mondiale che ha nel proprio statuto, nel proprio atto costitutivo, tra gli obiettivi supportare un'economia sostenibile. Quindi non solo supportare l'economia con il controllo dell'inflazione e con gli obiettivi di stabilità finanziaria, ma supportare un'economia che sia sostenibile, che non abbia quindi degli impatti negativi sull'ambiente. Questa è un'eccezione, perché normalmente quello che succede è che le autorità monetarie non si occupano di questo profilo o comunque non lo dichiarano esplicitamente nelle azioni che fanno nei confronti del mercato. Gli strumenti di intervento possono essere linee di finanziamento, quote di credito, requisiti di riserva e risk-weighted assets. Quindi qui stiamo cominciando a ragionare su come interviene in termini di strumenti di politica monetaria una banca centrale per avere qualche effetto sull'ambiente. Noi ci siamo detti che quando parliamo di politica monetaria stiamo parlando di inflation targeting, che viene modificato in che modo? Agendo sui tassi. Qui trovate quattro strumenti collegati ai tassi che possono essere utilizzati da una banca centrale per raggiungere degli obiettivi di natura ambientale. Cominciamo dal primo strumento, che è la linea di finanziamento. Tentiamo di capire che cos'è e poi come riusciamo a fare degli interventi green tramite quello strumento. Le linee di finanziamento principale sono forme tecniche di raccolta per gli intermediari finanziari garantite da titoli. Quindi che cosa succede? Se l'intermediario finanziario ha bisogno di liquidità, per qualsiasi motivo, che può essere adempiere obbligazioni nei confronti dei depositanti, rimborsare dei finanziamenti che aveva contratto in passato, rimborsare dei sottoscrittori di obbligazioni, quello che volete voi, l'intermediario ha sempre la facoltà di rivolgersi alla banca centrale e farsi fare un finanziamento garantito. Questo finanziamento è garantito da titoli. All'interno della categoria titoli, però, non può mettere qualsiasi strumento finanziario, ma deve mettere dei titoli che siano ritenuti eleggibili per quella forma di finanziamento. Ritenuti eleggibili significa che l'autorità di vigilanza ritiene quegli strumenti abbastanza sicuri, abbastanza di interesse collettivo, da poter essere utilizzati come strumento di sconto. Normalmente che cosa c'è in questa categoria come voce principale? Ci sono i titoli di Stato. Quindi se una banca investe in titoli di Stato, poi può utilizzare questi titoli di Stato per scontarli nei confronti della banca centrale e farsi finanziare tramite una linea di finanziamento principale. Le autorità monetarie possono o meno includere titoli green nelle garanzie eleggibili per tali finanziamenti. Quindi negli ultimi anni si è cominciato a vedere per alcune banche centrali su scala mondiale la possibilità di introdurre anche green bond come possibili garanzie per dei finanziamenti con delle linee di rifinanziamento principale. Quindi qui quello che fa la banca centrale che cos'è? Definisce la politica monetaria, definisce l'inflation targeting, quindi definisce quanti soldi vuol dare alle proprie banche per sviluppare l'economia e supportare la crescita dell'economia, ma attenzione che può anche decidere che cosa le banche possono presentare come garanzia per il finanziamento, tanto più include dei titoli green, tipo i green bond, tanto più diventa efficace questo strumento nel supportare le scelte di investimento da parte delle banche in attività green. Quindi è uno strumento abbastanza efficace, poi dipende da quanto gli intermediari sono interessati o sono vincolati a utilizzare questo canale di finanziamento. Le quote di credito possono essere indirizzate a garantire una quota minima di finanziamento a particolari tipologie di impresa. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo dei vincoli che impone l'autorità di vigilanza sul portafoglio crediti degli intermediari. Allora, normalmente come ragiona l'autorità di vigilanza? Più lascio libero il mercato di scegliere, più il mercato si dovrebbe orientare verso degli investimenti che sono economicamente convenienti e abbastanza poco rischiosi. Se
Spesso cosa succede, soprattutto per evitare che il sistema si assuma troppi rischi, l'autorità di vigilanza può dire che potete fare quello che volete in termini di investimenti, purché ci sia una percentuale minima investita in dei settori che io ritengo un po' meno rischiosi. Okay? Tra questi settori è possibile mettere anche settori green o settori legati alla green economy. In alcuni casi le banche centrali applicano anche dei limiti massimi di credito per settori o attività che non garantiscono standard ambientali adeguati. Quindi all'opposto, che cosa si può fare anche? Si possono imporre dei vincoli non sul minimo da investire nel settore green, ma anche sul massimo da investire in aree non green. Ad esempio, mettono dei vincoli sui finanziamenti alle imprese che operano nel settore dell'estrazione petrolifera, mettono dei vincoli sulle imprese che operano nel settore dell'industria pesante che ha un impatto sull'ambiente importante e così via, e vanno a identificare quindi una serie di range possibili di finanziamento minimo per il green e finanziamento massimo per il cosiddetto brown, quindi quello che non è green. Questi interventi che vengono fatti, attenzione che però si espongono a diversi problemi. Quali sono i problemi semplici? I semplici problemi sono legati al fatto che alcuni settori potrebbero essere in questo modo penalizzati in termini di accesso al credito e a questo punto la Banca Centrale deve stare attenta che nei settori che va a penalizzare non ci siano delle aree di interesse nazionale per alcuni paesi. Quindi se parliamo della Banca Centrale in Italia, quindi la Banca d'Italia, e parliamo della BCE che fa la politica monetaria per tutti i paesi dell'Unione Europea, se ci sono dei settori dove comunque alcune economie europee hanno degli investimenti importanti, mettere dei massimali comincia a essere un problema. Mettere dei vincoli minimi è un po' più facile, perché comunque stiamo solo chiedendo di fare anche altri investimenti, ma vincolarli nel massimo ammontare comincia a essere qualcosa da discutere con i governi competenti e valutare se è fattibile e realizzabile sulla base della strategia che vuole adottare il Paese nei prossimi anni. I requisiti di riserva rappresentano gli accantonamenti minimi richiesti per i finanziamenti erogati e dipendono dal rischio di controparte e dalla tipologia di strumento. Allora, quindi che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli accantonamenti minimi che vengono richiesti alla banca in funzione del tipo di finanziamento che va a erogare. Quindi qui io che cosa ho? Ho dei requisiti di riserva che sono funzione di che cosa? Del rischio di controparte misurato dal rating di credito, quindi se un'azienda ha rating AAA è abbastanza sicura, non mi servono riserve, se un'azienda ha rating C o CCC comincia a essere un'azienda problematica, esposta a rischio fallimento e devo avere delle riserve importanti su quella controparte e sulla base di questo vado a definire quant'è il coefficiente o requisito di riserva che va accantonato. Attenzione che però quando vengono definiti questi coefficienti di riserva, in base a quello che ci dice la normativa di Basilea, questi vanno a cambiare anche in funzione della tipologia di finanziamento. Quindi se io sto finanziando uno Stato sovrano, a parità di rating, i requisiti sono abbastanza bassi. Se io sto finanziando una piccola e media impresa, a parità di rating, i requisiti sono un po' più alti. Quindi io avrò che a seconda del tipo di soggetto finanziato e del tipo di strumento che sto andando a guardare, sto sottoscrivendo un'obbligazione rispetto a dare un finanziamento a una PMI, avrò dei requisiti di capitale totalmente diversi. Questo lato banca che cosa significa? Più voi avete requisito di capitale, più vengono bloccate le risorse a disposizione della banca. Quindi io ho raccolto capitale per 50 milioni di euro. Purtroppo però per ogni finanziamento che vado a erogare mi cominciano a dire che devo accantonare dei soldi e quindi comincio a ridurre il numero complessivo dei finanziamenti che posso erogare contemporaneamente come banca. Okay? Che cosa può succedere per i profili green? I finanziamenti green possono essere oggetto di particolari vincoli di riserva per facilitare l'accesso al credito per alcuni settori. Quindi se io ho un interesse particolare per le energie rinnovabili, per il fotovoltaico, per degli investimenti che hanno degli impatti ambientali importanti e positivi, a questo punto posso cominciare a ragionare anche a livello di regolamentazione e di politica monetaria adottata dalla banca centrale,
di fissare dei requisiti di capitale diversi a seconda

del tipo di finanziamento che deve essere erogato. Ad oggi, almeno in Europa, questo non è l'approccio che è stato adottato. In altri paesi dove c'è un'attenzione all'ambiente sempre più crescente, già si è tentato di implementare anche questi requisiti di capitale nella valutazione. E quindi consiglia esplicitamente che quando si vanno a dare finanziamenti su dei settori green, si possono ottenere dei benefici importanti in termini di riduzione degli accantonamenti necessari. I risk-weighted asset possono essere oggetto dei seguenti interventi: Green Supporting Factor, Brown Penalty Factor. Ok? Allora, prima di tutto diciamo che cosa sono questi risk-weighted asset. Quando io vado a concedere un finanziamento ad una controparte, quello che devo fare è anche valutare la rischiosità della controparte e trasformare la mia esposizione nominale in un'esposizione equivalente in termini di rischio. Che significa? Se io vado a dare un finanziamento a uno Stato sovrano, agli Stati Uniti, il rischio che quel soggetto non mi ripaghi è praticamente zero. Ok? A questo punto io cosa posso dire? Che se gli ho dato 100, il rischio che io mi sto prendendo più o meno sarà inferiore a quel 100 che gli ho dato, perché tanto quel soggetto andrà a ripagare qualcosa. Ci potranno essere dei ritardi anche con il governo americano su alcuni pagamenti, ma io sono sicuro che mi ripagherà al 100% di quello che gli ho dato. Quando parliamo di risk-weighted asset e un'esposizione così sicura, quello che mi hai detto è anziché considerare il 100% dell'esposizione per calcolare i tuoi requisiti di capitale, quindi quelle riserve di cui parlavamo prima, considera soltanto il 50% di quello che gli hai dato, il 20% o il 30%, proprio perché quella controparte è particolarmente sicura. Se all'opposto io invece ho una controparte che è particolarmente rischiosa, quindi una controparte che è addirittura già insolvente nei confronti di altre controparti, di altri finanziatori, quello che mi hai detto è se lo vuoi finanziare lo puoi fare, il rischio è tuo, tu sei un'azienda privata e comunque ti puoi prendere questo rischio se vuoi, ma attenzione che nel calcolo delle riserve, per evitare che la tua banca fallisca e io abbia effetti negativi sull'intero sistema, io ti chiedo di calcolare quell'esposizione non al 100%, ma al 150%. Quindi di fatto ti faccio mettere il 50% in più di requisiti di capitale su quella posizione se tu vuoi prenderti il rischio di finanziare quella controparte. Ora, quando parliamo di Green Supporting Factor e Brown Penalty Factor, di che cosa stiamo parlando? Della possibilità di aggiungere a questi schemi di trasformazione da esposizione nominale a risk-weighted asset, dei correttivi sulla base del fatto che la controparte sia green oppure che la controparte sia brown. Ok? Green significa che ha degli obiettivi ambientali importanti e interessanti, quindi tutela e protegge l'ambiente. Brown significa che fa un'attività senza preoccuparsi troppo dell'impatto ambientale e ha delle ripercussioni negative su tutto quello che è vicino all'azienda. Attenzione, quello è il problema importante, come andare a misurare il green premium o la brown penalty, quindi come andare a definire quanto bisogna accantonare in più nel caso dei finanziamenti brown e quanto bisogna accantonare in meno nel caso dei finanziamenti green. Però stiamo attenti che già ci sono delle prime evidenze, dopo lo vedremo nel dettaglio, che quando si va a finanziare un progetto che è green, in base alle attuali condizioni del mercato, in base agli attuali costi delle operazioni, io di fatto sto finanziando una cosa che è realmente un po' più sicura, perché non sono esposto ad alcuni rischi e quindi posso permettermi con maggiore probabilità di rimborsare il finanziamento come inizialmente previsto dal contratto. Leggiamo insieme gli spunti di riflessione. Nella definizione delle quote di credito, come vengono scelte le aziende o i settori a cui applicare quote minime o massime. Nella misurazione dei risk-weighted asset, quali sono le soluzioni che può adottare una banca centrale per incentivare la transizione green? Ok, passiamo all'ultimo argomento che è regolamentazione e impatto ambientale. Quindi che cosa stiamo parlando? Di come posso andare a modificare le regole di supervisione sugli intermediari al fine di incentivare un comportamento virtuoso degli intermediari che li porti a finanziare di più soggetti green e a penalizzare un po' i soggetti brown, o comunque a coprirsi di più in termini di riserve nel caso in cui si vada a finanziare un soggetto di tipo brown.
Le autorità vigilanti.

hanno preso coscienza che l'esposizione al rischio di transizione fisico dei soggetti finanziati influenza il rischio del portafoglio crediti. Questa sembra un'affermazione di massima, ma in realtà ci sono dei numeri che permettono di supportare questo risultato. Quali sono i numeri? I numeri sono legati prevalentemente a due driver del rischio dei contratti di finanziamento. Stiamo parlando della probabilità di default, quindi la probabilità che un soggetto sia inadempiente, e stiamo parlando della loss given default, cioè la perdita in caso di insolvenza del soggetto. Che cosa si è riuscito a vedere sulla base dei dati? Si è riuscito a vedere che se io vado a finanziare un soggetto che è green o che sta facendo investimenti green e quindi si sta portando da una situazione in cui non è compliant a una situazione in cui è più compliant, questo soggetto, grazie al fatto che fa questi investimenti, può avere dei benefici in termini di minori costi futuri per svolgere la propria attività. Questo che cosa determina? Che se i costi futuri per svolgere la propria attività sono minori, il soggetto ha una maggiore probabilità di essere in grado di ripagare il debito come previsto da contratto. Altra cosa importante, quando ragioniamo su dei finanziamenti, soprattutto garantiti, se la garanzia che io vado a concedere è una garanzia che è in linea con i principi green, i principi di sostenibilità o più in generale ancora i principi ESG, ad oggi quella garanzia ha un maggiore mercato, qui c'è una maggiore domanda per quella tipologia di bene oggetto di garanzia. E questo che cosa significa lato banca? Che se la banca deve scutere la garanzia per farsi rimborsare una parte del finanziamento non pagato da quel debitore insolvente, riuscirà in modo più facile a prendere questa garanzia e a venderla sul mercato a un prezzo accettabile. Quindi queste prime evidenze, sia sull'APD che sull'LGD, ci dicono che sotto questa dichiarazione di massima che vi ho presentato ci sono anche delle evidenze empiriche che supportano la tesi che la concessione di finanziamenti green di fatto riduce il rischio complessivo della banca. Uno degli interventi più rilevanti è legato alla disclosure sui rischi ambientali. Quindi quello che diventa importante anche lato banche, quindi non solo nel settore dell'investimento, ma anche nel settore del credito, è dare un'informazione più completa possibile sul tipo di rischio legato all'ambiente e ai fattori ESG che si sta assumendo la banca. Questa disclosure che deve essere fornita, poi deve essere fornita non sulla banca di per sé, ma sulla supply chain che coinvolge la banca. Le banche sono tenute a raccogliere dati sui rischi ambientali e a misurare la loro esposizione non solo come azienda, ma più in generale come supply chain. Questo che significa? Questo ha un significato importante, perché quando noi andiamo a ragionare sull'impatto ambientale, se ci focalizziamo soltanto su una banca, un impatto ambientale di una banca è abbastanza limitato. La banca che cosa avrà? Avrà degli uffici, avrà dei dipendenti, la sua attività è totalmente immateriale, avrà dei consumi di elettricità, avrà della produzione di anidride carbonica, ok? Ma non è questo il problema che può generare una banca. Quello che può generare una banca per l'ambiente è un problema legato soprattutto ai clienti che va a servire. I clienti che va a servire, quindi tutti quelli che vengono a essere finanziati, avranno delle attività reali da svolgere, alcune di queste saranno attente all'ambiente, altre non saranno attente all'ambiente. Quello che diventa importante, quindi lato banca, che cos'è? È andare a monitorare il portafoglio crediti e i propri clienti e andare a identificare per i propri clienti qual è l'impatto che loro hanno sull'ambiente. Pensate che ogni banca avrà qualche decina di migliaia, qualche centinaia di migliaia di clienti e deve raccogliere dati sui rischi ambientali e sull'impatto ambientale che hanno questi soggetti. Logicamente è un onere importante, è un onere significativo che ha un peso economico rilevante, ma attenzione che è anche un vantaggio per la banca conoscere queste informazioni, perché più la banca conosce sui propri clienti anche dal punto di vista ambientale, più è in grado di misurare quali rischi si stanno prendendo quei clienti con la propria attività. Banalmente l'investimento da fare nel database è più che giustificato dai potenziali vantaggi che può avere la banca dall'utilizzo di quei dati. Quando ragioniamo sulla supply chain, andiamo a vedere l'impatto della supply chain di una banca sul totale dell'impatto generato, quindi quanto pesano i fornitori e i clienti rispetto a quanto pesa la banca di per sé.
Noi andiamo a vedere che il peso

speso, ad esempio, in termini di produzione di CO2, per la supply chain complessiva è un determinato importo. Per la banca presa per sé, quindi solo la banca, è meno del 10% di quel totale che abbiamo visto prima. Quindi quando noi ragioniamo sulla supply chain diventa fondamentale farlo, perché altrimenti stiamo sottostimando in modo significativo tutto quello che è l'impatto collegato all'attività svolta dalla banca. La banca non è il principale soggetto che produce problemi ambientali, sono i soggetti finanziati dalla banca che possono avere delle ripercussioni. Quindi io come banca centrale mi devo preoccupare un po' di monitorare e chiedere informazioni in modo da avere un quadro chiaro e dettagliato su che cosa sta facendo la banca e chi sta finanziando la banca. La valutazione dei rischi collegati a eventi legati al cambiamento climatico è realizzata utilizzando degli stress test sul bilancio delle banche che considerano diversi profili: climate change pathways, shock climatici, rischio fisico e rischio di transizione. Quindi qua che cosa ci viene chiesto? Quando andiamo a valutare una banca e vogliamo misurare per la banca l'impatto dei rischi climatici, quindi noi autorità di vigilanza che dobbiamo controllare questo soggetto, a che dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti all'impatto economico che può avere un qualsiasi evento importante dal punto di vista climatico. Dobbiamo stare attenti a quella che si chiama la materialità dell'evento. Qui non ci interessa di per sé se c'è un impatto sull'ambiente o meno, ci interessa di misurare nel dettaglio quali sono le conseguenze economiche di questo impatto sull'ambiente. Qui trovate gli aspetti principali che vengono considerati in uno stress test per valutare l'esposizione della banca rispetto a fattori ambientali. Lo stress test non è nient'altro che una simulazione che si fa a partire dai dati di bilancio per vedere come i dati di bilancio si modificano al manifestarsi di eventi estremi. Gli eventi estremi sono legati al cambiamento climatico e al cambiamento delle temperature nel tempo. Quindi io devo vedere più o meno di quanto si riscalda la temperatura della Terra ogni anno e in base a quello fare un path, quindi un percorso ragionevole nei prossimi anni di variazione della temperatura e vedere un po' questo quanto può impattare sui clienti della banca e sulla banca nello specifico. Poi devo andare a vedere se ci sono dei shock climatici, che cosa può succedere alla banca. Quindi se ci sono delle alluvioni, se ci sono dei maremoti, se ci sono degli eventi particolarmente importanti, cosa succederà alla banca? Attenzione, quando ragioniamo sui shock climatici, ragioniamo su questa voce, diventa importante considerarla al netto di assicurazioni. Quindi una banca in teoria che esposta a rischi climatici importanti, a shock esterni climatici importanti, può dal punto di vista dello stress test non avere rischi aggiuntivi se ha già comprato delle coperture. Se invece non ha comprato delle coperture, a quel punto va valutato che cosa può succedere, quali possono essere i danni sia per la banca che per i soggetti finanziati. E ultimo aspetto, l'esposizione a rischio fisico e l'esposizione a rischio di transizione che possono interessare quella banca. Rischio fisico che cos'è? Sono degli eventi naturali che interessano la banca o i clienti della banca. Se io ho finanziato delle imprese che sono in una zona esposta a terremoti, purtroppo devo cominciare a considerare nella mia valutazione la possibilità, per quanto remota, che ci possa essere un terremoto in alcune delle aree e possa avere alcuni dei miei clienti impattati dal terremoto, con conseguenze non solo legate all'eventuale perdita di vite, ma anche conseguenze economiche sulle loro aziende. Quando invece parlo di rischio di transizione, che cosa parlo? Parlo dei costi aggiuntivi che può dover sostenere l'azienda o la banca per adeguarsi alla nuova normativa, una normativa un po' più stringente dal punto di vista dei profili ambientali, dei profili ESG e così via. Tutto questo va incluso in una valutazione di stress test. Qual è il problema? Il problema principale è che quando noi parliamo di stress test, noi dovremmo parlare di un approccio oggettivo per la valutazione del rischio che si assume una banca. Delle variabili che vi ho raccontato io, la stima oggettiva è abbastanza complicata. E quindi spesso che cosa succede? Dovrebbe essere un approccio oggettivo, dovrebbe essere un approccio che fa una valutazione a 360 gradi di quello che succederà alla banca, ma attenzione che spesso è basato su ipotesi totalmente soggettive. Quindi ci sono delle linee guida, l'autorità di vigilanza sta tentando di implementarle, ad oggi ci sono ancora dei problemi nella misurazione dei diversi rischi e dell'impatto dei diversi rischi.

rischio dell'azienda e sul rischio della banca. Rischio ambientale deve essere considerato anche nella gestione del portafoglio crediti, considerando risk appetite, responsabilità del board e controlli interni. Ok? Che cosa significa? Quando io vado a ragionare sul rischio ambientale, lo devo trattare come gli altri rischi della banca. Ciò che significa? Una banca non può lavorare a rischio zero.

rischio ambientale, non posso ragionare nella logica di avere un rischio ambientale zero, purtroppo no. Quello che devo fare è andare a definire qual è il livello di rischio ambientale che la banca si può assumere e a quel punto ragionare un po' su come organizzare l'attività della banca affinché quel rischio che mi sono assunto diventi gestibile, non determini mai un fallimento o un'uscita dal mercato per la mia banca. Altra cosa importante è la responsabilità del board. Che significa responsabilità del board? Come vengono coinvolti i membri del board della banca nelle diverse decisioni? In questo caso io di cosa sto parlando? Sto parlando della possibilità che alcuni meccanismi di controllo sull'impatto ambientale, che non sono facili da misurare in termini oggettivi per tutti gli aspetti che abbiamo detto prima, vengano delegati a delle scelte o delle misure di supervisione definite dal board. Più il board è attivo, più il board è coinvolto nel controllare cosa fa la banca, più posso gestire parte di questo rischio ambientale delegando al board gli interventi ritenuti necessari. Quindi creo una struttura in cui non ho più regole standard per definire l'intervento, ma vado a ragionare caso per caso e delego al board la scelta dei casi in cui intervenire rispetto ai casi in cui non è possibile intervenire o non ha interesse della banca intervenire. Ultimo aspetto, nella banca e nell'organizzazione interna della banca posso anche definire dei sistemi di controllo interno che siano finalizzati a fare che cosa? A verificare che gli obiettivi che ho definito in termini di risk appetite, quindi quanto rischio ambientale io mi voglio assumere, siano effettivamente uguali ai risultati ex post che ha la banca. Quindi tanto più io ho un sistema interno che mi permette di monitorare come si comporta la banca e che tipo di rischi si sta assumendo, tanto più io posso essere confidente e abbastanza sicuro che con l'attività della banca raggiungeremo gli obiettivi che abbiamo inizialmente previsto e che quindi l'attività della banca non determinerà troppi rischi, ma determinerà soltanto l'assunzione dei rischi inizialmente ritenuti ragionevoli. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nella disclosure dei rischi ambientali, quali fattori devono essere considerati dalle banche relativamente al loro portafoglio crediti? Quali fattori vengono considerati nella costruzione degli stress test legati ai profili tematici? Possiamo sintetizzare quello che ci siamo raccontati durante la lezione rivedendo gli spunti di riflessione. Leggiamo insieme. Cosa significa e come viene perseguito un obiettivo di inflation targeting? Quali sono i principali rischi legati alla perdita di reputazione di una banca per la stabilità del sistema finanziario? Nella definizione delle quote di credito, come vengono scelte le aziende o i settori a cui applicare quote minime o massime? Nella misurazione dei risk-weighted asset, quali sono le soluzioni che può adottare una banca centrale per incentivare la transizione green? Nella disclosure dei rischi ambientali, quali fattori devono essere considerati dalle banche relativamente al loro portafoglio crediti? Ultima, quali fattori vengono considerati nella costruzione degli stress test legati ai profili climatici? Questo è tutto per la nostra lezione sul ruolo delle banche centrali nella transizione verde. Vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento sulla lezione che abbiamo svolto insieme li trovate sul sito dell'Ateneo. E vi aspetto alla prossima lezione sui temi della Green Finance.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: avere una nuova opportunità.
1: Per tornare a credere in noi stessi.
2: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
3: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
4: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadessi. No. Tu, pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba ignota mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Resilience Engineering, in cui tratteremo i concetti alla base dell'ingegnerizzazione della resilienza. La resilienza è quella capacità di riadattarsi dopo degli shock, degli eventi inattesi, autonomamente, riadattarsi in maniera autonoma per appunto tornare ad avere le stesse prestazioni precedenti allo shock. Questo ovviamente è rapportato nel nostro caso ai sistemi sociotecnici, che vi ricordo essere dei sistemi che hanno una componente sia sociale, quindi con degli operatori, una componente umana, e anche una parte tecnica, che possono essere queste delle tecnologie o dei macchinari. Di conseguenza andremo a vedere adesso di che cosa si occupa questa scienza, ovvero delle capacità che questi sistemi sociotecnici devono avere per potersi riadattare una volta subiti degli shock. Abbiamo affrontato nelle lezioni precedenti la safety e la safety 2, che sono appunto dei concetti alla base, quelli della sicurezza, dei concetti alla base che servono quindi a prevenire o comunque sia a far sì che i sistemi si riescano più facilmente a riadattare a questi eventi inattesi che ne possono perturbare le condizioni operative di routine, di normale appunto operatività. Vediamo adesso gli argomenti di questa lezione. Il primo argomento, resilienza, origine ed evoluzione. Secondo argomento, modelli di resilienza. Andiamo a vedere adesso appunto questo primo argomento intitolato resilienza, origine ed evoluzione, dove andremo appunto a vedere questo concetto di resilienza dove nasce, nei diversi ambiti in cui nasce e che solamente in tempi più recenti verrà poi adottato dall'ingegneria e fondamentalmente, come dicevo, dall'ingegneria dei sistemi, quindi diciamo che va a studiare come la resilienza di questi sistemi possa essere ingegnerizzata. E questo è un termine che appunto ha più profonde radici in diverse discipline scientifiche che adesso analizzeremo insieme. Ecco, in questa tabella sono indicati gli ambiti dove è stato utilizzato il termine resilienza e il significato riferito all'ambito stesso. In ambito meccanico, appunto, per resilienza viene identificata la resilienza come l'energia assorbita da un corpo in conseguenza delle deformazioni elastiche, differente da tenacità, che è l'energia assorbita da un corpo prima della rottura, ma è anche differente da resistenza, che è il massimo sforzo che il materiale è in grado di sopportare prima che sopraggiunga la sua rottura. Vediamo quindi come in ambito meccanico, dell'ingegneria meccanica, anche della fisica meccanica, semplicemente, la resilienza è proprio un'energia che questo corpo, deve riuscire ad assorbire ed è diverso dalla sua resistenza e dalla sua rigidezza, che sono invece proprietà fisiche, sempre relative alla forza esercitata su questi oggetti, su questi corpi, ma che appunto, si tra appunto questa energia che deve essere assorbita in conseguenza di deformazioni elastiche e non quelle che il corpo può subire prima della rottura o di sopportare la rottura. In ambito psicologico, invece, il significato del termine resilienza è identificato dalla capacità delle persone di far fronte ad eventi stressanti o traumatici, riorganizzando in maniera positiva la propria vita. Vediamo come quindi anche in ambito psicologico viene utilizzato il termine di resilienza, ma è già totalmente sconvolto, anche se ha dei punti di contatto con l'ambito fisico-meccanico. Fondamentalmente adesso c'è, cioè,

la componente psicologica che è il focus di questo termine. Di conseguenza parla, appunto, si comincia a parlare di eventi stressanti o traumatici più che di deformazioni elastiche subite da un corpo soggetto ad una forza. Per quanto riguarda invece l'ambito ecologico, quindi il settore scientifico ecologico, la resilienza è la capacità degli ecosistemi di assorbire perturbazioni e disturbi. Quindi anche qua si comincia a parlare di sistemi ecologici. Fondamentalmente, infatti, poi quello che deriverà nell'ambito ingegneristico sarà una crasi, un'unione dei diversi ambiti in cui era stato utilizzato il termine resilienza, perché come abbiamo detto, nei sistemi sociotecnici c'è anche una componente ovviamente ecologica non in termini naturali, ma anche artificiali volendo, e psicologica, perché gli operatori appunto hanno le loro psicologie e quindi anche questo ambito è stato preso in considerazione durante lo studio dell'ingegnerizzazione della resilienza. Arriviamo più nel dettaglio. Andiamo sempre più vicini a quello che sarà il significato del termine resilienza in ingegneria, passando per l'ambito organizzativo o aziendale. Secondo questo ambito, la resilienza è l'abilità di reinventare dinamicamente modelli e strategie di business al fine di adattarli al cambiamento delle circostanze. Vediamo come in questo ambito organizzativo, aziendale ci sia anche una forte componente economica. Il termine resilienza venga inteso anche appunto a livello di strategie di business e cambiamenti del mercato, quindi subisce un'altra sfumatura, ma diciamo con fondamentalmente lo stesso concetto alla base, quindi la capacità di riadattarsi. Così come in ambito politico-sociale, secondo cui la resilienza è quella capacità delle comunità di affrontare eventi calamitosi, superandoli e uscendone addirittura rinforzate. Quindi, come per esempio abbiamo visto, può essere una pandemia o un terremoto. In questo caso, la resilienza viene proprio identificata come la capacità di affrontare, mitigare e resistere e poi migliorare dopo le catastrofi naturali anche, o politiche, non per forza naturali, anche un rovescio di un governo, per esempio. Arriviamo quindi all'ambito ingegneristico, secondo cui la resilienza è l'abilità intrinseca di un sistema di adattare il suo funzionamento prima, durante o dopo il verificarsi di cambiamenti e disturbi, in modo da portare avanti le operazioni richieste sia in condizioni attese che impreviste. Quindi ecco, subentra anche il concetto di imprevedibilità, per quanto riguarda il termine resilienza in ingegneria, dove appunto è sempre forte il tema dell'adattamento e anche del funzionamento, però in questo caso. Quindi ovviamente in ingegneria un sistema qualsiasi deve riuscire ad adattarsi per sopportare questi stress, questi eventi inattesi e continuare a funzionare, continuare a perseguire quelli che erano stati gli obiettivi che questo sistema si era prefissato o gli erano stati prefissati in fase di design, quindi in fase di progettazione stessa del sistema. La resilienza è una misura della capacità degli ecosistemi di assorbire perturbazioni e disturbi senza cambiare in modo significativo le relazioni tra le popolazioni e le variabili di stato. Questo appunto è una frase di Holling del 1973, che è la prima definizione sistemica, dove appunto vengono per la prima volta prese in considerazione le relazioni tra le popolazioni, ovvero quelle che potrebbero essere le varie componenti di un sistema sociotecnico, quindi una popolazione del sistema sociotecnico potrebbe essere la sua componente sociale o la sua componente tecnica, ma anche la sua componente organizzativa, e vengono messe quindi a livello sistemico per la prima volta in relazione le perturbazioni e questi disturbi che devono non cambiare le variabili di stato delle popolazioni e quindi delle diverse componenti del sistema stesso. Per continuare a fare un paragone da un punto di vista ecologico, che come abbiamo visto in precedenza dalla tabella si avvicina molto poi, per molti aspetti, è sovrapponibile al concetto di resilienza in ingegneria dei sistemi nello specifico, la resilienza ecosistemica ha introdotto l'analogia dinamico-gravitazionale della massa in movimento in un panorama di livelli di energia potenziale. Appunto, quindi la resilienza è anche un'energia potenziale. Vediamo che questa sfera, questo cerchio campito di grigio, ha una sua energia potenziale, in quanto appunto può cadere in questa vallata che rappresenta lo stato stabile del sistema. Ovviamente, subendo degli shock più o meno forti, la sfera grigia può

uscire da questo stato stabile e andare verso questa vetta topografica. E se supera questa vetta, ovviamente libera tutta la sua energia potenziale e finisce in uno stato instabile, ovvero qua nella rappresentazione banalmente la sfera casca e non resta più ancorata alla vallata. La resilienza, quindi la resilienza intesa come ecologica, è l'altezza della barriera che questa sfera deve superare per arrivare in uno stato instabile. Quindi più alta sarà la resilienza, in questo caso ecologica, e più probabilmente la sfera resterà nello stato stabile, o quantomeno la perturbazione, lo stress, la forza applicata, subita dalla sfera, dovrà essere più forte per far sì che questa caschi e vada a finire, superi la vetta e caschi nello stato instabile. La resilienza organizzativa è la capacità di guidare le attività dell'organizzazione ai margini della zona pericolosa in modo controllato. Quindi ecco, vediamo che invece a livello di organizzazione, come si può vedere nell'immagine, la resilienza organizzativa è diventata una capacità più che un'energia, appunto di continuare a far progredire, avanzare le attività dell'organizzazione in una zona definita così pericolosa, in modo però sempre appunto controllato, e si comincia a parlare di situational awareness, quindi di consapevolezza situazionale, ovvero sapere di essere o meno in un determinato ambito di rischio. Da un punto di vista organizzativo, tutto ciò è rappresentato in questa immagine, dove appunto vediamo in grigio il sistema operante in stato stabile, che è al centro di quest'area, composta di tre linee curve. Queste tre linee curve rappresentano la spinta riequilibrante economica in alto, la spinta riequilibrante di sforzo minimo in basso, e sulla sinistra invece c'è la spinta riequilibrante di sicurezza. Quindi a queste spinte corrispondono queste linee che sono i limiti. Sulla sinistra troviamo il limite di sicurezza, sulla destra troviamo il limite del collasso economico, mentre in basso troviamo il limite del carico prestazionale. Quindi il limite della sicurezza indica ovviamente quelle azioni e quelle dinamiche che possono portare a un incidente, possono far superare la barriera di sicurezza e quindi rendere il sistema insicuro. Come vediamo c'è una fascia arancione, che è un limite di tollerabilità della sicurezza. Appunto, c'è questa zona tratteggiata dove si passa questo primo limite immaginario, e in tutta la fascia arancione, appunto, è quella dove il rischio aumenta sempre di più in termini appunto di minare la sicurezza, fino a che una volta superata invece la linea solida, il limite di sicurezza viene infranto e di conseguenza ci sarà un'ottima probabilità di avere un evento inatteso o un incidente. Vediamo che appunto in grigio al centro dell'area c'è il sistema operante in stato stabile. In azzurro c'è un sistema operante ai limiti del carico lavorativo, qui in basso. Quindi ovviamente magari gli operatori saranno molto stressati perché vengono spinti dal management dell'organizzazione a operare sotto un carico troppo stressante di lavoro, che appunto può portarli a un burnout, per esempio. In alto invece vediamo in giallo i sistemi operanti ai limiti del collasso economico-finanziario. Quindi ovviamente magari per investimenti sbagliati o altre motivazioni di mercato un sistema può collassare anche da un punto di vista economico-finanziario. Vediamo poi appunto questi altri due tipi di sistemi, HRO, che sta per High Reliability Organization, ovvero un sistema un'organizzazione ad alta affidabilità, e i low reliability organization, che sarebbero i sistemi, invece, le organizzazioni a bassa affidabilità. Questi, appunto, come vediamo, si muovono secondo queste frecce, che sono appunto il movimento del sistema operante, gli spostamenti che fa il sistema all'interno di quest'area durante le sue operazioni, che vanno appunto verso un gradiente riequilibrante che possa essere questo, sia quello dello sforzo minimo, sia quello economico, ma anche quello della sicurezza. Come possiamo vedere, le High Reliability Organization si muovono in questo modo avanti e indietro, superando velocemente questo primo limite di sicurezza. Quindi sono organizzazioni in cui si ha una forte situational awareness, ovvero si è consapevoli, i componenti dell'organizzazione sono consapevoli di operare in delle zone di rischio, ma ne entrano e ne escono in maniera abbastanza veloce. Questo fa sì che queste organizzazioni possano avere delle prestazioni molto elevate,
ma anche ovviamente incorrere in rischi potenzialmente maggiori. Per quanto riguarda invece le loro liability organization, vediamo che queste hanno un comportamento meno controllato, cioè meno situational awareness in queste organizzazioni, e di conseguenza si spostano, fanno degli spostamenti molto più ampi, appunto secondo la freccia nera che è il movimento del sistema operante, dove da uno stato quasi totalmente stabile del sistema, ovvero verso, si muovono dal centro di questa, di quest'area in maniera molto pronunciata verso il limite di sicurezza, poi ritornano indietro, poi rivanno di nuovo verso il limite di sicurezza, come potete vedere in maniera molto più vicina rispetto a quello che era l'organizzazione in verde, la Reliability Organization, in maniera molto più vicina al limite di sicurezza, ma la cosa più importante è che si avvicinano così tanto a questo limite di sicurezza la maggior parte delle volte in maniera inconsapevole. Quindi diciamo che il rischio risiede proprio nella mancata situational awareness, ovvero la parte gestionale dell'organizzazione o gli operatori stessi non si rendono conto di compiere delle azioni, di operare in maniera, potremmo dire, pericolosa, ovvero molto vicini al limite della sicurezza che rischia di essere facilmente così superato e portare ovviamente a dei danni, a degli incidenti o comunque a degli eventi inattesi che possono andare a modificare anche in maniera negativa quello che è l'operatività normale dell'organizzazione, in senso di appunto non riuscire più a raggiungere gli obiettivi che erano stati designati per l'organizzazione stessa. Vediamo adesso un altro grafico che rappresenta più o meno gli stessi concetti, ma a cui si aggiunge appunto una dinamica, una dinamicità del limite di sicurezza che si muove. Appunto, in questo grafico vediamo sull'asse delle Y i benefici individuali. Quindi andando verso l'alto si migra verso massimi benefici, ovvero una produttività elevatissima, un'economia fortissima e così via. Mentre spostandosi sull'asse delle X si va da alte prestazioni vicino all'origine a basse prestazioni allontanandosi dall'origine, quindi c'è una migrazione verso sinistra delle prestazioni massime. Come possiamo vedere, queste tre linee curve sono gli stessi limiti economico del carico di lavoro e della sicurezza di cui abbiamo parlato nell'immagine precedente. Quindi all'interno di quest'area c'è uno spazio di azione definito come sicuro, definito appunto durante il progetto per le tecniche utilizzate e dalle analisi di rischio. C'è una forzante esercitata dal mercato economico e delle preoccupazioni individuali come la qualità della vita o gli stress degli operatori di cui avevamo parlato prima, appunto che si devono occupare anche delle procedure di safety. La risultante appunto è questa zona di migrazione che è quella del limite della sicurezza. Questa risultante può migrare verso sinistra all'aumento delle prestazioni e vediamo che appunto per all'aumento di prestazioni, che sarebbe questa linea tratteggiata, abbiamo detto benefici individuali, benefici dell'organizzazione, c'è un'area di violazioni e deviazioni, ovvero questa barriera al limite di sicurezza si è spostata, poiché abbiamo aumentato le prestazioni del sistema, ma vediamo che verso alti benefici si rischia di incorrere in violazioni e deviazioni. Questo punto sottostante è lo spazio di azione autostabilizzato con migliori prestazioni, migliori benefici individuali e livelli di sicurezza, quindi è aumentata anche la sicurezza, ma come possiamo vedere ci sono anche degli incidenti, questi pallini neri sono considerati degli incidenti, sono identificati come incidenti. Spostando ancora questo limite della sicurezza verso benefici ancora più alti e prestazioni ancora più elevate, vediamo che si entra in quell'area chiamata safety nets, quella delle scialuppe di salvataggio, che sarebbe praticamente corrisponderebbe all'area arancione che abbiamo visto nell'immagine precedente. Vediamo che, appunto, superata anche quest'area delle safety nets, quindi quest'area dove il sistema può essere ancora salvato e ritornare indietro verso zone più stabili, sia ad alti benefici, ma anche a benefici più bassi e prestazioni più basse, oltre questa linea, spostandosi sempre verso l'origine, si incorre negli incidenti e quindi questi eventi inattesi che potrebbero bloccare l'organizzazione e appunto verso i quali l'organizzazione dovrebbe quantomeno dimostrarsi resiliente e reagire a questi incidenti che appunto
avvengono con più probabilità se

il carico prestazionale, quindi le prestazioni sono molto elevate, quelle che abbiamo visto prima, che erano le High Reliability Organization, per esempio, o i massimi benefici per l'organizzazione stessa. Quindi la resilienza organizzativa di sistema aumenta riducendo il verificarsi di imprevisti, aumentando la conoscenza delle situazioni rischiose, quindi con gli Early Warning Indicator, che sarebbero degli indicatori di rischio precoce, che appunto dovrebbero essere chiari quantomeno alla parte organizzativa di un sistema sociotecnico, e sviluppando le capacità degli operatori nel riconoscere i pericoli tramite training. Appunto, questi Early Warning Indicators possono essere anche insegnati, inculcati dentro la parte sociale del sistema sociotecnico, quindi possono essere insegnati agli operatori tramite training, tramite corsi di formazione, tramite dei questionari di autovalutazione che possono portare quindi a far migliorare quantomeno gli operatori da un punto di vista degli early warnings indicators, ovvero essere consapevoli che ci sono appunto dei fattori, degli indicatori che indicano precocemente, quindi prima che avvenga l'incidente, avvisano che ci possa essere un pericolo. E questo fa ovviamente anche aumentare la loro situational awareness di cui parlavamo prima, quindi la loro consapevolezza dei margini, dei limiti verso i quali il sistema si sta spingendo. Questo ovviamente va a far beneficiare tutta l'organizzazione, tutto il sistema sociotecnico in termini di resilienza, quindi facendo aumentare la resilienza del sistema sociotecnico o quantomeno fargli avere agli operatori, ai manager, una consapevolezza di verso che limiti il sistema si sta spostando. Gli eventi pericolosi possono essere divisi in quattro categorie. Known knowns sono quegli eventi facilmente prevedibili e controllabili, con un algoritmo prefissato. Si conosce eziologia, conseguenze e strategie di mitigazione. Vi ricordo che l'eziologia è quella scienza che studia la causa che è dietro alla base dei fenomeni che si verificano. Quindi con i known knowns siamo nel campo della prevedibilità totale. Sappiamo controllare gli eventi, anche con un algoritmo prefissato, sappiamo controllare questi eventi che possono avvenire anche in maniera rutinaria all'interno di un'organizzazione. Pensiamo, per esempio, a un guasto di un'apparecchiatura che si verifica spesso. Questo, appunto, verificandosi spesso, è molto prevedibile, se ne conoscono l'eziologia, magari si sa perché si rompe questo macchinario, se ne conoscono le conseguenze, ovvero questo macchinario magari non permette di continuare la produzione nel campo di un impianto industriale produttivo. E si applicano delle strategie di mitigazione, quindi magari sostituendo la linea di produzione, cambiando il macchinario, nell'esempio che stiamo facendo, oppure anche semplicemente programmare una manutenzione fissa secondo cui questo macchinario prima o poi non verrà più a rompersi. Comunque si tratta di eventi di piccola entità spesso, di cui si conosce appunto la possibilità di mitigazione e come possono essere mitigati questi eventi. Unknown knowns sono eventi gestibili ancora non classificati, come per esempio nuove cause di mancanza di fornitura dei servizi, devianze psicologiche non ancora catalogate e così via. Una volta verificatisi, diventano known knowns, ovvero sono quegli eventi, gli unknown knowns, sono quegli eventi che sono conoscibili quantomeno, ma non sono ancora latenti, non sono ancora emersi per essere poi gestiti e quindi farli diventare, come abbiamo visto, dei known knowns. Per esempio, potrebbero essere dei burnout degli operatori a causa di stress o devianze. Questi si hanno già i mezzi per mitigarli questi eventi, ma ovviamente non sono ancora arrivati la conoscenza per mitigarli non è ancora arrivata ad essere condivisa, anche perché semplicemente magari l'operatore il burnout deve ancora averlo. Comunque sia, sono eventi che sono anche questi facilmente mitigabili, poiché una volta verificatisi, il sistema, la parte gestionale del sistema, comunque aveva già la capacità di andare a contrastare questo tipo di eventi. Known unknowns sono eventi noti, terremoti, come per esempio terremoti e pandemie, ma per cui è impossibile sviluppare una previsione basandosi sulla passata esperienza. Sono il risultato di scarsa o nulla comprensione.

dei fenomeni. Appunto, i known unknowns, come abbiamo visto, abbiamo fatto l'esempio dei terremoti e delle pandemie, ma potrebbe essere anche una tecnologia emergente che sconvolge il mercato o il sistema di funzionamento di una determinata organizzazione. E sono quegli eventi che appunto sono conosciuti, ma sono totalmente imprevedibili. Proprio per questo ho portato l'esempio dei terremoti e delle pandemie, che ovviamente non vanno a compromettere solo quanto avviene nel sistema stesso, ma comunque sicuramente comprenderanno anche il sistema, e sono quegli eventi per cui non possono essere elaborate strategie di mitigazione nell'attuale, poiché non sono prevedibili. Possono essere elaborate queste strategie solo a posteriori, quindi con un'organizzazione che sia reattiva e proattiva in termini di resilienza, quindi che riesca a reagire subito al problema imprevedibile. E ovviamente però deve agire anche in maniera preventiva, diciamo a priori, non da un punto di vista della prevedibilità, ma per esempio nel caso di un terremoto, un'organizzazione dovrebbe avere quantomeno un piano di evacuazione, quindi in maniera anche proattiva bisogna agire per aumentare la resilienza di un'organizzazione una volta verificato un evento chiamato known unknown. Arriviamo agli unknown unknowns. Sono eventi inaspettati e impressionanti. Sono eventi che prima di verificarsi non sono immaginabili da analisti, come per esempio le Torri Gemelle. Il sistema non può anticiparli, ma in qualche modo deve organizzare una risposta sul momento. Questi ovviamente sono gli eventi più dannosi che un'organizzazione, un sistema, che sia questo sociotecnico, ma anche ad esempio una nazione o l'intero pianeta, sono gli scenari peggiori che possano essere considerati. Appunto, sono eventi totalmente imprevedibili, non si sa perché si verificano, non si sa quando si verificano, ma si sa che si verificano o si verificheranno, tant'è che nella storia dell'umanità, anche in tempi recenti, è costellata di questi unknown unknowns. Anche in questo caso, ovviamente, l'organizzazione deve rispondere sul momento, non c'è neanche tempo di andare a indagare se c'era la conoscenza pregressa per capire come mitigare questi eventi, ma semplicemente bisogna prenderli così com'è e fare in modo che la resilienza del sistema stesso riesca a farsi di portare avanti l'organizzazione, di continuare a fargli raggiungere gli obiettivi prefissati. Appunto, come per esempio nell'attentato delle Torri Gemelle, totalmente inaspettato e imprevedibile, comunque sia, le nazioni globali hanno fatto. Sì, hanno avuto una risposta quasi momentanea, poi che sia stata positiva o negativa, tutto questo è un altro discorso che non ci interessa nell'ambito di questa lezione, ma comunque c'è stata una sorta di livello di resilienza che ha permesso appunto alle nazioni, in questo caso delle Torri Gemelle, di non collassare dopo l'attentato dell'11 settembre. La resilienza è l'abilità intrinseca di un sistema di adattare il suo funzionamento prima, durante o dopo il verificarsi di cambiamenti e disturbi, in modo da portare avanti le operazioni richieste sia in condizioni attese che impreviste. Questa, appunto, è una definizione estratta dall'opera Resilience Engineering Concepts and Precepts del 2006 di Holnagel, Woods e Leveson, che sono appunto i padri di quella che è la resilience engineering, che appunto l'hanno definita come l'adattabilità, l'abilità di un sistema di potersi adattare non solo dopo, ma anche prima, come dicevamo, in maniera proattiva, durante l'evento e ovviamente dopo l'evento, che avverrà, sia questo known known, un unknown unknown, questo evento prima o poi avverrà e il sistema quindi deve farsi trovare pronto, ma soprattutto deve anche reagire durante l'evento e dopo l'evento, per far sì che il sistema stesso possa andare avanti. E questo è proprio la base del concetto di resilienza che viene inserita appunto nell'ingegneria dei sistemi sociotecnici. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa sono gli unknown knowns? Qual è la definizione di resilienza accettata secondo la resilience engineering? Passiamo adesso a questo nuovo argomento in cui tratteremo alcuni tipi di modelli di resilienza. Andremo a vedere quali sono alcuni modelli che riescono poi a rappresentare e a far analizzare la resilienza in un determinato sistema. Analogia della resilienza meccanica.
Appunto, vediamo in questo.